parte perché io sono una persona pratico, no? Io sono quel tipo di persone, no, dammi le mie attrezzature, la mia sega, un po' di legno e toglietevi di mezzo, no? Voglio lavorare, fare. Infatti lì in America ho lavorato nella mia vacanza come un cane, ho lavorato più che lavoro qua, perché mio padre poverino è solo e quindi abbiamo costruito un non so come si dice in italiano, corral in English, una recinzione per i cavalli, tipo un'arena. Con i tronchi dei alberi, no, tipo Far West, ed è stato un lavoraccio sotto quel sole del deserto. Mio padre ha costruito una casa là, ma non avevano Patty, poveretta, alla camera di letto senza un armadio. Quindi io e Silvana abbiamo pregato, il Signore ha messo in cuore di fare un armadio per loro. E quindi ho costruito un armadio da legno massiccio e come era l'ultima settimana prima di poi tornare in Sud California, cioè ho corso come un matto per finire quella cosa e proprio l'ultimo giorno abbiamo verniciato, proprio la mattina che stavamo partendo l'abbiamo messo nella camera di letto. E quindi io posso capire Marta, perché io ho la tendenza di essere sempre, no, a darmi da fare, però riconosco come Marta che tante volte come Marta io perdo la cosa più importante. E quindi vogliamo guardare queste due persone e magari il Signore ci parlerà riguardo come siamo noi. E la storia comincia in versetto 38. Ora, mentre essi erano in cammino, avviene che egli entrò in villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Quindi cominciamo questa storia con la figura di Marta che invita Gesù a casa e Maria che è seduta. E secondo me anche questo è importante di capire, perché ogni parola ha un motivo per il quale lo Spirito Santo ha messo nella parola di Dio. E sedere, quando noi pensiamo di una persona seduta, cosa ci viene in mente? No, ci viene una figura di grande attività. No, sei seduto. Però qui dobbiamo imparare una cosa riguardo il regno di Dio. Perché nel mondo, il mondo ci ha insegnato, no? Imboccare le mani e darci da fare, giusto? Il mondo ci ha insegnato così, giusto? Il mondo non ci dice mai, siediti, rilassati, stai un po' ai piedi di Gesù. Il mondo ti ha insegnato questo? Mai. Ed è molto importante che noi comprendiamo questo, che i concetti e i principi del regno vanno contro filosofie e ragionamenti umani. Per noi essere seduto è come fare niente, ma nel regno di Dio stare seduto ai piedi di Gesù è tutto. Perché in realtà Maria non era inattiva, fisicamente era inattiva, ma lei stava compiendo delle grandi cose, cose eterne, che vedremo Gesù là dà una grande raccomandazione. Quindi Maria era lì seduta ai piedi di Gesù, ma Marta, versetto 40, tutto preso dalle molte faccende, si avvicinò e disse, Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire? Dille dunque che mi aiuti. Allora in Marta noi vediamo tre aspetti di un credente che ha tolto gli occhi da Gesù
e sta guardando la vita e la sua situazione di vita da una prospettiva umana. E la prima cosa vediamo in Marta, perché lei farà tre affermazioni qui in versetto 41, e la prima affermazione che lei fa, notate, cosa dice il Signore? Signora, non ti importa. Questo è il primo segno che noi credenti nello Spirito ci siamo allontanati da Dio. Noi cominciamo a pensare, Signore, non ti importa della mia vita? Signore, non vedi quello che io sto attraversando? E questo è esattamente quello che Satana vuole che noi diciamo. Dio ha detto. Qual era la prima menzogna che Satana ha spacciato a Adamo e Eva? Siete sicuri che Dio ha detto io sarò con voi fino alla fine? Non mi pare nella tua situazione oggi di vita che il Signore è con te. Hai perso il lavoro e le cose non sono andate. Non mi sembra che Dio è con te. Satana vi sussurra queste cose ogni tanto o solo a me? E ognuno di noi abbiamo la tendenza, quando ci troviamo in brutte situazioni o situazioni difficili, di accusare Dio, che Lui non si importa di noi, che Lui non ha cura della nostra vita. Ma voglio dirvi, cari fratelli e sorelle, questa mattina, Gesù ha dato la sua vita in croce per te. Anche il bambino ha detto amen. Gesù ti ha amato così tanto che Lui si è sacrificato per te. E anche se i tuoi sentimenti, i tuoi occhi o la situazione della vita ti dicono il contrario, questo è un fatto stabilito nell'eternità. Cristo si è fatto inchiodare in quella croce per te. Non potevo mostrare il suo amore per te in nessun modo più grande. Non ti importi di me, Dio. Stiamo attenti. Lui ha dimostrato nella croce che Lui si importa di noi. Ma questo è il primo segno che stiamo allontanando il Signore. Quando cominciamo a chiedermi, Signore, dove sei? Signore, non ti importa di me. E la seconda cosa che vediamo nella vita di Marta, prima lei accusa Dio che no, Lui non si importa di Lui. Poi la seconda cosa, lei comincia a accusare sua sorella. Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato solo a servire? Questo è il secondo segno di un credente che è lontano dal Signore. Cominciano a accusare altri per la loro situazione di vita. E noi nell'Occidente, specialmente nel mio paese, Stati Uniti, stiamo diventando la generazione che non vuole prendere le proprie responsabilità. No, non si chiama più peccato. No, io sono così perché i miei genitori non mi hanno abbracciato tutti i giorni della mia vita. O io sono così perché mio fratello mi ha fatto questo 35 anni fa e perciò bla bla bla bla bla. E io sono così perché mia moglie non mi comprende. Io sono così perché mio marito non prende le sue calze sporche dalla terra. O io sono così perché i miei figli non mi ascoltano. Ma se tu sei un figlio di Dio, tu devi avere fede che dove tu sei in questo momento è dove Dio vuole che tu sia. Non sto parlando di situazione di peccato, ma nel senso di riposare in Lui e dire, Signore, tu sei sovrano e io confido che quello che succede nella mia vita tu farai cooperare per il mio bene. Magari non capisco
tutto ciò di cosa mi sta accadendo, ma confido in te che tu mi ami e lo hai dimostrato in croce per me, e quindi io mi confido in te. E anche noi che siamo della fede, anche noi possiamo avere questo atteggiamento del mondo, no? Cominciare a accusare gli altri. La mia vita spirituale non va bene perché è colpa del pastore, è colpa dei fratelli della chiesa di Montebellone, è colpa della Calvary Chapel, è colpa dell'Assemblea di Dio, è colpa non so di chi. Ma è un segno che noi ci stiamo allontanando da Dio, che abbiamo tolto i nostri occhi da Gesù. Cominciamo a accusare Dio, cominciamo a accusare gli altri. E la terza cosa che Marta fa, lei comincia a comandare Dio. Digli dunque che mi aiuti, Gesù. Signore, se io fossi padrone dell'universo, io farei così. Lei comincia a comandare Dio Onnipotente. Non è che lei chiedi, Signore, per favore, puoi chiedere a mia sorella di darmi una mano? No. Questa frase che lei usa è nell'enfatico. Dilla! Lei comincia a dare ordine a Dio Onnipotente. Secondo me, Gesù, tu dovresti fare così nella chiesa di Montebelluna. Secondo me, tu dovresti fare così nella mia famiglia, nella mia situazione di lavoro. E anche questo è un segno che siamo lontani da Dio, perché pensiamo che noi sappiamo meglio di Lui come dovrebbero essere le cose. Ma i fatti sono che Lui è l'Onnipotente, l'Onnisciente e Onnipresente. E io penso che se Dio riesce a tenere in ordine tutte le pianete, no, il sole, la luna, le maree, ogni galassia, secondo voi non è capace di prendere cura della mia e della tua vita? Io penso proprio di sì. Io penso che se Dio ha creato l'universo, e se studiate per un po' quanto è complicato l'universo in cui noi viviamo, quanto è speciale questa pianeta Terra su cui noi viviamo, fra tutte le pianete dell'universo. E per questo i scienziati disperatamente stanno cercando pianete uguali al nostro in altre galassie, così loro potrebbero dire, vedi, ci sono altri pianeti come la Terra, e magari la vita è spuntata anche spontaneamente in questi posti. Purtroppo per loro non hanno ancora trovato niente, perché noi veramente siamo in un posto molto privilegiato, in un posto molto speciale. Ci sono migliaia di parametri che sono requisiti, sono obbligatori per la vita di esistere, e la pianeta Terra adempie tutti questi requisiti. Se fossimo un po' più lontano dalla Terra saremmo tutti congelati, se fossimo un po' più vicino tutti fritti, che ho sentito che qualche settimana fa sembrava che eravate più vicino al sole. Il nostro vicino ha detto, mamma mia che caldo, 40 gradi era qua. Non per farvi sentire male, ma in America stavamo benissimo. Era proprio un'estate bella, non troppo caldo, non troppo freddo. Ma Marta comincia, no, a accusare Dio, non ti importa di me, è colpa di mia sorella, fai come io voglio. E quindi la sua vita non è arresa al Signore, lei non sta riposando,
non ha atteggiamento di fede verso Dio. In versetto 41, ma Gesù risponde e disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Quanti di voi amate essere ripresi da Dio? Non ditemi che amate di essere ripreso da Dio, perché non è vero. Nessuno ama essere ripreso. Però, una cosa possiamo dire: io amo il modo in cui Dio mi riprende. Cioè, solo il Signore riesce. Se tu vieni a riprendermi dopo il culto, io mi arrabbierò con te. No, io voglio che tutti voi vi sentite liberi. Se il Signore vi dice di parlare nella mia vita, siete permessi. Con amore. Dite la verità con l'amore, è scritto in Efesini. Ma io amo il modo in cui Dio, cioè il Signore a volte mi taglia a pezzettini, però lo fa con amore. E posso immaginare, no, Gesù, Marta, Marta, metti il tuo nome là, Craig, Craig. Oh, Craig. Craig, Craig, quando capirai? Craig, Craig, tu ti preoccupi, ti inquieti per molte cose. Craig, Craig, ti stai facendo un esaurimento. Ma una sola cosa è necessaria. E per me è stato bello anche questo tempo di vacanza. Ho predicato solo due volte. E quindi è stato un buon tempo solo stare con la famiglia, di avere più tempo, diciamo, di leggere la parola, riflettere. E il Signore mi ha dato questo messaggio per la chiesa di Klamath Falls, ma secondo me l'ha dato a me, per la mia vita. E secondo me sta dando a voi. E io credo anche noi come corpo qui a Montebelluna, veramente il Signore ci sta chiamando in stagione più preghiera, più tempo a stare ai piedi di Gesù, di tornare alle cose fondamentali. Perché anche noi possiamo, no, innaffararci, abbiate pazienza, un anno e un mese che parlo solo inglese, no? Come si dice? Ok, innaffararci, ho dimenticato l'italiano. Siamo occupati di tante cose, tanti pensieri. E come farò? E qua e là, questa bolletta. E magari questa mattina il Signore dice: Craig, Craig, tu sei preoccupato per tante cose, ma hai dimenticato la prima cosa più importante. Il mio rapporto, il nostro rapporto insieme, io e te. Quell'intimità fra me e te. Giriamo in Filippesi capitolo 4, tenete un dito in Luca 10. Philippians chapter 4.

0: Filippesi 4, versetto 6. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Ricordate cosa ha detto Gesù a Marta? Marta, Marta, tu ti preoccupi, sei indaffarata con molte cose, ti preoccupi e ti inquieti per molte cose. Marta stava ubbidendo questo comandamento in Filippesi? No. E questo è un comandamento dalla parola di Dio. Voi sapete, noi pensiamo comandamenti, 10 comandamenti. Il Nuovo Testamento è pieno di comandamenti. E questo è uno. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Ah, ma pastore, tu non conosci la mia vita. Tu non sai la mia... È facile per te dire questo. Tu sei appena andato in America, hai fatto la vacanza. Io non so neanche se pagherò l'Enel questo mese. Beh, facile per te dirlo. Salmo 34 dice che sono molte le tribolazioni del giusto. Quindi magari in questo momento non sto attraversando problemi finanziari, ma non vi preoccupate, arriveranno anche nella mia vita. Ho altri problemi. C'ho due adolescenti. Ognuno di noi attraverseremo momenti in cui sembrerà che Dio non si importa di noi. Ognuno di noi arriveremo a momenti quando noi vogliamo accusare i fratelli e le sorelle, in cui noi penseremo di sapere meglio come deve andare la nostra vita, no, ed essere più intelligenti di Dio nel riguardo. Ma qui siamo comandati, non siate in ansietà per cosa alcuna. Quindi io non devo conoscere la tua vita o la tua situazione. Questo è il comandamento di Dio. Non dici, non siate in ansietà, eccetto col fratello a Montebelluna che sta attraversando in questo momento questo problema. Così è scritto? No, è scritto, non siate in ansietà per cosa alcuna. E magari dice, è facile leggerlo, facile dirlo. Ma io amo il Signore anche perché Lui non ci dice siate santi o fate questo o non fate quello e poi non ci dà il chiave per farlo. Perché qui la parola di Dio ci insegna come non essere in ansietà per cosa alcuna. Leggiamo ancora avanti. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano resi note a Dio mediante preghiere e suppliche, con ringraziamento. Quindi tu non vuoi avere preoccupazione, non vuoi essere in ansietà per cosa alcuna? Tu devi ubbidire quello che la parola di Dio dichiara. Porta ogni tua sollecitudine. L'Apostolo Giacomo dichiara, voi non avete perché non chiedete, bravi. Tante volte noi credenti soffriamo e attraversiamo molti difficili solo perché noi non abbiamo parlato con Dio al riguardo. Non abbiamo messo la cosa in preghiera davanti al Signore. Ed è una disobbedienza alla parola di Dio. Io direi che la maggior parte della nostra sofferenza come credente è un frutto della nostra disobbedienza, a me incluso. Perché ognuno di noi, come Marta, abbiamo la tendenza naturale di essere in ansietà per ogni cosa. Amen. Io ho questa tendenza, non sono diverso da voi. E confesso davanti a voi che anche io tante volte ho dei problemi, delle cose davanti, e purtroppo tante volte l'ultima cosa che io faccio è pregare. No, c'è un problema, c'è una difficoltà e io comincio a fare i miei calcoli. Allora, magari non pago quella bolletta, adesso pagherò l'altra cosa e poi sposto di qua e aggiungo di là e parlerò con quello e Tizio e Caio e... No, giusto? Io provo umanamente, con la mia capacità, con le mie risorse, con la mia intelligenza, prima io di sistemare la cosa. E poi quando arrivo alla fine di me stesso, Dio aiuto! Ma dovrebbe essere il contrario. La prima cosa che dovremmo fare, perché di nuovo abbiamo tutta la tendenza di essere ansiosi, preoccupati. Poi il mondo in cui noi viviamo, non so se avete visto quello che è successo ieri in Norvegia. Noi siamo negli ultimi tempi, voi sapete questo? Gente pazza. Cioè, ma come può una persona, cioè, andare dai sconosciuti? Non è che una... Cioè, questo non ha ammazzato gente che gli ha fatto del male, magari uno che ha rubato soldi da lui o ha fatto male alla sua famiglia. È andato a sparare persone che lui non ha mai visto nella vita. Giovani, ragazzi. Veramente il mondo sta impazzendo. E noi viviamo in un'epoca di grande ansietà. Sapete, molte persone che non conoscono il Signore prendono psicofarmaci per non preoccupare. Ma la Bibbia ha una ricetta molto migliore. Di portare ogni nostro sole. Papà, vedi? Ricordate quando il re Ezechia... I nemici di Israele stavano invadendo e il re aveva scritto questo decreto contro Ezechia e contro il popolo di Dio. Ricordate quella storia? Ezechia è entrato nel tempio di Dio e ha steso quella cosa davanti alla presenza di Dio e ha detto: Signore, guarda quello che loro dicono. Lui era un uomo di Dio e lui sapeva che umanamente lui non aveva le risorse, i guerrieri, le capacità di combattere contro questo grande esercito, ma lui sapeva che Dio aveva le risorse. Infatti Ezechia ha steso quelle accuse del nemico davanti alla presenza di Dio. Lui in umiltà ha detto: papà, vedi la situazione in cui noi ci troviamo? Tu sei nostro Dio, vedi tu, Signore, confido in te con tutto il mio cuore. E voi conoscete come è andata a finire questa storia. Dio ha portato una grande vittoria per il popolo di Dio. Ha sconfitto quell'esercito senza che Ezechia e gli altri dovevano alzare un dito. E Dio farà la stessa cosa anche nella nostra vita. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e suppliche con ringraziamento. Tu non devi capire la tua situazione, ma tu umilmente devi presentare le tue richieste a Dio e poi devi cominciare a lodarlo. E dire: Signore, io non capisco, ma io ti ringrazio. E io ti lodo perché tu sei mio Padre. Tu hai dimostrato il tuo amore verso di me in Cristo Gesù e io so che ogni cosa coopera per il mio bene, perché io ti amo e quindi io stendo davanti a te questa bolletta dell'Enel o il tuo problema. Io presento davanti a te mio figlio, o mia figlia, o mia moglie, o i miei genitori. C'è grande potenza quando il popolo di Dio si umilia e cerca la faccia di Dio. E poi in versetto 7 abbiamo la promessa: se noi saremo ubbidienti a questo comandamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace di un credente non è l'assenza di guerra, violenza o conflitto, come lo è per chi non conosce Cristo. Ma la pace di Cristo è una cosa che va al di sopra di un intendimento umano. È una cosa soprannaturale. E di nuovo, ognuno di noi siamo tentati di essere ansiosi per le cose della vita. Ma se noi saremo ubbidienti alla parola di Dio, diremo, no, non vuoi essere, Signore, tu vedi, papà, guarda la situazione, guarda questa bolletta dell'Eno, guarda questa cosa, sto confidando in te, ti lodo, ti ringrazio e affido di nuovo queste cose nelle tue mani, è un peso troppo grande per me da sopportare. Allora in quel momento lo Spirito Santo scenderà nella nostra vita con una pace che non è spiegabile umanamente. E lo Spirito Santo ci riempirà. Mi piace quel Salmo di Davide, mi sembra, no, non voglio dire una fesseria, comunque è uno dei Salmi, in cui Davide sta guardando i non credenti, no? E lui dice, lui parla con Dio, dice, io ho guardato il malvagio nella sua prosperità, no? Che lui sembrava che era benedetto. E Davide dice, questo mi ha turbato tantissimo, di vedere il malvagio, no, benedetto, avere tanti soldi, sembrava che la sua vita andava tutto liscio, tutto perfetto. Però Davide dice, io ero tanto turbato, ma poi lui dice, poi sono entrato nel tuo tempio e poi ho capivo la sua fine. Perché sapete, fratelli e sorelle, di nuovo la nostra tendenza di essere ansiosi, di essere confusi, perché il mondo ci manda tanti segnali, ma quando noi entriamo nella presenza dello Spirito Santo, vai avanti. Ancora? Allora, quando entriamo nella presenza dello Spirito Santo, allora lui ci mette un ragionamento giusto. E noi non vediamo più le cose. Amen. Arriverà prima o poi. Noi vediamo le cose dal prospettivo di Dio. E io sono pastore, io sono adesso 31 anni nella fede, quindi tanti anni che cammino col Signore, tante montagne, tante valli, tanti fiumi, tanti fuochi, tante cose. E ancora oggi, fratelli, anche io ho la tendenza umana di preoccuparmi per tutte le cose. Quindi non è una lezione che dice, ah, io ho sentito già questa cosa. È una lezione che continuo dobbiamo mettere in pratica. Perché Satana cercherà di tentarci, di dubitare. Ma voglio incoraggiare tutti noi questa mattina di scegliere la parte migliore. Perché Gesù ha detto, quello che Maria ha scelto, a lei non sarà tolto. E voi che avete scelto di venire in chiesa questa mattina, questo non vi sarà tolto. Ogni volta quando noi facciamo passo per il Signore, stiamo facendo una cosa eterna. Ogni volta che noi cerchiamo la faccia di Dio in preghiera, stiamo compiendo cose eterne. Come Maria che era seduta, che umanamente sembra che non sta facendo niente, invece lei stava compiendo delle grandi cose. E anche noi credenti in preghiera noi possiamo cambiare il mondo che ci sta intorno. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Benché Dio avesse deciso di togliere il regno a Saul, per molti anni in Israele non si verificò alcun cambiamento. Nel frattempo, Dio doveva designare l'uomo a lui gradito e prepararlo al compito che lo attendeva. Samuele continuava a soffrire per i gravi peccati di cui si era macchiato Saul, e un giorno il Signore gli disse: «Non devi più darti pena per Saul, perché io l'ho rigettato come re. Riempi un corno d'olio e va a Betlehem di Giuda. Quando vi sarai giunto, va a trovare un uomo di nome Isai, perché il nuovo re di Israele che mi sono scelto è uno dei suoi figli». Ma Samuele rispose: «Io ho paura. Se Saul lo viene a sapere, mi farà uccidere». Il Signore lo rassicurò con queste parole: «Non temere. Prendi con te una giovane mucca e mettiti in cammino. A chi ti chiederà qualcosa, risponderai che stai andando ad offrire un sacrificio. In seguito ti dirò quello che dovrai fare». Arrivato a Betlehem, Samuele si vide venire incontro gli anziani della città, timorosi che fosse venuto a rimproverarli e a giudicarli per qualche loro mancanza. Ma il vecchio sacerdote disse: «Vengo in pace a offrire un sacrificio al Signore». Invitò al sacrificio Isai e i suoi figli, e quando tutto fu pronto, nel vedere Eliab, il figlio maggiore di Isai, disse tra sé: «Certo deve essere questo il giovane che il Signore si è scelto». Ma l'Eterno gli disse: «Non badare al suo aspetto. Benché sia alto e bello, io l'ho scartato, perché l'Eterno non guarda a quello cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, l'Eterno riguarda il cuore». Poi si presentò a Samuele il secondo figlio di Isai, Abinadab, e Samuele pensò: «Sarà questo». Ma il Signore gli disse: «No, non è questo l'uomo che ho scelto». Dopo Abinadab venne Shamma. Così sfilarono davanti a Samuele 7 giovani, tutti i figli di Isai, ma il Signore non aveva indicato nessuno di loro. «Sono tutti qui i tuoi figli?» domandò Samuele ad Isai. «No, manca il più giovane, che è fuori nei campi a pascolare le pecore». «Andate a chiamarlo», ordinò Samuele, «perché non ci metteremo a tavola se prima non sarà qui anche lui». Finalmente arrivò anche l'ultimo dei figli di Isai. Si chiamava Davide. Era un ragazzo piacevole a vedersi, biondo e con un gran paio d'occhi. Il Signore disse a Samuele: «È lui, ungilo». Il vecchio si alzò in piedi e versò l'olio sul capo di Davide in presenza dei suoi fratelli, ma nessuno comprese il significato di quel gesto. Davide era stato unto re di Israele e da quel giorno ebbe su di sé lo spirito del Signore. Ma il giovinetto tornò a fare il pastore tra le colline di Betlehem e Saul continuò a regnare sul paese. Come pastore Davide era bravo e coraggioso e sapeva difendere valorosamente il suo gregge dai leoni e dagli orsi che tentavano di sbranare gli agnelli. Era diventato particolarmente abile nell'uso della fionda e sapeva lanciare le pietre in modo da non fallire i bersagli più difficili. Allo stesso tempo Davide pregava molto e, oltre ad essere pastore, era musicista. Sapeva suonare molto bene l'arpa, con la quale si accompagnava mentre cantava inni a Dio che egli stesso componeva. Erano cantici meravigliosi che avevano come oggetto principale l'infinita bontà di Dio. Forse il più bello e conosciuto di questi inni, comunemente noti col nome di salmi, è il Salmo 23, detto Salmo pastorale. Dice: «L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni». Davide compose gran parte dei salmi che sono raccolti nella Bibbia. Non sappiamo quanti

Rendeva molto infelice, si sentiva triste e solo ora che non era più in pace col Signore. I servi di Saul si erano accorti del suo turbamento e finalmente uno di essi si decise a parlargli di Davide. A Betlehem, tra i figli di Isai, c'è un giovane forte e valoroso, con uno spirito guerriero. Sa parlar bene, è bello e il Signore è con lui. Oltre a questo sa suonare l'arpa. Se tu lo facessi venire qui, forse saprebbe distrarti. Saul mandò a dire ad Isai che gli mandasse suo figlio Davide, e Davide fu così accolto alla corte del re, il quale, non sapendo che il giovinetto era stato unto re, gli si affezionò molto e lo fece suo scudiero. Quando lo spirito maligno tormentava Saul, Davide prendeva l'arpa e suonava per lui finché non si fosse calmato. Il giovane trascorse qualche tempo alla corte di Saul, poi tornò a Betlehem, dove riprese il suo mestiere di pastore di pecore.

Il re Saul e i suoi soldati erano continuamente in guerra coi Filistei. Qualche anno dopo l'unzione di Davide a re di Israele, e mentre questi si trovava a Betlehem, dove era tornato a fare il pastore, l'esercito filisteo e quello israelita si prepararono ad affrontarsi nuovamente in una grande battaglia. Tra i Filistei c'era un gigante che ogni giorno usciva in campo per sfidare un israelita a battersi con lui. Era alto circa 3 metri e si chiamava Golia. Vestiva una corazza pesantissima, in testa aveva un elmo di rame e dietro alle spalle portava sospesa una lunga lancia. Era sempre preceduto da un servo che gli portava lo scudo. Ogni volta che usciva dalle file del suo esercito gridava: «Io sono un filisteo e voi dei servi di Saul. Sceglietevi un campione che scenda a battersi con me. Se sarò vincitore, noi saremo vostri servi, ma se vincerò io e lo ucciderò, sarete voi a diventare nostri sudditi e a servirci». Oltre a questa sfida, lanciava continuamente delle frasi di disprezzo contro Israele e tutti avevano paura di lui. Gli israeliti non erano nemmeno addestrati alla guerra come lo erano i filistei, così non si trovava nessuno che osasse affrontare il gigante Golia. Il filisteo usciva a lanciare la sfida 2 volte al giorno e lo fece per 40 giorni di seguito. Davide era sempre a Betlehem. Un giorno suo padre Isai lo mandò al campo israelita per avere notizie dei suoi 3 figli che combattevano nell'esercito di Saul. Isai gli diede anche delle provviste da portare ai figli e un dono per il loro capitano. Davide era da poco arrivato al campo e stava parlando coi suoi fratelli quando Golia uscì dalle schiere filistee ripetendo la sua sfida. Guardandolo terrorizzati, gli israeliti dicevano tra loro: «Se si troverà qualcuno capace di uccidere il gigante, il re lo colmerà di ricchezze e gli darà sua figlia in moglie». Davide si rivolse a quelli che gli stavano intorno e chiese: «Chi è costui che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente? Perché qualcuno non va ad ucciderlo?» Il fratello maggiore di Davide si irritò a quelle osservazioni e gli disse bruscamente: «Che sei venuto a fare qui? Dove hai lasciato le tue pecore? Sei venuto soltanto per vedere la battaglia e soddisfare la tua curiosità, non è vero?» Davide non fece caso all'ira del fratello, stava pensando al gigante e, benché fosse poco più che un giovanetto, già cercava nella sua mente il modo di vincerlo.

Dichiarò infine che se nessuno si fosse sentito di affrontare Golia, lo avrebbe fatto lui. Davide fu portato davanti a Saul. Il giovane era cresciuto e si era trasformato fisicamente da quando aveva lasciato la corte alcuni anni prima, perciò il re non seppe riconoscere in lui il pastorello che gli suonava l'arpa per rasserenarlo nei momenti di tristezza. «Sei troppo giovane per combattere il gigante filisteo», gli disse Saul. «Quello è un guerriero troppo scaltro ed esperto». Ma Davide replicò: «Ho sempre fatto il pastore, è vero, ma ho sempre saputo difendere le mie pecore dai leoni e dagli orsi che le assalivano. Il Signore che mi ha salvato dagli artigli di quegli animali feroci mi proteggerà anche contro questo nemico». Allora Saul gli disse: «Va, e che l'Eterno sia con te». Il re offrì a Davide la sua armatura e la sua spada, ma Saul era un uomo di proporzioni eccezionali e Davide poco più che un ragazzo. Oltretutto non aveva familiarità con quel tipo di armi che gli legavano i movimenti, così decise di scendere in campo armato soltanto della sua fionda e di un cuore coraggioso e fiducioso in Dio. Raccolse il suo bastone e uscì dall'accampamento. Nell'attraversare il torrente a valle raccolse 5 pietre ben levigate che ripose nel suo sacco da pastore. Quindi, impugnando la fionda, mosse contro i filistei. Vedendosi venire incontro un ragazzo, Golia ebbe un moto di disprezzo. «Credi forse che io sia un cane che mi viene a affrontare armato di bastone? Darò la tua carne in pasto ai corvi e agli sciacalli», e maledisse Davide in nome degli dèi del suo popolo. Ma il giovane rispose: «Tu mi vieni incontro con la spada, la lancia, il giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani, e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, e tutta la terra riconoscerà che vi è un Dio in Israele». Il gigante mosse verso Davide, che a sua volta si avviò risolutamente incontro a Golia. Quando fu ad una distanza che gli consentiva un buon tiro, Davide trasse lesta una pietra, la mise nella fionda e la lanciò fulmineamente contro il gigante. Colpito in piena fronte, Golia si abbatté al suolo e Davide si precipitò su di lui, gli prese la spada e gli tagliò la testa. I filistei, vedendo abbattuto il loro campione, si diedero spaventati alla fuga. I soldati di Israele li rincorsero e ne uccisero a migliaia. Così quel giorno Israele riportò una grande vittoria e a Davide fu riconosciuto il merito di aver determinato le sorti della battaglia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Vogliamo parlare oggi di un incontro di Gesù con un padre disperato. Un padre disperato per il suo unico figlio, il quale, oltre ad avere una malattia ancora oggi velata nel mistero, l'epilessia, era sordomuto ed indemoniato. Il padre chiede umilmente aiuto, spiegando come il demone lo prende ovunque, lo atterra ed egli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito. E mentre egli parla ancora, ecco il ragazzo cadere per terra, rotolarsi e schiumare. Inorridita ed impotente, la folla guarda e Gesù, con tanto amore, prende il padre in disparte e chiede da quanto tempo ciò accada. La risposta: fin dall'infanzia, e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma se tu ci puoi qualcosa, aiutaci per pietà. Gesù risponde: se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. E il padre esprime tutta la sua disperazione e confusione, esclamando: io credo, aiuta la mia incredulità. Sembra un paradosso, ma può essere anche la tua preghiera oggi, se tu sei circondato da dubbi e problemi ed hai bisogno di aiuto. Forse non sarai un indemoniato e forse pochi sono i malati di epilessia in ascolto. Però lasciami un po' parlare dell'equivalente a livello spirituale. Tutti noi abbiamo qualcosa che ci prende, ci atterra, ci fa schiumare, stridere e restare stecchiti. Pensa un po' alla crudeltà del dominio del peccato. Ovunque ti prende, schiavo del peccato, questo padrone che non perdona, ti atterra come un peso al collo. Ogni peccato aggiunge i suoi chili e ben presto ti ritrovi a terra, scoraggiato, impotente di far nulla. E ti fa schiumare come un bel bicchiere di birra, ma che si rivela solo schiuma quando vai per berla. Il peccato ti promette molto e poi ti porti via tutto. Ti fa stridere, ti fa arrabbiare, perché vedi che ogni tuo sforzo è inutile. E infine rimani stecchito, fiaccato, incapace di vincere questo crudele despota, il peccato. Forse anche tu spesso cadi nel fuoco e nell'acqua, cioè vorresti solo provare, scherzare col fuoco, come si suol dire, con qualcosa che sai bene che è male, e ti avventuri in acqua, in qualcosa che tutti fanno. Sta attento, amico. Satana ti tenta per farti perire, per farti morire. E la fine di chi rifiuta la grazia di Dio è là dove c'è il pianto e lo stridor dei denti. Qualcuno ha detto che l'inferno non è altro che la realizzazione di tutto ciò che dovevi essere, potevi essere e non potrai mai più esserlo. Roba da mordersi le labbra, oltre che stridere i denti, per l'opportunità perduta. Prima che sia troppo tardi, vieni a colui che ti invita. Vieni a me, tu che sei oppresso dal peccato, ed io ti darò riposo. Gesù guarì quel giovane, comandò allo spirito immondo di uscire, e questo, con un ultimo violento strazio e grido, lo lasciò. Tutti dicevano: il ragazzo è morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Forse tu dici di essere normale, bravo, buono. E una caratteristica dell'epilessia è che non si nota così facilmente. Chi ne soffre appare del tutto normale, fin quando non giunge improvviso l'attacco. Vieni a Gesù, e solo se egli ti libera, tu sarai veramente libero. Tu puoi dire, come il padre di questo ragazzo: Signore, credo, aiuta la mia incredulità. Ed egli ti solleverà e ti rialzerà. Vedremo ancora un incontro di Gesù con un'altra persona molto triste fra poco, ma prima vorrei farvi ascoltare un canto che ci farà riflettere, soprattutto pensando a quante persone sono schiavi di vizi, di passione, di droga, di piaceri mondani, di sesso, di tante cose. Ebbene, Gesù può liberarci. E questa canzone dice: ragazzo, dove vai? È Nicola del complesso Alba Nuova che ce la canta.

tipi come quello di cui adesso vi parlo non si trovano ogni giorno. Schiavo di una forza non sua, ha girato molti riformatori inutilmente. Spezza le catene come stelle filanti e niente e nessuno riesce a farlo ragionare. Da tempo ha fatto la sua dimora in un sepolcro abbandonato, poiché nessuno osa passare vicino. Egli gira nudo e urla sempre fra i monti. È chiaramente pazzo e spesso e volentieri si dibatte fra le rocce, facendosi male. Il suo corpo è diventato un enorme condominio di demoni, decisi a tutto pur di evitare lo sfratto. Ma quel giorno arriva, come sempre, troppo presto. Non un funzionario qualsiasi, ma il padrone assoluto, Dio stesso, nella persona di Gesù Cristo. I demoni capiscono che si tratta di una guerra perduta e pregano Gesù che, se proprio devono lasciare quell'uomo, dia loro almeno il permesso di dimorare nel vicino branco di maiali. Permesso accordato, ed ecco i demoni lasciare in pace quell'uomo e precipitarsi nei maiali, i quali, imbizzarriti, corrono nel lago, affogando. La gente accorre e trova l'uomo seduto, vestito e sano di mente, colui che soleva girovagare irrequieto, seduto, che riposa ai piedi di Gesù, colui che girava nudo a morir di freddo, eccolo vestito, colui che era matto, eccolo ragionare chiaramente. Quale trasformazione, quale cambiamento, avendo incontrato Gesù! Forse oggi, almeno in Occidente, non si trovano casi di indemoniati così spesso come ai tempi di Gesù, ma la stessa forza malvagia è all'opera oggi come allora, ed oggi come allora Gesù può liberare dagli orribili risultati del male e del peccato. Forse, come quell'uomo, anche tu sei incorreggibile, schiavo di vizi e passioni da cui ti è impossibile uscire. Forse non fai altro che sbattere la testa contro il muro e urlare in cerca di cosa sia mai la vera vita, perché la tua altro non ti sembra che una continua morte. Ebbene, Gesù può darti forza, pace, e dove vedi solo pazzia, potrai vedere ordine e significato. Ma oggi, come allora, ci sono coloro che pregano Gesù con tanto di rispetto perché se ne vada via da loro. Questo è infatti quello che fanno i padroni dei maiali, appena informati della cosa. Essi, veduto l'uomo guarito, i maiali annegati e le entrate per quell'anno sfumate, pregano Gesù di allontanarsi da loro e dal loro paese. Per costoro i loro affari sono più importanti di quest'uomo. Così troviamo ancora oggi quelli che rifiutano Cristo perché amano troppo la loro vita, pazza come possa sembrare, oppure per paura che Cristo arrechi disturbi finanziari o che egli scopra le loro entrate non tanto oneste. Certo, nel mondo corrotto di oggi costa senz'altro seguire Cristo, ma quello che egli ha da offrire è molto più di quanto porta via. Salvezza, pace, perdono e vita eterna, tutte queste cose tutto l'oro del mondo non può comprare. I demoni pregarono Gesù di non mandarli all'inferno. I proprietari dei maiali lo pregarono che si allontanasse dalla loro zona. L'ex pazzo, guarito, prega invece Gesù di poter stare con lui. Com'è bella questa preghiera, dove quest'uomo chiede di stare con Gesù. Ma Gesù gli disse: torna a casa tua, va e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. E ci è detto che egli se ne andò per tutta la città, proclamando quanto grandi cose Gesù aveva fatte per lui. La preghiera dei demoni, la preghiera dei proprietari dei maiali, la preghiera di quest'uomo che chiede di poter stare con Gesù. Qual è la tua preghiera? Tra poco sentirai ancora una volta il nostro indirizzo. Sei benvenuto a scriverci due parole se desideri approfondire questi discorsi e questi soggetti, questo argomento che hai sentito parlare oggi. Che Dio vi benedica, a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Rivolgiamoci all'Evangelo di Giovanni al capitolo 11. Prima di tutto ricordiamo che Giovanni sta selezionando attentamente alcuni avvenimenti della vita di Gesù e lo fa intenzionalmente in modo da perseguire il suo scopo, che è quello di dimostrare che Gesù era il Messia, il figlio dell'Iddio vivente, e portare quindi la gente a credere in lui, ad avere fede in lui, affinché attraverso quella fede le persone potessero avere vita nel nome di Gesù. E lui stesso dice che ci sono ancora moltissime altre cose che Gesù ha fatto, che non sono state scritte, ma queste sono state scritte affinché voi crediate. Quindi Giovanni scrive da questo particolare punto di vista, cercando di incoraggiare la fede. E alla fine di questo libro, alla fine di questo Evangelo, egli di nuovo dichiara che se tutte le cose che Gesù ha fatto fossero scritte, tutte le librerie di questo mondo non basterebbero a contenere i libri che sarebbero scritti intorno a Gesù Cristo per tutte le cose che egli ha fatto. Così egli sta scegliendo alcuni eventi in particolare, sta mettendo in evidenza differenti tipi di miracoli che Gesù ha fatto. E nel nostro ultimo studio abbiamo visto il miracolo dell'uomo nato cieco e la prova che questo miracolo offre è che nessun uomo può aprire gli occhi ad un cieco se non viene da Dio. Ora Giovanni sta per descrivere una delle prove più potenti ed efficaci della deità di Gesù Cristo e della sua messianicità, ed è la resurrezione di Lazzaro dalla morte. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania. Betania è un piccolo villaggio sul Monte degli Ulivi, sul versante orientale, verso il deserto della Giudea, fuori da Gerusalemme, ma è molto vicino a Gerusalemme. Ed è chiamato qui, e questo è molto interessante, la città di Maria. E questo ci dice qualcosa di Maria, la sorella di Lazzaro. Maria era una persona molto speciale, così speciale che quando pensi a Betania pensi a Maria. Un tipo di persona socievole, amichevole, così speciale che tutti quanti la conoscevano. E in qualche modo Betania era semplicemente la sua città. Era così famosa per la sua gentilezza e socievolezza. Betania? Oh sì, la città di Maria. Maria era molto devota a Gesù. Era lì che sedeva ai suoi piedi, ascoltando le sue parole e imparando, mentre Marta, sua sorella, diceva: Signore, lascia che venga ad aiutarmi. Non è giusto che lavori da sola. E Gesù rispose: cara Marta, Maria ha scelto la parte migliore. Tu sei sempre così impegnata, volendo che ogni cosa sia al suo posto, e sei indaffarata e ti affanni. ma Maria ha scelto la parte migliore, la parte che non le sarà mai tolta. E naturalmente poi Maria era quella donna che unse i piedi di Gesù con del profumo molto costoso. Quindi Betania, la città di Maria. Oh, non vedo l'ora di conoscere Maria, questa donna così speciale, una di quelle persone che semplicemente ti fa piacere conoscere. E di Marta, sua sorella. Anche sua sorella Marta era una persona particolare. Una di quelle che emergono. Ma aveva un carattere diverso, era una persona diversa rispetto a Maria. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. E suo fratello Lazzaro era malato. Quindi Giovanni in qualche modo sta identificando, specificando a quale Maria si riferiva. Perché in realtà nel Nuovo Testamento ci sono almeno quattro Marie diverse che sono tutte coinvolte in qualche modo nella storia di Gesù. Naturalmente c'era Maria, la madre di Gesù, poi c'era Maria Maddalena, poi Maria, la sorella di Lazzaro, e poi c'era una Maria, moglie di Cleopa. E là, vicino alla croce, c'erano Maria, la madre di Gesù, Maria Maddalena e Maria, moglie di Cleopa. Quindi abbiamo almeno quattro Marie nel Nuovo Testamento. E Giovanni in qualche modo sente l'esigenza di specificare a quale Maria sta facendo riferimento. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Per me è molto interessante il fatto che queste sorelle non facciano alcun riferimento, non facciano nessuna richiesta a Gesù di guarire Lazzaro, ma si limitano soltanto a informare Gesù: colui che tu ami è malato. E sapevano che Gesù avrebbe risposto, sapevano che avrebbe risposto al loro bisogno per quel rapporto che avevano con Gesù. E così non ritengono necessario presentare una richiesta a Gesù su come rispondere a quel bisogno. E Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Ora c'era uno scopo. Dio permise questa malattia in modo da poter poi dimostrare la sua potenza attraverso Gesù nella resurrezione di Lazzaro. Or Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove egli era. Quindi Giovanni ritiene necessario specificare che Gesù amava veramente Marta, Maria e Lazzaro. Non è che a lui non importasse di loro o che non fosse interessato al loro problema, ma fece ciò deliberatamente, attese due giorni deliberatamente. Ora in questo momento Gesù è sulla riva del fiume Giordano, cioè a circa 30 chilometri da Betania. E a quei tempi viaggiare in gruppo significava spendere approssimativamente un'intera giornata per percorrere circa 15 chilometri. Quello era in media il viaggio di un giorno. Così ogni 15 chilometri circa ti fermavi in un villaggio, in una città, cercavi un posto dove dormire. O se non c'erano villaggi o città, in queste locande, questi posti fatti apposta per riposare durante il viaggio. E dato che tra Betania e Gerico non c'è praticamente nulla, nessun villaggio, nessun paese, circa a metà strada si trova una di queste locande, una specie di albergo dove fermarsi durante il viaggio. E questo era abbastanza comune all'epoca. Se non c'erano villaggi, allora c'era una locanda. Così tu facevi i tuoi 15 chilometri e quello era il tuo obiettivo. Fare questi 15 chilometri e poi finire, poi riposarti. E questa locanda non è come uno dei nostri alberghi o motel. È semplicemente un'area circoscritta da delle mura con una piccola casa dove abita il locandiere, l'oste, e c'è un pozzo generalmente nel centro del cortile interno. Ma tutto quello che potevi fare era semplicemente accomodarti a fianco alle mura ed essere così protetto dal vento. Era solo un posto in cui trascorrere la notte e dove poter prendere dell'acqua. Non si vendeva cibo, era semplicemente un riparo, e neanche un riparo coperto. E quindi dal Giordano era un viaggio di circa 2 giorni. Quindi, una volta inviato il messaggio, al messaggero occorsero 2 giorni per arrivare da Betania fino al Giordano. E poi, una volta ricevuto il messaggio, Gesù e i suoi rimasero altri 2 giorni al Giordano, prima di iniziare il loro viaggio verso Betania, viaggio che sarebbe durato a sua volta 2 giorni. Quindi ci sono circa 6 giorni complessivamente, da quando il messaggio è stato inviato a quando Gesù è arrivato. Oppure se il messaggero correndo ci mise solo 1 giorno, il fatto che Gesù rimase altri 2 giorni e poi impiegò 2 giorni per arrivare fa sì che il conto complessivo è sempre i 5. Quindi siamo tra i 5 e i 6 giorni. Ma notiamo che questo ritardo è stato un ritardo deliberato da parte di Gesù. E durante questo ritardo Gesù sapeva esattamente quello che stava succedendo a Betania. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Poi disse ai suoi discepoli: «Torniamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti, e tu vai di nuovo là?» Vi ricordate quando i giudei gli chiesero: «Dicelo apertamente se tu sei il Cristo». E Gesù rispose loro ribadendo il suo rapporto con il Padre: «Io e il Padre siamo uno». Ed essi presero delle pietre per lapidarlo. «Perché tornare lì? È pericoloso. Vogliono ucciderti là». Gesù rispose: «Non vi sono forse 12 ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Non ci sono 12 ore nel giorno, cioè 12 ore di luce, quella che noi chiamiamo giornata. Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è lui. Così devo fare l'opera mia finché è ancora giorno». È quello che in altre parole sta dicendo. Dopo aver dette queste cose, soggiunse: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Ora, quello che accade ad un figliuolo di Dio è diverso da quello che accade ad uno che non è figlio di Dio, in quella che chiamiamo morte. E perché c'è questa grande differenza? La Bibbia non usa la parola morte per indicare la dipartita del credente dal suo corpo. La chiama semplicemente sonno. Vi ricordate quando Gesù andò a guarire la figlia di Jairo? E quando arrivò, trovò la gente lì che piangeva perché la ragazza era morta. E Gesù disse: «Non è morta, sta solo dormendo». E tutti si misero a ridere. Così li fece uscire. Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, disse: «Non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza, Prima Tessalonicesi 4:13. E quindi era un termine che essi usavano, non un termine preciso, non un termine accurato. E ci sono alcuni che hanno preso questo alla lettera e hanno creato la dottrina del sonno dell'anima. L'anima sarebbe addormentata fino alla resurrezione, secondo la dottrina del sonno dell'anima. Ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna che essere assente dal corpo è essere presente col Signore. Quindi per far sì che potessimo distinguere la differenza tra il credente e il non credente riguardo alla morte. Per il credente spesso viene usato il termine addormentato. E Gesù lo usa qui per Lazzaro. Disse di lui che dormiva. E i discepoli non capirono. Pensarono che si riferiva al dormire nel senso comune. Allora i suoi discepoli dissero: Signore, se dorme si riprenderà. Se dorme allora starà meglio. Or Gesù aveva parlato della sua morte. Essi invece pensavano che avesse parlato del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Ora Giovanni dice che queste cose sono state scritte affinché crediamo. E ora anche Gesù dice la stessa cosa e presenta le sue opere come testimonianza della sua deità. Le opere che faccio sono quelle che testimoniano di me. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Sono quelle che testimoniano di me. Io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate, dice Gesù. Perché se fosse stato là lo avrebbe guarito. E sicuramente sarebbe stato un miracolo glorioso. Ma Gesù voleva fare un miracolo ancor più glorioso. Aspettò che Lazzaro morisse e che fosse sepolto. Era usanza infatti che i morti venissero seppelliti lo stesso giorno. Non vi era la pratica dell'imbalsamazione in Israele, in nessun modo. Li seppellivano lo stesso giorno in cui morivano. E quindi Gesù dice: mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Quando vedrete questo miracolo potrete veramente conoscere, potrete credere chi sono. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso probabilmente non aveva capito nulla di quello che stava succedendo, ma voleva dire qualcosa. E generalmente quando vuoi dire qualcosa ma non sai cosa dire, finisci per dire qualcosa di stupido. Qualcuno ha detto: è meglio tenere la bocca chiusa e lasciare gli altri credere che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e fugare tutti i loro dubbi. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Lui probabilmente, ricordate che avevano detto: Signore, perché vuoi tornare là? L'ultima volta hanno provato ad ucciderti. Probabilmente sta dicendo: Signore, è da folli tornare là. Ti uccideranno. Perché fare una cosa simile? Ci uccideranno tutti. Arrivato dunque, Gesù trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi. 15 stadi, cioè circa 3 chilometri. E molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Ora Betania è in alto, vicino alla cima del Monte degli Ulivi, sul versante orientale. E da Betania puoi vedere tutto il panorama fino al Mar Morto. Puoi vedere la strada che viene da Gerico per chilometri e sale sulle colline verso Gerusalemme. Quindi se guardi da Betania puoi vedere la gente che viene da una grande distanza. Così videro un gruppo di persone venire e pensarono: deve essere Gesù con i suoi discepoli. E così Marta lascia tutte le persone che stavano lì per fare cordoglio, per piangere, e va incontro a Gesù prima che arrivi a Betania. Marta disse a Gesù: Signore, Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Forse c'era un po' di amarezza nella sua voce, forse delusione. Signore, dov'eri? Perché non hai risposto? Forse una sorta di riprensione verso Gesù. Se fossi stato qui, Signore, mio fratello non sarebbe morto. Perché non sei venuto prima? Perché non sei venuto quando ti abbiamo chiamato? Sono passati 6 giorni. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. C'è una meravigliosa espressione di fede qui. Ma non credo che Marta si aspettasse veramente la resurrezione di Lazzaro, suo fratello. Ma sicuramente c'è una meravigliosa dichiarazione di fede. Forse, chi lo sa? Tutto quello che chiedi al Padre, Lui te lo dà. Forse sta suggerendo a Gesù di risuscitare Lazzaro, ma più tardi, quando Gesù dirà «togliete la pietra», Marta dirà «Signore, egli puzza già, perché siamo al 4º giorno». Ma può essere che in qualche modo Marta avesse un qualche tipo di fede. «Signore, so che tutto quello che chiederai al Padre, egli te lo darà». Gesù le disse «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse «Lo so che risusciterà nella resurrezione all'ultimo giorno». Gesù le disse «Io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai in eterno. Credi tu questo?» Una dichiarazione molto forte, radicale, che Gesù non avrebbe mai osato dire se non fosse veramente il Figlio di Dio. Nessun uomo può permettersi di dire una cosa del genere senza essere immediatamente classificato come un folle. Se qualcuno si presenta davanti a te e ti dice «Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muoia vivrà», cosa penseresti di lui? Questo è suonato. Oppure deve essere il Figlio di Dio. In questo caso è proprio il Figlio di Dio. Credi tu questo? Gesù richiedeva sempre una risposta chiara. Sì o no? Non potevi essere neutrale. E gli disse, chi non è con me è contro di me. Se non hai un'attitudine positiva verso di me, allora sei contro di me. Quando chiese, credi questo? Potevi rispondere sì o no. Sì, credo questo, no, non credo questo. Non puoi stare a metà. Non c'è una posizione centrale, o credi o non credi. Quindi dichiarazioni forti, che lo esaltano come il Figlio di Dio, o altrimenti lo abbassano alla stregua di un pazzo. E se credi hai la speranza della vita eterna, se non credi non hai questa speranza, non c'è un'altra via. E così Gesù sfida Marta, e lei risponde, «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo». Ora, tornando alla dichiarazione di Gesù, nel capitolo 10 Gesù aveva detto al versetto 27 «Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non periranno mai». Ora, non avrebbe alcun peso se qualcuno che dici avere vita eterna muore. È un controsenso. Aveva la vita eterna? Sì, è morto ieri. No, se hai la vita eterna non puoi morire. In Prima Giovanni al capitolo 5, versetto 11, è scritto «E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Io sono la resurrezione e la vita». Allora cosa accade ai figli di Dio quando diciamo «morto»? Accade che lo spirito abbandona la tenda, quella dimora temporanea che Dio ha preparato per il mio spirito, per trasferirsi nell'edificio che viene da Dio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 1. Questa tenda in cui vivo è solo un'abitazione temporanea. La tenda non è vista mai come una dimora definitiva. Siamo in viaggio, andiamo avanti. È molto interessante che in Terra Santa ancora oggi ci sono i beduini e altre popolazioni nomadi che vivono tuttora nelle tende e spostano le loro tende da un posto all'altro.

iniziato a stanziarsi. E quando iniziano a stanziarsi definitivamente in un'area, non abitano più in tende, ma in piccole capanne. Iniziano a costruire case. Così Dio ha un corpo nuovo per me. È un corpo progettato per l'ambiente celeste. È un corpo che sarà la mia dimora eterna. Un corpo che non invecchierà. Un corpo non soggetto a dolore o sofferenza. È un corpo che non può essere attaccato da virus, malattie o altro. È un corpo che non si stancherà. È un corpo che non perde capelli. Un edificio che viene da Dio. Una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Ora, sto vivendo in questo corpo terreno che è progettato per l'ambiente della terra. Ma Dio ha un nuovo corpo per me, progettato e adatto per l'ambiente e le condizioni del cielo. Per poter vivere nell'ambiente celeste devo subire una metamorfosi, il cambiamento del corpo. E pensiamo al piccolo bruco che subisce questa metamorfosi. Il suo corpo è adatto alla terra, con tutte quelle piccole zampette, e camminano per i campi, e attraversano le strade. Ed è pericoloso, rischiano la vita, e anche tu quando guidi rischi la vita cercando di evitarli. E mentre attraversano la strada e devono passare in estate su quell'asfalto cocente, posso solo immaginare quanto sia dura camminare sull'asfalto bollente con 30 piedi. Oh, vorrei poter volare. Scotta qui. Oh, se solo potessi volare. Ma quel piccolo corpo non è disegnato per volare. È disegnato per strisciare sul terreno. Non ha le caratteristiche per volare in cielo, ma per strisciare al suolo. Ma un giorno quel piccolo bruco si arrampica sul muro di casa tua, si prepara un bozzolo e si rinchiude lì dentro, e se lo prendi e lo schiacci, quello che esce è solo una specie di liquido. Disgustoso. Ma se lo lasci stare per un po', vedi che qualcosa sta cambiando lì dentro, e rimani ad osservare strabiliato, fino al giorno in cui quel bozzolo si apre ed escono due meravigliose ali nere e dorate, ed esce una splendida farfalla che rimane lì solo pochi istanti, poi apre le ali e inizia a volare per i campi, e presto è oltre lo steccato, e poi sparisce, non più caldi e sporchi i piedi, ha subito una metamorfosi, ora ha un nuovo corpo, disegnato per un nuovo ambiente. Può ora vivere dove non poteva vivere prima. Se quel piccolo bruco avesse provato a volare, avrebbe avuto seri problemi. Se si fosse arrampicato su di un albero e si fosse lanciato nel vuoto, il suo corpo non è studiato per fare ciò, e nonostante tutto l'impegno si sarebbe spiaccicato a terra. Ma una volta che è passato per la metamorfosi, ora volare è diventato naturale. Anche noi, la Bibbia dice, saremo trasformati. Anche noi sperimenteremo una metamorfosi. Mi guardo intorno e vedo il mondo in cui viviamo. Vedo la corruzione. Vedo il male. Il dolore. La sofferenza. Vedo abusi sui bambini. Vedo la minaccia dell'olocausto. E dico, sono stanco di questi piedi caldi e sporchi. Vorrei volare. E un giorno ci sarà una metamorfosi, perché saremo trasformati in un attimo, in un batter d'occhio, perché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità, dice Prima Corinzi capitolo 15 versetto 53. Avrò un nuovo corpo, non morirò. O la gente dirà Chuck Smith è morto. No, non è così. Mi sono solo trasferito nel nuovo corpo, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, ma eterno nei cieli. Quindi una metamorfosi, un nuovo corpo disegnato per vivere in un nuovo ambiente. E allora abiterò, come Davide dice, nella casa del Signore per sempre. Dunque Gesù disse, chi crede e vive in me non morirà mai. Ho dato loro la vita eterna ed è impossibile che uno che ha la vita eterna muore. Altrimenti non sarebbe vita eterna. Cambiamento,
Ecco di cosa si

0: tratta. E in meglio di sicuro. Dalla tenda alla casa, dal temporaneo al permanente, dal limitato all'illimitato. Sarà sicuramente affascinante scoprire come sarà la nuova vita e come sarà il nuovo corpo. Avevo un fratello che era una specie di tempesta, una furia, molto spericolato. Ora è col Signore. Sono ansioso di rivederlo perché sono sicuro che ha fatto cose che ancora gli altri non hanno fatto. Lui era uno di quelli che spingeva il suo corpo fino al limite. Non aveva paure. Spingeva sempre il suo corpo al limite. E sono curioso di vedere quello che saprà fare con il nuovo corpo. Quello che riuscirà a combinare. Un edificio di Dio, non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. La più grande delle speranze. E Gesù dice, credi tu questo? E Marta risponde, sì, Signore, io credo. E detto questo andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo, il maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta e venne da lui. Or Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo, ella se ne va al sepolcro per piangere là. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quindi Maria ripete esattamente la stessa frase, o se volete la stessa accusa di Marta sua sorella. Signore, dov'eri? Perché non hai risposto? Se solo fossi stato qui le cose sarebbero andate diversamente. E Gesù è costretto a sentire la stessa accusa anche da Maria. Gesù allora, come vide che lei e i giudei che erano venuti con lei piangevano, egli vide la sofferenza, l'angoscia, il dolore che stava passando. E Gesù l'amava, amava Maria, amava Marta, e vide il dolore della limitatezza umana. Gesù fremé nello spirito e si turbò. Fu toccato dal vedere quella sofferenza, la sofferenza umana, e disse, «Dove l'avete deposto?» E se gli dissero, Signore, vieni e vedi, Gesù pianse. Ora alcuni pensano che Gesù pianse perché Lazzaro era suo amico. È ridicolo. Perché avrebbe dovuto piangere per la morte di Lazzaro? Gesù sapeva che l'avrebbe risuscitato fra pochi minuti. Non vi ricordate che aveva detto ai suoi discepoli, là presso al Giordano, devo andare a svegliarlo dal suo sonno? E poi aveva detto, Lazzaro è morto. E mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Era chiaro che Gesù stava andando a risuscitare Lazzaro. Quelli che dicono che Gesù pianse perché il suo amico era morto, non hanno letto bene il testo. Gesù pianse nel vedere la sofferenza e il dolore che Maria e Marta stavano attraversando per la morte del fratello. Perché egli amava Maria e Marta e pianse per la loro afflizione. Gesù è toccato dalle nostre infermità. Egli è il nostro sacerdote e soffre per le nostre debolezze. Ci vede nella nostra fragilità, ci vede nel dolore ed è toccato dai nostri sentimenti. Egli è un Signore amorevole e pieno di compassione ed è sensibile alle nostre sofferenze e al nostro dolore. Dunque Gesù pianse per loro. È interessante che in genere nella situazione della morte spesso non piangiamo tanto per colui o colei che è morto, ma per quelli che rimangono. Quando mio padre e mio fratello furono uccisi, non ho pianto per loro, ma ho pianto per me. Ho perso il più grande aiuto e supporto che un uomo possa avere quando mio padre è stato ucciso. E ho perso mio fratello che amavo quando sono morti insieme. Un'esperienza terribile, una perdita enorme. E ho pianto per me, anche un po' arrabbiato che erano andati via prima di me. invidioso di loro, ma ho perso così tanto. Un supporto amorevole, una fantastica compagnia. Io e mio fratello siamo sempre stati bene insieme. Compravamo le cose insieme. Andavamo a sciare insieme. Facevamo tutto insieme. Ci divertivamo tanto insieme. E sapevo che mi sarebbero mancati. Mi sarebbe mancato tutto ciò. E ho pianto per me. Era un pianto egoista. Perché questi se ne sono andati e mi hanno lasciato qui, solo? Piangevo per me. Ma Gesù pianse non per Lazzaro. Non piangi per i morti, se sono nel Signore. Certo, se non sono nel Signore è un'altra cosa. In questo caso siamo tristi perché non c'è speranza. Dissero allora i giudei, vedi come l'amava? Anche loro non hanno capito affatto. Ma alcuni di loro dissero, non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Si riferivano all'ultimo miracolo fatto da Gesù a Gerusalemme. Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questo era una grotta davanti alla quale era posta una pietra. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta era quella che aveva detto, Signore, anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E poi aveva detto anche, sì Signore, io credo. Ma ora, Signore, egli puzza già. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, perché è morto da 4 giorni. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse, Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E di nuovo questo concetto del rapporto tra il padre e il figlio. Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, il padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel padre e che il padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Credetemi. Gesù sta per dare un'altra grande dimostrazione che il padre è in lui. E lui è nel Padre. Gesù sta per dare un'altra prova che lui e il Padre sono uno. E Gesù non dice questo per sé, ma per gli altri affinché credano. E detto questo gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori! Un commentatore ha suggerito che Gesù ha specificato Lazzaro, vieni fuori, perché se avesse detto solo vieni fuori, l'intero cimitero sarebbe risuscitato. E quindi disse Lazzaro, vieni fuori! Allora il morto uscì, con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei, riunito al Sinedrio, dicevano, «Che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione». Giovanni ora ci dà qualche dettaglio sulla cospirazione fatta per mettere a morte Gesù. La realtà è che i capi religiosi avevano paura di perdere la loro posizione. Non saremo più i più importanti di tutti, perderemo il nostro lavoro, perderemo i nostri privilegi. Che facciamo? Dobbiamo fare qualcosa. Se non facciamo nulla, il nostro posto è in pericolo. Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro, voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo da se stesso. Giovanni ci dice che Caiafa non comprese completamente cosa stava dicendo. Era il sommo sacerdote e a causa di quella posizione si ritrova a profetizzare che un uomo sarebbe dovuto morire per la nazione. Questa profezia è davvero interessante. Anche più tardi, Quando Gesù sarà crocifisso, i capi dei sacerdoti diranno qualcosa di simile. Diranno: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Ed è vero, se Gesù si fosse salvato non avrebbe potuto salvare gli altri. Se Gesù fosse sceso dalla croce non avrebbe salvato noi. Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Vero, una dichiarazione molto corretta. Ed ora il sommo sacerdote, parlando profeticamente, dice: non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. E così Giovanni precisa questo. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città detta Efraim, e là rimase con i suoi discepoli. Quindi Gesù torna indietro verso il Giordano, non si trattiene intorno a Gerusalemme dopo aver risuscitato Lazzaro. Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua, per purificarsi. Ora, per partecipare alla Pasqua, era necessario prima purificarsi. Salivi a Gerusalemme e facevi un voto davanti al Signore, e prendevi parte a queste cerimonie di purificazione. Vi ricordate quando Paolo ritorna a Gerusalemme? C'era una festa e Paolo desiderava essere a Gerusalemme per quella festa. E quando arrivò, perché voleva partecipare a questa festa ebraica, egli fece questa purificazione. E proprio in quella occasione qualcuno lo riconobbe e disse: «Ehi, non è quello che predica ai gentili, ai pagani?» E si creò un gran tumulto intorno a Paolo quando lo videro nel tempio partecipare alla purificazione. Così molti giudei andavano prima, in modo da poter fare questa purificazione, per poi poter partecipare alla festa. Cercavano dunque Gesù, e stando nel tempio dicevano fra di loro: «Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?» Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapeva dove egli era, lo segnalasse, affinché potessero prenderlo. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito, una cena. Marta serviva, tipico di Marta, e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libbra di olio profumato di nardo autentico, di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio, tipico di Maria. Maria adora, mentre Marta lavora. Ci vogliono entrambi gli aspetti. Marta occupata a servire, Maria occupata ad adorare. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Ora un denaro era la paga media per una giornata di lavoro. Quindi quel profumo equivaleva a quasi la paga di un anno, una volta venduto. Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era un ladro, e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro, rubava. È triste che in Jesus Christ Superstar Gesù venga ritratto come un tipo spendaccione, uno che vive nello sfarzo, senza alcun interesse per i poveri, e al contrario Giuda è ritratto come l'eroe, l'uomo delle riforme sociali, quello interessato alla sorte dei poveri. Sicuramente non hanno preso questo dal testo, e non possiamo non pensare che ciò non sia stato deliberato, perché è scritto chiaramente che a Giuda non importava dei poveri, a Giuda non importava nulla dei poveri. Non era certo un uomo interessato al sociale. Era un ladro. Rubava soldi dalla borsa. Questo è l'unico motivo per cui voleva vendere il profumo, per poi rubare parte del ricavato. Gesù dunque disse: lasciala. Essa l'ha conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avrete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei seppe che egli era là. E venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Quindi la folla non veniva solo per Gesù, volevano vedere anche Lazzaro. Ora i capi sacerdoti, e notate quanto fossero malvagi, deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti lasciavano i giudei e credevano in Gesù. Quindi i sacerdoti vogliono distruggere la prova, uccidendo Lazzaro. Il giorno seguente, una grande folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele». Sapendo che Gesù sarebbe venuto da Betania, che sarebbe sceso dal Monte degli Ulivi, si prepararono lungo la strada che scende da Betania, attraverso il Monte degli Ulivi, verso la valle di Chidron, a Gerusalemme. Questa viene chiamata la Domenica delle Palme, e cantavano questo salmo: «Osanna», significa «De salva» in ebraico, «benedetto colui che viene nel nome del Signore». E Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, o figlia di Sion, ecco il tuo re viene, cavalcando un puledro d'asina». Ora i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che avevano fatto queste cose a lui. Giovanni è molto onesto. Non ci aveva pensato prima. Allora pensò: non abbiamo compreso veramente quello che stava accadendo. Allora sì. Allora ci siamo ricordati. Ecco perché. Ecco il significato di quel particolare. Zaccaria aveva detto: «Non temere, o figlia di Sion, ecco il tuo re viene cavalcando un puledro d'asina». E loro non se ne erano resi conto prima. Non fu qualcosa che fecero deliberatamente per adempiere loro stessi una profezia, ma fu qualcosa che fecero naturalmente. E solo dopo si resero conto che quella era l'adempimento di una profezia. Solo dopo che Gesù fu glorificato. Quindi non fu una parte, uno sceneggiato da parte dei discepoli. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, gli rendeva testimonianza. Perciò la folla gli andò incontro, perché aveva udito che egli aveva fatto questo segno. Questo miracolo di Lazzaro risuscitato naturalmente aveva colpito enormemente la gente, e la notizia si era sparsa velocemente. I farisei allora dissero tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli va dietro». Oltre a quelli che erano saliti ad adorare per la festa, c'erano alcuni greci. Essi potevano adorare dalla corte dei gentili, non potevano entrare dentro. Costoro dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, lo pregarono dicendo: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea. A loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. E Gesù rispose e disse: «L'ora è venuta in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto». Che immagine meravigliosa! Un piccolo seme di grano. Se lo metti qui sul pulpito e torni tra un anno, sarà ancora un seme di grano appoggiato sul pulpito. Se torni tra 10 anni, sarà ancora un seme di grano appoggiato sul pulpito. Ma se metti quel piccolo granello nella terra, quel granello muore. Ma da quella morte viene una nuova forma, un nuovo corpo. Viene la spiga con molti altri granelli. e il potenziale di un solo granello è enorme. Ho letto da qualche parte che se prendi uno di questi semi e lo pianti, e poi prendi tutti i semi che vengono da questo seme e li pianti a loro volta, in circa 10 anni hai abbastanza semi da piantare ogni metro quadrato di terra sulla superficie del pianeta. Quando Dio creò le piante e tutto il resto, disse: crescete e moltiplicate, riempite la terra. E sicuramente il potenziale c'è. E Gesù qui prende questa immagine, fa questa illustrazione relativa alla sua morte. Se non muore rimane solo, ma se muore produce molto frutto. E parla della sua morte. Attraverso la sua morte egli avrebbe portato molto frutto, te incluso oggi. Tu sei parte del frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Amando la tua propria vita, la perderai in ogni caso, ma se tu guardi avanti alla nuova vita, la vita eterna, se uno mi serve mi segua, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che io sono giunto a quest'ora. Vi ricordate che Gesù diceva spesso: l'ora mia non è ancora venuta? Ora l'ora si avvicina, e man mano che questa ora si avvicina, l'animo di Gesù si fa sempre più turbato. L'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Gesù sta già iniziando ad assaporare quell'agonia del giardino, del Getsemani. Questi sono gli ultimi giorni, e lui lo sa. Nel giardino dirà: Padre, se è possibile che questa agonia passi da me, non di meno, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ma ora quell'agonia ha già iniziata. Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto nel mondo, per questo motivo, è per questo che sono qui. Padre, glorifica il tuo nome. Oh, questa è un'affermazione potente. Così come lo è quella nel giardino: Padre, se è possibile passi da me questo calice, non di meno non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quanto è glorioso quando sottomettiamo la nostra volontà a Dio. Salvami da quest'ora, ma no, non sia così, no. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque, che era presente e aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose e disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Non ho bisogno di questo per credere. Non è venuta per me questa voce, ma è venuta per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. È il granello di frumento che muore e che porta molto frutto. Ora egli diceva questo per indicare di qual morte egli doveva morire. Quando disse «io sarò innalzato», si riferiva al fatto che sarebbe stato innalzato su una croce, che sarebbe morto su una croce. Quell'essere innalzato significava proprio questo. Purtroppo molti predicatori e credenti interpretano questa espressione «io sarò innalzato» come se significasse qualcosa relativo ad esaltare Gesù. Noi dobbiamo esaltare Gesù davanti alla gente. Se noi lo innalziamo davanti alla gente, egli attirerà tutti a sé. Tutto quello che dobbiamo fare è innalzare Gesù davanti alla gente, e lui farà tutto il resto. Ma questo non è quello che Gesù sta dicendo. E ci sono anche dei cantici basati su questa cattiva interpretazione. Ma Gesù sta parlando solo della sua morte sulla croce. E questo è chiaro leggendo il verso successivo. Sta parlando della croce con questo essere innalzato. La folla gli rispose: Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Ora come puoi tu dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Aspetta un attimo, non capiamo. La scrittura dice che il Cristo dimora in eterno. Come mai dici che deve essere innalzato? Come mai dici che deve morire? Poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero. Il Messia dimora in eterno e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Com'è che dici che sarai crocifisso se il Messia dimora in eterno? Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Il Messia dimora in eterno. Come mai dici che sarai crocifisso se il Messia dimora in eterno? Gesù allora disse loro: la luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Queste cose disse Gesù. Poi se ne andò e si nascose da loro. Ora i sacerdoti gli danno la caccia, ma la crocifissione deve avvenire durante la Pasqua. E Gesù ha il controllo di tutti gli eventi. La crocifissione deve avvenire durante la Pasqua, perché nella sua morte Gesù doveva adempiere tutto il significato simbolico della Pasqua. Il sangue dell'agnello sparso sugli stipiti delle porte, là in Egitto, che porta vita a coloro che sono condannati a morte. Era necessario che la crocifissione avesse luogo durante la Pasqua. Quindi si nascose. Sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui. Ora c'è una credenza comune, una falsa convinzione, che se una persona vede un miracolo, allora crede. Ma non è così. Queste persone videro molti miracoli, ma non credettero. E non potevano credere. Non potevano credere. Infatti è scritto nel verso successivo, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Esaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere. Perché Isaia disse ancora: egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non intendano col cuore, non si convertano e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Isaia aveva profetizzato che il Messia sarebbe stato disprezzato e rigettato, uomo di dolore, familiare col patire. Non potevano credere. E perché non potevano credere? È una dichiarazione interessante. Non potevano credere. Anche se avevano visto miracoli, non potevano credere. Gesù negli altri Vangeli avvertì del peccato che non può essere perdonato, e cioè il rifiuto continuato dell'opera di convinzione dello Spirito Santo nel tuo cuore. Una persona può rigettare Cristo così tante volte che credere diventa impossibile. C'è una certa legge, c'è un certo principio. La nostra mente è uno strumento interessante, e questo principio dice che possiamo creare dei modelli mentali, così che un'azione ripetuta può creare un simile modello che si fissa nella nostra mente e che poi è difficile o impossibile da cambiare. Se guardi una donna lavorare a maglia, noti che quei ferri fanno diversi movimenti complicati, e quella donna pian piano va sempre più veloce, e intanto può parlare, guardare la televisione e pensare ad altro, perché questi movimenti si fissano così tanto nella mente che lei non deve star lì a pensare a quello che fa. Diventa qualcosa di naturale. Il modello si è fissato. È così per molte cose. Le azioni ripetute creano un modello nel cervello e diventa una cosa molto semplice e naturale. Ecco perché molti di voi un po' più grandi, avete tanti problemi con i videogiochi. Siete semplicemente troppo grandi per poter star dietro a quelle cose. Ma se prendete questi piccoli bambini, oh come sono bravi e veloci con questi videogiochi. Io non riesco a seguire quella velocità. È troppo per me. Posso solo stare a guardare. Ma loro sono così abituati che è facile per loro. Diventa quasi automatico per loro. Purtroppo una persona può fare questo in relazione al credere in Gesù. Le prime volte ti trovi davanti alle dichiarazioni di Gesù e ti domandi: ma sarà vero? Può essere davvero il Figlio di Dio? Posso veramente avere la vita eterna se credo in Lui? Non lo so, non ne sono sicuro. Ed è una decisione difficile. Non è facile dire no a Gesù, ma alla fine ti convinci. No, non credo veramente, no. Comunque non oggi. Ora, la volta successiva, per aver detto no, è iniziato un circolo. L'hai fissato nella tua mente e diventa forte. Così la volta successiva diventa più facile dire no, non penso proprio, non stasera. E quell'attitudine diventa ancora più forte e radicata. E ogni volta che dici no, quell'atteggiamento di rifiuto diventa più forte e più radicato. Finché non arrivi al punto in cui, anche se sei di fronte a una prova inconfutabile, non riesci a superare quel rifiuto, quell'atteggiamento radicato. Questa era la condizione dei farisei. Questa era la condizione di quella gente. Avevano visto un uomo risuscitato. Era qualcosa di innegabile, una prova evidente. Potevano cercare di liberarsene, uccidendo Lazzaro, ma non potevano negarlo. Ma pure non potevano credere. Erano andati troppo oltre. È interessante che, secondo alcune statistiche negli Stati Uniti, circa 9 decisioni su 10 per Cristo sono fatte quando uno è adolescente, perché allora quell'atteggiamento di rifiuto non è ancora così radicato. Ma più cresci, più diventa difficile. E così statisticamente la conversione, più cresci, più diventa difficile. Ma Dio è un Dio di grazia, e spesso vediamo persone di 70-80 anni venire al Signore. Questo è un miracolo glorioso. Dio non si fa imbrigliare dalle statistiche. La salvezza è un miracolo. Ma essi non potevano credere. Ora, vi ricordate quando Faraone più volte indurì il suo cuore? Alla fine fu Dio stesso ad indurire il suo cuore. Dio confermò il suo induramento. Allora allo stesso modo Dio confermò questi uomini nel loro induramento. Loro volevano chiudere gli occhi? Loro non volevano vedere l'evidenza? Va bene. Allora Dio stesso ha confermato ciò, accecando i loro occhi. Loro non volevano credere? Va bene. Allora Dio rese ferma la loro decisione. Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano e io non li guarisca, dice il versetto 40. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. E qui c'è un versetto tragico, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Che tragedia! Quando uno ama la gloria degli uomini più della gloria di Dio. O non mi comprenderanno a lavoro o al club se parlo di Gesù Cristo. Che triste, triste, triste realtà per la vita di molte persone. Sono più preoccupati di quello che gli altri pensano di loro che quello che Dio pensa di loro. Sono più interessato agli uomini che mi danno una pacca sulla spalla o mi stringono la mano che all'apprezzamento di Dio. Sono più interessati alla lode degli uomini che a quella di Dio. Or Gesù gridò e disse: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me vede colui che mi ha mandato. Filippo dirà: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponderà: da tanto tempo sono con voi, Filippo, e tu non mi hai ancora conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. e chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. L'apostolo Paolo dice: non siete figli delle tenebre che il giorno del Signore vi colga come un ladro, di sorpresa, ma siete figli della luce. Camminate dunque come figli di luce. E si riferiva alla dichiarazione di Gesù qui in Giovanni 12. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Quante volte Gesù ha detto questo? Lo ha detto all'inizio del suo ministero, a Nicodemo in Giovanni al capitolo 3. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Sono venuto per salvare il mondo. Questo è il suo ministero. Questa è la sua missione. Gesù non è venuto per portare il giudizio o la condanna, ma la salvezza. Però quando Gesù tornerà, allora verrà per giudicare. Ma nella sua prima venuta, la sua missione è stata salvare, non giudicare. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Quando sarai giudicato, sarai giudicato dalla parola di Dio, perché non hai creduto nella parola di Dio. Questo ti condannerà. Dio ti ha dato la sua testimonianza, ma tu non hai creduto. Gesù ha detto: non sarò io a giudicarti, ma la parola che ho annunziata sarà quella che ti giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso mi ha mandato e mi ha comandato ciò che io devo dire e annunziare. Ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre me le ha dette. Così le cose che ho detto, quelle che sono venute da Dio, quelle ti condanneranno. Io so che sono vere, sono verità, ma tu non hai creduto ad esse. Ecco da cosa sarà giudicato l'uomo. Sarà giudicato dalla parola di Dio.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca!

cari amici che ci ascoltate, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, i versetti da 10 a 11.

Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina».

Il giorno in cui il paralitico fu guarito era un sabato, il giorno stabilito da Dio per il riposo settimanale. La cessazione di ogni attività nel settimo giorno era una prescrizione solenne contenuta nel Decalogo, un ordine divino che non si poteva trasgredire. Il sabato, il cui termine ricorda sia il verbo sabbat, che significa cessare, che il numero 7, Sheba, aveva il significato di richiamare alla memoria la creazione e la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Pertanto costituiva per i giudei un richiamo al passato, ma anche una promessa per il futuro nell'opera di redenzione che avrebbe compiuto il Messia. Un giorno di memoria e di attesa del regno di Dio, il regno del perpetuo riposo, che richiedeva immobilismo e contemplazione. Durante il tempo del suo ministero, Gesù non osservò il sabato, mettendosi in netto contrasto con gli osservanti giudei, e lo fece perché egli stesso costituiva l'adempimento dell'annuncio contenuto nel sabato. Infatti, egli era il creatore venuto in terra per compiere l'opera della redenzione, era il re che stabiliva il suo regno, pertanto era il Signore anche del sabato. L'osservanza del sabato era molto rigorosa al tempo del Signore, ma egli, pur compiendo tutte le prescrizioni della legge morale e cerimoniale, non si sottomise a quella che riguardava il giorno del riposo. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che Gesù impersonava il compimento dell'annuncio vincolato al sabato. Pertanto, essendo presente la realtà nella sua persona, non aveva più valore osservare il simbolo, la figura. Questo fatto, non compreso e non accettato dai giudei suoi contemporanei, faceva sorgere degli inevitabili contrasti che avevano la loro radice nel rifiuto di credere alla sua messianicità. Giustificandosi dall'accusa di violazione del sabato perché trasportava il suo misero giaciglio, il guarito indicò in colui che lo aveva sanato che nel farlo aveva manifestato di possedere l'autorità e il potere di dargli quest'ordine, la persona che lo aveva comandato. Il sabato è una festività superata per i cristiani. Essi sono chiamati ad osservare il primo giorno della settimana, che non è il lunedì, ma la domenica, in ricordo della resurrezione di Cristo e in vista del suo ritorno, del suo trionfo. Osservare la domenica non significa solo farne un giorno di riposo o magari di svago e di divertimento, ma vuol dire dedicarlo al Signore attraverso attività spirituali ed attività edificanti.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, vi prego di gradire il mio più sincero saluto e benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Anche oggi vorrei iniziare il nostro studio, come ho fatto già altre volte, leggendo un versetto biblico, esattamente dal Vangelo di Matteo, che è l'Evangelo che stiamo studiando, al capitolo 8, leggo il versetto 3, dove è scritto: «E Gesù, stesa la mano, lo toccò, dicendo: Io lo voglio, che tu sia mondato, che tu sia guarito. E in quello stesso istante quell'uomo fu guarito dalla sua lebbra». Gesù dunque stese la mano e lo toccò, dicendo le parole che ho detto prima, che tu sii guarito. Delle volte mi viene da pensare, sapete, se io avessi toccato un lebbroso, che cosa sarebbe accaduto? Molto probabilmente avrei contratto la stessa malattia e certamente non l'avrei guarito. Ma notate bene ciò che accadde. Prima di tutto Gesù lo tocca. Vi siete, amici, mai soffermati a pensare che quest'uomo non solo aveva questa terribile malattia fisica, la lebbra, ma aveva anche un travaglio psicologico enorme? Ovviamente non conosco la storia di quest'uomo, ma immagino che un giorno avrà notato qualcosa di anomalo sulla propria pelle. Probabilmente si sarà accorto di avere, che so io, una macchia sulla mano e l'avrà mostrata a sua moglie, che avrà provato a curargliela con qualche unguento. Il giorno dopo però si sarà accorto che la macchia si è allargata, facendosi magari più rossa. La moglie allora avrà provato di nuovo a curargliela, ma senza alcun risultato. La donna a quel punto gli avrà suggerito di presentarsi al sacerdote, il quale, secondo la legge, lo avrà isolato per 14 giorni. Alla fine di quel periodo la malattia si sarà manifestata in tutta la sua gravità e il sacerdote lo avrà dichiarato lebbroso. L'uomo allora magari avrà chiesto al sacerdote se poteva tornare almeno una volta da sua moglie, dai suoi figli, per salutarli, per dirgli addio. Ma il sacerdote gli avrà negato anche quella piccola consolazione, dicendogli: «Tu non puoi fare questo, non potrai più riabbracciare tua moglie, i tuoi figli. Anzi, quando qualcuno ti si avvicinerà, tu dovrai gridare: "Sono impuro, sono impuro!" Questo poveretto, questo pover'uomo, avrà dovuto accontentarsi di guardare da lontano i propri figli crescere. I suoi parenti gli avranno lasciato del cibo, magari in un posto appartato, ed egli sarà andato a prenderlo dopo che loro si sarebbero allontanati, perché non poteva avvicinarli in nessuna maniera. Ormai non poteva più toccare nessuno e neanche poteva essere toccato. Poi, finalmente, un giorno in cui si presentò a Gesù, gli disse: «Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi». E cosa fece il Signore Gesù? Lo toccò. Sono sicuro che quando Gesù lo toccò, per quell'uomo è stato il momento più bello della sua vita. E non solo Gesù lo guarì dalla lebbra, ma quel miracolo lo riportò quell'uomo in seno alla società, nella sua famiglia, ma anche nella famiglia di Dio, poiché leggiamo che immediatamente la sua lebbra fu guarita. Continuiamo ora, amici, con la lettura del capitolo 8 e leggiamo il versetto 4 dell'Evangelo di Matteo. «E Gesù disse a quell'uomo: "Guarda di non dirlo a nessuno, ma vai dal sacerdote e fai l'offerta che Mosè ha prestabilito, e questo serva loro di testimonianza". Nel resoconto dell'Evangelo di Marco ci viene detto che quest'uomo era fuori di sé dalla gioia, e non c'è da meravigliarsene. Era tanto felice che invece di fare quello che Gesù gli disse, se ne andò in giro a raccontarlo a tutti, lo disse a tutte le persone. E la conseguenza di questa gioia di quest'uomo, chiamiamola pubblicità se volete, la conseguenza fu che le folle si riversarono verso Gesù, il quale a un certo punto fu costretto ad allontanarsi dalla città e a ritirarsi in posti deserti. Ma questa non è l'unica guarigione che Gesù ha operato. Vediamo ora il secondo miracolo che avviene quando Gesù entra nella città di Capernaum. Ora, leggo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 8, versetto 5, Quando Gesù fu entrato

Quindi era una persona ben vista, di una certa sensibilità. Ascoltiamo ora la richiesta di questo centurione che disse a Gesù: «Signore, il mio servo sta in casa, è paralizzato e gravemente tormentato». Questo servo dunque si trova in condizioni molto gravi, ma proseguiamo con la lettura di questo episodio. Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispondendo disse: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dici soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri uomini e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno vai ed egli va, e dico a un altro vieni ed egli viene, e dico al mio servo fai questo ed egli lo fa». Queste parole molto belle sono riportate nell'Evangelo di Luca al capitolo 8, versetti 7 a 9. Questo centurione ricopriva una posizione in cui riconosceva l'autorità. Lui indossava la divisa romana e poteva impartire ordini, poteva dare degli ordini ai suoi subalterni. Perché questo? Grazie alla potenza che è l'autorità. Ebbene, quest'uomo guardò Gesù e disse: «Tu hai quel tipo di potenza». Questo centurione riconobbe che Gesù aveva autorità, autorità sopra ogni malattia fisica. E Gesù, leggo ancora nell'Evangelo di Matteo, Gesù, udite queste parole, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato tanta fede». Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Luca al capitolo, Matteo al capitolo 8, versetto 10. Viene detto che in due occasioni il Signore Gesù restò meravigliato. Una di queste occasioni fu per la mancanza di fede di Israele. L'altra, invece, fu per la grande fede mostrata dal centurione romano. Leggiamo ora ciò che dice Gesù: «Ora io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e si siederanno alla tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli». Queste parole di Gesù sono scritte nell'Evangelo di Matteo al capitolo 8, versetto 11. È interessante notare che Gesù dice che molti verranno da est e da ovest. Al tempo in cui il nostro Signore disse questa frase, queste parole, i miei antenati, e forse anche i vostri antenati, vivevano da qualche altra parte. O forse i vostri antenati provengono, che so, dal nord, dal sud, dall'est, dall'ovest, ma non fa differenza, in quanto il nostro Signore fece questa affermazione dicendo che chiunque confida in Lui avrebbe potuto sedere in compagnia di Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. E questa è veramente un'affermazione straordinaria. Naturalmente, ogni individuo, per essere in questa posizione, deve porre la propria fede personale in Cristo. Infatti, sia ben chiaro, nessun individuo, nessuna persona può contare per la propria salvezza sul fatto di appartenere a una chiesa o sul fatto di avere dei genitori cristiani e neanche di seguire una tradizione cristiana. Così, leggo di nuovo nell'Evangelo di Matteo, Gesù disse al centurione, dopo aver visto la sua fede, gli disse: «Vai, e come hai creduto, così ti sia fatto». E il servitore di quel centurione fu guarito in quello stesso momento. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 8, versetto 13. Nonostante che il servo malato di quel centurione non fosse alla presenza di Gesù, la fede del centurione in Cristo fece sì che il suo servo fosse guarito. Come vedete, amici, Gesù toccò un lebbroso e lo guarì. Ora invece guarisce il servo di questo centurione, ma lo guarisce a distanza, senza toccarlo. Ma le guarigioni che Gesù ha operato non finiscono qua. Ecco come ci viene descritto il terzo miracolo. E qui torno a leggere nell'Evangelo di Matteo. Leggo al capitolo 8, versetto 14 e 15. «Poi Gesù entrò nella casa di Pietro, vide la suocera di Pietro che stava a letto e aveva la febbre. Allora Gesù le toccò la mano e la febbre la lasciò. E lei si alzò e si mise a servire Gesù e anche le altre persone che stavano lì». Dunque, la suocera di Pietro aveva la febbre e bastò che il Signore la toccasse per guarirla da quella febbre.

Notiamo ora questi tre tipi di malattia che ci sono stati descritti in questi tre miracoli che abbiamo visto. La prima malattia era la lebbra, un male considerato incurabile. La seconda malattia era una paralisi. La terza malattia, una febbre, una malattia più o meno temporanea, leggera. Probabilmente la suocera di Pietro sarebbe guarita prima o poi, tuttavia il Signore volle guarirla in quel momento stesso. E qui, amici, dopo aver riepilogato molto brevemente questi tre miracoli operati da Gesù, dobbiamo concludere il nostro studio perché il tempo è terminato. Io vi saluto, mi auguro che questo studio vi sia stato in qualche maniera di benedizione e vi do il mio appuntamento per il prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Oh Signore, so che quando tu chiudi una porta nella mia vita, tu non dimentichi mai di darmi la chiave del mio futuro. Io so che tutto ciò è il meglio.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con voi per discutere assieme un soggetto assai controversiale. Infatti è quello che ha diviso la cristianità in così tante denominazioni, la Santa Cena, la comunione. Vi diremo qualche cosa che siamo sicuri nessuno vi aveva mai detto prima. Così rimanete con noi e vi dico, troverete questa trasmissione interessante. Pronti? Va bene. Eccovi qua il nostro primo inno, che è appunto sul soggetto che stiamo trattando.

ve l'ho mai detto, ma io per molti anni, per 30 anni, ho sostenuto la mia famiglia facendo il lavoro di riverniciatore. È un lavoraccio sporco, ma che mi ha permesso di tirare su le mie quattro ragazze. Mi ricordo i problemi che ebbi sul principio nel lavorare fuori su edifici assai alti, nel lavorare dentro, nelle cucine piene di fumo e di grasso di certi ristoranti, ma fra le maggiori difficoltà ci fu quella di imparare a mischiare i colori. Una volta dovevo imitare un certo verde pisello e così misi del verde, un po' di terra di Siena in un recipiente di vernice bianca. E venne troppo scuro, allora misi dell'altro bianco e poi ancora un po' di verde. Insomma, per fare una storia lunga assai corta, ecco che quando finalmente finì avevo così tanta vernice da dipingere non solo una casa ma anche quattro. Ora, la stessa cosa avviene quando si tratta delle cose del Signore. C'è chi dice una cosa, chi ne aggiunge un'altra, chi un'altra ancora, ed ecco che la sua parola, che è così semplice, diventa così complicata. E quello che dovrebbe servirci a unirci tutti quanti nel ricordo del Signore, ecco che invece ha diviso la cristianità, frammentandola al punto che gli infedeli dubitano se noi cristiani sappiamo sul serio quello che la parola di Dio ci insegna. Quest'oggi noi vogliamo esporre questa santa ordinanza della Santa Cena alla luce delle Sacre Scritture. Vi faremo notare qualche cosa che son certo voi non avevate mai considerato prima. Così restate in ascolto con noi e dopo il prossimo inno considereremo questo argomento.

Ed eccoci alla nostra meditazione. Apriremo il Nuovo Testamento alla prima epistola di Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 11. E vi leggerò dal versetto 23 fino al versetto 26. Prima Corinzi, capitolo 11, cominciamo con il versetto 23. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di seguire questo brano dalla Sacra Scrittura con la massima attenzione. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche v'ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane e dopo aver rese grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è stato dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a comprendere le preziose verità che sono contenute in questo passaggio della sua santa parola. Cari amici ascoltatori, quest'oggi vogliamo presentarvi questa meditazione che mette in luce un evento assai importante nel ministero di Gesù e nella vita di ogni credente: la Santa Cena, o la Cena del Signore, o l'Eucaristia, o la Comunione, come tanti vogliono chiamare questa santa ordinanza lasciataci da Gesù. E a prescindere dalla nostra posizione teologica, quando noi si pensa alla Santa Cena, si riceve l'impressione che questa nacque là in quella sera, sull'impulso, nel momento più triste della vita di Gesù. Gesù sa che dovrà lasciare i suoi. Vorrebbe lasciare un ricordo di se stesso, ma non ha nulla. E allora ecco che chiese di essere ricordato con questa cerimonia semplicissima che noi chiamiamo la Cena del Signore o la Santa Cena. Quest'oggi vogliamo considerare da vicino questo evento per vedere se abbiamo in tutti questi anni preso nota di tutti i suoi insegnamenti, di ogni dettaglio che ci è dato, o se ne troviamo ancora qualcuno che meglio ci possa preparare a questa commemorazione e arricchire maggiormente la nostra conoscenza delle cose di Cristo. Così venite con me con la vostra immaginazione e andiamo indietro nel tempo per 2000 anni e andiamo là in una sala di sopra nella città di Gerusalemme, dove Gesù e i suoi 12 sono radunati. Marco e Matteo ci hanno detto che durante il giorno Gesù mandò alcuni dei suoi discepoli a preparare la sala e ad apparecchiare. E così possiamo dedurre che quando giunse la sera e Gesù arrivò con i suoi, tutto era già pronto. Tenete ora i vostri occhi in questa sala e fissateli particolarmente su questa tavola. Sono certo che tutti voi siete stati o prima o dopo invitati a pranzo da qualche parte. E cosa succede quando arrivate là? Trovate la tavola bella e apparecchiata e, se l'occasione è importante e l'ospite è speciale, allora ecco che sulla tavola c'è la tovaglia buona con i salvietti uguali, ci sono i bicchieri di cristallo, il servizio di porcellana che costa forse 50.000 lire a persona e più. C'è allora da aspettarsi la stessa cosa qui e di più ancora, dato che l'occasione era la più importante festa dei giudei, la Pasqua, e l'ospite, il più augusto, il più importante che sia mai entrato in una qualsiasi casa del mondo, il Signore Gesù. Ora guardate, dico, alla tavola.
tutti per certo avevano il loro piatto e le loro posate, se si usavano a quel tempo, e credo di no. Il loro bicchiere o calice, come erano chiamati, erano lì davanti al piatto. Siete tutti con me fino a qui? Non si sa come i posti fossero stati assegnati a tavola, se non che Gesù era al posto d'onore, Giovanni gli era accanto. Fatta la cerimonia che è propria della Pasqua, lette o recitate le appropriate scritture, tutti si danno a mangiare. È solo alla fine del pranzo che Gesù d'un tratto prende di sulla tavola una di quelle focacce non lievitata, ne rompe un pezzo e la passa in giro ai discepoli, chiedendo loro di far similmente, di romperne un pezzo e mangiarlo. Fino a qui tutto bene, lo fecero. Passarono quella galletta di mano in mano e tutti ne presero un pezzo secondo l'ordine di Gesù e lo mangiarono. Ecco ora il fatto inusuale, e potete consultare tutti i commentari, un particolare che è scappato a tutti ma che noi qui stiamo per scoprire assieme. Attenti. Paolo e Luca ci dicono: poi Gesù prese il calice. Matteo e Marco invece dicono: poi Gesù prese un calice. Ora cercate di capire la differenza che l'articolo qui fa e che cosa ci insegna. Un, l'articolo indeterminato, ci dice che sulla tavola c'erano tanti altri calici. Prese un calice fra i calici che erano lì, e questo è naturale. Ognuno ne aveva uno. Ce ne dovevano essere almeno 13. Gesù ne prese uno, ricordatevelo. Poi ecco che l'apostolo Paolo fa il punto, asserito pure da Luca, che Gesù prese il calice, articolo determinativo che indica un calice speciale, uno fra i tanti, sì, ma speciale. Quale? Il suo calice, il calice di Gesù, e lo passò a tutti chiedendo a tutti di bere da esso. Ricordiamoci, ognuno aveva lì davanti a sé il suo piatto e il suo calice. Gesù poteva aver detto a quel punto: ed ora bevetevi un sorso di vino. Avrebbe avuto questo lo stesso effetto, lo stesso significato? No. Ed ecco che Gesù passa invece il suo proprio calice e dice: bevetene tutti. Nelle chiese cristiane oggigiorno, quando si commemora la cena del Signore, o il 90% delle chiese, si usano vassoi con piccoli bicchierini individuali. Non so come si prenderebbe il suggerimento di usare un solo calice, come certe denominazioni fanno. Non so con quanta gioia ci si appresserebbe al calice quando là dentro si sente qualcuno che tosse a tutta forza. Sono certo che tanti, quando ci fosse questa celebrazione, o rifiuterebbero di parteciparci o se ne starebbero addirittura a casa, considerando tutti i terribili morbi che esistono oggi e che si possono prendere. Si dirà che ai tempi di Gesù non si conosceva l'esistenza dei microbi e della loro contagiosità, e questo è vero. Oggi si sa che è possibile prendersi un raffreddore, un'influenza e peggio da qualcuno che ha contatto con noi. Ora, a prescindere dal punto igienico, va pure detto che noi siamo tutti quanti individui privati. Per esempio, ognuno in chiesa si siede sempre allo stesso posto. Basta, quando io vado alla mia chiesa, che guardo in una certa direzione e so già chi mi appare davanti. A casa nostra pure abbiamo ognuno di noi il nostro posto a tavola, nel salotto, come pure abbiamo la nostra tazza favorita e così via. Ora ecco qui invece Gesù che ci chiede di fare una cosa differente. Ci dice di lasciare il nostro calice e di bere dal suo. Ora, se si trattava solo di Gesù e me, beh, non ci sarebbe stato troppo da pensare. Ma ecco che ci beve Giovanni, ci beve Giacomo, ci beve Pietro, Tommaso e Giuda. Via Gesù,
è proprio necessario. E la sua voce incalzante sussurra: bevilo, bevilo, bevetene tutti. Perché? Ci fu un'occasione in cui Gesù parlò del suo calice, anzi due. In Matteo 20:22 troviamo che la madre di Giovanni e Giacomo chiede a Gesù di far sedere i suoi due figli, uno alla destra e l'altro alla sinistra sua, quando Gesù sarà in gloria. E Gesù fece a lei questa domanda, non disse no, ma chiese: potrete voi bere il calice che io sto per bere? Ricordatevi di questo. Poi nel giardino dei Getsemani, appena un'ora dopo la cena, troviamo Gesù che suda sangue e per tre volte implora e chiede al Signore se è possibile che cosa? Che questo calice passi via da me senza che io debba berne. Ma poi aggiunge: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Pochi minuti poi, quando ormai Gesù ha accettato la volontà del Padre, ecco gli sbirri del Tempio con Giuda e i preti che vengono a prendere Gesù. Pietro cerca di difenderlo, ma ricordate come rispose Gesù? Poni nel fodero la tua spada. Non berrei io dal calice che il Padre mi ha dato da bere? Di che si tratta? Cos'è mai questo calice di Gesù? Quel calice che Gesù passa durante la cena? O almeno cosa ci dobbiamo vedere noi qui? Certo, bere dal suo calice significa bere, prendere, accettare dal calice dell'abnegazione, della rinuncia e della sofferenza. Ma noi del XXI secolo possiamo pure vederci anche una grande e tremenda allegoria. Vedete, abbiamo detto prima che la maggior parte delle persone avrebbe paura a bere da uno stesso calice per prendersi qualche germe, qualche cosa di contagio. Ma pensiamo ora bene, questo è il calice di Gesù. Era quello che contaminava i discepoli? O erano loro che contaminavano il calice? O sì, fu proprio così. E non solo i raffreddori e le influenze, ma fu il peccato, la ribellione, il dubbio, il tradimento che era in loro e che era ed è in tutti noi, che passò in quel calice. E quel calice passa ora anche da Gesù. E Gesù deve berne. Ora voi potete capire allora la riluttanza di Gesù. Avete notato? Durante la cena tutti ne bevvero di quel calice, fuori che Gesù. Ma ecco che arrivati nel giardino di Getsemani, Dio Padre presenta Gesù col suo calice. Gesù, hanno bevuto tutti. Ora tu devi bere. E Gesù guardò in quel calice. E cosa ci vide? Amici, ci vide i miei peccati, ci vide i vostri. E lui, essere purissimo come era, no, non poteva neppure toccare quel calice. Disse no, no, Dio mio, no. E tre volte disse di no. Essere purissimo, Gesù non poteva nemmeno avvicinarsi ai peccati, ma poi sudando sangue, cercando aiuto dai suoi che invece dormivano, egli lo prese e lo bevve fino a una goccia. E sì, oh sì, si contaminò, divenne pieno di peccato, divenne pieno dei miei peccati, e Dio allora lo abbandonò. E vennero gli sbirri e lo portarono via e lo interrogarono. E no, non si difese, non disse sono innocente, perché Gesù sapeva che era colpevole dei miei peccati, era colpevole dei vostri peccati, oh amici in ascolto. Quando Gesù lo beve, ci vide tutti i peccati là dentro, ci vide tutte le pene, tutte le sofferenze che noi dovevamo soffrire per tutta l'eternità nell'inferno. Ma no, non rigettò il calice, anzi lo prese e in santa obbedienza lo bevve.
e noi quando andiamo alla chiesa e ci passano il calice, cosa ci vediamo dentro? Il rosso succo della vite, il quale sì ci ricorda questo suo sangue, quel sangue che fu sparso fino a una goccia per pagare tutti i nostri peccati. Ci vediamo l'antidoto, la guarigione per tutte le nostre malattie. Ed è per questo che Gesù invita i suoi al suo calice, perché in esso troviamo la salvezza e l'immunità dal peccato. Ed è per questa ragione che chi non ha ancora fatto una decisione finale di resa nelle mani di Cristo fa bene a non prendere il pane e il vino e ad astenersi da essi, perché il prenderli recherebbe oltraggio al corpo e al sangue di Cristo, che dette appunto per salvarci dai nostri peccati. Se non li confessate, se non li abbandonate, se sono sempre lì nel vostro cuore, non potete far questo. Ma amici, se capite oggi quello che Gesù ha fatto per voi, perché allora non accettare questa sua salvezza, questo suo sacrificio, questa sua volontaria sostituzione? Considerate il costo che Gesù dovè pagare, il suo sacrificio, le pene che egli dovè soffrire, non solo quelle fisiche ma quelle spirituali, quando i vostri peccati, i miei peccati furono su di lui. Poi ravvedetevi e in grande contrizione arrendete la vostra vita nelle sue mani e cercatelo, cercate gli altri che come voi lo amano. Andate alla chiesa, all'assemblea dove i credenti si riuniscono, dove spezzano il pane, dove bevono il calice, e anche voi là allora potrete accettare quel calice, bere quel vino, testimoniare che sì, Gesù è morto anche per voi e voi siete rinati a nuova vita per lui, perché lo volete servire, lo volete amare, lo volete glorificare in tutta la vostra vita, per goderne poi la sua gloriosa presenza nell'eternità. L'invito vi viene da Cristo Gesù. Accettatelo, amici. Che Dio vi benedica. Oh Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Oh Signore, ti supplichiamo che tu faccia loro capire che le parole che abbiamo detto non sono nostre, ma che provengono dalla tua santa parola, dalla Sacra Bibbia. Benediscili e fa, Signore, che presto possiamo sentire che anche loro, sì, si sono uniti al numero dei credenti. Questo per la gloria e l'onore di Cristo Gesù, il nostro benedetto Salvatore. Amen.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Ci troviamo in Primo Re, capitolo 8, e come titolo del messaggio ho messo Salomone, insegnaci a pregare. Salomone, insegnaci a pregare. Non tanto tempo fa ero a casa di qualcuno per cena e questa persona mi ha detto: David, vorrei pregare più come preghi tu. E ho detto: guarda, sinceramente ti devo confessare che non prego quanto dovrei. Non prego spesso abbastanza, non rivolgo una preghiera spesso quanto potrei. L'Apostolo Paolo scrisse ai Tessalonicesi, infatti, pregate senza cessare. Chi di noi prega senza cessare? In realtà è solo Gesù che intercede del continuo, che prega senza fermarsi. Ma secondo me ognuno di noi possiamo crescere in preghiera, possiamo sviluppare sempre di più una vita di preghiera più complessa e più frequente. E quindi vogliamo guardare questo momento apice nella storia del popolo di Israele, quando Salomone inaugura questo tempio, il luogo di adorazione, la casa di preghiera, il tempio a Gerusalemme. E se vogliamo crederlo o no, questo veramente è forse il momento apice nella storia del popolo di Israele. Perché come vedremo in Primo Re e poi Secondo Re, vedremo un po' la declina di questa nazione. Un po' il titolo di Primo Re è Casa Divisa, perciò questa grafica di una spaccatura, perché dopo il regno di Salomone la nazione stessa si dividerà in due. E quindi noi vogliamo essere incoraggiati da questo libro di non avere una casa divisa, di non avere una chiesa divisa. E secondo me, pregando è uno dei veicoli per il quale possiamo non dividerci. Ma non è sempre facile credere in un momento di battaglia che la preghiera possa essere efficace, no? Magari litigando in coppia, la preghiera farà qualcosa, non so. Allora preghiamo, va bene, inizi tu, no, inizi tu, no. E a volte noi non andiamo verso la preghiera perché dimentichiamo di pregare o perché non crediamo in quel momento che sarà efficace. Ma vogliamo crescere in questo, vogliamo credere che Dio ascolta e vogliamo sempre di più crescere nella preghiera. Tenendo in dito in Primo Re 8, vi chiedo di aprire in Luca 11. Luca 11, versetto 1, e avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare. E come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano. E versetto 4, e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Noi sappiamo che i discepoli qui vedevano in Gesù una certa vita di preghiera che loro non praticavano. E loro hanno chiesto a Gesù: insegnaci a pregare. E io direi che i discepoli chiedevano a Gesù come pregare, non tanto cosa pregare. Ma possiamo imparare dalle preghiere elencate nella Bibbia su come pregare, le parole o le tipologie di parole. Questo è un esempio di preghiera, è una buona preghiera anche da recitare noi stessi, ma le preghiere della Bibbia ci insegnano a pregare. E quindi andando in Primo Re insieme vogliamo vedere questa preghiera di Salomone, che è un po' più lungo di quello che abbiamo appena visto nella vita di Gesù in Luca 11. Primo Re 8, Salomone insegnaci a pregare. Guardate con me, versetto 1. Allora Salomone radunò alla sua presenza a Gerusalemme gli anziani d'Israele e tutti i capi delle tribù, i principi delle famiglie dei figli d'Israele, per portare su l'arca del patto dell'Eterno dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini d'Israele si radunarono presso il re Salomone per la festa nel mese di Etanim, che è il settimo mese. Così tutti gli anziani d'Israele vennero. I sacerdoti presero l'arca e portarono su l'arca dell'Eterno, la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I sacerdoti leviti trasportarono queste cose. E se guardate le mappe antiche della città di Davide, Gerusalemme, la città di Davide, era piccola e ora si trova questa zona appena sotto la città attuale storica, fuori dalle mura. E questo monte del Tempio si trovava appena sopra la città di Davide, quindi anche le parole di Primo Re 8 sono corrette sotto il punto di vista archeologico. Quindi salirono, e ci vuole un 8 minuti a piedi dalla città di Davide al monte del Tempio, quindi non tanta strada, però sono saliti su con questi articoli. E versetto 5, il re Salomone e tutta l'assemblea d'Israele radunata attorno a lui si raccolsero con lui davanti all'arca e mollarono una tale quantità di pecore e buoi che non si potevano né contare né calcolare. Se noi ricordiamo dallo studio di Secondo Samuele capitolo 6, il titolo del messaggio quella volta era «L'adorazione non ammette ignoranza». E Davide ha imparato che doveva sacrificare animali ogni 7 passi dalla casa di Obed-Edom fino alla città di Gerusalemme. Immaginate, no? Dovete fare un lungo viaggio. Fate 6 passi, vi fermate, sacrificate 2 animali. 6 passi, si ferma. 6 passi, si ferma. Ma hanno fatto una quantità di sacrifici. Abbiamo fatto il calcolo su per giù, forse sui 5.000 animali sacrificati. Quando Davide portò l'arca dalla casa di Obed-Edom fino a Gerusalemme, qui, da una parte della città all'altra, Salomone sacrifica un numero di animali non quantificabile per inaugurare questo momento. Interessante. Versetto 6, poi i sacerdoti portarono l'arca del patto dell'Eterno al suo posto, nel santuario del Tempio, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini. Abbiamo detto che il luogo santissimo era di più o meno 10 metri di larghezza e in mezzo al luogo santissimo c'erano 2 angeli altissimi con i loro ali che stendevano da una parte, da un muro all'altro. E l'arca dell'alleanza, l'arca del patto era messo, poggiato in mezzo ai cherubini. Il versetto 7, 8 e 9, i cherubini infatti stendevano le loro ali sopra il luogo dell'arca e coprivano dall'alto l'arca e le sue stanghe. Le stanghe erano così lunghe che le loro estremità si vedevano dal luogo santo, la prima parte del tempio, davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Essi sono rimasti là fino al giorno d'oggi. Abbiamo visto che Salomone ha fatto tutte le preparative, ha fatto anche nuovi articoli per il Tempio, luogo santo, ha preparato il luogo santissimo, tutto ricoperto di oro finissimo, ha messo fuori l'altare di bronzo, ha messo fuori la conca di acqua per lavarsi per i sacerdoti. E come ultimo articolo, lui trasporta l'arca dell'alleanza all'interno del luogo santissimo. Cosa significava l'arca dell'alleanza? Cosa rappresentava? Il trono di Dio, la presenza di Dio. Era questo ultimo pezzo. Dio, abbiamo preparato tutto, vogliamo ora che tu venga. Vieni con la tua presenza, perché potremmo anche noi fare 1000 cose, chiesa, ma se la presenza di Dio non avvenga, Cosa stiamo facendo? Possiamo fare 1000 piani nella nostra vita, spendere una quantità enorme di soldi, ma se Dio non benedice il luogo con la sua presenza, che utilità ha? Il versetto 9, interessante dettaglio, nell'arca non c'era nient'altro che le due tavole di pietra che Mosè vi aveva deposto al monte Oreb, quando l'Eterno fece un patto con i figli di Israele dopo che questi erano usciti dal paese di Egitto. Ed è interessante che a questo momento storico, diciamo, nel 966 più o meno avanti Cristo, all'interno dell'Arca dell'Alleanza non si trovano più gli altri due articoli. Cosa c'erano? C'erano le tavole della legge, poi la manna e poi il bastone di Arone che si è fiorita. E quindi è interessante che in questo momento non si trovano più gli altri articoli, non sappiamo cos'è successo, ma è interessante che la parola di Dio è rimasta. Un commentatore biblico che a me piace tanto sottolinea il fatto, chiesa, 1 Corinzi 13:8, l'amore non viene mai meno, le profezie saranno un giorno abolite, le lingue un giorno cesseranno e la conoscenza sarà abolita. Gesù ha detto in questo modo, Matteo 24:35, il cielo e la terra stessi passeranno, ma le mie parole non passeranno. E quindi è interessante che in questo momento quei altri due oggetti all'interno dell'Arca dell'Alleanza, che erano miracoli per dimostrare ad un popolo incredulo, un popolo che minacciava la leadership di Arone, un popolo che mormorava perché nel deserto non c'era niente di mangiare, Dio ha provveduto in modo miracoloso per il suo popolo. Ma la sua parola è la benedizione più grande che possiamo mai avere nei nostri cuori. Amen. E quindi la parola di Dio rimane in eterno. E mi piace il versetto 10, guardate con me. Ora venne che mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, cioè hanno fatto in tempo di appoggiare l'arca dell'alleanza e uscire, e appena usciti, cosa c'è scritto? La nuvola riempì la casa dell'Eterno e i sacerdoti non poterono rimanere a servire a motivo della nuvola, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Non so per voi, ma mi ha molto benedetto questo versetto 10. Se voi dimenticate il resto di quello che vedremo, non dimenticate questo versetto. Per me, io spesso penso, io devo pregare di più per avere più presenza di Dio. Ma Salomone non ha neanche iniziato a pregare la sua preghiera di 30 versetti biblici. Non hanno potuto nemmeno continuare a servire a motivo della presenza di Dio. E spesso magari potrebbe essere predicato che devi fare di più per avere più presenze, devi donare più soldi alla chiesa per avere più presenze di Dio, devi pregare di più. Qui dice, per la forte presenza di Dio, i sacerdoti erano spinti al riposo. Non potevano nemmeno rimanere in chiesa per la grande presenza di Dio. Ogni lavoro doveva smettere, ogni servizio non si poteva fare. Mi ha molto benedetto questo, perché spesso io posso entrare, non so, in un ciclo di devo fare di più, devo fare questo, devo fare quello, e spesso la mia visione di Dio viene offuscato, viene ostacolato, perché ho tante di quelle cose che penso che devo fare. Quando la sua presenza viene, forse faccio meno. Farei di più se pregassi, no? E godo la sua presenza, non pregando per avere più di lui, ma stare con lui. Con la sua presenza era così forte che ogni lavoro hanno dovuto smettere. Versetto 10 e 11 veramente mi ha molto benedetto in questi giorni. Poi versetto 12.

La lingua originale. Prima Re 8:12, Salomone disse: il Signore ha dichiarato che abiterebbe cosa? Nell'oscurità. Non è strano questo? Quando leggevamo riguardo il luogo santissimo e questi pareti ricoperti di oro finissimo, io immaginavo magari, ok, la gloria di Dio presente e questa luce folgorante, magari come Gesù sul monte della trasfigurazione, luce splendente, la gloria che rimbalzerà da questo oro finissimo, cioè sarà una brillantezza all'interno. Però non è interessante che la gloria di Dio dimorava nell'oscurità? Sembra una contrapposizione qui. Dio, luce, gloria, ma Dio è luce, in Lui non c'è ombra, ma qui la sua presenza dimora all'ombra. Esodo 20:21, quando Mosè salì sul monte Sinai per ricevere la legge, per ricevere i 10 comandamenti, per incontrarsi con Dio, Esodo 20:21, il popolo si teneva dunque a distanza, ma Mosè si avvicinò alla densa oscurità dove era Dio. È la stessa parola ebraica qui. Fitte tenebre, densa nuvola o densa oscurità dove era Dio. Più avanti nella storia di Mosè, in Esodo capitolo 33, c'era quel momento dove Mosè chiede da Dio di vedere la sua gloria. E cosa succede? Dio mette Mosè dentro una roccia, dentro una caverna, mette la sua mano. Esodo 33:22, mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle. Vedrai la mia gloria un po', ma la mia faccia non si può vedere. Cioè, Mosè in Esodo 33 chiede di vedere più di Dio, più luce, più gloria, e dalla sua posizione attuale trova più oscurità. Adesso viene messo in questa fenditura, in questo buco, e rinchiuso al buio. Adesso, nel luogo santissimo, credere che la presenza di Dio creerebbe questa grande luminosità, ma c'era densa oscurità, una densa nuvola. Abbiamo visto in Luca 2 che i pastori che dimoravano all'aperto di notte videro poi la gloria del Signore risplendente. E questa gloria di Dio finalmente in Cristo splende verso il mondo che sta al buio. Ma è una grazia di Dio però qui in questo momento di Primo Re 8:12 di nascondere un po' ancora la sua gloria dall'umanità che non può vedere in pieno. A volte chiedo di vedere più di Dio, chiedo più gloria, chiedo più presenza, e sembra a volte anche nella mia vita che vedo più oscurità, vedo più... Stavo meglio prima, Signore, prima che mi hai messo in questa fenditura, in questo buco della roccia, in questa caverna. Prima di pregarti stavo meglio, ora sembra che c'è più oscurità, non so. Chiesa, la presenza di Dio qui dimorava, abitò in densa oscurità. Un dettaglio interessante, per me almeno, non so per voi. Poi Primo Re 8:13, Salomone disse: io ho costruito per te una casa sontuosa, una casa prodiga, una casa di spreco, diciamo, per te, una casa grandiosa, un luogo nel quale tu dimorerai per sempre. Poi il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea d'Israele, mentre tutta l'assemblea d'Israele stava in piedi. Non c'è una postura fisica più giusta di un'altra. C'era la presenza fitta di Dio e poi la preghiera che insegue. Versetto 15, e disse: benedetto sia l'Eterno, il Dio di Israele, che ha promesso con la sua propria bocca a mio padre Davide e l'ha adempiuta con la sua potenza, dicendo. Salomone che benedice il popolo, parla, esorta il popolo prima di pregare. Lui cita la parola di Dio, lui cita le promesse adempiute al popolo.
versetto 16, dal giorno in cui feci uscire il mio popolo di Israele

0: dall'Egitto, io non ho scelto alcuna città fra tutte le tribù d'Israele per edificare una casa dove il mio nome dimorasse, ma ho scelto Davide perché regnasse sul mio popolo d'Israele. Per molti anni Dio non ha avuto un posto stabile, diciamo. Il tabernacolo ha avuto più punti dove restava. E finalmente ora c'è una casa stabile per l'adorazione, per la preghiera. E Salomone continua, versetto 17, dicendo: Or Davide, mio padre, aveva in cuore di costruire una casa al nome dell'Eterno, il Dio d'Israele. Ma l'Eterno disse a Davide, mio padre: Tu avevi in cuore di costruire una casa al mio nome, e fai bene ad avere questo in cuore. Se ricordiamo Davide in 2 Samuele 7, la sua progettazione fu cambiata in promessa. Lui voleva fare una casa per Dio e Dio fu benedetto dal suo desiderio, ma ha detto di no. E invece ha fatto una promessa verso Davide. E Salomone sta recitando questo episodio dalla vita di suo padre. Ma l'Eterno, versetto 18, disse a Davide, mio padre: Tu avevi in cuore di fare questo, di costruire una casa al mio nome. Hai fatto bene avere questo in cuore, ma non sarai tu che costruirai il tempio. Sarà invece il figlio che uscirà dai tuoi lombi. Salomone in quel momento di 2 Samuele 7 ancora non era nato, quindi era una profezia per lui, l'unico figlio che doveva ancora nascere, diciamo. E quindi Salomone, in questo momento del suo regno, che è l'undicesimo anno di 40 anni di suo regno, lui recita al popolo come lui è arrivato fino a questo momento. Ed è anche buono per noi recitarci l'opera di Dio nella nostra vita. È buono ricordarci come siamo arrivati a questo punto, perché ci sono momenti di densa nuvola, di oscurità, momenti dove la presenza oscura di Dio, magari dobbiamo recitare come siamo arrivati fino a questo punto e dire: sì, Dio ha fatto questo, Dio ha promesso questo e qui rimango. Il versetto 20 è: così l'Eterno ha adempiuto la sua parola che aveva pronunciato, e io ho preso il posto di Davide mio padre e mi sono seduto sul trono d'Israele come l'Eterno aveva detto, e ho costruito il tempio in nome dell'Eterno, il Dio d'Israele. Là ho preparato un posto per l'arca in cui si trovi il patto dell'Eterno che egli fece con i nostri padri quando li fece uscire dal paese di Egitto. Salomone, abbiamo visto in Primo Re 1, aveva la minaccia di suo grande fratello Adonijah che voleva rubare il trono. Salomone aveva già avuto questi momenti di difficoltà e crisi dove: Signore, sei tu che mi stai aprendo questa porta, sei tu che mi stai conducendo per questa via. Salomone aveva la capacità di dire: sì, so per certo che sono io quel figlio che doveva ancora nascere, perché Adonijah era già nato al punto di 2 Samuele 7. Al momento della promessa di Dio sono stato io l'unico figlio che nasceva. Salomone aveva la chiarezza. Anche noi, chiesa, vogliamo avere una chiarezza della volontà di Dio per le nostre vite per 2025. Poi, dal popolo, Salomone si volge verso il Signore e la sua presenza, diciamo. Versetto 22: poi Salomone si pose davanti all'altare dell'Eterno di fronte a tutta l'assemblea di Israele e stese le mani verso il cielo. E poi, versetto 23, inizia la sua preghiera fino al versetto 53. E vogliamo ricordarci, chiesa, che non c'è in realtà una postura di preghiera meglio di un altro. Non è tanto la postura della nostra preghiera che conta, quanto la preghiera che cambia la postura. Abbiamo visto in 1 Samuele 1, quando Anna rivolgeva la sua preghiera verso Dio prima della nascita di Samuele, lei muoveva le sue labbra ma non usciva la sua voce udibile, e egli pensava che lei fosse ubriaca, no? Quindi una preghiera sottovoce, Dio non è sordo. Una preghiera ad alta voce, va bene? Mani alzate, corpo inginocchiato, non ha importanza, ma il cuore sì. Perché Gesù ha detto: questo popolo mi adora con le labbra, ma il cuore è lontano da me. E quindi chiesa non è tanto la postura, ma la preghiera che cambia il cuore. Versetto 23, la preghiera inizia con le mani verso il cielo e dice: O eterno Dio di Israele, non c'è alcun Dio simile a te, né lassù nel cielo, né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e usi misericordia con i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Un primo incoraggiamento di come pregare, magari, da Salomone. Siamo incoraggiati di adorare in preghiera. In realtà il nostro tempo di canto non è altro che un'altra forma di preghiera. Stiamo parlando a Dio, stiamo esaltando la sua natura. Tu sei il creatore, tu sei grande, tu sei meraviglioso. Abbiamo vari canti scritti con creatività dal cuore di un adoratore, ma è una forma di preghiera adorare Dio per chi Lui è. A volte magari durante il culto non sappiamo cosa pregare ad alta voce, o non vogliamo pregare male, no? Essere giudicati dagli altri perché non parlo benissimo l'italiano, non so cosa dire. E basterebbe dire semplicemente: Signore, ti ringrazio che mi hai creato. Ti adoro, Padre, perché tu sei più grande. Tu che sei in me sei più grande di colui che c'è nel mondo. È giusto adorare Dio per la sua natura, per chi è. Adorazione. Se non sai come pregare, prega adorando. Amen. Versetto 24, tu hai mantenuto nei confronti del tuo servo Davide, mio padre, ciò che gli avevi promesso. Sì, oggi hai compiuto con la tua mano ciò che avevi promesso con la tua bocca. Magari, secondo incoraggiamento, se non sai cosa pregare, è buono pregare ringraziamenti. Signore, sono grato a te per la mia moglie. Signore, sono grato a te per il lavoro che mi hai concesso. Padre, sono grato per quella promessa adempiuta. È buono per noi recitare la fedeltà di Dio in forma di ringraziamento verso Dio. Se non sai cosa pregare la domenica durante il culto, Signore, ti ringrazio per questa chiesa. Signore, ti ringrazio per... E siate creativi voi per la vostra gratitudine. Versetto 25.3, ora dunque, o eterno Dio d'Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, ciò che gli hai promesso, dicendo: a te non mancherà mai alcuno che siede davanti a me sul trono di Israele. Ci sono delle promesse di Dio già adempiute nella nostra vita e ci sono cose ancora che rimangono. Chi ha più vite davanti, chi ha meno vite davanti. Noi siamo alcuni più giovani di altri, ma ad ognuno di noi, Chiesa, restano opere da fare e fedeltà future di Dio da vedere. E quindi una terza cosa che potete pregare sono le varie suppliche. Dio, penso che tu mi avevi chiamato a fare questa cosa e quindi ti prego di concedermi questa grazia. Padre, abbiamo sempre voluto avere figli e ti prego nel nome di Gesù, se nella tua volontà, di concederci questa benedizione. Dite voi le vostre suppliche. È giusto non avere una vita di preghiera soltanto basato sulle suppliche, perché sarebbe come un teenager che chiede costantemente al genitore per 5 euro, 10 euro, no? Papà, mi dai un 20 euro? Devo uscire con gli amici, no? Sarebbe una relazione strana se è solo basato sul chiedere soldi da papà. Però dovremmo anche avere una vita di preghiera che supplica Dio per le nostre necessità e anche per qualcosa ogni tanto che vogliamo, se nella sua volontà. Mantieni la tua promessa ancora a venire, Padre. Ti chiedo, ti supplico. Punto 3. Adorazione, ringraziamento, suppliche. Poi, a me piace anche questo, lui in versetto 25, in questa supplica, quarto incoraggiamento su come pregare, su cosa pregare. Lui cita la parola di Dio. A me piace tanto quando prego di citare parole di Dio, di citare versetti biblici che ho memorizzato. O magari sto leggendo una lettura un giorno, magari sono a casa e leggo e dico: Signore, che bello questo versetto. E leggo il versetto a Dio. Prega citando la Bibbia. E non c'è cosa più sicura che la parola stessa masticata e pregata verso il Signore. Salomone prega citando la parola di Dio a Dio. Poi versetto 26, ora dunque ti prego, o Dio d'Israele, si adempia la parola che hai detto al tuo servo Davide, mio padre. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Per quanto bella è questa casa, per quanto sprecone era Salomone nell'edificarla, per quanto è una casa prodiga, quanta bella era, Salomone aveva l'umiltà di realizzare che la casa che lui ha edificato, per quanto bella sia, era sempre insufficiente per il Dio eterno che noi adoriamo. Lui dice, è vero che Dio abita sulla terra, ecco i cieli e i cieli dei cieli, quindi l'atmosfera e magari l'universo stesso, non possono contenerti, tantomeno questo tempio che io ho costruito. Le grandi opere che potremo mai fare per Dio sono niente in realtà nei confronti della sua stessa esistenza e presenza. E nonostante l'insufficienza di ciò che possiamo offrire, comunque Dio ci grazia con la sua presenza. Lui non è abbastanza per lui, ma sceglie comunque di dimorare con noi. L'universo stesso non ti può contenere, Dio. E quindi bravo Salomone. Isaia dirà così fra 200 anni, quando verrà Isaia sulla scena. Isaia 66 versetto 1, cosa dice l'Eterno? Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Dove dunque la casa che mi potreste edificare e dove il luogo del mio riposo? Qualunque casa è sempre insufficiente. Versetto 28, guardate con me. Non di meno, o eterno Dio mio, presta attenzione alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica. Notate come quante volte, presta attenzione, ascoltando il grido e la preghiera che il tuo servo innalza oggi davanti a te. Versetto 29, i tuoi occhi siano rivolti notte e giorno verso questo tempio, verso il luogo di cui hai detto, lì sarà il mio nome, per ascoltare la preghiera che il tuo servo farà rivolta a questo luogo. Versetto 30, ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno rivolti a questo luogo. Ascolta dal luogo della tua dimora nei cieli. Ascolta e perdona. Un tema di queste preghiere di Salomone è l'ascolto di Dio. Chiesa, voglio incoraggiarvi, voglio incoraggiare me stesso, che Dio è un Dio che ci ascolta. Non c'è nessuno alla quale Dio non è pronto ad ascoltare. Infatti, versetto 38, se guardate un po' più avanti, ogni preghiera, ogni supplica che ti sarà rivolta da qualsiasi individuo o dall'intero tuo popolo, Israele. Già nella preghiera di Salomone, a questo momento apice della nazione, l'inaugurazione di queste case di preghiera, Salomone è consapevole delle nazioni. Lui sta dicendo anche i gentili, i non ebrei, possono rivolgere una preghiera in qualsiasi luogo, in qualsiasi tempo, e tu li ascolterai. Questo è una cosa diversa del Dio della Bibbia, di qualunque altra religione, no? Che noi in qualunque luogo possiamo stare su terra santa, perché il nostro Dio è un Dio onnipresente e Lui ascolta il suo popolo. Voglio crescere nell'ascolto, voglio ascoltare meglio, voglio essere lento a parlare e veloce ad ascoltare. Abbiamo una bocca e due orecchie perché dobbiamo ascoltare più di quanto parliamo. Una quinta cosa da pregare, come pregare come Salomone, versetto 35, 37, più avanti anche 46, possiamo intercedere, quindi possiamo adorare, possiamo ringraziare, possiamo supplicare, possiamo pregare citando la parola, possiamo anche pregare intercedendo per il popolo o per persone. Quando, versetto 35, il cielo sarà chiuso e non vi sarà pioggia perché hanno peccato contro di te, se essi pregano rivolti a questo luogo, se lodano il tuo nome e se si convertono dal loro peccato perché li hai afflitti, tu ascolti dal cielo. Versetto 37, quando nel paese vi sarà carestia e quando poi pregano, ascolta dal cielo. Possiamo crescere in preghiera, intercedendo. Magari tu vuoi passare del tempo, siediti, lettura, preghiera. Inizia a pensare agli altri membri di questa chiesa. E se viene una faccia, un nome, prega per qualcosa. Signore, prego per Teodolinda, che tu la benedici con i suoi dolori. Padre, benedici la sua... Cioè, Se Dio mette sul tuo cuore qualcuno, prega per loro, intercedi uno per l'altro, l'intercessione. Salomone sta intercedendo, nonostante il re, ma sta facendo un po' il compito da sacerdote, pregando per il popolo e il popolo futuro. Qualsiasi individuo, versetto 41, anche lo straniero, che non appartiene al tuo popolo di Israele, quando verrà da un paese lontano motivo del tuo nome, perché si sentirà parlare del tuo grande nome, dalla tua mano potente e del tuo braccio disteso, quando verrà a pregarti rivolto a questo tempio, tu ascolta dal cielo il luogo della tua dimora e concedi allo straniero tutto ciò che ti domanda, affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome per temerti. Come fa il tuo popolo Israele? Sappino che il tuo nome è invocato su questo tempio che io ho costruito. Quando il popolo uscirà in guerra, 44, versetto 46, quando peccheranno contro di te e saranno in balia del nemico. Versetto 48, se tornano a te con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, nel paese dei loro nemici che li hanno deportati e ti pregano rivolti al loro paese che tu hai dato ai loro padri. Magari tra 400 anni ci sarà la storia di Daniele nella Babilonia, che anche lui, Daniele 6:10, aprì le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme. Tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio. Magari Daniele, dopo 400 anni, prese incoraggiamento di una preghiera detta di Salomone. Signore, faccio così, sono quello per la quale Salomone aveva interceduto. Sono quello in un paese lontano, allora padre, in ubbidienza alla preghiera di Salomone, prego rivolto verso Gerusalemme. Tu ascolti, versetto 52, siano aperti i tuoi occhi per esaudirli. Ascolta, ascolta, ascolta. Chiesa, noi abbiamo un Dio che ci ascolta. Versetto 53, perché tu li hai appartati da tutti i popoli della terra per essere la tua eredità, secondo quanto hai dichiarato per mezzo del tuo servo Mosè, quando facesti uscire dall'Egitto i nostri padri, o Signore, o Eterno. E quando Salomone ebbe terminato di rivolgere all'Eterno tutta questa preghiera, si alzò davanti all'altare dell'Eterno, dove era inginocchiato con le mani tese verso il cielo. Come scrisse l'apostolo Paolo a Timoteo, io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo alzando mani pure senza ira e senza disputa. Che possiamo essere una chiesa locale veramente senza disputa, senza ira, semplicità, con le mani alzate. Signore, guidaci tu. Inginocchiato con le mani tesi verso il cielo, poi si alzò e benedisse tutta l'assemblea d'Israele ad alta voce dicendo, benedetto sia l'Eterno che ha dato riposo al suo popolo Israele, secondo tutto ciò che ha promesso. Non una sola parola è venuta meno di tutte le belle promesse da lui fatte per mezzo del suo servo Mosè. Chiesa, noi possiamo riposare sapendo se qualcosa rimanga all'interno di una promessa volontà di Dio, avverrà. E se non avviene mai, forse non era mai la sua volontà e non la vogliamo. Amen. Dio sarà fedele di adempiere ogni sua promessa verso di lui. fanno questo grande sacrificio, versetto 64, un po' buffo. In quel giorno il re consacrò la parte centrale del cortile che è davanti alla casa dell'Eterno. Là infatti gli offrì gli olocausti, le oblazioni di cibo e il grasso dei sacrifici di ringraziamento, perché l'altare di bronzo che è davanti all'Eterno era troppo piccolo per contenere gli olocausti, le oblazioni di cibo e il grasso dei sacrifici di ringraziamento. La chiesa era troppo piccola. Appena fatta questa grande struttura già era insufficiente per l'adorazione del primo incontro di chiesa. Mamma mia, l'altare non è grande abbastanza, allora facciamo un po' di spazio per terra qua, sul pavimento. Che buffo. Versetto 65-66, per chiudere, in quel tempo Salomone celebrò una festa davanti all'Eterno nostro Dio e tutto Israele con lui. A lui si unì una grande assemblea di gente venuta dai dintorni di Amat fino al torrente di Egitto, dal nord al sud, per 7 giorni e per altri 7 giorni, in tutto 14 giorni. L'ottavo giorno congedò il popolo e quelli convenuti benedirono il re e tornarono alle loro tende allegri e col cuore contento per tutto il bene che l'Eterno aveva fatto al suo servo Davide e a Israele, suo popolo. E spero sempre di più che il vostro venire qui crea questo senso di gioia, crea un senso di mi sono incontrato con Dio e esco di chiesa con un cuore sollevato, un cuore incoraggiato. Ho imparato qualcosa nuovo di Dio, ho portato i miei sacrifici a Lui. Non c'era spazio in chiesa, abbiamo dovuto mettere i sacrifici per terra. Che grande momento di gioia! Che sempre di più possa essere così per noi, settimana dopo settimana, adorando Dio insieme. Amen. Padre, grazie per questo capitolo di Primo Re 8, dove possiamo imparare da Salomone un po' di più un approccio buono della preghiera. Padre, sfidaci, aiutami, che spesso dipendo tanto sulle mie stesse forze. Vado per testa mia, vado per forza mia, ed è sbagliato la troppa autosufficienza, Padre. Confesso davanti ai miei fratelli, ho bisogno di pregare di più. La mancanza di preghiera, Padre, non è altro che una forma di orgoglio in noi, dove pensiamo di farcela da soli, però non riusciamo. E abbiamo bisogno, Padre, di pregarti più spesso. Abbiamo bisogno di diversificare la nostra vita di preghiera, di non supplicarti soltanto per soldi, ma di anche ringraziarti per ciò che abbiamo già. Di supplicarti, sì, ma di ringraziarti anche. Di adorarti, Padre. Di citare la parola, di raccontare le tue promesse, di intercedere per i nostri cari, i nostri fratelli. Padre, guidaci tu in maturità, che possiamo anche noi, da qualunque luogo, invocare il tuo nome sapendo che tu sei un Dio di ascolto. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Nei Vangeli, in particolare nelle parabole, Gesù fa spesso riferimento al regno dei cieli o regno di Dio. L'aspettativa maggioritaria tra gli ebrei del primo secolo per quanto riguarda il Messia prevedeva, diciamo, un regno visibile di pace e giustizia, instaurato dal re discendente di Davide, il Messia, che avrebbe liberato Israele dai nemici, con Israele che, guidato dal Messia, avrebbe continuato a svolgere la sua funzione di luce delle nazioni, di cui i profeti avevano parlato. In effetti, le scritture ebraiche, che noi oggi conosciamo come Antico Testamento, permettevano questa lettura. Tuttavia, tra le pagine dell'Antico Testamento ci sono anche altri elementi, altri aspetti del Messia che Gesù fece venire alla luce, aspetti che gran parte dei suoi contemporanei non considerava. Infatti Gesù collegò al Messia la figura divina del figlio dell'uomo in Daniele 7, che regna per sempre, ma parlava anche della sua morte per i peccati del suo popolo, con evidenti riferimenti a passi come Isaia 53. La maggioranza delle persone pensava si trattasse di due figure diverse ai tempi di Gesù, e invece Gesù sembrava farle confluire nella medesima persona. Nell'insegnamento di Gesù, il re si manifestava, inaugurava il regno, ma sarebbe anche morto e risorto, e in seguito a questo evento avrebbe affidato l'espansione del regno ai suoi collaboratori, ai suoi discepoli, in attesa del regno futuro, in attesa del suo ritorno. Tutto questo non era così facile da comprendere. Allora, usando le parabole, Gesù cercò di spiegare proprio questi aspetti del regno di Dio. Oggi ne vedremo alcuni e poi la prossima volta proseguiremo. Innanzitutto voglio fare una premessa importante. Nei Vangeli a volte leggiamo l'espressione regno di Dio, altre volte leggiamo regno dei cieli. Ora non dobbiamo pensare che si tratti di cose diverse. Una lettura attenta e comparata dei Vangeli mette in evidenza che le due espressioni vengono utilizzate in modo intercambiabile. Leggiamo ad esempio Matteo 19, versetti 23 e 24. Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Avete notato qui? Come vedete, sono utilizzate entrambe le espressioni per riferirsi al medesimo concetto, al versetto 23 e al versetto 24. In alcune traduzioni troverete che non è così, ma vi assicuro che il versetto 23 è scritto regno dei cieli, versetto 24 è scritto regno di Dio, parlando della stessa cosa. Nei Vangeli di Marco e Luca troviamo più spesso l'espressione regno di Dio, mentre in Matteo troviamo di più l'espressione regno dei cieli. Confrontiamo ad esempio Matteo 11, versetti 11 e 12 con Luca 7, versetto 28. Allora, in Matteo leggiamo: «In verità, io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Questo era Matteo 11, versetti 11 e 12. Ora leggo in Luca: «Io vi dico, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui». E questo era Luca, capitolo 7, versetto 28. Quindi, medesimo concetto espresso in due modi diversi. Se fate la vostra ricerca, vedrete che questo accade anche in diverse parabole presenti in più Vangeli. Quindi troverete che la stessa parabola in diversi Vangeli ha effettivamente diverse espressioni usate, a volte regno di Dio, a volte regno dei cieli. Faccio un esempio. Ad esempio, la celebre parabola del granel di senape, pur essendo la medesima in Matteo 13, versetto 31, parla del regno dei cieli, mentre in Marco 4, versetto 30 e Luca 13, versetto 18 viene usata appunto l'espressione regno di Dio. Allora, assodato che regno dei cieli e regno di Dio sono equivalenti, anche se ci sono anche delle sette che tendono a distinguere, ma non ci occupiamo di queste frange del cristianesimo. In generale, regno dei cieli e regno di Dio è evidente nella Bibbia che sono equivalenti. Diciamo anche che il regno dei cieli non indica il luogo dove questo regno si troverebbe, come qualcuno potrebbe erroneamente pensare.
Il regno dei cieli si trova nei cieli. No, non è questo il punto. Indica infatti semplicemente chi è che stabilisce il regno. Era usuale nell'antichità pensare a Dio come a colui che abita i cieli, e quindi la parola cieli veniva comunemente usata come un eufemismo per indicare Dio. Se ci pensiamo bene, lo facciamo anche noi oggi, anche noi uomini moderni, ad esempio quando diciamo lo voglia il cielo. E quando diciamo cielo, non indichiamo un luogo, in realtà intendiamo Dio. Il regno dei cieli è il regno di Dio, un modo utilizzato nella Bibbia per indicare non un luogo, ma una situazione particolare, ovvero la situazione in cui Dio regna, Dio è sovrano. E allora qualcuno qui mi dirà, vabbè, ma Dio è sempre sovrano. Sì, ma se ci guardiamo intorno, non fatichiamo a capire che viviamo in un mondo dove il male esiste ed è tollerato, il che significa che dopo il peccato dell'uomo qualcosa è accaduto in questo mondo, no? Siete d'accordo? In un certo senso la Bibbia ci racconta fin dalle prime pagine la storia del regno di Dio, perché in Eden abbiamo Dio che regna e mette l'uomo come, possiamo dire, suo viceré nel creato, infatti sottopone all'uomo ogni cosa. Ma la storia prosegue con la caduta dell'uomo e i problemi che ciò comporta. Da allora in poi, nell'età presente, cioè quella che viviamo anche noi, l'uomo vive in un mondo influenzato da altre forze spirituali alle quali Dio ha lasciato spazio. L'uomo tenta quindi di regnare senza Dio, ma come dicevo, basta guardarsi intorno per capire che qualcosa non funziona. La soluzione, il Messia, il Cristo Gesù, che restaura il regno di Dio a partire dal suo popolo Israele, come le profezie avevano indicato, dando il via ad una nuova creazione, traghettando l'umanità verso il mondo a venire, verso la pienezza del regno di Dio, verso nuovi cieli e nuova terra, descritti in Apocalisse, con un'umanità redenta, di nuovo in perfetta armonia con Dio, e dove ritroviamo infatti l'albero della vita, simbolo di vita eterna già presente nelle prime pagine della Genesi. Allora, c'è quindi tra le pagine della Bibbia una storia del regno di Dio in un certo senso, e tutto questo avviene però per gradi, come emerge proprio da alcune parabole di Gesù. Fatta questa premessa, dovremmo capire meglio alcuni aspetti delle parabole. Un primo aspetto del regno dei cieli che emerge dalle parabole è che esso ha una dimensione presente ed una futura. Ho notato che quando si parla di regno di Dio, alcuni pensano che si parli solo di cose future, un tempo in cui Dio regnerà alla fine dei tempi. In realtà, nell'insegnamento di Gesù e nelle parabole in modo specifico, è evidente che il regno dei cieli ha sia una dimensione presente che una dimensione futura. Se Gesù è il Messia, il Cristo, il Re che doveva manifestarsi, è piuttosto evidente che in qualche modo c'è una dimensione presente del regno di Dio, perché Gesù è venuto. I cristiani oggi considerano Gesù il loro Re, e anche i primi cristiani parlavano molto di questo Re e di questo regno, al punto che furono percepiti come sovversivi nei confronti di Cesare. A questo proposito vi leggo Atti capitolo 17 versetti 6 e 7. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città, gridando: costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui. E Giasone li ha ospitati, ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. Allora, vedete, pensavano che fossero dei sovversivi che contrapponevano a Cesare un altro re, Gesù. Parlavano così tanto di questo re, i cristiani, di questo Messia, di questo Christos in greco, che cominciarono appunto a chiamarli cristiani, in Atti 11:26. Quindi, come dicevo, c'è anche una dimensione presente del regno di Dio che emerge dalle parabole di Gesù. Gesù parlava di un re che se ne sarebbe andato e poi sarebbe tornato, di un tempo in cui i suoi collaboratori avrebbero amministrato il suo regno. Questo era difficile da capire. Persino i farisei, piuttosto esperti nelle scritture, avevano difficoltà a comprendere. Leggiamo a questo proposito Luca capitolo 17, versetti 20 e 21. Interrogato dai farisei, quando verrà il regno di Dio? Rispose Gesù:
il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Ecco, questo è un brano importante. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Se c'è un re, c'è anche un regno. E il regno si stava manifestando in mezzo a loro, senza che loro se ne accorgessero. Quindi qui Gesù fa capire l'errore di aspettare solo un regno futuro che si manifesti improvvisamente con un re che prende il potere, senza rendersi conto che il regno di Dio è in un certo senso già in mezzo agli uomini, fin dalla prima venuta di Gesù nel mondo. Ora, se non fosse così, allora che cosa sarebbe la Chiesa? Che cosa sarebbe la comunità cristiana se non un avamposto del regno di Dio in questo mondo? Cosa sono i discepoli di Gesù oggi se non ambasciatori di questo regno, che vivono in questo mondo proprio come un ambasciatore vive in terra straniera? Non a caso troviamo nel Nuovo Testamento espressioni che testimoniano di questa convinzione. Pensate ad esempio a Paolo in Filippesi 3, versetto 20, quando dice che la nostra cittadinanza è nei cieli, non che sarà nei cieli. Siamo oggi cittadini dei cieli, siamo oggi cittadini del regno di Dio, pur vivendo in questo mondo. Oppure pensate a Pietro, in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 11. Si riferisce ai credenti come stranieri e pellegrini. È piuttosto ovvio se ci pensate. Sono cittadini del regno dei cieli che vivono come stranieri in questo mondo, come ambasciatori. La dimensione presente del regno di Dio emerge in molti modi nelle parabole. Oggi vediamo solo alcuni aspetti. Innanzitutto, il regno dei cieli cresce gradualmente. Poi vedremo un secondo aspetto. Il regno dei cieli, nella fase presente, convive con il male. Poi il regno dei cieli entrerà nella sua pienezza solo alla fine dei tempi. E infine, fare parte del regno dei cieli è la cosa più importante per ciascuno di noi oggi. Innanzitutto, il regno di Dio non si manifesta all'improvviso, ma cresce gradualmente. Questo aspetto è testimoniato da diverse parabole. Prendiamone qualcuna. Ad esempio, vado a leggere Matteo capitolo 13, versetto 33. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in tre misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Allora, il regno dei cieli, il regno di Dio, è paragonato al lievito. Quando metti il lievito nella farina per preparare il pane, esso non si vede, ma fa il suo lavoro, fa crescere, ha un effetto su tutto il resto dell'impasto. Questa parabola rende l'idea di un regno di Dio presente attraverso i discepoli che sono ambasciatori del re in questo mondo, portando un effetto benefico e pervasivo, esattamente quello che abbiamo visto negli ultimi 2000 anni. Il Vangelo, partito dalla Giudea, da una provincia romana piccola e sconosciuta, si è espanso in ogni continente del mondo, con impatti incredibili sulla società. E tutto questo è straordinario. Però leggiamo ad esempio anche Marco, capitolo 4, versetti 30-32. Il granel di senape. Diceva ancora, a che paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale quando lo si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Anche questa parabola mette in evidenza un regno che si espande. Un piccolo seme può portare in un tempo relativamente breve ad un grande albero. Questo è ciò che Gesù si aspettava, ovvero che il regno di Dio, a partire da un piccolo nucleo di discepoli, si espandesse in modo incredibile nel mondo. O ancora, Marco 4, versetti 26 a 29. Diceva ancora, il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa porta frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce perché l'ora della mietitura è venuta. Ecco, questa parabola, in un certo senso, ci permette di collegare il regno del tempo presente
al regno nel tempo futuro. Nel tempo presente, con la venuta di Gesù, il seme è stato gettato nel terreno. Il grano si sta pian piano sviluppando. Gesù lo illustra come un processo naturale, per certi versi inarrestabile. Quando il grano arriverà a maturazione, arriverà l'ora della mietitura. La dimensione futura del regno è proprio la sua pienezza, quando il raccolto sarà maturo. La storia degli uomini negli ultimi 2000 anni, dalla risurrezione di Gesù ad oggi, è la storia di un seme piantato che sta portando frutto, in un modo o nell'altro, nonostante gli errori, le debolezze che anche la comunità cristiana ha manifestato durante la sua storia, dobbiamo ammetterlo. Tutto questo è straordinario. Nonostante noi, il piano di Dio va avanti. Il cristianesimo ha affrontato mille difficoltà, ma non è mai morto e mai morirà. Alla fine ci sarà un raccolto, come Gesù aveva detto. Quando sarà maturo il raccolto? Beh, Dio lo sa, non certo noi. Ma quando sarà il momento, arriverà l'ora della mietitura e il regno entrerà nella sua fase futura, nella pienezza, con il ritorno di Cristo, nuovi cieli e nuova terra e un'eternità che ci aspetta, come si legge in Apocalisse. Veniamo al secondo aspetto. Ci sono parabole che fanno capire che in questa fase presente del regno non tutto è perfetto. Sì, durante questo sviluppo del regno di Dio, infatti, il male è ancora presente. Ed è piuttosto evidente, Gesù ne parlò diffusamente nelle sue parabole. Prendiamo ad esempio Matteo capitolo 13, versetti 47 e 50, dove si parla di una rete. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli, separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Nel tempo presente, il regno di Dio si sta sviluppando in attesa del ritorno del re. Ma ovviamente non tutto è ancora perfetto. Ci sono cose belle, ma ci sono anche tante cose brutte. Il male è presente, il male è ancora presente. Ma alla fine dell'età presente ci penserà Dio a distinguere tra i pesci buoni e il pescato che non serve a nulla. Solo nel mondo a venire tutto sarà perfetto e non ci sarà più spazio per il male. Un'altra parabola sul medesimo tema è quella di Matteo capitolo 13, versetti 24 a 30. Il grano e la zizzania. Espose un'altra parabola. Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco, apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania, legatela in fastelli per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Nel tempo presente il grano e la zizzania crescono insieme fino alla mietitura. Diverse parabole di Gesù cercavano di far riflettere proprio sul fatto che non bisognava aspettare la manifestazione del regno di Dio all'improvviso, con le cose che improvvisamente avrebbero funzionato e sarebbero state perfette. Ci sarebbe stato uno sviluppo durante il quale la zizzania sarebbe cresciuta insieme al grano. Se è vero che è stato piantato seme buono, è anche vero che questo cresce in mezzo a tutto il resto, fino alla mietitura, quando il regno entrerà nella sua pienezza. Come avevamo detto, il terzo aspetto è proprio questo: che il regno dei cieli entrerà nella sua pienezza solo alla fine dell'età presente. Proviamo a illustrare la questione utilizzando altri concetti che troviamo nel Nuovo Testamento. Gesù è la primizia della risurrezione. Gesù ha dato il via alla nuova creazione di Dio. Ma è evidente che oggi non tutto è rinnovato.
Viviamo sempre sulla medesima terra, ci sono sempre le medesime forze spirituali che influenzano gli uomini e gli effetti del peccato dell'uomo sono sotto gli occhi di tutti. Da una parte, i discepoli di Gesù, rinnovati dallo Spirito di Dio, sono nuove creature, primizia della nuova creazione di Dio, come leggiamo ad esempio in Giacomo, capitolo 1, versetto 18. Leggiamolo. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Ma allo stesso tempo, i discepoli di Gesù stanno ancora aspettando la redenzione completa, che ci sarà solo alla fine, come leggiamo in Romani, capitolo 8, versetto 23. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Tutto il Nuovo Testamento, in qualche modo, è permeato da questa tensione che i teologhi tendono a chiamare il già e non ancora. Cioè il presente del regno di Dio attraverso la Chiesa e il futuro del regno di Dio nella sua pienezza nel mondo a venire, per usare un termine che si usava anche nel primo secolo, lo usò Gesù, lo usavano gli ebrei, il mondo a venire. Oggi non ci sono solo nuove creature, non tutti hanno un rapporto con Dio, non tutti sono stati trasformati dall'incontro con Gesù, non tutti credono che un Dio esista. Probabilmente nemmeno tutti quelli che dicono di essere discepoli di Gesù hanno davvero delle vite trasformate, per quanto possiamo osservare. Tuttavia, il regno di Dio continua a crescere, nonostante tutto. Il Vangelo si espande, raggiunge nuove persone ogni giorno. Alla fine, quando il Re tornerà, ci sarà il raccolto e possiamo dire che le carte saranno finalmente scoperte. Non è oggi il tempo di dividere il grano dalla zizzania. Ci penserà Gesù al suo ritorno. E abbiamo poi l'ultimo aspetto che vi avevo detto per oggi. Nella fase presente del Regno dei Cieli, il Vangelo viene predicato e molte persone diventano cittadini di questo regno. Ebbene, questa è la cosa più importante per ciascuno di noi. Siamo sicuri di essere cittadini del Regno dei Cieli? Quando Gesù tornerà, entreremo con Lui nella pienezza del Regno? Ci sono diverse parabole di Gesù che evidenziano proprio quanto l'incontro con il regno di Dio sia la cosa più importante che un essere umano possa realizzare. Abbiamo ad esempio la parabola del tesoro nascosto, in Matteo capitolo 13, versetto 44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Subito dopo abbiamo la parabola della perla di gran valore, in Matteo capitolo 13, versetti 45 a 46. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se ne è andato. Ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Queste due parabole sono state raccolte da Matteo, una dietro l'altra, perché parlano della medesima cosa. In un certo senso, se ci pensate, mettono in luce due modi diversi in cui le persone possono imbattersi nel regno di Dio. C'è chi viene in contatto in maniera fortuita, ascoltando il Vangelo per caso, come quando si trova un tesoro inaspettato, in un luogo inaspettato. O c'è chi invece è alla ricerca del regno di Dio, per tanto tempo nella sua vita, come chi va in cerca di perle preziose. Ci sono infatti persone che sono alla ricerca di Dio, perché in qualche modo si rendono conto che c'è qualcosa che manca per dare un senso alla loro vita. Alla fine trovano ciò che cercano. Ma ciò che entrambe le parabole mettono in evidenza è il fatto che quando si viene in contatto con qualcosa di tanto prezioso, come il regno di Dio, che sia in modo inaspettato oppure dopo una lunga ricerca, tutto il resto passa assolutamente in secondo piano. L'incontro con Gesù, l'incontro con il Re, e quindi con il regno di Dio può dare un senso a tutta la nostra vita e far impallidire tutto il resto. Io spero che tutti voi che state ascoltando abbiate già fatto questa esperienza, abbiate già scoperto il tesoro che vale più di ogni altra cosa.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. La Chiesa cristiana esiste come istituzione davanti ai nostri occhi. Essa crede nella risurrezione corporale di Cristo. Ma quando e come sorse la Chiesa di Cristo? Quando e come la fede nella risurrezione fece il suo ingresso nella Chiesa? La storia della Chiesa cristiana fino alla fine del primo secolo d.C. costituisce un flusso ininterrotto tanto bene provato che nemmeno gli storici più radicali la mettono seriamente in dubbio. A qualunque punto noi esaminiamo tale storia, vi troviamo come dottrina cardinale della fede quella della risurrezione di Cristo. Ma ciò non è tutto. Noi troviamo nella sua giusta depositaria, che è la Chiesa cristiana, una raccolta di documenti chiamata Nuovo Testamento, che mostra di essere stata scritta dagli apostoli che fondarono la Chiesa cristiana sotto la loro direzione. Questi documenti contengono narrazioni che spiegano come prese vita la Chiesa cristiana e su quali dottrine era fondata.
2: Secondo questi documenti, fu la risurrezione di Cristo a causare nella mente dei discepoli una rivoluzione mentale che portò alla fondazione della Chiesa cristiana. Questa costituisce una spiegazione adeguata sia della fondazione della Chiesa cristiana che dell'origine della fede nella risurrezione di Cristo, vale a dire nella risurrezione in quanto fatto. Tuttavia, se si respinge questo racconto dell'origine della Chiesa e si nega la risurrezione in quanto fatto, occorre darne un'altra spiegazione adeguata, perché ambedue esigono spiegazioni adeguate.
1: Ad esclusione del Nuovo Testamento, non vi sono altri racconti storici del cristianesimo e della risurrezione che tentino di spiegare l'origine del medesimo o della credenza della risurrezione. I documenti stessi recano ogni segno di attendibilità storica. I racconti dell'Evangelo possono, ad un esame imparziale, essere riconciliati. Nei Vangeli abbiamo quattro racconti indipendenti della risurrezione e delle apparizioni ad essa successive. Essi concordano in tutti i particolari importanti e tuttavia rappresentano chiaramente il rapporto di quattro diversi testimoni oculari recanti ogni evidenza di onestà e attendibilità, caratteristiche essenziali di una testimonianza degna di fede davanti a un tribunale. Inoltre, negli altri documenti del Nuovo Testamento, particolarmente nelle maggiori epistole paoline, troviamo simile evidenza degna di fede del fatto storico della risurrezione di Gesù Cristo.
2: Ecco così un insieme di prove che, a giudicare dalle apparenze, danno un resoconto accurato e credibile dell'origine del cristianesimo e la basano sulla risurrezione di Cristo in quanto fatto. Per quale ragione non può essere accettato come resoconto vero? E se non può essere accettato, quale controprova può essere addotta per dimostrarne la falsità? Come già è stato detto, non può essere presentata alcuna controprova risalente a quel periodo. L'unica base sulla quale si possano porre in dubbio i fatti è l'opinione di scettici circa la possibilità che un tale miracolo possa avvenire. A motivo della loro opinione, non sostenuta da evidenza storica, essi tentano di discreditare tutta questa testimonianza in favore della risurrezione.
1: Consci del fatto che la loro opinione avrà poco peso, a meno che non possano presentare una spiegazione plausibile dell'origine del cristianesimo, diversa dalla spiegazione sovrannaturale del Nuovo Testamento, i loro sforzi si sono accentrati in due direzioni. Hanno dapprima tentato di mostrare altre fonti delle idee del cristianesimo che avrebbero potuto essere ritenute in grado di fornire una spiegazione plausibile dell'origine del cristianesimo, e hanno quindi tentato di spiegare con esse l'origine della fede nella risurrezione di Cristo, che nessun critico ha provato a negare come sempre presente nella Chiesa neotestamentaria, cercando di negare la risurrezione come fatto.
2: Ora, la base per respingere così il Nuovo Testamento non è fornita dalla critica storica e letteraria. Ogni volta che la si è assaggiata mediante le prove esterne, non si è potuto mostrare che si trattasse di storia inaccurata. E inoltre tutte le prove interiori sono a sostegno della integrità e genuinità di questi documenti. La tradizione universale della Chiesa primitiva è in favore della loro veridicità e storicità. Nessuna prova del contrario, nemmeno da parte dei nemici del cristianesimo, può essere ritenuta degna di considerazione per un solo momento. L'unica base per dubitare dei racconti della risurrezione si può trovare nella negazione delle possibilità di miracoli. Ma abbiamo già mostrato in precedenza che questo è illogico per una persona che crede in un Dio personale. Allorché si nega la possibilità del miracolo, si elude l'intera questione del teismo.
1: Ma anche supponendo in via astratta l'impossibilità del miracolo, si deve spiegare in maniera adeguata l'origine della Chiesa cristiana. E come è stato mostrato in precedenza, tutti i tentativi del genere non hanno avuto successo. Così l'unica alternativa

0: Prendiamo in esame le diverse teorie che negano la risurrezione di Cristo. La prima è quella dello svenimento. Secondo tale teoria, Cristo in realtà non morì sulla croce, ma svenne semplicemente in conseguenza del dolore e le torture. Tutti lo ritennero morto, amici e nemici. Allora venne sepolto nella tomba e il terzo giorno tornò in vita, tolse la pietra e apparve ai suoi amici che diffusero la notizia che egli era risorto dai morti. Come prove analogiche sono citate casi di coma o di animazione sospesa.
1: Questa teoria dimentica i fatti della narrazione e le abitudini dell'epoca tramandateci dalla storia. Dobbiamo ricordare che Cristo veniva crocifisso dai suoi nemici e che, secondo le abitudini di allora, nessuno veniva deposto dalla croce se non si era certi dell'avvenuta morte. Il corpo era sottoposto a continua sorveglianza fino al verificarsi della morte. Ora, nel caso di Gesù, gli fu forato il fianco, al di sopra del cuore, con una lancia, formando un foro tanto largo da permettere che vi si introducesse una mano. Scopo per il quale gli venne inflitta tale ferita fu quello di squarciargli il cuore per provocare la morte nel caso questa non fosse ancora intervenuta. Ma questa era già intervenuta, come fu dimostrato dalla fuoriuscita di sangue e di liquido simile ad acqua. Essa sarebbe stata provocata dalla rottura del cuore, la quale, a detta di uomini di medicina, avrebbe provocato proprio un tale risultato. Questa è una prova conclusiva della reale morte di Cristo.
0: Ma supponiamo, per amore di discussione, che egli fosse caduto in deliquio. Si trovava allora in una tomba, senza cibo né acqua, chiuso da una grande pietra posta davanti all'ingresso, a guardia del quale erano soldati dell'impero romano. Dobbiamo supporre che una persona, i cui piedi e le cui mani erano stati lacerati da chiodi, la cui testa era una massa di ferite provocata dalla corona di spine e nel cui fianco vi era un gran foro aperto da cui era uscito il sangue del suo cuore, potesse raccogliere dopo 3 giorni trascorsi senza sostentamento forze sufficienti a far rotolare una pietra tanto grande da richiedere parecchi uomini per farla rotolare al suo posto? E se vi fosse riuscito, che cosa dire dei soldati che erano stati posti lì a guardia per impedire che i discepoli rubassero il corpo di Gesù per poi affermare che egli era risorto? Tutto ciò è talmente incredibile che ricercatori seri hanno abbandonato tale teoria. Ma è da ricordare che si è accettato

0: affermata, tale teoria distrugge la fede nell'onestà di Gesù, poiché Gesù profetizzò molte volte la sua morte e anche la sua risurrezione. In ultima analisi, se essa fosse vera, cosa avvenne di Gesù dopo 40 giorni? Perché non fu mostrato che la sua morte era avvenuta in epoca successiva? Tutte queste obiezioni alla teoria sono insormontabili e hanno portato al suo abbandono finanche da parte di scettici.
1: Subito dopo viene la teoria suggerita dagli ebrei ai soldati promettendo loro protezione. Secondo la storia che gli ebrei persuasero le guardie a raccontare, i discepoli vennero di notte e rubarono il corpo mentre i soldati erano addormentati. Una variazione di questa teoria è quella proposta da Klausner. Gli dice Giuseppe di Arimatea: perciò rimosse segretamente il corpo sul finire del sabato e lo sepolse in una tomba sconosciuta. E poiché, stando agli Evangeli, egli era uno dei discepoli di Gesù, la notizia fatta circolare dai giudei conteneva una certa misura di verità.
0: La teoria comporta due impossibilità. La prima è che i soldati di una legione romana in gruppo non avrebbero mai dormito durante un servizio loro affidato, allorché le condizioni stesse del medesimo esigevano vigilanza. Essi erano stati posti alla tomba allo scopo preciso di prevenire il furto del corpo. Essi sapevano che l'addormentarsi avrebbe significato la morte per il soldato romano che avesse disubbidito agli ordini. Dobbiamo quindi pensare che, pur conoscendo quei fatti, un drappello di soldati romani trascurasse il proprio dovere tanto da addormentarsi? Tale ipotesi è impensabile nei riguardi dei legionari romani formati ad una disciplina tanto rigida. Un solo soldato avrebbe potuto addormentarsi in servizio per qualche minuto, ma mai un intero drappello.

0: Stiamo parlando dell'ipotesi che il corpo di Gesù sia stato sottratto mentre i soldati dormivano. Ma abbiamo visto che questa ipotesi è impossibile. Ma anche supponendo che avvenisse l'impossibile e che un drappello di legionari romani dormisse durante il servizio affidatogli, rimane ancora un'altra e più grande impossibilità. Ci viene detto di credere che tutto il gruppo di discepoli che in seguito trascorsero la propria vita proclamando un evangelo che esigeva il più elevato carattere morale di onestà e di verità e le cui vite mostravano la loro fede, cosa di cui tutti erano testimoni, fondassero tutto il loro evangelo su qualche cosa che sapevano essere falso. Dire con il Klausner che Giuseppe d'Arimatea rimuovesse segretamente il corpo di Gesù è impossibile, perché a guardia vi erano i soldati. Inoltre, poiché egli era un discepolo segreto, allora quando i discepoli predicarono la resurrezione di Gesù, egli li avrebbe disillusi, o se avesse abiurato, avrebbe presentato il corpo agli altri ebrei, confondendo così i discepoli.
1: Per accertarsi che tali uomini, dal più alto livello etico che il mondo abbia conosciuto, non avrebbero mai trascorso la loro vita predicando ciò che essi conoscevano come menzogna, basta leggere il Nuovo Testamento. Ma soprattutto ci viene chiesto di credere che questi uomini dessero la loro vita per ciò che sapevano essere falso. Uomini e donne erano già morti in precedenza nella storia del mondo per cause false, ma lo hanno fatto credendo che fossero vere. A noi viene tuttavia chiesto di credere che Giacomo e Stefano e Pietro e gli altri morissero come martiri per una causa che essi sapevano, nell'intimo del loro cuore, fondata su una menzogna. Non desta alcuna meraviglia che pochi, anche fra gli scettici, ammetterebbero oggi questa teoria. Quanto è stato detto circa questa spiegazione sarebbe ugualmente valido per la teoria secondo la quale nulla avvenne al corpo di Gesù, ma che i discepoli, recatisi ad un'altra tomba e trovatala vuota, cominciarono a predicare la sua risurrezione. Ma in tale caso la cosa sarebbe stata ancora più difficile, perché tutto quello che i giudei avrebbero dovuto fare sarebbe stato andare alla tomba giusta e presentare il corpo di Gesù per annullare le pretese dei discepoli. Queste tesi sono assolutamente impossibili e non sono ampiamente sostenute.
0: Ancora meno sostenibile è la teoria che il corpo fosse sottratto da alcuni dei nemici di Gesù. In primo luogo, non v'era assolutamente alcun motivo per un tale furto da parte dei funzionari, mentre altre persone non avrebbero potuto avvicinarsi alla tomba a causa delle guardie. In secondo luogo, se lo avessero fatto, allorché i discepoli sostennero che Gesù era risorto, essi avrebbero mostrato il corpo. Questa teoria, al pari delle altre, è attualmente abbandonata dagli scettici.
1: Una delle teorie ampiamente sostenute al giorno d'oggi da quelli che non credono alla risurrezione fisica di Gesù è che i discepoli erano perfettamente sinceri allorché affermavano che Cristo era risorto dei morti, perché avevano ricevuto una visione soprannaturale di Cristo nella sua nuova gloriosa condizione, benché il suo corpo fosse in realtà rimasto ancora nella tomba. Così non si possono accusare di falso né i discepoli né Gesù, perché Gesù, si dice, non ha mai voluto fare intendere ai suoi discepoli che il suo corpo fosse veramente risorto dalla tomba. Egli voleva semplicemente far loro sapere che il suo spirito continuava la vita come anima immortale, forma nella quale egli sarebbe stato sempre con loro. Se ne parla col nome di teoria della risurrezione spirituale di Cristo, negandone così la risurrezione fisica.
0: A questa teoria si oppongono due principali obiezioni. La prima è che essa, per non accettare un miracolo, ne presuppone un altro. La sola obiezione alla teoria della risurrezione fisica è che si tratta di un miracolo che avviene nel regno fisico e che viola una legge della natura, cosa che secondo gli scettici non può avvenire. Ma una visione sovrannaturale avrebbe richiesto un miracolo altrettanto grande e avrebbe costituito una violazione alle leggi della natura allo stesso titolo della risurrezione fisica.

0: parlando delle obiezioni alla teoria secondo cui la risurrezione di Cristo non sarebbe un fatto reale, ma solo una visione. La seconda obiezione principale è che essa non spiega la tomba vuota. Quando i discepoli cominciarono a predicare la risurrezione fisica vera e propria, la prima cosa che i loro nemici, i giudei, avrebbero fatta sarebbe stata quella di presentare il suo corpo per mostrare che i discepoli si sbagliavano nell'affermare che il corpo di Gesù era risorto. Se avessero fatto così, l'intero movimento sarebbe crollato.
1: Quindi, naturalmente, una terza obiezione che avrà il suo peso nei riguardi di coloro che credono che i documenti sono più o meno attendibili è che tale teoria non rende giustizia ai fatti generali contenuti nei racconti evangelici. Secondo questi racconti, i discepoli credevano realmente di aver avuto una visione e di aver visto uno spirito, fino a quando egli non li convinse di possedere un corpo fisico, permettendo loro di toccarlo e mangiando in loro presenza. E gli diede così ai discepoli prova convincente che quello che essi vedevano non era una visione sovrannaturale o uno spirito, ma che essi stavano veramente parlando col loro risorto Signore, nel suo corpo fisico risuscitato. Questa teoria crolla quindi su questi tre punti.
0: Una teoria ancora più incredibile era che Gesù fosse un medium spiritico e che ciò che i discepoli videro fosse il corpo plastico materializzato proveniente dal mondo invisibile per mezzo della potenza sovrumana dello spirito disincarnato di Gesù. Ma questa teoria trova diverse obiezioni a contrastarla. La prima è che essa presume la validità di fenomeni sovrannaturali e ciò elimina la principale base sulla quale si vogliono respingere le testimonianze dell'Evangelo a riguardo. La seconda è che, per quanto ci è dato di conoscere, tutte queste manifestazioni del risorto Signore avvennero in piena luce del giorno, fatta eccezione per l'incontro con i discepoli nella camera alta. I cosiddetti fenomeni spiritici avvengono sempre di sera. Poiché Gesù apparve di giorno, era perfettamente possibile al dubbioso Tommaso e al resto dei discepoli di scoprire se il corpo da essi visto era il vero corpo di Gesù o una materializzazione plastica del suo spirito. I discepoli si convinsero che si trattava del corpo vero di Gesù e non v'è alcuna prova a dimostrare il contrario.
1: In ultimo luogo, tale teoria, come quella precedente, suscita l'obiezione creata dalla tomba aperta, la quale è capitale. Che cosa avvenne del corpo di Gesù se non fu risuscitato? Se esso vi era restato ancora, perché i nemici non lo presentarono? Un'altra teoria cerca di spiegare, su basi puramente naturalistiche, quello che i discepoli credettero di vedere. I discepoli furono vittima di illusioni ottiche verificatesi nel mondo esteriore e causate dal loro atteggiamento di attesa e dalla loro intensa speranza che Gesù risuscitasse veramente dai morti come aveva detto. Essi videro un fantasma, come diremmo oggi, non un vero spirito, ma la manifestazione fisica causata da qualche altra causa, benché da essi attribuita nella loro condizione fisica di isterismo a ciò che essi aspettavano, e cioè al risorto Signore.
0: La difficoltà di questa teoria è che anch'essa sfugge ai fatti. Le apparizioni avvennero tutte, ad eccezione di due, in piena luce del giorno. Qui, mentre è comune nozione che fantasmi appaiono soltanto di notte. I discepoli non si trovavano in condizioni di mente preda dell'isterismo e non si aspettavano affatto di vedere apparire il risorto Signore. A noi può forse parere incomprensibile che essi non si aspettassero la sua risurrezione dai morti in considerazione di tutte le sue profezie circa la sua risurrezione, ma il fatto era che essi non lo aspettavano, sicché non vi fu alcuna sorta di preparazione psicologica come postula tale teoria. Un fantasma non poteva né mangiare né bere con i discepoli, né poteva essere toccato. Ma la cosa più importante di tutte è che la teoria si infrange contro il fatto della tomba vuota. Se il corpo di Gesù era nella tomba, allorquando essi videro un fantasma e cominciarono a predicare la resurrezione fisica di Gesù, perché i giudei non ne mostrarono il corpo? Qualche cosa doveva accadere al corpo, e come abbiamo già fatto risaltare, la teoria del trafugamento del corpo non regge davanti ai fatti.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Stasera ci sarà una bella luna piena nel chiaro cielo della California del Sud e uscirò per ammirarla. Ti sembro un'inguaribile romantica? Beh, forse, ma mi piace tantissimo lo splendore argentato di una chiara notte illuminata dalla luna. Le ombre sono lunghe e le sagome e le figure solite assumono quasi caratteristiche magiche. Forse io e Ken faremo una passeggiata lungo le vie illuminate dal chiaro di luna. Questo è ciò che la nostra famiglia era solita fare nella fattoria nel Maryland. A volte sellavamo i cavalli per una cavalcata al chiaro di luna. Che divertimento! Risate nella notte e il clip-clop degli zoccoli dei cavalli. Una luce pallida trasformava la strada polverosa in un nastro argentato. Canzoni divertenti e romantiche riguardanti la luna. Ero una bambina e per me tutto ciò era meraviglioso. Durante una di queste cavalcate al chiaro di luna, ricordo che mio padre cercò di spiegarci la relazione fra il sole e la luna. Spiegò come il sole, in tutta la sua gloria e grandezza, fosse la fonte della luce del nostro pianeta e come, sebbene il sole fosse dall'altra parte della Terra e lontano dalla nostra vista, la luna, priva di luce propria, riflettesse la luce del sole. Come uno specchio, la luna era al posto giusto nel momento giusto, la posizione perfetta per riflettere lo splendore del sole. Papà continuava poi spiegando che noi cristiani abbiamo lo stesso rapporto con il Signore come la luna lo ha col sole. Se siamo allineati nella sua volontà, siamo nella posizione migliore per riflettere la gloria del Figlio, Gesù Cristo. Come la luna, noi possiamo solo riflettere la sua luce. Non abbiamo nessuna vera virtù, non c'è niente di buono in noi se non il Signore. Egli è la fonte di tutto e la cosa migliore che possiamo fare è metterci in una giusta relazione con Lui in modo da essere luce sulla terra. In Giovanni 9, versetto 5, Gesù disse: «Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». E in Matteo 5, 16 ci ricorda che noi siamo la luce del mondo. «Risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Quindi, se ti capita di uscire stasera, in questa notte di luna piena, quel satellite luminoso ti riporti al tuo scopo in questo vecchio pianeta. Mettiti nella giusta posizione, entra nel giusto rapporto con Dio, rifletti la luce e l'amore del sole della giustizia.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi a parlarvi dei miei nipoti. Ne ho 11 e sono veramente tanto contenta di averli. Questo episodio è successo alcuni anni fa, quando sono andata con due dei nostri nipoti, che allora avevano 10-12 anni, a fare una passeggiata per esplorare la cittadina in cui adesso abitiamo. È una cittadina del Lazio, interno, arrampicata su un cocuzzolo, molto pulita, molto tranquilla, in cui non succede praticamente mai niente. Allora, con i nipoti abbiamo visitato il centro storico, arrampicato sulla collina, con strade, stradine, archetti e terrazzini. Purtroppo, per uno di quei misteri italiani inspiegabili, il castello, restaurato e aperto in gran pompa dal sindaco e autorità varie, ora resta inspiegabilmente sempre chiuso. Poi abbiamo preso una viuzza che costeggia il paese e scende più a valle. Siamo passati davanti al cimitero e i due ragazzi hanno detto: nonna, nonna, andiamo a leggere le lapidi. Gusti son gusti, così siamo entrati e abbiamo fatto il giro dei vialetti fra le tombe. Beh, vi do un consiglio: se una volta volete fare esercitare i figli e i nipoti in calcolo mentale, vi consiglio di andare a visitare un cimitero. Quei due si sono calcolati tutte le età dei vari defunti del nostro paese dal 1850 ai giorni nostri. Guarda, questo aveva 95 anni, vecchio però, eh. Questo mio era più giovane, ne aveva solo 80. E tu, nonna, quanti anni hai? Tu sembri giovane, però un po' vecchia devi essere. Lo scoprirete dalla lapide sulla mia tomba, ho risposto. Ma poi sono stata interrotta. Ma guarda, questo era un bambino di 10 giorni. Mica si muore così presto. Ho risposto: si muore a tutte le età, da giovani e da vecchi. Per questo è importante avere Gesù nel cuore, così non si ha paura di non essere pronti a morire. Noi Gesù ce l'abbiamo nel cuore, e anche il nostro fratellino, anche se è piccolo, ce l'ha. Però 10 giorni sono proprio pochi. Si vede che per Dio andava bene così. Sulla via nel tornare a casa abbiamo parlato ancora un poco della vita e della morte e del fatto che un giorno o l'altro il Signore ci chiamerà tutti a andare con Lui. E mi è venuto anche in mente un passo in Deuteronomio, capitolo 6. Deuteronomio è uno dei 5 libri di Mosè nell'Antico Testamento. E in questo passo Mosè ordina ai padri, alle madri, ai nonni di parlare ai figli della legge di Dio la sera, la mattina, per la strada, in casa, quando ci si siede, quando ci si alza, sempre. E ho pensato anche che Dio ci ha insegnato a parlarne con semplicità, senza fare predicozie, senza montare in cattedra, come la cosa più naturale del mondo. L'ho fatto con i miei figli e ha funzionato. Lo sto facendo con i miei nipoti e mi pare che funziona. Io lo chiamo chiacchierare la Bibbia.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 7 e 8. Gesù disse: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Ancora nel Salmo 102, i versetti 16 e 17. Il Signore non disprezzerà la loro supplica. Il titolo del commento di oggi è «Una preghiera breve». In un hotel, una ragazza impegnata nelle pulizie parla con un cliente, che a un certo punto le pone una strana domanda. «Signorina, le capita di pregare?» «Ma signore, qui c'è talmente tanto da fare che a malapena si riesce a mangiare. Come può pensare che mi resti del tempo per pregare?» Ebbene, le insegno una preghiera molto breve, di due sole parole. «Signore, salvami!» Questa preghiera si trova nella Bibbia, al capitolo 14 del Vangelo di Matteo, al versetto 30. Provi a dirla una volta al mattino e una volta alla sera, e abbia fiducia che il Signore ascolterà e risponderà. La giovane glielo promette. Qualche mese più tardi, quel signore ritorna nello stesso hotel, ma è informato che la ragazza ha lasciato il lavoro. Così si fa dare il suo indirizzo e si reca a farle visita. «Ah, signore!» esclama la giovane riconoscendolo. «Se sapesse che effetto ha fatto la preghiera che mi ha insegnato! Per 15 giorni l'ho ripetuta meccanicamente mattina e sera, come le avevo promesso. Poi mi sono chiesta cosa volesse dire. Siccome lei mi aveva detto che si trovava nella Bibbia, me ne sono procurata una e l'ho letta. Quella lettura mi ha insegnato due cose. Prima di tutto che avevo bisogno di essere salvata e poi che Gesù lo aveva fatto. Ora non dico più la stessa preghiera perché è già stata esaudita. Così mattina e sera dico: Signore, grazie di avermi salvata». Cari amici che ancora non avete accettato la salvezza del Signore, vi consigliamo di fare come quella ragazza, poiché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, certamente esaudirà anche la vostra preghiera. Le parole che abbiamo ascoltato sono in 1 Timoteo capitolo 2, versetti 3 e 4.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo 16. E udii una gran voce nel tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, ed esso divenne simile a sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque, e le acque diventarono sangue. E udii l'angelo delle acque che diceva: sei giusto tu che sei e che eri, tu il santo che avevi giudicato. Hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue, essi ne son degni. E udii dall'altare che diceva: sì, o Signore, il Dio onnipotente, i tuoi giudizi son veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco, e gli uomini furono arsi da gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha podestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il regno d'essa divenne tenebroso, e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a motivo dei loro dolori e delle loro ulceri, e non si ravvidero delle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Iddio onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro. Beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini ignudo e non si veggano le sue vergogne. Ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Argamageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e una gran voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo: è fatto. E si fecero lampi e voci e tuono, e ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e forte. E la grande città fu divisa in tre parti, e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furore dell'ira sua. Ed ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati, e cadde dal cielo sugli uomini una gragnuola grossa del peso di circa un talento, e gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della gragnuola, perché la piaga d'essa era grandissima.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

0: Benvenuto, benvenuto, ben trovato. Un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di stare assieme, assieme alla grande famiglia di Eletto il libro più letto e naturalmente assieme al sottoscritto.
1: Mi dispiace, ma insieme alla famiglia te devi beccare pure me. Che te posso

Ti ricordo che abbiamo appena concluso una miniserie che comprendeva 6 capitoli, dal capitolo 25 al capitolo 31 del libro dell'Esodo. Questi 6 capitoli contenevano tutta una serie di istruzioni, di regole, insomma, chi più ne ha più ne metta, su come Israele avrebbe dovuto avvicinarsi a Dio. Alcuni potrebbero pensare che tutto quello che abbiamo detto non sia molto importante. In fondo, con i tempi che corrono, con tutti i problemi che abbiamo in questo nostro bel paese, in questo nostro martoriato paese, figurati se abbiamo tempo di andare a vedere lì cosa c'è, il tabernacolo dal tenda nel deserto degli israeliti 4.000 anni fa. Ma insomma, cosa? Parliamoci chiaro. A chi interessa? Ma anche se interessa, a cosa serve? Ma anche se serve, in che modo ci aiuta ad affrontare le problematiche che ci troviamo davanti giorno dopo giorno? È una bella domanda, una domanda intelligente. La risposta non è facile, ma la risposta c'è. Vedi, io credo profondamente, sono profondamente convinto che una delle ragioni più grosse per cui ci troviamo nelle condizioni in cui ci troviamo, non solo noi in Italia, intendiamoci, tutto il mondo naviga in cattive acque. Se ci troviamo come ci troviamo, ripeto, chi dobbiamo ringraziare? Se ci fosse veramente un Dio lassù, come dicono i cristiani, lui potrebbe intervenire o dovrebbe intervenire per mettere un po' d'ordine. Ah, sì? La risposta non è questa, mio caro amico, mia gentile amica. La risposta è che noi abbiamo dato un calcio a tutti quelli che sono i valori spirituali, alcuni dei quali abbiamo esaminato insieme in quella miniserie e che spesso esaminiamo in questi nostri incontri. Li abbiamo messi da parte perché anacronistici, perché puzzano di religione. In fondo, chi ha tempo per queste cose? Dio, se ce ne ricordiamo, lo tiriamo fuori dal cassetto alle feste comandate, tanto per non fare troppa brutta figura. Per il resto, possiamo benissimo cavarcela da soli. E si vede come ce la caviamo da soli. Come ripeto, abbiamo messo da parte tutti quei valori che troviamo nella Bibbia, i comandamenti li consideriamo qualcosa di fuori moda, quelli che una volta venivano definiti peccati, noi li chiamiamo modi alternativi di vita, un modo diverso di esprimere se stessi, e baggianate del genere, scusami l'espressione, ma ci vuole, quando ce vo, ce vo. E poi abbiamo il coraggio di lamentarci se ci troviamo in cattive acque. E poi abbiamo il coraggio di prendercela con un Dio nel quale diciamo di non credere perché ci lascia nella melma. Vedi quanto siamo incoerenti noi esseri umani? Ma vedi, cambiare idea, cambiare religione non serve assolutamente a nulla. Hai capito bene? Io non sono qui per proporti un'altra religione. Ce ne sono già tante di religioni. Figurati se io vengo qui per proportene un'altra. Me ne guarderei bene. Ciò che è necessario a livello del singolo, a livello personale e a livello globale, letteralmente, ciò che è necessario è un cambiamento di cuore, è un cambiamento di natura, un cambiamento che deve avvenire dall'interno verso l'esterno. C'è bisogno di una nuova nascita. Tutto questo, tu ed io, da soli, non possiamo farlo. Ed ecco allora che
Dio squarcia la cortina del tempo e dello spazio. Interviene. Si presenta a noi nella persona di Cristo. Propone un messaggio di cambiamento radicale. Un messaggio scomodo, un messaggio difficile. Propone una via stretta, una porta angusta. Pochi sono quelli che desiderano fare il sacrificio di camminare per quella strada e attraversare quella porta. Ecco la ragione di tanto caos, di tanti problemi. Fuori e dentro.

Sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Stiamo per leggere insieme parte del 32esimo capitolo di questo libro così attuale, così interessante. Nel caso ti fossi messo all'ascolto solo da poco, a te un benvenuto molto particolare, molto sincero, da Maurizio, da tutta la redazione e da tutta la grande famiglia di questo programma. Benvenuto alla passeggiata insieme a noi. Spero che tu possa rimanere per il resto del nostro tempo insieme e che questo possa essere il primo di tanti incontri futuri.

Purtroppo ci troviamo davanti ad un episodio tragico. E l'introduzione, la lunga introduzione a questo nostro incontro era stata in un certo senso ispirata da quello che stiamo per leggere insieme nel 32esimo capitolo del libro dell'Esodo. Una tragedia, una vera e propria tragedia. Ti ricordo che il popolo di Israele è diventato popolo libero da poco più di 2 mesi. Era stato schiavo del faraone d'Egitto. Ora è libero. È in cammino verso la terra promessa. Dio ha stretto con questo popolo un patto, un'alleanza, un accordo. Dio aveva promesso tante cose. Aveva promesso non solo una terra, ma aveva promesso anche un'identità per questo sparuto gruppo di persone, ex schiavi, ex nessuno. Un popolo, una coesione, un'identità. Aveva promesso una progenie, una stirpe. C'era però una condizione. Il popolo doveva rimanere fedele. È stato così? Vediamo.

L'ultima frase nel capitolo 31 dice così: quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole dei suoi insegnamenti. Erano due tavole di pietra, scritte da Dio stesso. Nel capitolo 32 leggiamo quanto segue. Gli israeliti videro che Mosè tardava a scendere dalla montagna. Allora si riunirono attorno ad Aronne e gli dissero: costruisci per noi un Dio che ci guidi. Ormai non sappiamo che fine abbia fatto quel Mosè che ci ha portati fuori dall'Egitto. Aronne disse loro: raccogliete gli anelli d'oro che le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie portano agli orecchi e datele a me. Tutta la gente si tolse gli anelli e li portò da Aronne. Egli li prese, li fece fondere e fabbricò la statua di un vitello. Allora dissero: o israeliti, ecco il vostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto. Quando Aronne vide questo, costruì un altare davanti al vitello. Poi proclamò: domani è festa in onore del Signore. Il giorno dopo, al mattino presto, gli israeliti bruciarono sacrifici completi e ne offrirono altri per il banchetto sacro. Poi si sedettero per mangiare e per bere. Alla fine si misero a far festa. Allora il Signore disse a Mosè: scendi in fretta, perché il tuo popolo che tu hai liberato dall'Egitto ha commesso una grave colpa. Hanno fatto presto ad allontanarsi dalla via che avevo ordinato. Si sono costruiti la statua di un vitello, poi si sono inginocchiati davanti ad essa. Le hanno offerto sacrifici e hanno detto: o israeliti, ecco il nostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto. Il Signore aggiunse: conosco bene questa gente. Hanno la testa dura. Lasciami fare. Nella mia collera li voglio distruggere. Poi farò nascere da te un grande popolo. Mosè, per attenuare lo sdegno del Signore suo Dio, disse: perché, Signore, adesso vuoi castigare il tuo popolo dopo che hai usato la tua grande forza e la tua potenza per liberarlo dall'Egitto? Se fai così, gli egiziani diranno: il Signore li ha fatto uscire dal nostro territorio per cattiveria. Voleva abbandonarli al massacro tra le montagne. Voleva farli sparire dalla faccia della terra. Metti fine alla tua collera. Non fare del male al tuo popolo. Ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe, ai quali hai promesso con giuramento: renderò i vostri discendenti numerosi come le stelle del cielo. Darò loro questa terra, come ho promesso, e la possederanno per sempre. Il Signore rinunziò a castigare il suo popolo. Mosè discese dalla montagna. Aveva in mano le due tavole con gli insegnamenti del Signore. Esse erano scritte da una parte e dall'altra. Erano opera di Dio. Dio stesso le aveva scritte. Giosuè sentì le grida del popolo e disse a Mosè: ci sono grida di battaglia nell'accampamento. Mosè rispose: non sono grida di vincitori, non sono grida di sconfitti. Io sento gridi di festa.

polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti. Alla fine Mosè chiese ad Aronne: «Che ti ha fatto questa gente? Perché l'hai trascinata in un peccato così grave?» Aronne rispose: «Non ti lasciar prendere dalla collera. Tu stesso sai bene che gente è. Sono venuti a dirmi: costruisci per noi un Dio che ci guidi. Ormai non sappiamo che fine abbia fatto quel Mosè che ci ha portati fuori dall'Egitto.» Allora io ho detto: «Chi ha dell'oro?» Essi si sono tolti i gioielli e li andati a me. Io li ho gettati nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Mosè vide che il popolo era fuori di sé, perché Aronne lo aveva lasciato fare, lo aveva abbandonato alla derisione dei nemici. Allora si mise all'ingresso dell'accampamento e disse: «Chi sta con il Signore, venga qua.» I membri della tribù di Levi si riunirono attorno a lui, ed egli disse loro: «Questo è l'ordine del Signore, l'Iddio di Israele. Ciascuno di voi prenda la spada. Percorrete l'accampamento da un capo all'altro. Uccidete tutti i colpevoli, fratelli, amici e parenti.» I Leviti ubbidirono a Mosè, e in quel giorno morirono circa 3.000 persone. Allora Mosè disse: «Oggi vi siete impegnati a servire il Signore perché non avete esitato ad uccidere anche i vostri figli o i vostri fratelli. Il Signore vi conceda oggi la sua benedizione.» Il giorno dopo, Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grave peccato. Ora salirò dal Signore sulla montagna. Forse otterrò che egli perdoni la vostra colpa.» Così Mosè ritornò dal Signore e disse: «Signore, questo popolo ha commesso un grave peccato. Con loro si sono fatti un Dio. Ma ora ti supplico, perdona il loro peccato. Se non vuoi perdonare, cancella me dal tuo libro della vita.» Il Signore disse a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro solo chi ha peccato contro di me. Ora va, conduci il popolo nel luogo indicato. Il mio angelo ti mostrerà la strada. Ma un giorno interverrò e punirò gli israeliti per il loro peccato.» Il Signore castigò poi gli israeliti perché avevano chiesto ad Aronne di costruire il vitello d'oro.

vero che, in un certo senso, non dovremmo puntare troppo il dito contro gli israeliti. Troppo spesso noi stessi commettiamo gli stessi tragici errori. Eppure, non so che reazione tu abbia avuto nell'ascoltare la lettura di questo episodio. Sinceramente, a me ha fatto male. Naturalmente la storia la conoscevo, avevo già letto tante altre volte questi eventi, il resoconto di questi eventi. Ma forse alla luce di questa serie che stiamo così intessendo insieme, alla luce dell'amore di Dio, della sua grazia, della sua pazienza, alla luce della cura che ha riversato su queste persone, ti dico sinceramente che mi fa male leggere l'atteggiamento di una Ronne, un'ipocrita di prima categoria, fra l'altro anche codardo. Prima si lascia prendere dalla folla, poi cerca di scusarsi e dà tutta la colpa alla gente che, a dir suo, l'ha costretto a fare cose che lui non voleva fare. Mi fa male leggere quella frase pronunciata dagli israeliti quando si trovano davanti al vitello d'oro. Esclamano: ecco, questo è l'Iddio che ci ha tratto fuori dall'Egitto. Ci è voluto molto poco tempo, scusa il bisticcio di parole, per dimenticare la grandezza di Dio, la sua potenza, la sua cura, il suo amore. È possibile che tu ed io commettiamo lo stesso tragico errore? È possibile che dopo aver toccato con mano la bontà di Dio, la sua grazia, il suo perdono, la sua pazienza, ci costruiamo un altro Dio con le nostre mani e adoriamo quello? Sì, purtroppo è possibile. Ma è bello vedere che c'è sempre il perdono quando c'è pentimento. Devo lasciarti. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Vedremo che una via d'uscita c'è. Un abbraccio dal tuo Maurizio. A presto. Scrivi, mi raccomando. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che una tua lettera. A presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Qualcuno mi ha scritto: non pensa lei di esagerare un po' troppo nel cercare di risolvere tutti i problemi con la Bibbia? Io sono un cristiano e credo nella Bibbia, ma non pensa davvero che anche la Bibbia ha le sue limitazioni? Ebbene, voi sapete che ogni volta che questa trasmissione va in onda, noi prendiamo la parola di Dio per cercare qui le risposte ai problemi che ci sono presentati. Voi sapete che trasmissione dopo trasmissione, ogni volta che vi sintonizzate con noi, voi ci sentite dire che dobbiamo andare alla parola di Dio per trovarci le risposte adatte. Però mi trovo in accordo con questo ascoltatore quest'oggi, almeno fino a un certo punto. Ed è così, la Bibbia ha le sue limitazioni, la Bibbia non può far tutto per noi, ed è quindi importante che noi sappiamo quali siano tali limitazioni, di modo che noi non abusiamo la Bibbia, e d'altra parte pure sappiamo esattamente quello che la Bibbia può e non può fare. E così, per cominciare, penso che sia importante fare questa dichiarazione. La Bibbia può fare tutte le cose per le quali essa fu intesa. Ora, se voi avete una chiave ed essa è stata fatta per aprire la porta della vostra casa, sarebbe sciocco provar di usarla per aprire la portiera della vostra automobile. Non entrerebbe neppure nella serratura, perché non è fatta per tale scopo. Pure sarebbe sciocco provare tale chiave nella serracinesca del negozio giù in città. Non aprirebbe neppure quella, e potresti usarla in 100 altre porte, ma non vi riuscirebbe ad aprirne alcuna, perché essa è stata fatta solo per la porta di casa vostra. Così è la Bibbia, è una chiave che apre le cose che Dio vuole che apre, e apre solo quelle. La Bibbia non va oltre il dirci tutto ciò che occorre sapere per amare Dio e per amare il nostro prossimo. Queste sono le sue limitazioni, e inoltre essa ci rivela tutto ciò che dobbiamo sapere della vita e della rettitudine, ci dice tutto ciò che occorre sapere per vivere una vita come Dio vuole che la viviamo e che sia a Lui di compiacimento. Questo ci dice la Bibbia, ci dice come possiamo essere salvati e come possiamo essere trasformati, come divenire quel tipo di persona che Dio vuole che diveniamo, ci dice ciò che Dio intendeva di dirci e nulla più. Non ci dice come costruire una nave, né come procedere con un impianto elettrico, né ci dà i principi della scienza medica. No, non ci dà tali cose, ma ci dà tutte quelle che abbiamo bisogno per vivere una vita retta e virtuosa. Ci fa conoscere lo scopo della vita. Ci rivela il basilare problema dell'uomo, che è il peccato. Ci dà la grande soluzione di Dio in Cristo, la salvezza, come Egli venne per morire sulla croce al nostro posto, portando su di sé i nostri peccati e le pene e l'ira di Dio che noi meritavamo per le nostre colpe. Ci dice che per la fede in Cristo noi otteniamo il perdono dei nostri peccati, ma non ci dice nessun altro tipo di cosa. Ci dice naturalmente che coloro che hanno riposto la loro fede in Cristo possano cambiare e divenire nuove creature. Ci dice come possiamo cambiare e divenire persone differenti. Ci dice come risolvere problemi di affari che dobbiamo affrontare con altre persone. Ci dice come risolvere i nostri problemi con Dio. Ci dice come risolvere i nostri problemi con i nostri mariti, con le nostre mogli, con i nostri figli, con i nostri genitori e con il nostro prossimo. Ci dice questo e nient'altro. Nessuno viene da noi per consultarci sul come aggiustare una gomma sgonfiata. Potreste voi dire come aggiustarla? Questa non è la ragione per cui si viene ad un consulto. Non vengono a dirci: guarda, io sono un guai con la mia cattedra, potresti venire e darmi una mano con essa? Vengono a dirci che sono in guai con la moglie, che hanno problemi con la nonna, problemi nella loro relazione con la suocera, hanno problemi con persone e hanno problemi con Dio, che è la persona a cui tutti quanti dobbiamo render conto di ogni azione nella nostra vita. E questo del resto è lo sfondo contro il quale si vive
la nostra vita. Così la Bibbia tratta con il vitale soggetto di come la gente può amare Dio, amare il proprio prossimo e amare se stessi. Infatti leggiamo nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 3, che i sacri scritti possono darci la saggezza che ci conduce alla salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù, e che ogni scrittura è ispirata da Dio, cioè respirata fuori da Dio, ed è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, al fine che l'uomo di Dio sia compiuto, appien fornito per ogni opera buona. Ogni cosa che occorre sapere, ogni cosa che possiamo necessitare per fare l'opera a cui Dio ci ha chiamati, è in questo libro. Tutto ciò che occorre sapere per amare appieno il Dio e il prossimo nostro è qui contenuto. Eppure, in questo libro troviamo la maniera per cui noi possiamo essere cambiati e resi piacevoli a Dio. La Bibbia non solo ci dice come essere salvati, ma ci dà la saggezza che necessitiamo per ricevere tale salvezza. Ci dà il piano della salvezza dell'eternità scorsa, dicendoci come l'agnello di Dio fu immolato fin dalla fondazione del mondo e come per mezzo dei sacrifici del Vecchio Testamento tale piano fu reiterato volta dopo volta per ricordare al popolo che un Salvatore sarebbe venuto e come poi in attualità venne e come egli sparse il suo sangue sulla croce al posto dei peccatori colpevoli, portando sul suo corpo le loro colpe e le loro penalità. Ci dice questo e ci dice che se crediamo in Gesù Cristo, che egli morì e risorse dalla morte, che noi possiamo avere vita eterna ed esserne sicuri. Ma non solo, ci parla anche della vita a venire. La Bibbia non è un libro che ci promette tutte queste belle cose quando ce ne saremo andati di qui nell'aldilà, ma ci dice che noi possiamo realizzare le sue promesse già ora, qui in vita, che le cose possono cambiare ora. Così le ispirate scritture sono le parole che provengono dalla bocca di Dio. Le parole di questo libro ci sono utili per 4 cose: per riprendere, per insegnare, per correggere e per educare alla giustizia. Queste 4 cose sono quelle che ci sono necessarie per cambiarci nella nostra relazione con Dio e con le relazioni fra uomo e uomo, e per darci quell'amore che necessitiamo di avere verso il Signore. La Bibbia insegna ciò che Dio richiede, e questo è l'amore di Dio come trovato nei comandamenti, perché infatti i comandamenti possono essere riassunti nell'amare Dio e nell'amare il nostro prossimo. La Bibbia ci riprende quando ci mostra che noi abbiamo mancato di osservare questi insegnamenti e questi comandamenti. Poi ci corregge e ci aiuta a rialzarci dopo averci abbattuto col mostrarci il peccato e la conseguenza dei nostri peccati. Ci solleva e ci insegna come sdipanarci dalla matassa delle nostre trasgressioni. Ci mostra come possiamo cercare il perdono e trovarlo in Cristo Gesù. Ci dice come cambiare direzione e tornare di nuovo sulla giusta via. Infine, la Bibbia ci addestra alla giustizia. Ci tiene da ritornare sulla via sbagliata e comincia ad abituarci nelle vie che sono piacevoli a Dio. Quindi ci viene detto che tutto questo è fatto di modo che l'uomo di Dio possa essere adeguatamente equipaggiato per ogni opera buona, e questo è ciò che voi ed io abbisogniamo: adeguacità per fare la volontà di Dio, per compiere ogni opera buona a cui egli ci ha chiamati, per fare tutte quelle cose che gli sono piacevoli. E questo ci dice che la Bibbia è adeguata per prepararci per queste cose. Che bella cosa da tenere in mente! Per certo una grande verità,
Infatti noi troviamo lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei che echeggia quello che tutta la Bibbia dice che Dio ha fatto per noi dicendoci: ora l'Iddio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il gran pastore delle pecore, Gesù nostro Signore. E notate cosa dice qui: vi renda compiuti in ogni bene, onde facciate la sua volontà, operando in voi quel che è gradito nel suo cospetto per mezzo di Gesù Cristo. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Rivolgiamoci ora insieme al libro dei Proverbi, capitolo 1, verso 20. La sapienza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, nei crocicchi affollati ella chiama, all'ingresso delle porte in città pronuncia i suoi discorsi. Fino a quando scempi amerete la scempiaggine, fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza, volgetevi a udire la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su voi lo spirito mio, vi farò conoscere le mie parole. Lo Spirito Santo qui ispira lo scrittore sacro a parlarci della sapienza, quella che grida per le vie, quella che fa udire la sua voce per le piazze, quella multivaria sapienza di Dio che si manifesta agli uomini perché possano conoscere la verità e camminare saggiamente durante la loro vita. Dio parla ai figlioli degli uomini mediante tante manifestazioni della sapienza. Prima di tutto, mediante la sapienza umana, quella legge, quella luce naturale che Dio ha messo nella mente degli uomini, quella facoltà della ragione e della coscienza che Dio ha dato a tutti gli uomini. Dio parla così ai figlioli degli uomini mediante l'intelletto che egli stesso gli ha donato. Infatti è scritto: lo spirito dell'uomo è la lampada dell'Eterno, e dovunque gli uomini vanno possono ascoltare questa voce interiore che continua a dire loro: questa è la via, cammina per essa. È la voce della coscienza, quella voce che Dio ha messo in ogni uomo, quella voce che grida per le vie e fa udire la sua voce per le piazze. Poi abbiamo la sapienza, che è il risultato degli ordinamenti che gli uomini hanno stabilito nella società. Quando queste leggi e questi ordinamenti sono coerenti con l'insegnamento di Dio, anche quelli sono un mezzo per spingere gli uomini alla sapienza. Abbiamo poi la sapienza della rivelazione divina. Dio ci parla mediante la sua parola e le sue leggi sono per il saggio una sapienza. Dio lo fa mediante le scritture, l'Antico ed il Nuovo Testamento. Esse sono poste dinanzi a noi e allo stesso tempo ci indicano la strada da seguire nella nostra vita di tutti i giorni. Dio, mediante la sua parola, tratta tutti gli argomenti importanti dell'esistenza e ci indica il segreto d'una vita felice. Mediante le scritture Dio continua a dire a tutti gli uomini: venite, ragioniamo insieme.

ma soprattutto Dio parla agli uomini mediante il suo figliuolo, Cristo stesso, che è stato fatto per noi e sapienza e giustificazione e redenzione. Egli è la sapienza stessa incarnata, in quanto in lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Egli è il centro di tutta la rivelazione divina. Egli è la parola eterna mediante la quale Dio parla a noi e mediante la quale ci rivela la sua volontà. Ma come Dio ci chiama mediante la sapienza? Prima di tutto ci chiama in un modo molto evidente. Questa sapienza grida per le vie e fa udire la sua voce per le piazze. Dio non parla di nascosto, ma parla in modo chiaro affinché tutti possano conoscerlo. È detto di Gesù che egli parlava alla moltitudine e in segreto non diceva nulla. Dio ci parla con grande amore e con grande compassione. Il suo è un richiamo appassionato perché possiamo credere, ascoltare ed ubbidire. Il suo messaggio è chiaro perché prima di ogni cosa egli riprova i nostri peccati e la nostra follia. Egli ci ricorda che se ci allontaniamo da lui e non ascoltiamo la sapienza sua, noi siamo soltanto degli scempi e degli schernitori, degli sciocchi che odiano la sapienza. Egli viene a noi e ci invita, e invitandoci ci ricorda che è disposto ad accoglierci. Volgetevi a udire la mia riprensione, egli dice. È un invito, è un invito amorevole. Volgetevi a me e siate salvati. Ascoltate la mia riprensione. L'invito di Dio è un invito paterno ed amorevole a porci all'ascolto della sua parola. Allora soltanto egli può cominciare ad agire verso di noi. Non solo ascoltate la mia riprensione, ma c'è una promessa molto incoraggiante per coloro che amano la semplicità e che si rivolgono a lui. Egli promette: ecco, io farò sgorgare su voi lo spirito mio, o io spanderò su voi lo spirito mio. La grazia di Dio si manifesta in questa maniera. I suoi doni, la sua benevolenza sono soltanto dati a coloro che sono disposti a riceverlo. Se noi apriamo il nostro cuore, egli spanderà lo spirito suo sopra noi, la sua grazia e le sue opere, e allora ci farà conoscere la sua parola. L'autore di queste grazie meravigliose è lo Spirito Santo. Io spanderò il mio spirito su voi, lo spanderò in abbondanza, e allora voi potrete conoscere le mie parole. Non c'è altra via per comprendere le parole di Dio, soltanto mediante la grazia che Dio compie in nostro favore per lo Spirito Santo che Egli dona a coloro che vanno a Lui. Anche oggi andiamo a Lui di nuovo, spandiamo il nostro cuore nella Sua presenza e permettiamo che Egli abbondi la grazia del Suo Spirito sopra ciascuno di noi. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete con Maria. Dopo di me ci sarà Enzo. Voglio dirvi che siamo a fine settimana e quindi vi auguro naturalmente un buon fine settimana per tutti voi. So che tanti ascoltatori ci ascoltano da lungo tempo. Molti ci contattano e vi ringraziamo, perché è un incoraggiamento anche per dire che qualcosa di buono sta facendo questa puntata e soprattutto il libro più letto, quello che poi spiega Enzo. Ed ecco che finalmente Giuseppe viene riconosciuto dai fratelli.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Grazie a tutti per essere presenti e all'ascolto, quindi, in questo nostro ultimo appuntamento della settimana. E fino a ieri ci siamo soffermati su questo avvenimento davvero incredibile: Giuseppe che all'improvviso svela la sua vera identità ai suoi fratelli. E a questo punto abbiamo visto come questi fratelli sono davvero impauriti, davvero terrorizzati per quello che potrebbe succedere. Infatti i fratelli di Giuseppe temono che lui possa vendicarsi. Ma Giuseppe non aveva assolutamente questa intenzione. Continuiamo la lettura del nostro racconto e vedremo cosa successe. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Vi prego, avvicinatevi a me». Quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5 durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto». Abbiamo letto dal capitolo 45 di Genesi i versetti dal 4 all'8. «Sono vostro fratello». Un momento davvero molto drammatico. Potete immaginarvi come potevano sentirsi. Avrete notato anche la reazione di Giuseppe. Egli non era arrabbiato e non stava cercando vendetta. Questa sarebbe stata una reazione umanamente comprensibile, ma egli non cercò vendetta. Perché? Vedete, la cosa che Giuseppe vedeva in tutto questo era che Dio lo aveva condotto lì, in Egitto, con uno scopo ben preciso. Dio e non i fratelli lo avevano mandato lì. Dio aveva permesso tutto questo e lo aveva fatto diventare a Giuseppe l'uomo più potente d'Egitto dopo il faraone. Dio stava guidando la sua vita. Se noi potessimo vedere la mano di Dio nelle nostre vite, ci arrabbieremmo e cercheremmo vendetta? Credo proprio di no. Ancora una volta, quest'uomo dà con il suo comportamento gloria a Dio.

Giuseppe, dopo il momento del riconoscimento, chiese ai fratelli di andare in Canaan a prendere Giacobbe e tutta la loro famiglia. «Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi». Giacobbe e la sua famiglia non sarebbero sopravvissuti se fossero rimasti in Palestina in quel periodo. Sarebbero morti. Giuseppe voleva portarli nella terra di Goshen, che è davvero la parte più bella dell'Egitto. Voleva salvarli dalla carestia e soprattutto voleva averli vicini. È in quella terra che Dio li avrebbe fatti diventare una nazione speciale, separata dal resto del mondo. Le vite dei suoi fratelli rivelarono che, per il loro bene, essi avevano bisogno di uscire dalla terra di Canaan. Nel versetto 12 Giuseppe dice: «Ecco, voi vedete con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua». Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino pianse sul collo di lui. Baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a parlare con lui.

Credo che i suoi fratelli stessero lì, davanti a Giuseppe, assolutamente esterrefatti, chi prostrato a terra, chi ancora in piedi, e tutti senza parola. Ascoltavano le cose che stava dicendo, sembravano incredibili, ma Giuseppe era proprio lì, davanti a loro. La scena poi tra Giuseppe e Beniamino è veramente commovente. Giuseppe e Beniamino erano entrambi degli uomini meravigliosi. Dopo tutti quegli anni l'affetto reciproco sfociò in un abbraccio e in un liberatorio pianto fatto di gioia e di commozione che piano piano coinvolse anche gli altri fratelli. Questi erano ancora storditi, ma cominciavano a riprendersi. Solo in quel momento iniziarono a parlare con Giuseppe. La notizia intanto cominciò a diffondersi. Intanto la voce si diffuse nella casa del faraone e si disse: «Sono arrivati i fratelli di Giuseppe». Questo piacque al faraone e ai suoi servitori. Il faraone disse a Giuseppe: «Di ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra. Tu hai l'ordine di dire loro: fate questo, prendete nel paese d'Egitto dei carri per i vostri bambini e per le vostre mogli. Conducete vostro padre e venite. E non vi rincresca di lasciare la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro».

C'era tanto baccano nella casa di Giuseppe e la gente intorno sentiva ogni cosa. Il faraone volle sapere cosa stesse succedendo e probabilmente chiese ogni cosa a uno dei servi di Giuseppe. Il servo forse gli disse: «Sai quegli 11 uomini che sono venuti da Canaan? Sono fratelli di Giuseppe». Questo piacque al faraone. Perché? Chi ci ascolta da un po' di tempo si ricorderà che questi, il faraone, era probabilmente un re Ixos, appartenente cioè a una tribù nomade del deserto, ed era della stessa stirpe di Giuseppe e della sua famiglia. Non si fidava molto del popolo egizio ed aveva apprezzato la fedeltà di Giuseppe, quindi era contento che ci fossero altri come lui. Ma andiamo avanti per vedere come si svolge questa storia, questo avvenimento. I figli di Israele fecero così, e Giuseppe diede loro dei carri, secondo l'ordine del faraone, e diede loro delle provviste per il viaggio. Diede un abito di ricambio per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 mute di vestiti. A suo padre mandò questo: 10 asini carichi delle migliori cose d'Egitto, 10 asine cariche di grano, di pane e di viveri per suo padre durante il viaggio. Così congedò i suoi fratelli e questi partirono. Ed egli disse loro: «Non ci siano durante il viaggio delle liti tra di voi». Essi risalirono dall'Egitto e giunsero nel paese di Canaan, da Giacobbe, loro padre. Gli riferirono ogni cosa, dicendo: «Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto». Ma il suo cuore rimase freddo, perché egli non credeva loro.

0: Quindi i fratelli di Giuseppe, carichi di viveri e di ogni ben di Dio, partirono alla volta di Canaan. Ed è interessante notare come Giuseppe privilegiò grandemente Beniamino, trattandolo in modo molto più generoso degli altri fratelli. Forse per questo raccomandò loro di non litigare durante il viaggio. Una volta arrivati a destinazione, essi si affrettarono a raccontare a Giacobbe quanto era loro accaduto e che Giuseppe era vivo e addirittura signore dell'Egitto. Egli non poteva credere che questo fosse vero, non si fidava molto di loro e il suo vecchio cuore non aveva voglia di illudersi inutilmente. Essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò. E Israele disse: «Basta, mio figlio Giuseppe vive ancora, io andrò e lo vedrò prima di morire». Così ci riportano i versetti 27 e 28 di questo capitolo 45. Finalmente il vecchio Giacobbe si convinse e cominciò a mostrare un po' di entusiasmo. Che sviluppi emozionanti vediamo qui. La speranza di vedere Giuseppe certamente influenzò Giacobbe nella decisione di andare in Egitto. Credete che volesse restare poi in Egitto? Non credo. Penso che avesse l'intenzione di fare una breve visita a suo figlio per poi tornare a casa non appena la carestia fosse finita. Ma egli non tornò mai in Canaan, se non per esservi sepolto. Egli morì in Egitto, anche se la sua famiglia aveva vissuto lì. Egli fu sepolto nella terra di Canaan.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Giacobbe probabilmente pensava di rimanere in Egitto solo per pochi anni, ma anche con questa convinzione era riluttante a partire. Dio aveva dato istruzioni ad Abramo di restare fuori dall'Egitto, anche perché lì aveva avuto parecchi problemi. Dio aveva detto la stessa cosa a Isacco, quindi il problema adesso era andare o non andare in Egitto. Aveva bisogno più di incoraggiamento che di un invito da parte di suo figlio Giuseppe o addirittura del faraone. Egli in realtà aveva bisogno di una chiara guida da parte di Dio. Il versetto 1 del nuovo capitolo che andiamo a studiare adesso, il 46, ci dice così: Israele partì con tutto quello che aveva e giunto a Berseba offrì sacrifici a Dio di Isacco, suo padre. E questa è una cosa sorprendente. Egli offre un sacrificio al Dio di suo padre Isacco. La prima volta che aveva lasciato quella terra per andare ad Aran era passato per Betel. Era perché cercava Dio? No, egli pensava di fuggire da lui. Non stava affatto cercando la volontà di Dio, né stava chiedendo la sua guida. Che contrasto c'è fra Giacobbe e il servo di Abramo, mandato a cercare una moglie per Isacco? Il servo di Abramo non faceva un passo senza cercare Dio. Giacobbe invece non pensava affatto di aver bisogno di lui, del Signore. Passò molto tempo prima che potesse imparare che non era quello il modo giusto di vivere. Questo deve far riflettere tutti coloro che si dichiarano cristiani. Quanti cristiani infatti vivono la loro settimana lasciando Dio al di fuori dei loro programmi? Prendono le loro decisioni e fanno ciò che vogliono. Poi vanno in chiesa, magari alla domenica, sono molto religiosi e desiderano fare la volontà di Dio. Pensano che la volontà di Dio per loro sia semplicemente andare in chiesa. E poi salutano Dio la domenica sera e non ci pensano più fino alla settimana dopo. Giacobbe per gran parte della sua vita non ha cercato Dio, ma ora, quando giunge a Berseba, egli offre sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Ma Dio è misericordioso e gli appare.

Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: Giacobbe, Giacobbe. Ed egli rispose: Eccomi. Dio disse: Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Allora Giacobbe partì da Beersheba, e i figli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro bambini e le loro mogli sui carri che il faraone aveva mandati per trasportarli. Essi presero il loro bestiame e i beni che avevano acquisiti nel paese di Canaan e scesero in Egitto, Giacobbe con tutta la sua famiglia. Egli fece venire con sé in Egitto i suoi figli, i figli dei suoi figli, le sue figlie, le figlie dei suoi figli e tutta la famiglia. Abbiamo letto dal capitolo 46, i versetti dal 2 al 7. Dio promise a Giacobbe che avrebbe fatto di lui una grande nazione laggiù in Egitto. Ed in effetti tutto ciò si verificò puntualmente, tanto che nel libro successivo alla Genesi, l'Esodo, troviamo scritto: «E i figliuoli di Israele furono fecondi, moltiplicarono copiosamente». Diventarono numerosi e si fecero oltremodo potenti e il paese ne fu ripieno. Esodo 1, versetto 7. Ci fu una vera esplosione demografica nel paese degli israeliti in terra d'Egitto. Qual è la spiegazione a tutto questo? Dio stava realizzando la sua promessa a Giacobbe. Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere ad andare in Egitto, perché io farò di te una grande nazione. E Dio realizzò questa sua promessa. Ricorderete che il faraone aveva dato dei carri ai fratelli di Giuseppe, carri da portare con loro al ritorno. Bene, dopo questa apparizione di Dio, fecero salire Giacobbe su uno di questi carri e partirono.

La vita di Giacobbe può essere divisa in tre aree geografiche: la terra di Aran, la terra di Canaan e la terra d'Egitto. Queste non sono solo delle aree geografiche, ma denotano anche tre livelli spirituali. Giacobbe lasciò la sua terra con poche cose sue. Quando arrivò ad Aran, era un uomo di Dio che viveva in modo carnale, in modo cioè non conforme alla volontà di Dio. Seguiva di fatto quelli che erano i suoi istinti e i suoi desideri carnali. Poi fuggì da Aran, fuggì da suo suocero ed aveva paura di incontrare anche suo fratello Esaù. Poi, nella terra di Canaan, Giacobbe ebbe il suo incontro di lotta libera, se così lo vogliamo chiamare, con Dio. Ma era l'uomo di Dio che combatte con le sue sole forze e, naturalmente, va incontro alla sconfitta. Ora sta per andare in Egitto. Non sta camminando con le sue proprie forze e non sta cercando di fuggire più. Egli sta ora camminando per fede. Sebbene Giuseppe sia la figura predominante in questa parte del libro della Genesi, di sicuro viene anche messo in evidenza Giacobbe come uomo di fede. Questo, infatti, era diventato l'uomo che Dio voleva che lui fosse, e solo Dio poteva far maturare un uomo simile.

0: Voglio ribadire ancora una volta che la vita di Giacobbe in Aran rappresenta il tipo di uomo che sta vivendo nella carne. La vita di Giacobbe nella terra di Canaan rappresenta invece l'uomo di Dio che combatte con le sue proprie forze. Infine, la vita di Giacobbe in Egitto rappresenta l'uomo di Dio che cammina per fede. Questo, credo, sia vero per molti cristiani di oggi, me compreso. C'è stato un tempo nelle nostre vite in cui siamo venuti in contatto con il Vangelo, la parola di Dio, e ci siamo rivolti a Lui, a Dio. Poi c'è stato un periodo di combattimento, quando pensavamo di poter vivere la nostra vita con la nostra sola forza. Forse questo periodo è durato anni, poi è giunto il tempo in cui siamo cresciuti nella grazia e anche nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo e abbiamo iniziato a camminare per fede. A causa della carestia, Giacobbe portò tutti con lui, figli e nipoti. Portò con sé anche tutto il bestiame che altrimenti non sarebbe sopravvissuto a causa della carestia. I versetti poi che vanno dall'8 al 25 ci danno l'elenco della discendenza di Giacobbe. Questo lungo elenco è molto importante perché è il percorso genealogico che conduce a Gesù Cristo, percorso che sarà seguito per tutto il resto della Bibbia. E io ti voglio incoraggiare a leggere questo elenco nella tua Bibbia, quindi sperando che tu ne possieda una copia. E se le cose non stanno così, allora ti invito a chiederla gratuitamente, a richiederla proprio a noi, che penseremo quindi a spedirtela. Bene, io a questo punto posso davvero fermarmi, vi ringrazio per l'attenzione, per la fedeltà che sempre ci prestate, quindi vi invito a risentirci al primo appuntamento della prossima settimana. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

cari amici che ci ascoltate, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, i versetti da 10 a 11.

Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina».

Il giorno in cui il paralitico fu guarito era un sabato, il giorno stabilito da Dio per il riposo settimanale. La cessazione di ogni attività nel settimo giorno era una prescrizione solenne contenuta nel Decalogo, un ordine divino che non si poteva trasgredire. Il sabato, il cui termine ricorda sia il verbo sabbat, che significa cessare, che il numero 7, Sheba, aveva il significato di

di richiamare alla memoria la creazione e la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Pertanto costituiva per i giudei un richiamo al passato, ma anche una promessa per il futuro nell'opera di redenzione che avrebbe compiuto il Messia. Un giorno di memoria e di attesa del regno di Dio, il regno del perpetuo riposo, che richiedeva immobilismo e contemplazione. Durante il tempo del suo ministero, Gesù non osservò il sabato, mettendosi in netto contrasto con gli osservanti giudei, e lo fece perché egli stesso costituiva l'adempimento dell'annuncio contenuto nel sabato. Infatti, egli era il creatore venuto in terra per compiere l'opera della redenzione, era il re che stabiliva il suo regno, pertanto era il Signore anche del sabato. L'osservanza del sabato era molto rigorosa al tempo del Signore, ma egli, pur compiendo tutte le prescrizioni della legge morale e cerimoniale, non si sottomise a quella che riguardava il giorno del riposo. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che Gesù impersonava il compimento dell'annuncio vincolato al sabato. Pertanto, essendo presente la realtà nella sua persona, non aveva più valore osservare il simbolo, la figura. Questo fatto, non compreso e non accettato dai giudei suoi contemporanei, faceva sorgere degli inevitabili contrasti che avevano la loro radice nel rifiuto di credere alla sua messianicità. Giustificandosi dall'accusa di violazione del sabato perché trasportava il suo misero giaciglio, il guarito indicò in colui che lo aveva sanato, che nel farlo aveva manifestato di possedere l'autorità e il potere di dargli quest'ordine, la persona che lo aveva comandato. Il sabato è una festività superata per i cristiani. Essi sono chiamati ad osservare il primo giorno della settimana, che non è il lunedì, ma la domenica, in ricordo della resurrezione di Cristo e in vista del suo ritorno, del suo trionfo. Osservare la domenica non significa solo farne un giorno di riposo o magari di svago e di divertimento, ma vuol dire dedicarlo al Signore attraverso attività spirituali ed attività edificanti.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata. Dai microfoni di Radio Evangelo desideriamo leggere e meditare la parola di Dio.

Questa mattina leggerò pochi versi dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, dal verso 12. E Gesù, che rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome Egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Ascolteremo un inno cristiano e poi condivideremo qualche semplice riflessione dalla parola di Dio.

Gesù, parlando ai suoi discepoli, disse: io vi ho chiamati amici. L'amicizia è un legame molto profondo e di conseguenza anche molto raro. Si possono conoscere tante persone, ma quelle con cui si riesce a stringere un legame stretto, intimo, un legame di amicizia, sono poche. Quali sono le caratteristiche di un amico vero? Un amico ci aiuta sempre, non mostra indifferenza verso di noi. Tutte le volte che ci troviamo in difficoltà, possiamo contare su di lui. Un amico è pronto ad ascoltarci in ogni momento, non sarà mai troppo occupato per noi. Quando gli apriamo il nostro cuore, quando ci rivolgiamo a lui, quando gli esprimiamo i nostri desideri, i nostri sentimenti e persino le nostre delusioni, è là, pronto ad ascoltarci. Un vero amico ci comprende. A volte le nostre azioni, le nostre parole, persino le nostre intenzioni possono essere malintese dalle persone. Ma un vero amico ha imparato a conoscerci e ci comprende meglio di ogni altra persona. Un amico poi sa anche consigliare. Ciò che dice non sempre corrisponde a quello che noi vorremmo sentire. Quando vede che facciamo, diciamo qualcosa di sbagliato, non esprimerà di certo la sua approvazione, ma ce lo farà notare. Potrà anche ferire, ma con i suoi consigli ci indirizzerà sempre verso il bene, verso ciò che è giusto. Un amico inoltre mantiene la parola data. Ci sono tante persone che promettono con molta facilità, ma quando arriva il momento di mantenere quello che hanno detto, si tirano indietro. Un amico no, un amico è fedele. Un amico infine è totalmente disinteressato, non agisce, in altre parole, per un proprio tornaconto, non agisce per trarre dei vantaggi personali da quello che fa, ha soltanto uno scopo: il nostro bene, la nostra gioia, la nostra felicità. In realtà, nessuna persona possiede tutti questi requisiti. Però Gesù li ha. Cristo Gesù il Signore è l'amico per eccellenza e vuole diventare il nostro amico, vuole diventare il tuo amico. Potrai però beneficiare della sua amicizia solo ad una condizione: se sei pronto a riceverlo nel tuo cuore come Signore e come Salvatore. Se farai di Cristo Gesù il Signore e Salvatore della tua vita, egli diventerà il tuo amico, un amico vero su cui fare sempre affidamento. Non indugiare, perché aspettare oltre? Arrenditi nelle mani di Gesù. Ti salverà, diventerà il tuo Signore e sperimenterai la preziosità della sua amicizia.

Preghiamo il Signore. Padre Celeste, è per i meriti di Gesù e soltanto in virtù del suo sacrificio e soltanto in virtù della sua opera di grazia che noi possiamo volgere a te il nostro cuore. Caro Padre Celeste, grazie perché in Cristo Gesù hai provveduto per noi tutto ciò di cui veramente noi avevamo bisogno. Egli è il Signore, colui che è degno di obbedienza, di onore, di lode, di gloria. Egli è il Salvatore, colui che è morto sulla croce per i nostri peccati, per lavarci e purificarci da ogni iniquità. Ma Egli è anche il nostro amico, colui che ci sta vicino, che ci consiglia con la sua parola, che ci protegge, che si prende cura di noi, che veglia su di noi. Signore, non possiamo fare a meno di esprimerti la nostra lode per tutto ciò, ma desideriamo anche invocarti in favore di quanti ancora non hanno conosciuto Cristo Gesù come Signore, come Salvatore, come amico della loro vita, che in questo momento possano volgersi verso di te, che in questo momento possano ricevere Cristo Gesù come Signore, Salvatore ed amico nel loro cuore. Signore, noi sappiamo che tu ci ascolti, perché veniamo a te nel nome del tuo Figlio Gesù, che è benedetto in eterno.

anche questa mattina siamo giunti al termine di queste brevi, semplici riflessioni tratte dalla parola di Dio. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla nostra emittente per continuare ad ascoltare attraverso i programmi di Radio Evangelo parole di vita, parole di speranza, parole di grazia. Il Signore vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

Salve amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con voi per discutere assieme un soggetto assai controversiale. Infatti è quello che ha diviso la cristianità in così tante denominazioni, la Santa Cena, la comunione. Vi diremo qualche cosa che siamo sicuri nessuno vi aveva mai detto prima. Così rimanete con noi e vi dico, troverete questa trasmissione interessante. Pronti? Va bene. Eccovi qua il nostro primo inno, che è appunto sul soggetto che stiamo trattando.

ve l'ho mai detto, ma io per molti anni, per 30 anni, ho sostenuto la mia famiglia facendo il lavoro di riverniciatore. È un lavoraccio sporco, ma che mi ha permesso di tirare su le mie quattro ragazze. Mi ricordo i problemi che ebbi sul principio nel lavorare fuori su edifici assai alti, nel lavorare dentro, nelle cucine piene di fumo e di grasso di certi ristoranti, ma fra le maggiori difficoltà ci fu quella di imparare a mischiare i colori. Una volta dovevo imitare un certo verde pisello e così misi del verde, un po' di terra di Siena in un recipiente di vernice bianca. E venne troppo scuro, allora misi dell'altro bianco e poi ancora un po' di verde. Insomma, per fare una storia lunga assai corta, ecco che quando finalmente finì avevo così tanta vernice da dipingere non solo una casa ma anche quattro. Ora, la stessa cosa avviene quando si tratta delle cose del Signore. C'è chi dice una cosa, chi ne aggiunge un'altra, chi un'altra ancora, ed ecco che la sua parola, che è così semplice, diventa così complicata. E quello che dovrebbe servirci a unirci tutti quanti nel ricordo del Signore, ecco che invece ha diviso la cristianità, frammentandola al punto che gli infedeli dubitano se noi cristiani sappiamo sul serio quello che la parola di Dio ci insegna. Quest'oggi noi vogliamo esporre questa santa ordinanza della Santa Cena alla luce delle Sacre Scritture. Vi faremo notare qualche cosa che sono certo voi non avevate mai considerato prima. Così restate in ascolto con noi e dopo il prossimo inno considereremo questo argomento.

Ed eccoci alla nostra meditazione. Apriremo il Nuovo Testamento alla prima epistola di Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 11. E vi leggerò dal versetto 23 fino al versetto 26. Prima Corinzi, capitolo 11, cominciamo con il versetto 23. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di seguire questo brano dalla Sacra Scrittura con la massima attenzione. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche v'ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane e dopo aver rese grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è stato dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a comprendere le preziose verità che sono contenute in questo passaggio della sua santa parola. Cari amici ascoltatori, quest'oggi vogliamo presentarvi questa meditazione che mette in luce un evento assai importante nel ministero di Gesù e nella vita di ogni credente: la Santa Cena, o la Cena del Signore, o l'Eucaristia, o la Comunione, come tanti vogliono chiamare questa santa ordinanza lasciataci da Gesù. E a prescindere dalla nostra posizione teologica, quando noi si pensa alla Santa Cena, si riceve l'impressione che questa nacque là in quella sera sull'impulso, nel momento più triste della vita di Gesù. Gesù sa che dovrà lasciare i suoi. Vorrebbe lasciare un ricordo di se stesso, ma non ha nulla. E allora ecco che chiese di essere ricordato con questa cerimonia semplicissima che noi chiamiamo la Cena del Signore o la Santa Cena. Quest'oggi vogliamo considerare da vicino questo evento per vedere se abbiamo in tutti questi anni preso nota di tutti i suoi insegnamenti, di ogni dettaglio che ci è dato, o se ne troviamo ancora qualcuno che meglio ci possa preparare a questa commemorazione e arricchire maggiormente la nostra conoscenza delle cose di Cristo. Così venite con me con la vostra immaginazione e andiamo indietro nel tempo per 2000 anni e andiamo là in una sala di sopra nella città di Gerusalemme, dove Gesù e i suoi 12 sono radunati. Marco e Matteo ci hanno detto che durante il giorno Gesù mandò alcuni dei suoi discepoli a preparare la sala e ad apparecchiare. E così possiamo dedurre che quando giunse la sera e Gesù arrivò con i suoi, tutto era già pronto. Tenete ora i vostri occhi in questa sala e fissateli particolarmente su questa tavola. Sono certo che tutti voi siete stati o prima o dopo invitati a pranzo da qualche parte. E cosa succede quando arrivate là? Trovate la tavola bella e apparecchiata e, se l'occasione è importante e l'ospite è speciale, allora ecco che sulla tavola c'è la tovaglia buona con i salvietti uguali, ci sono i bicchieri di cristallo, il servizio di porcellana che costa forse 50.000 lire a persona e più. C'è allora da aspettarsi la stessa cosa qui e di più ancora, dato che l'occasione era la più importante festa dei giudei, la Pasqua, e l'ospite, il più augusto, il più importante che sia mai entrato in una qualsiasi casa del mondo, il Signore Gesù. Ora guardate, dico, alla tavola.
tutti per certo avevano il loro piatto e le loro posate, se si usavano a quel tempo, e credo di no. Il loro bicchiere o calice, come erano chiamati, erano lì davanti al piatto. Siete tutti con me fino a qui? Non si sa come i posti fossero stati assegnati a tavola, se non che Gesù era al posto d'onore, Giovanni gli era accanto. Fatta la cerimonia che è propria della Pasqua, lette o recitate le appropriate scritture, tutti si danno a mangiare. È solo alla fine del pranzo che Gesù d'un tratto prende di sulla tavola una di quelle focacce non lievitata, ne rompe un pezzo e la passa in giro ai discepoli, chiedendo loro di far similmente, di romperne un pezzo e mangiarlo. Fino a qui tutto bene, lo fecero. Passarono quella galletta di mano in mano e tutti ne presero un pezzo secondo l'ordine di Gesù e lo mangiarono. Ecco ora il fatto inusuale, e potete consultare tutti i commentari, un particolare che è scappato a tutti ma che noi qui stiamo per scoprire assieme. Attenti. Paolo e Luca ci dicono: poi Gesù prese il calice. Matteo e Marco invece dicono: poi Gesù prese un calice. Ora cercate di capire la differenza che l'articolo qui fa e che cosa ci insegna. Un, l'articolo indeterminato, ci dice che sulla tavola c'erano tanti altri calici. Prese un calice fra i calici che erano lì, e questo è naturale. Ognuno ne aveva uno. Ce ne dovevano essere almeno 13. Gesù ne prese uno, ricordatevelo. Poi ecco che l'apostolo Paolo fa il punto, asserito pure da Luca, che Gesù prese il calice, articolo determinativo che indica un calice speciale, uno fra i tanti, sì, ma speciale. Quale? Il suo calice, il calice di Gesù, e lo passò a tutti chiedendo a tutti di bere da esso. Ricordiamoci, ognuno aveva lì davanti a sé il suo piatto e il suo calice. Gesù poteva aver detto a quel punto: ed ora bevetevi un sorso di vino. Avrebbe avuto questo lo stesso effetto, lo stesso significato? No. Ed ecco che Gesù passa invece il suo proprio calice e dice: bevetene tutti. Nelle chiese cristiane oggigiorno, quando si commemora la cena del Signore, o il 90% delle chiese, si usano vassoi con piccoli bicchierini individuali. Non so come si prenderebbe il suggerimento di usare un solo calice, come certe denominazioni fanno. Non so con quanta gioia ci si appresserebbe al calice quando là dentro si sente qualcuno che tosse a tutta forza. Sono certo che tanti, quando ci fosse questa celebrazione, o rifiuterebbero di parteciparci o se ne starebbero addirittura a casa, considerando tutti i terribili morbi che esistono oggi e che si possono prendere. Si dirà che ai tempi di Gesù non si conosceva l'esistenza dei microbi e della loro contagiosità, e questo è vero. Oggi si sa che è possibile prendersi un raffreddore, un'influenza e peggio da qualcuno che ha contatto con noi. Ora, a prescindere dal punto igienico, va pure detto che noi siamo tutti quanti individui privati. Per esempio, ognuno in chiesa si siede sempre allo stesso posto. Basta, quando io vado alla mia chiesa, che guardo in una certa direzione e so già chi mi appare davanti. A casa nostra pure abbiamo ognuno di noi il nostro posto a tavola, nel salotto, come pure abbiamo la nostra tazza favorita e così via. Ora ecco qui invece Gesù che ci chiede di fare una cosa differente. Ci dice di lasciare il nostro calice e di bere dal suo. Ora, se si trattava solo di Gesù e me, beh, non ci sarebbe stato troppo da pensare. Ma ecco che ci beve Giovanni, ci beve Giacomo, ci beve Pietro, Tommaso e Giuda. Via Gesù.
è proprio necessario. E la sua voce incalzante sussurra: bevilo, bevilo, bevetene tutti. Perché? Ci fu un'occasione in cui Gesù parlò del suo calice, anzi due. In Matteo 20:22 troviamo che la madre di Giovanni e Giacomo chiede a Gesù di far sedere i suoi due figli, uno alla destra e l'altro alla sinistra sua, quando Gesù sarà in gloria. E Gesù fece a lei questa domanda, non disse no, ma chiese: potrete voi bere il calice che io sto per bere? Ricordatevi di questo. Poi nel giardino dei Getsemani, appena un'ora dopo la cena, troviamo Gesù che suda sangue e per tre volte implora e chiede al Signore se è possibile che cosa? Che questo calice passi via da me senza che io debba berne. Ma poi aggiunge: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Pochi minuti poi, quando ormai Gesù ha accettato la volontà del Padre, ecco gli sbirri del Tempio con Giuda e i preti che vengono a prendere Gesù. Pietro cerca di difenderlo, ma ricordate come rispose Gesù? Poni nel fodero la tua spada. Non berrei io dal calice che il Padre mi ha dato da bere? Di che si tratta? Cos'è mai questo calice di Gesù? Quel calice che Gesù passa durante la cena? O almeno cosa ci dobbiamo vedere noi qui? Certo, bere dal suo calice significa bere, prendere, accettare dal calice dell'abnegazione, della rinuncia e della sofferenza. Ma noi del XXI secolo possiamo pure vederci anche una grande e tremenda allegoria. Vedete, abbiamo detto prima che la maggior parte delle persone avrebbe paura a bere da uno stesso calice per prendersi qualche germe, qualche cosa di contagio. Ma pensiamo ora bene, questo è il calice di Gesù. Era quello che contaminava i discepoli? O erano loro che contaminavano il calice? O sì, fu proprio così. E non solo i raffreddori e le influenze, ma fu il peccato, la ribellione, il dubbio, il tradimento che era in loro e che era ed è in tutti noi, che passò in quel calice. E quel calice passa ora anche da Gesù. E Gesù deve berne. Ora voi potete capire allora la riluttanza di Gesù. Avete notato? Durante la cena tutti ne bevvero di quel calice, fuori che Gesù. Ma ecco che arrivati nel giardino di Getsemani, Dio Padre presenta Gesù col suo calice. Gesù, hanno bevuto tutti. Ora tu devi bere. E Gesù guardò in quel calice. E cosa ci vide? Amici, ci vide i miei peccati, ci vide i vostri. E lui, essere purissimo come era, no, non poteva neppure toccare quel calice, disse no, no, Dio mio, no. E tre volte disse di no. Essere purissimo, Gesù non poteva nemmeno avvicinarsi ai peccati, ma poi, sudando sangue, cercando aiuto dai suoi che invece dormivano, egli lo prese e lo bevve fino a una goccia. E sì, oh sì, si contaminò, divenne pieno di peccato, divenne pieno dei miei peccati, e Dio allora lo abbandonò. E vennero gli sbirri e lo portarono via e lo interrogarono. E no, non si difese, non disse sono innocente, perché Gesù sapeva che era colpevole dei miei peccati, era colpevole dei vostri peccati, oh amici in ascolto. Quando Gesù lo beve, ci vide tutti i peccati là dentro, ci vide tutte le pene, tutte le sofferenze che noi dovevamo soffrire per tutta l'eternità nell'inferno. Ma no, non rigettò il calice, anzi lo prese e in santa obbedienza lo bevve.
e noi quando andiamo alla chiesa e ci passano il calice, cosa ci vediamo dentro? Il rosso succo della vite, il quale sì ci ricorda questo suo sangue, quel sangue che fu sparso fino a una goccia per pagare tutti i nostri peccati. Ci vediamo l'antidoto, la guarigione per tutte le nostre malattie. Ed è per questo che Gesù invita i suoi al suo calice, perché in esso troviamo la salvezza e l'immunità dal peccato. Ed è per questa ragione che chi non ha ancora fatto una decisione finale di resa nelle mani di Cristo fa bene a non prendere il pane e il vino e ad astenersi da essi, perché il prenderli recherebbe oltraggio al corpo e al sangue di Cristo, che dette appunto per salvarci dai nostri peccati. Se non li confessate, se non li abbandonate, se sono sempre lì nel vostro cuore, non potete far questo. Ma amici, se capite oggi quello che Gesù ha fatto per voi, perché allora non accettare questa sua salvezza, questo suo sacrificio, questa sua volontaria sostituzione? Considerate il costo che Gesù dovè pagare, il suo sacrificio, le pene che egli dovè soffrire, non solo quelle fisiche ma quelle spirituali, quando i vostri peccati, i miei peccati furono su di lui. Poi ravvedetevi e in grande contrizione arrendete la vostra vita nelle sue mani e cercatelo, cercate gli altri che come voi lo amano. Andate alla chiesa, all'assemblea dove i credenti si riuniscono, dove spezzano il pane, dove bevano il calice, e anche voi là allora potrete accettare quel calice, bere quel vino, testimoniare che sì, Gesù è morto anche per voi e voi siete rinati a nuova vita per lui, perché lo volete servire, lo volete amare, lo volete glorificare in tutta la vostra vita, per goderne poi la sua gloriosa presenza nell'eternità. L'invito vi viene da Cristo Gesù. Accettatelo, amici. Che Dio vi benedica. Oh Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Oh Signore, ti supplichiamo che tu faccia loro capire che le parole che abbiamo detto non sono nostre, ma che provengono dalla tua santa parola, dalla Sacra Bibbia. Benediscili e fa, Signore, che presto possiamo sentire che anche loro, sì, si sono uniti al numero dei credenti. Questo per la gloria e l'onore di Cristo Gesù, il nostro benedetto Salvatore. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: Eric, puoi glorificare Dio sbucciando una patata se la sbucci a perfezione. Ma hai compromessi. Il compromesso è il linguaggio del demonio. Corri nel nome di Dio e lascia che il mondo ti guardi ammirato.
3: Come faccio di tanto in tanto qui nel nostro programma Contrappunti, vi propongo di vedere assieme a me un film. Ne abbiamo già visto e commentato uno non tanto tempo fa, oggi ne vedremo ovviamente fra virgolette un altro, e vi invito però veramente a vederlo se già non l'avete visto. Si tratta di Momenti di Gloria, un film di qualche anno fa ma molto bello, molto avvincente, non solo per la storia ma anche per le musiche del compositore Vangelis. E questa una storia, anzi le storie vere di questi due atleti, uno dei quali, Eric Liddell, diventerà poi missionario in Cina. È un film che già vi ho proposto, che però torno a riproporvi, visto, come dicevo, che si tratta veramente di un bel film che ha tanti insegnamenti su cui riflettere. Allora, restate con me qui a Contrappunti, vedremo di nuovo Momenti di Gloria.
4: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
5: Siamo qui oggi per rendere grazie per la vita di Harold Abrahams e onorarne il mito. Ora siamo rimasti in due soli, il giovane Aubrey Montague e io, che possiamo, chiudendo gli occhi, ricordare quei pochi giovani che vissero con la speranza nei cuori e le ali ai piedi.
3: Allora, è veramente un bel film quello che cercheremo di vedere insieme qui alla radio quest'oggi nel nostro programma. Si tratta, come vi ho detto, di Momenti di Gloria, con la regia di Hugh Hudson, la partecipazione di attori come Nick Clever, Ian Charlson, Ben Cross e le stupende musiche di Vangelis. Il film parla delle due storie parallele, a un certo punto convergenti, di Harold Abrahams e di Eric Liddell. Il primo ebreo è studente di legge al Caius College di Cambridge, podista, il secondo invece è scozzese. È una valente ala di una squadra di rugby, prossimo mezzofondista alle Olimpiadi del 1924 di Parigi. Harold ha una forte personalità dove l'orgoglio per le sue capacità atletiche si unisce ad una spiccata volontà di autodeterminazione, volontà che non fa difetto neppure a Eric, peraltro subordinato ad una autentica fede cristiana.
6: C'è una strada diritta, una strada storta e un sovrano assoluto.
7: Un dittatore, via.
6: Sì, ma un dittatore benigno, amoroso.
7: Ah, glielo raccomando allora, il libero arbitrio.
8: Sei sempre libero, Sandy.
3: Eric è un protestante, con veleità missionarie, ma anche con una grande voglia di esprimere quel dono naturale, quel dono che poi gli è dato dall'alto, che lo ha messo in grado di correre veloce come una gazzella. La sorella, anche la protestante, non condivide però la passione sportiva del fratello e desidera che egli prediliga invece l'attività missionaria. Eric si sente quindi leggermente scosso da questa contrarietà, ma persevera in quella che reputa essere la sua vocazione.
9: Non pensi che abbia già abbastanza da fare senza mettersi a correre?
7: Io gli chiedo soltanto di provarci.
9: Sandy, tu conosci Eric bene come me. Non sa neanche rompere un uovo senza metterci anima e corpo.
7: È veloce, Jenny, velocissimo. L'hai visto anche tu con la palla in mano.
9: L'ho anche visto con la Bibbia in mano. E so che cos'è più importante. Eric per la missione è prezioso. Tutto questo parlare di corse, non voglio che sciupi il suo lavoro.
3: Harold, dal canto suo, si distingue con un notevole gesto atletico, riuscendo vincitore in una tradizionale istituzione del college, il certame di Chaos, la gara di Chaos.
10: Si rende noto che Harold Abrahams ha formalmente dichiarato di volersi impegnare nel certame di Chaos.
11: Fagliela vedere, Harold!
10: Per chi non conosca le regole, sono le seguenti. Il concorrente dovrà compiere una corsa lungo il perimetro del cortile da un punto prestabilito sotto l'orologio nel tempo impiegato dall'orologio a battere mezzogiorno. La distanza è tradizionalmente considerata di 188 passi.
11: Accidenti, Abrahams! Cos'hai nei piedi, razzi?
10: La corsa inizierà al battere del primo
11: casa,
10: rintocco.
11: A casa, Abrahams! Non è il caso!
12: Fallo per Israele!
10: La corsa inizierà al battere del primo rintocco.
12: Forza, Abrahams! Sei così elegante!
13: Questo Abrahams, che sappiamo di lui?
14: Viene da Repton. È ebreo. Suo padre è un finanziere nella City.
13: E che cosa dicono del figlio?
14: Preparazione solida, arrogante, sulla difensiva fino all'aggressività.
13: Oh, come lo sono invariabilmente.
14: Pur possedendo un raro senso del dovere e della lealtà.
13: E dicono che è veloce.
14: Come il vento.
10: Ricordate, al primo rintocco delle 12.
13: Giovane Lindsay ha perduto per un soffio.
14: Peccato.
13: Beh, c'è riuscito un giovane di Chaos. Devi esserne molto fiero. È stato il primo in 7 secoli. Forse in definitiva sono veramente il popolo eletto.
3: Per 7 secoli nessuno era mai riuscito nell'impresa. Intanto si approssima l'evento olimpico ed Eric viene esortato dai fratelli in fede a dare sfogo ai propri impulsi agonistici, cercando di glorificare il Signore e evitando quelli che sarebbero stati i compromessi.
2: Eric, puoi glorificare Dio sbucciando una patata se la sbucci a perfezione. Ma hai compromessi. Il compromesso è il linguaggio del demonio. Corri nel nome di Dio e lascia che il mondo ti guardi ammirato.
3: Eric prende coraggio e durante una predicazione esprime le sue motivazioni dicendo che per lui la fede equivale a disputare, diciamo così, la gara per la santità. Equivale ad un'arte positiva, cioè il sacrificio di sé.
15: Io voglio che paragoniate la fede al disputare una gara. È arduo. Richiede concentrazione e volontà. E forza di spirito. Voi provate esultanza quando il primo spezza il filo. Ma quanto dura l'esultanza? Tornate a casa, magari l'arrosto è bruciato, magari non avete lavoro. E allora, chi sono io per dire, credete, abbiate fede di fronte alle realtà della vita. Mi piacerebbe darvi qualcosa di più duraturo. Posso solo additarvi la via. Non ho nessuna formula per vincere la corsa. Ognuno la corre a modo suo, uomini o donne. Da dove viene allora la forza per arrivare in fondo alla corsa? Da dentro. Gesù disse, ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Se con tutto il cuore, in verità, mi cercate, voi mi trovate sempre. Se poi vi affiderete all'amore di Cristo, è quello il modo di correre bene la corsa.
3: Harold, dopo aver assistito ad una gara vincente di Eric, sorpreso e forse anche spaventato dalle sue capacità, contatta l'allenatore di origine italiana Mussabini e gli chiede di allenarlo. Mussabini accetta.
16: Figliolo, se vai forte abbastanza, io ti smonterò e ti rimonterò.

0: coerenza, la sua obiettività per le vittorie di Harold. I destini di Eric e di Abrams per un momento si incrociano nel momento di una gara che vede Eric superare l'orgoglioso ebreo, ormai naturalizzato britannico, che proprio non sa perdonarsi la sconfitta. Per lui, infatti, la corsa è una costruzione, un'arma contro l'essere ebreo.
1: Beh, se non sai perdere, forse è stato per il meglio.
2: Ma io non corro per essere battuto. Io corro per vincere. Se non posso vincere, non corro.
1: E se non corri, non puoi vincere. Telefonami quando l'avrai risolto.
0: Miss Gordon lo scuote, esortandolo alla fine a maturare. Le Olimpiadi di Parigi sono ormai alle soglie e di nuovo emerge la preoccupazione di Jenny, la sorella di Eric, per quello che lei considera il troppo correre del fratello. Ed Eric la rassicura.
3: Ho deciso, sai. Ritorno in Cina. Il servizio missionario mi ha accettato.
1: Oh, Eric! Sono felice.
3: Però ho tanto da correre prima. Jenny... Jenny, tu devi comprendere. Io credo che il Signore mi abbia fatto per uno scopo. Per la Cina. Però mi ha fatto anche veloce. E quando corro, io lo sento compiaciuto. Sento che abbandonare sarebbe come disobbedirgli. Avevi ragione. Non è solo bello. Vincere è onorare lui.
0: L'organo direttivo del Caius College intanto richiama Harold accusandolo di slealtà per essersi affidato ad un allenatore professionista, quando invece la condizione sine qua non è il dilettantismo. Finalmente a Parigi. Un primo problema però si pone per Eric. Le eliminatorie si disputano di domenica e questo cozza con la sua convinzione che la domenica debba essere interamente dedicata a Dio e dunque non allo sport o alla corsa. La soluzione però si nasconde dietro l'angolo. Il podista Locke Linsley, che aveva corso con Harold e perso il certame di Caius, subentra in un incontro fra Eric e il Comitato Olimpico e propone che Eric lo sostituisca nella corsa per i 400 metri in programma per il giovedì. Linsley aveva infatti già avuto il suo momento di gloria arrivando secondo nei 100 metri. Eric vince e viene imitato più avanti da Harold, il quale peraltro aveva perso prima di vincere una competizione. Ascoltiamo adesso un brano dalla colonna sonora del film. L'autore, come ho già detto, è Vangelis.

0: Ecco, credo che sarebbe riduttivo definire il film una semplice esaltazione dello sport in sé per sé. Momenti di Gloria, infatti, punta l'obiettivo sul contenuto profondo dello sforzo agonistico e lo fa da una duplice angolazione. Da un lato abbiamo Harold, questo orgoglioso ebreo già perfettamente calato nella mentalità e costume inglese, che concepisce lo sport come uno strumento di esaltazione, di costruzione, come diceva lui. Dall'altro abbiamo Eric, scozzese protestante, che vede nella corsa la doverosa risposta ad una precisa chiamata di Dio, quel Dio che l'aveva fatto anche per correre. Harold trova nell'atletica un'arma contro l'essere ebreo. Eric sente Dio compiaciuto nel vederlo correre. La vita, secondo il Vangelo, richiede una disciplina rigorosa, una disciplina costante. Infatti si manifesta appunto come una continua sfida contro le insidie delle potenze del male. Per questo l'apostolo Paolo, ben consapevole delle difficoltà, invitava a combattere la buona battaglia della fede, come troviamo scritto nella prima lettera a Timoteo al capitolo 6 verso 12, senza scoraggiarsi di fronte a quelli che sono gli ostacoli che inevitabilmente arriveranno, e proponeva di non dimenticare la sicura realtà del premio, dicendo: corro verso la meta per arrivare al premio che Dio mi chiama a ricevere lassù. Ecco, questo è scritto nella lettera ai Filippesi al capitolo 3 versetto 14. La vita cristiana appare dunque come uno sport molto impegnativo che unisce tutte le energie dell'uomo per orientarle verso la perfezione della personalità, verso una meta che realizza nella nostra umanità la misura del dono di Cristo. La fede cristiana non solo non è lontana dallo sport, ma è capace di renderlo più vero e maggiormente in grado di procurare quello sviluppo umano che in ultima analisi è lo scopo di tutta l'attività sportiva.
1: T'alzi presto domattina?
2: Mamma mi fa alzare alle 7.
1: Giochiamo alle 8, va bene?
2: Signor Lidl, può venire anche il mio papà?
1: Certo, porta tutta la famiglia. 5 gol di vantaggio.
3: Ma abbiamo il treno alle 9.
1: Faremo in tempo. Vuoi che quel ragazzo pensi che Dio è contro lo sport?
0: Ecco, ci sono poche attività come quella sportiva che sono in grado di formare la personalità dell'individuo, e questo maggiormente è uno scopo più efficacemente realizzato dallo sport quando si tratta di sport collettivo, dove cioè deve presiedere a tutta l'attività sportiva il principio dell'interazione, della collaborazione reciproca. Ebbene, Eric, ritornando al nostro film, sapeva che Dio lo aveva fatto anche per correre, come disse testualmente alla sorella, e disse anche che sentiva Dio compiaciuto nel vederlo correre. Allargando il discorso, ognuno di noi è chiamato a fare la sua corsa, voglio dire, tutti siamo dotati di diversi talenti per impiegarli in modo proficuo e socialmente utile, in modo che giovi. Ma il fatto di possedere, ecco, una dote naturale ci autorizza, dobbiamo chiederci automaticamente, ad impiegare questa dote? Ecco, beh, riconosco che la domanda non è solo retorica, ma del tutto priva di significato per chi non è cristiano. Per chi non si pone il problema della cosiddetta vocazione, per usare il termine propriamente scritturale, ma per chi invece ha riposto la propria fede nell'Iddio vivente, cioè per chi è cristiano, l'equazione possesso di un talento uguale a utilizzo immediato non è ovviamente sempre vera. Certo, il fatto di avere un'attitudine specifica è un chiaro presupposto per una concreta realizzazione, ma il punto è, ecco, Dio ci ha chiamati a farlo, mi ha chiamato a farlo. E in secondo luogo, cosa dobbiamo intendere allora per chiamata? C'è chi per chiamata vuole sentire la voce dello Spirito Santo dentro il proprio cuore, oppure una forte convinzione. C'è chi invece preferisce non affidarsi al mondo dell'intangibile, dell'impalpabile, e crede che la chiamata sia piuttosto il prendere atto delle proprie capacità e intraprendere il cammino verso la loro realizzazione, peraltro con uno spirito di preghiera, di ricerca, di sensibilità verso la volontà divina. È senz'altro vero, come molte volte, specie nell'Antico Testamento, Dio si è rivelato facendo udire la sua voce ai suoi seguaci. Ma è anche vero che nel tempo poi Dio ha inteso privilegiare le sacre scritture come mezzo di comunione all'uomo. E lo stesso Paolo, in proposito, scrive: «Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché riconosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, perfetta e accettevole volontà».
1: Sai che giorno è oggi?
2: Sì.
1: Dillo.
2: Domenica.
1: E la domenica non è giorno per giocare a calcio, vero?
2: No.
0: Un'ultima considerazione poi riguarda quello che potremmo chiamare il domenicalismo di Eric, cioè questo suo rigoroso, rigido rispetto per la domenica. Ecco, con domenicalismo intendo quel rispetto rigoroso, rigido, religioso, morale di Eric nei confronti della domenica per consacrarla a Dio. Ecco, è senz'altro lodevole questo suo proposito di consacrare una giornata alla settimana al Signore, tant'è vero che Dio poi lo ha favorito in questo atteggiamento. Ecco, vorrei anche fra l'altro dire una cosa, forse lo dico nel luogo e nel modo meno opportuno, però sottolineo, ed è importantissimo, che questo film ritrae una storia realmente accaduta, quindi dovrebbe sicuramente dare maggiore impressione al suo contenuto.
1: Sai che cos'è oggi?
2: Sì, domenica.
1: E la domenica non è giorno per giocare a calcio, vero?
4: È un passo tremendo che stai facendo, Lidl. Tutta l'Inghilterra sarà lì a guardarti. Io non so se riusciranno a capire.
1: Negli ultimi 3 anni mi sono dedicato completamente a correre per essere su questa nave. Perché dicevo a me stesso: se io vinco, vinco per il Signore. E ora mi trovo qui seduto che distruggo tutto. Ma devo. Correre sarebbe contro la legge di Dio. Ho sbagliato.
0: Dio ha favorito Eric in questo suo atteggiamento, ma l'argomento si presta ad una disamina un po' più attenta. Cosa significa consacrare, cioè dedicare per intero una giornata a Dio? Il problema è ovviamente millenario. Inaugurato in bello stile dai religiosi ai tempi di Gesù, si è protratto questo problema ed è sopravvissuto fino ai giorni nostri. I farisei ce l'avevano appunto con il sabato, nel senso che ritenevano il sabato un giorno da non contaminare con alcuna attività, al punto che erano arrivati all'estremo, cioè di considerare lavoro anche il fare una semplice opera di carità, oppure sollevare un animale, un bue, da un fosso era un lavoro, e quindi facendo questo si peccava. Perdevano però di vista il principio che presiedeva il giorno del sabato. Ecco, è quando si perde di vista il principio e si focalizza invece la cosa a cui esso si applica che si cade nell'estremismo, nell'ipocrisia. È così che si è finiti, per esempio, per onorare appunto il sabato, oppure la domenica, il sabato per gli ebrei, la domenica per gli occidentali, più di Dio e delle sue creature. Ed è seguendo un atteggiamento analogo, poiché si è arrivati a sacralizzare, a santificare, nel senso più deteriore dell'espressione, il luogo di culto, anziché dare importanza al culto stesso. Dio vuole che un giorno su 7 sia dedicato al riposo fisico, al riposo spirituale, ma questo non significa che non si debba fare niente, perché allora, se vogliamo portare il domenicalismo, per usare sempre l'espressione che abbiamo usato prima, alle sue estreme conseguenze, allora ecco, dovremmo trascorrere quella giornata, cioè quel giorno su 7, interamente pregando o adorando, il che mi sembra sinceramente anche abbastanza fuori logica. L'importante è che Dio sia al centro delle nostre attività. Ecco, questo principio poi, a dir la verità, vale sempre, 7 giorni su 7. Il pericolo del domenicalismo, infatti, a mio avviso, è anche quello di sopravvalutare la domenica rispetto agli altri giorni, quasi che il resto della settimana avessimo in qualche modo il permesso di poterci dimenticare del nostro creatore. Per questo credo che sia assurdo arrivare a dire che chi svolge attività domenicali, attività lavorative, precisamente in quel giorno, ecco, credo che sia assurdo definire queste persone, se non in peccato, in qualche cosa che molto gli si avvicina. Ecco, ripeto, è importante seguire il principio che ho prima sottolineato, cioè che Dio sia comunque al centro delle nostre attività. D'altra parte viviamo in un mondo in cui esimersi dalla benché minima attività che si chiami propriamente lavoro oppure no è impossibile. L'importante è che ci sia questo atteggiamento di continua ricerca, di continua disponibilità. Questo è un atteggiamento che va perpetuato, replicato di giorno in giorno, senza nulla togliere a chi comunque, come Eric, il protagonista di questo film, questo personaggio, ripeto, storicamente vissuto, rimane nella convinzione che un giorno vada totalmente dedicato, nella fattispecie la domenica, a Dio. Ed è un principio che rimane vero nella sua applicazione, ma non estremistica, come purtroppo molte volte si vede fare.

Allora, cosa si può fare o non si può fare nel giorno di domenica? Cadiamo anche noi in questo domenicalismo oppure casomai andiamo al lato opposto, ci dimentichiamo completamente di quello che Dio stesso ha comandato per il giorno di domenica? Ecco amici, qual è il vostro atteggiamento, il vostro rapporto con questa giornata? Sarebbe interessante per noi conoscere appunto in merito il vostro pensiero. Bene, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche con Contrappunti, mi faccio da parte per il momento e vi invito a non mancare anche al prossimo appuntamento con questo programma. Nel frattempo, come sempre, continuate a restare con noi.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
3: Carissimi ascoltatori, siamo felici di essere con voi e vi porgiamo il nostro più caloroso saluto nel Signore. Desideriamo che questi momenti di trasmissione che ci sono concessi siano di aiuto e di benedizione per tutti voi. La Chiesa cristiana esiste come istituzione davanti ai nostri occhi. Essa crede nella risurrezione corporale di Cristo. Ma quando e come sorse la Chiesa di Cristo? Quando e come la fede nella risurrezione fece il suo ingresso nella Chiesa? La storia della Chiesa cristiana fino alla fine del primo secolo d.C. costituisce un flusso ininterrotto tanto bene provato che nemmeno gli storici più radicali la mettono seriamente in dubbio. A qualunque punto noi esaminiamo tale storia, vi troviamo come dottrina cardinale della fede quella della risurrezione di Cristo. Ma ciò non è tutto. Noi troviamo nella sua giusta depositaria, che è la Chiesa cristiana, una raccolta di documenti chiamata Nuovo Testamento, che mostra di essere stata scritta dagli apostoli che fondarono la Chiesa cristiana sotto la loro direzione. Questi documenti contengono narrazioni che spiegano come prese vita la Chiesa cristiana e su quali dottrine era fondata.
4: Secondo questi documenti, fu la risurrezione di Cristo a causare nella mente dei discepoli una rivoluzione mentale che portò alla fondazione della Chiesa cristiana. Questa costituisce una spiegazione adeguata sia della fondazione della Chiesa cristiana che dell'origine della fede nella risurrezione di Cristo, vale a dire nella risurrezione in quanto fatto. Tuttavia, se si respinge questo racconto dell'origine della Chiesa e si nega la risurrezione in quanto fatto, occorre darne un'altra spiegazione adeguata, perché ambedue esigono spiegazioni adeguate.
3: Ad esclusione del Nuovo Testamento, non vi sono altri racconti storici del cristianesimo e della risurrezione che tentino di spiegare l'origine del medesimo o della credenza della risurrezione. I documenti stessi recano ogni segno di attendibilità storica. I racconti dell'Evangelo possono, ad un esame imparziale, essere riconciliati. Nei Vangeli abbiamo quattro racconti indipendenti della risurrezione e delle apparizioni ad essa successive. Esse concordano in tutti i particolari importanti e tuttavia rappresentano chiaramente il rapporto di quattro diversi testimoni oculari recanti ogni evidenza di onestà e attendibilità, caratteristiche essenziali di una testimonianza degna di fede davanti a un tribunale. Inoltre, negli altri documenti del Nuovo Testamento, particolarmente nelle maggiori epistole paoline, troviamo simile evidenza degna di fede del fatto storico della risurrezione di Gesù Cristo.
4: Ecco così un insieme di prove che, a giudicare dalle apparenze, danno un resoconto accurato e credibile dell'origine del cristianesimo e la basano sulla risurrezione di Cristo in quanto fatto. Per quale ragione non può essere accettato come resoconto vero? E se non può essere accettato, quale controprova può essere addotta per dimostrarne la falsità? Come già è stato detto, non può essere presentata alcuna controprova risalente a quel periodo. L'unica base sulla quale si possano porre in dubbio i fatti è l'opinione di scettici circa la possibilità che un tale miracolo possa avvenire. A motivo della loro opinione non sostenuta da evidenza storica, essi tentano di discreditare tutta questa testimonianza in favore della risurrezione.
3: Consci del fatto che la loro opinione avrà poco peso a meno che non possano presentare una spiegazione plausibile dell'origine del cristianesimo, diversa dalla spiegazione sovrannaturale del Nuovo Testamento, i loro sforzi si sono accentrati in due direzioni. Hanno dapprima tentato di mostrare altre fonti delle idee del cristianesimo che avrebbero potuto essere ritenute in grado di fornire una spiegazione plausibile dell'origine del cristianesimo, e hanno quindi tentato di spiegare con esse l'origine della fede nella risurrezione di Cristo, che nessun critico ha provato a negare come sempre presente nella Chiesa neotestamentaria, cercando di negare la risurrezione come fatto.
4: Ora, la base per respingere così il Nuovo Testamento non è fornita dalla critica storica e letteraria. Ogni volta che la si è assaggiata mediante le prove esterne, non si è potuto mostrare che si trattasse di storia inaccurata. E inoltre tutte le prove interiori sono a sostegno della integrità e genuinità di questi documenti. La tradizione universale della Chiesa primitiva è in favore della loro veridicità e storicità. Nessuna prova del contrario, nemmeno da parte dei nemici del cristianesimo, può essere ritenuta degna di considerazione per un solo momento. L'unica base per dubitare dei racconti della risurrezione si può trovare nella negazione delle possibilità di miracoli. Ma abbiamo già mostrato in precedenza che questo è illogico per una persona che crede in un Dio personale. Allorché si nega la possibilità del miracolo, si elude l'intera questione del teismo.
3: Ma anche supponendo in via astratta l'impossibilità del miracolo, si deve spiegare in maniera adeguata l'origine della Chiesa cristiana. E come è stato mostrato in precedenza, tutti i tentativi del genere non hanno avuto successo. Così l'unica alternativa per i critici consiste nell'accettare quanto dice il Nuovo Testamento sull'origine sovrannaturale del cristianesimo, basandosi sull'avvenimento della risurrezione. Ciò in se stesso rovescia, per motivi storici, l'obiezione filosofica sollevata contro la narrazione, partendo dal presupposto che non possa avvenire un miracolo, poiché la sola spiegazione adeguata del fatto dell'esistenza della Chiesa cristiana è che tale miracolo è avvenuto.

0: Prendiamo in esame le diverse teorie che negano la risurrezione di Cristo. La prima è quella dello svenimento. Secondo tale teoria, Cristo in realtà non morì sulla croce, ma svenne semplicemente in conseguenza del dolore e le torture. Tutti lo ritennero morto, amici e nemici. Allora venne sepolto nella tomba e il terzo giorno tornò in vita, tolse la pietra e apparve ai suoi amici che diffusero la notizia che egli era risorto dai morti. Come prove analogiche sono citate casi di coma o di animazione sospesa.
1: Questa teoria dimentica i fatti della narrazione e le abitudini dell'epoca tramandateci dalla storia. Dobbiamo ricordare che Cristo veniva crocifisso dai suoi nemici e che, secondo le abitudini di allora, nessuno veniva deposto dalla croce se non si era certi della venuta morte. Il corpo era sottoposto a continua sorveglianza fino al verificarsi della morte. Ora, nel caso di Gesù, gli fu forato il fianco, al di sopra del cuore, con una lancia, formando un foro tanto largo da permettere che vi si introducesse una mano. Scopo per il quale gli venne inflitta tale ferita fu quello di squarciargli il cuore per provocare la morte nel caso questa non fosse ancora intervenuta. Ma questa era già intervenuta, come fu dimostrato dalla fuoriuscita di sangue e di liquido simile ad acqua. Essa sarebbe stata provocata dalla rottura del cuore, la quale, a detta di uomini di medicina, avrebbe provocato proprio un tale risultato. Questa è una prova conclusiva della reale morte di Cristo.
0: Ma supponiamo, per amore di discussione, che egli fosse caduto in deliquio. Si trovava allora in una tomba, senza cibo né acqua, chiuso da una grande pietra posta davanti all'ingresso, a guardia del quale erano soldati dell'impero romano. Dobbiamo supporre che una persona, i cui piedi e le cui mani erano stati lacerati da chiodi, la cui testa era una massa di ferite provocata dalla corona di spine e nel cui fianco vi era un gran foro aperto da cui era uscito il sangue del suo cuore, potesse raccogliere dopo 3 giorni trascorsi senza sostentamento forze sufficienti a far rotolare una pietra tanto grande da richiedere parecchi uomini per farla rotolare al suo posto? E se vi fosse riuscito, che cosa dire dei soldati che erano stati posti lì a guardia per impedire che i discepoli rubassero il corpo di Gesù per poi affermare che egli era risorto? Tutto ciò è talmente incredibile che ricercatori seri hanno abbandonato tale teoria. Ma è da ricordare che, se accettata, tale teoria distrugge la fede nell'onestà di Gesù, poiché Gesù profetizzò molte volte la sua morte e anche la sua risurrezione. In ultima analisi, se essa fosse vera, cosa avvenne di Gesù dopo 40 giorni? Perché non fu mostrato che la sua morte era avvenuta in epoca successiva? Tutte queste obiezioni alla teoria sono insormontabili e hanno portato al suo abbandono finanche da parte di scettici.
1: Subito dopo viene la teoria suggerita dagli ebrei ai soldati promettendo loro protezione. Secondo la storia che gli ebrei persuasero le guardie a raccontare, i discepoli vennero di notte e rubarono il corpo mentre i soldati erano addormentati. Una variazione di questa teoria è quella proposta da Klausner. Gli dice Giuseppe di Arimatea: perciò rimosse segretamente il corpo sul finire del sabato e lo sepolse in una tomba sconosciuta. E poiché, stando agli Evangeli, egli era uno dei discepoli di Gesù, la notizia fatta circolare dai giudei conteneva una certa misura di verità.
0: La teoria comporta 2 impossibilità. La prima è che i soldati di una legione romana in gruppo non avrebbero mai dormito durante un servizio loro affidato, allorché le condizioni stesse del medesimo esigevano vigilanza. Essi erano stati posti alla tomba allo scopo preciso di prevenire il furto del corpo. Essi sapevano che l'addormentarsi avrebbe significato la morte per il soldato romano che avesse disubbidito agli ordini. Dobbiamo quindi pensare che, pur conoscendo quei fatti, un drappello di soldati romani trascurasse il proprio dovere tanto da addormentarsi? Tale ipotesi è impensabile nei riguardi dei legionari romani formati ad una disciplina tanto rigida. Un solo soldato avrebbe potuto addormentarsi in servizio per qualche minuto, ma mai un intero drappello.

0: Stiamo parlando dell'ipotesi che il corpo di Gesù sia stato sottratto mentre i soldati dormivano. Ma abbiamo visto che questa ipotesi è impossibile. Ma anche supponendo che avvenisse l'impossibile e che un drappello di legionari romani dormisse durante il servizio affidatogli, rimane ancora un'altra e più grande impossibilità. Ci viene detto di credere che tutto il gruppo di discepoli che in seguito trascorsero la propria vita proclamando un Evangelo che esigeva il più elevato carattere morale di onestà e di verità e le cui vite mostravano la loro fede, cosa di cui tutti erano testimoni, fondassero tutto il loro Evangelo su qualche cosa che sapevano essere falso. Dire con il Klausner che Giuseppe d'Arimatea rimuovesse segretamente il corpo di Gesù è impossibile perché a guardia vi erano i soldati. Inoltre, poiché egli era un discepolo segreto, allora quando i discepoli predicarono la resurrezione di Gesù, egli li avrebbe disillusi o, se avesse abiurato, avrebbe presentato il corpo agli altri ebrei confondendo così i discepoli.
1: Per accertarsi che tali uomini, dal più alto livello etico che il mondo abbia conosciuto, non avrebbero mai trascorso la loro vita predicando ciò che essi conoscevano come menzogna, basta leggere il Nuovo Testamento. Ma soprattutto ci viene chiesto di credere che questi uomini dessero la loro vita per ciò che sapevano essere falso. Uomini e donne erano già morti in precedenza nella storia del mondo per cause false, ma lo hanno fatto credendo che fossero vere. A noi viene tuttavia chiesto di credere che Giacomo e Stefano e Pietro e gli altri morissero come martiri per una causa che essi sapevano, nell'intimo del loro cuore, fondata su una menzogna. Non desta alcuna meraviglia che pochi, anche fra gli scettici, ammetterebbero oggi questa teoria. Quanto è stato detto circa questa spiegazione sarebbe ugualmente valido per la teoria secondo la quale nulla avvenne al corpo di Gesù, ma che i discepoli, recatisi ad un'altra tomba e trovatala vuota, cominciarono a predicare la sua risurrezione. Ma in tale caso la cosa sarebbe stata ancora più difficile perché tutto quello che i giudei avrebbero dovuto fare sarebbe stato andare alla tomba giusta e presentare il corpo di Gesù per annullare le pretese dei discepoli. Queste tesi sono assolutamente impossibili e non sono ampiamente sostenute.
0: Ancora meno sostenibile è la teoria che il corpo fosse sottratto da alcuni dei nemici di Gesù. In primo luogo non v'era assolutamente alcun motivo per un tale furto da parte dei funzionari, mentre altre persone non avrebbero potuto avvicinarsi alla tomba a causa delle guardie. In secondo luogo, se lo avessero fatto, allorché i discepoli sostennero che Gesù era risorto, essi avrebbero mostrato il corpo. Questa teoria, al pari delle altre, è attualmente abbandonata dagli scettici.
1: Una delle teorie ampiamente sostenute al giorno d'oggi da quelli che non credono alla risurrezione fisica di Gesù è che i discepoli erano perfettamente sinceri allorché affermavano che Cristo era risorto dei morti, perché avevano ricevuto una visione soprannaturale di Cristo nella sua nuova gloriosa condizione, benché il suo corpo fosse in realtà rimasto ancora nella tomba. Così non si possono accusare di falso né i discepoli né Gesù, perché Gesù, si dice, non ha mai voluto fare intendere ai suoi discepoli che il suo corpo fosse veramente risorto dalla tomba. Egli voleva semplicemente far loro sapere che il suo spirito continuava la vita come anima immortale, forma nella quale egli sarebbe stato sempre con loro. Se ne parla col nome di teoria della risurrezione spirituale di Cristo, negandone così la risurrezione fisica.
0: A questa teoria si oppongono due principali obiezioni. La prima è che essa, per non accettare un miracolo, ne presuppone un altro. La sola obiezione alla teoria della risurrezione fisica è che si tratta di un miracolo che avviene nel regno fisico e che viola una legge della natura, cosa che secondo gli scettici non può avvenire. Ma una visione sovrannaturale avrebbe richiesto un miracolo altrettanto grande e avrebbe costituito una violazione alle leggi della natura allo stesso titolo della risurrezione fisica.

0: Stiamo parlando delle obiezioni alla teoria secondo cui la risurrezione di Cristo non sarebbe un fatto reale, ma solo una visione. La seconda obiezione principale è che essa non spiega la tomba vuota. Quando i discepoli cominciarono a predicare la risurrezione fisica vera e propria, la prima cosa che i loro nemici, i giudei, avrebbero fatta sarebbe stata quella di presentare il suo corpo per mostrare che i discepoli si sbagliavano nell'affermare che il corpo di Gesù era risorto. Se avessero fatto così, l'intero movimento sarebbe crollato.
1: Quindi, naturalmente, una terza obiezione che avrà il suo peso nei riguardi di coloro che credono che i documenti sono più o meno attendibili è che tale teoria non rende giustizia ai fatti generali contenuti nei racconti evangelici. Secondo questi racconti, i discepoli credevano realmente di aver avuto una visione e di aver visto uno spirito, fino a quando egli non li convinse di possedere un corpo fisico, permettendo loro di toccarlo e mangiando in loro presenza. E gli diede così ai discepoli prova convincente che quello che essi vedevano non era una visione sovrannaturale o uno spirito, ma che essi stavano veramente parlando col loro risorto Signore, nel suo corpo fisico risuscitato. Questa teoria crolla quindi su questi tre punti.
0: Una teoria ancora più incredibile era che Gesù fosse un medium spiritico e che ciò che i discepoli videro fosse il corpo plastico materializzato proveniente dal mondo invisibile per mezzo della potenza sovrumana dello spirito disincarnato di Gesù. Ma questa teoria trova diverse obiezioni a contrastarla. La prima è che essa presume la validità di fenomeni sovrannaturali e ciò elimina la principale base sulla quale si vogliono respingere le testimonianze dell'Evangelo a riguardo. La seconda è che, per quanto ci è dato di conoscere, tutte queste manifestazioni del risorto Signore avvennero in piena luce del giorno, fatta eccezione per l'incontro con i discepoli nella camera alta. I cosiddetti fenomeni spiritici avvengono sempre di sera. Poiché Gesù apparve di giorno, era perfettamente possibile al dubbioso Tommaso e al resto dei discepoli di scoprire se il corpo da essi visto era il vero corpo di Gesù o una materializzazione plastica del suo spirito. I discepoli si convinsero che si trattava del corpo vero di Gesù e non v'è alcuna prova a dimostrare il contrario.
1: In ultimo luogo, tale teoria, come quella precedente, suscita l'obiezione creata dalla tomba aperta, la quale è capitale. Che cosa avvenne del corpo di Gesù se non fu risuscitato? Se esso vi era restato ancora, perché i nemici non lo presentarono? Un'altra teoria cerca di spiegare, su basi puramente naturalistiche, quello che i discepoli credettero di vedere. I discepoli furono vittima di illusioni ottiche verificatesi nel mondo esteriore e causate dal loro atteggiamento di attesa e dalla loro intensa speranza che Gesù risuscitasse veramente dai morti come aveva detto. Essi videro un fantasma, come diremmo oggi, non un vero spirito, ma la manifestazione fisica causata da qualche altra causa, benché da essi attribuita, nella loro condizione fisica di isterismo, a ciò che essi aspettavano, e cioè al risorto Signore.
0: La difficoltà di questa teoria è che anch'essa sfugge ai fatti. Le apparizioni avvennero tutte, ad eccezione di due, in piena luce del giorno. Qui, mentre è comune nozione che fantasmi appaiono soltanto di notte. I discepoli non si trovavano in condizioni di mente preda dell'isterismo e non si aspettavano affatto di vedere apparire il risorto Signore. A noi può forse parere incomprensibile che essi non si aspettassero la sua risurrezione dai morti in considerazione di tutte le sue profezie circa la sua risurrezione, ma il fatto era che essi non lo aspettavano, sicché non vi fu alcuna sorta di preparazione psicologica come postula tale teoria. Un fantasma non poteva né mangiare né bere con i discepoli, né poteva essere toccato. Ma la cosa più importante di tutte è che la teoria si infrange contro il fatto della tomba vuota. Se il corpo di Gesù era nella tomba, allora quando essi videro un fantasma e cominciarono a predicare la risurrezione fisica di Gesù, perché i giudei non ne mostrarono il corpo? Qualche cosa doveva accadere al corpo, e come abbiamo già fatto risaltare, la teoria del trafugamento del corpo non regge davanti ai fatti.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Fin qui abbiamo lodato e celebrato il Signore. Ed io ho dinanzi a me un salmo la cui apertura è proprio celebrate l'Eterno. Mi sto riferendo al Salmo 107, che è parte di una trilogia di salmi, il 105, 106, 107. Appunto, dove è ridondante questo invito: celebrate l'Eterno. E possiamo avere tante ragioni per celebrare il Signore, ma potremmo anche non avere alcuna ragione per celebrare il Signore. E il salmista, in quello che è un salmo abbastanza corposo, infatti si tratta di 43 versi, ripercorre alcune situazioni. Ma il mio intento non è questa mattina di andare a ripercorrere l'intero salmo, ma sono stato attenzionato da una parte di questo testo ed è per questo che domandavo a ciascuno all'inizio: come stai? Come ti senti? Perché non basta avere la bocca piena di lode, non basta battere le mani, anche saltare, danzare e manifestare un'apparente gioia per poter dire realmente: ho gioia profonda, ho pace profonda. Perché il tempo che stiamo vivendo e che ci accomuna tutti quanti, molto probabilmente, dice tutt'altra cosa. Allora io ho ristretto il salmo ad una lettura che parte dal verso 31, dove insieme possiamo leggere: celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie in favore dei figli degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Egli cambia i fiumi in deserto e le sorgenti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in luogo arido per la malvagità dei suoi abitanti. Egli cambia il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Là egli fa abitare gli affamati ed essi si innalzano una città da abitare. Vi seminano campi e vi piantano vigne che producono un abbondante raccolto. E termino qui l'estratto di quello che è appunto un salmo di celebrazione, di lode al Signore, e che molti amici ostili alla fede cristiana accusano la Chiesa di aver derubato Israele e l'ebraismo delle sue preghiere. A noi ringraziamo e benediciamo il Signore per i salmi che fanno parte della Bibbia ebraica e che oggi fanno parte anche di quello che è la raccolta di libri che noi chiamiamo appunto Bibbia. Non ci sentiamo dei ladri nei confronti di Israele a recitare e a benedire il Signore per mezzo di queste preghiere che accompagnavano l'orante nelle sue giornate. Anzi, sia benedetto il Signore per questa parola che oggi arricchisce la nostra vita. E questo estratto di questo salmo è un focus per rispondere appunto alla domanda: come stai? Celebriamo, benediciamo il Signore, ma il verso 33 è una pennellata. È un dipinto che si mostra ai miei occhi e dice: egli cambia i fiumi in deserto, le sorgenti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in luogo arido. Fiumi, fonti d'acqua, terra fertile, spariti in un tratto, in un giorno, in un mese, forse in un anno, un periodo della mia vita, forse della tua vita, sta vedendo le acque che colmavano la nostra esistenza lentamente prosciugarsi, fino a lasciare di un fiume un letto di sassi, dove c'erano le sorgenti alle quali andavamo ad attingere. Lentamente l'acqua è cominciata a scarseggiare, poi a gocciolare, fino al punto che tutto ciò che poniamo sotto quella sorgente resta asciutto. La terra dove piantavamo i nostri semi, che ci donava fiori, frutti, alberi, che nutriva la nostra esistenza, oggi uno non raccoglie più semi, ma se raccoglie semi è diventata incapace di produrre un risultato. E allora io cambio la domanda a qualcuno e chiedo, non più come ti senti, ma piuttosto ti senti così? Un fiume asciutto, una fonte senza acqua, una terra arida? Io sì. E la mia condizione, credo, è la condizione di molti. Perché le emozioni che arricchivano la nostra vita ultimamente sono state deluse, sono state illuse. Il dolore nel quale viene intinto giornalmente il nostro pane è troppo amaro. E allora lentamente la terra si ritira. Lentamente il fiume si asciuga e tu dici: Signore, dove sei? Quando i fiumi sono secchi, quando l'acqua manca, nella scrittura arriva la carestia, perché mancando l'acqua, di conseguenza la terra è arida e non può essere coltivata e produrre un frutto. Però ho un'altra domanda. E più che una domanda, è un interrogativo che non ha bisogno di risposta. Perché i fiumi, le fonti d'acqua, la terra fertile, non solo può essere la nostra condizione, ma possono rappresentare anche la nostra vita. Uomini e donne chiamati a dissetare gli assetati. Uomini e donne chiamati a portare la vita in mezzo alla morte. Uomini e donne chiamati a portare la luce in mezzo alle tenebre. Uomini e donne che in questo tempo fanno fatica perché è tutto complicato e terribilmente difficile. Ma attenzione, attenzione, perché la scrittura che noi stiamo vestendo su noi stessi ci dice qualcosa che ritengo profondamente importante. Abbiamo parlato di fiumi tramutati in deserto, sorgenti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in luogo arido, ma prima di questa pennellata il salmista, la parola, apre il verso 33 e dice: egli cambia. Vuol dire che questa condizione, che questa situazione non ce la siamo scelti noi, che lo stato che stiamo vivendo a livello psichico, emotivo ed anche spirituale non è un premio o una condanna alla nostra condotta, ma è una situazione che Dio ha voluto. Egli cambia. E se ieri il Signor mi dava la pioggia, oggi ha deciso che sulla mia vita non deve piovere. Se ieri mi teneva in mezzo al mare, oggi mi prende per mano e mi porta in mezzo al deserto. Io non gli posso chiedere: Signore, cosa stai facendo? Perché egli è Dio. E il salmista dice: egli cambia. E allora, dove ieri vi era la vita, oggi vi è la morte. Dove vi era l'abbondanza, oggi c'è la penuria. Dove vi era la gioia, oggi vi è il lutto. E dove non c'è una fede.

quando non scende pioggia dal cielo è questa: dov'è Dio? E quando qualcuno la rivolge a noi, la domanda diventa: dov'è il tuo Dio? Ed era la domanda di Acab e Jezebel ad Elia quando vi fu carestia. Ed Elia aveva nel suo nome la risposta: l'Eterno è il Dio che è. Ma è plausibile, è giustificabile, è comprensibile l'eco di questa domanda: dov'è Dio? Ciò che purtroppo è peggio ed è pericoloso è quando un credente fa la seconda domanda: Dio, ci sei? Non più: Dio, dove sei? Perché quando tu chiedi a qualcuno dove sei, dai per scontato che non è con te, ma sta da un'altra parte facendo qualche altra cosa con altre persone. E questo già vuol dire credere che Dio è. Ma quando non riesci a comprendere Dio dove sta, cosa sta facendo, con il passare dei giorni e l'aridità che stringe la terra, il cuore e l'anima, e comincia a spaccarsi come un terreno brullo, la domanda di molti diventa pericolosamente: Dio, ci sei? Dio, esisti? Ma vuoi vedere che fino ad oggi mi sono sbagliato? E più il dolore cresce, più la sofferenza avvolge la nostra esistenza, più queste domande fanno a pugni nella nostra mente, nel nostro cuore. E se noi leggiamo il libro dei Salmi, ci accorgeremo che arriva una disperazione che fa gridare tante volte il salmista in questo modo: Dio, non essere sordo. Quante volte leggiamo: sii attento alla voce della mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio alla mia orazione. Non essere sordo, che può anche significare: Dio, non restare in silenzio. Credo che sappiate tutti che la conseguenza del mutismo è la sordità. Tutti quelli che hanno difficoltà a proferire, a pronunciare parole, è perché sono sordi. E nella scrittura si litiga con Dio allo stesso modo: quando Dio non sente, non parla. E allora, se Dio non mi risponde, se Dio non parla alla mia disperazione, perché non mi sta neanche ascoltando? E allora, siccome Dio non mi ascolta, Dio non parla neanche. Come stai? Come ti senti? Come ti senti quando Dio non ti ascolta o quando Dio non ti risponde? Qualcuno potrebbe dire: sì, io so che Dio mi ascolta, va bene, ma se Dio ti ascolta e poi dopo non ti risponde, che ti ascolta a fare? Non sono qui per portarvi alla disperazione oggi. Allora il salmista si dà delle spiegazioni. Dio non mi ascolta perché forse è troppo lontano, perché non grido abbastanza forte. E questa è la ragione perché a volte dei predicatori urlano, pure quando pregano, anche dei credenti. Si grida forte perché forse inconsapevolmente si pensa che Dio è troppo lontano e la nostra voce non lo raggiunge. O qualcuno potrebbe dire: sì, egli è vicino, però si è addormentato e quindi io gridando lo sveglio. Ma la scrittura, che non mente, dice che Dio non dorme e non sonnecchia. Allora ce l'ha con me perché non mi ascolta e non mi risponde. Signore, perché fai questo? Perché non dai un segno della tua presenza? Perché non ci aiuti a comprendere che cosa vuoi tu dirci? E forse è proprio nell'assenza di Dio che noi dobbiamo scoprire la sua presenza. Probabilmente è nel silenzio di Dio che noi dobbiamo imparare a riconoscere la sua voce. Vi è un profeta che gridava contro Gerusalemme, che predicava la parola del Signore, al quale un certo giorno Dio gli dice: attaccati.

0: Pingo al tuo palato. Tu sarai muto e non parlerai più. È il profeta Ezechiele. Il testo è al capitolo 3, al verso 26, dove Dio gli dice: attacco la lingua al tuo palato. E chi ha avuto la possibilità di parlare in pubblico o di tenere anche un esame davanti a una commissione sa che cosa significa la lingua che si attacca al palato. Il voler dire qualcosa ma non riuscire a parlare. Chissà che forse oggi, come al tempo di Ezechiele, in cui per tanto tempo abbiamo ascoltato ma non siamo riusciti a mettere in pratica, Dio abbia scelto di parlarci non parlando. Dio ci sta forse dicendo di imparare a riconoscere la sua presenza quando lo vediamo assente. È un po' quel che accade ai nostri affetti. Scopriamo l'importanza di una persona cara quando non c'è più. E chissà che Dio non ci stia parlando allo stesso modo. C'era un uomo che ha litigato durante la sua vita con Dio perché non voleva fare ciò che Dio gli chiedeva di fare. Quanto mi sta simpatico Giona, ma quanto mi è simpatico il Dio di Giona, che gli dice di fare una cosa per fargli fare il contrario di quello che lui aveva pensato, perché facendo il contrario di quello che Dio gli aveva detto, Giona si ritrova a fare quel che Dio voleva che egli facesse. Non vi sto torcendo il cervello, ma è quel che accade spesso con Dio. Noi siamo convinti che il Signore stia facendo con noi una determinata cosa, ma siccome non abbiamo i suoi occhi, non abbiamo la sua mente, noi non riusciamo a riconoscere che Egli ci sta facendo fare il contrario di ciò che noi pensiamo per giungere ad adempiere quello che Egli ha deciso di fare attraverso di noi. E Giona scappa, la conoscete la storia, la nave verso Tarshish, il naufragio in bocca a un pesce, tutta la situazione, fino a quando si convince di andare a predicare. E Dio aveva mandato Giona a predicare ai niniviti la loro distruzione. Ma Giona non ci voleva andare perché aveva chiaro nel suo cuore che se avesse predicato quella parola i niniviti si sarebbero convertiti e Dio avrebbe cambiato il suo piano. Allora scappa, ma attraverso una situazione tale si ritrova a fare proprio quello che non voleva fare. E quando lo fa, litiga con Dio e gli dice: mi avevi mandato a dire a quel paese che sarebbero stati distrutti, ma come io pensavo, loro si sono pentiti, si sono convertiti e tu non hai fatto niente. Tu ci hai fatto una bella figura e io sono passato per bugiardo. Tu sei il buono e io sono l'incapace. Un po' a volte come accade tra marito e moglie quando si gestiscono i figli, no? Solitamente la moglie dice al marito: tu fai il bravo e io faccio la cattiva. E Giona, dopo aver predicato, sfida a Dio. Dice: adesso voglio vedere se distruggi Ninive. Vi ricordate cosa fa Giona? Sale sull'altura di fronte alla città, si fa una piccola capanna con delle fronte, si mette sotto e aspetta il fuoco che scende dal cielo, perché lui aveva predicato: ravvedetevi altrimenti sarete distrutti. E mentre lì a guardare la città di Ninive si alza il sole. E Dio, che non è presente, Dio che non parla con Giona, gli fa crescere un albero alle spalle. E Giona non sente il caldo. Passa la giornata, durante la notte Dio manda un verme a mangiarsi la pianta, e il giorno dopo, quando risorge il sole e Giona è ancora là, alza la testa e dice: ma qui non c'era un albero che mi teneva fresco? E dice: Signore, ti sei preso l'albero? E allora Dio dice a Giona: ecco quanto mi è simpatico il Dio di Giona. Dice: non ti sei accorto che ti ho messo un albero dietro? Nel momento in cui te l'ho tolto, te ne sei accorto. E ti è più caro l'albero che stava sulla tua testa che la salvezza dei niniviti di fronte a te. Torniamo al testo e andiamo a concludere. Come ti senti? Arido, asciutto, secco, Perché il verso 35, che viene dopo il 33 e il 34, dice: egli cambia il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Lo stesso Dio che oggi mi tiene in terra arida è lo stesso Dio che rifarà sorgere le mie fonti d'acqua. È lo stesso Dio che improvvisamente aprirà le fonti del cielo, farà scendere pioggia in tale abbondanza che un fiume in piena comincerà a scorrere nella mia vita. E allora, fratello, sorella, io ti domando ancora una volta, e perdona le mie tante domande, credi possibile ancora oggi che Dio possa cambiare? Egli è colui che cambia il bene in male, egli è colui che cambia il male in bene, perché tutte le cose cooperano al bene che egli ha stabilito. Ed è un bene più grande del nostro egoismo. È un bene che va molto più lontano della nostra visione. Mi rallegra sapere che nonostante oggi mi senta senza forze, che nonostante oggi mi senta esaurito proprio come te, che nonostante io oggi mi senta secco ed arido, sto parlando a voi di quel Dio che può cambiare la mia aridità in un lago. E sapete perché mi deve trasformare in un lago? Perché tanti si devono venire a fare il bagno nella mia vita. Tanti devono venire a trovare frescura alla mia presenza. Ed è questo che la scrittura ci dice: egli cambia il deserto in lago, la terra in sorgenti d'acqua, e li fa abitare gli affamati. Fratello mio, sorella cara, la nostra vita improvvisamente diventerà una sorgente zampillante alla quale tanti verranno a dissetarsi. Non disperare se oggi sei arido e secco, perché domani improvvisamente la tua vita sarà piena di acqua. Signore, perché domani? Non lo puoi fare già oggi? Signore, fallo oggi, adesso, in questo momento. Io non ti mando a guardare come fece il profeta se stanno arrivando le nuvole. Io ti chiedo: senti dentro di te il fiume dello Spirito? Senti zampillare dentro di te la sorgente del fiume di Dio? O vuoi restare asciutto? Se non vuoi restare asciutto, alzati, perché l'acqua scorre meglio. Alzati, adesso. Se vuoi che la tua vita sia un fiume in piena, alzati, alzati, alzati. Lascia che il tuo cuore, rotto dall'aridità, così come accade quando si va sulla sponda del mare e la sabbia è asciutta e tu cominci a scavare, man mano trovi la sabbia bagnata. Poi scendi ancora più sotto, così come si fa con un pozzo, e trovi l'acqua. E nel momento che l'acqua è arrivata, comincia a salire. In questo momento scava dentro di te e lascia che l'acqua dello Spirito si elevi come un pozzo, che cominci a gorgogliare dentro di te. Chiedo al pastore Stefano, proprio per richiamare una fonte d'acqua, canto che dice proprio: pace come un fiume, gioia come un monte, ma qualcosa lo Spirito Santo deve cominciare a muovere dentro di noi.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Nei Vangeli, in particolare nelle parabole, Gesù fa spesso riferimento al regno dei cieli o regno di Dio. L'aspettativa maggioritaria tra gli ebrei del primo secolo per quanto riguarda il Messia prevedeva, diciamo, un regno visibile di pace e giustizia, instaurato dal re discendente di Davide, il Messia, che avrebbe liberato Israele dai nemici, con Israele che, guidato dal Messia, avrebbe continuato a svolgere la sua funzione di luce delle nazioni, di cui i profeti avevano parlato. In effetti, le scritture ebraiche, che noi oggi conosciamo come Antico Testamento, permettevano questa lettura. Tuttavia, tra le pagine dell'Antico Testamento ci sono anche altri elementi, altri aspetti del Messia che Gesù fece venire alla luce, aspetti che gran parte dei suoi contemporanei non considerava. Infatti Gesù collegò al Messia la figura divina del figlio dell'uomo in Daniele 7, che regna per sempre, ma parlava anche della sua morte per i peccati del suo popolo, con evidenti riferimenti a passi come Isaia 53. La maggioranza delle persone pensava si trattasse di due figure diverse ai tempi di Gesù, e invece Gesù sembrava farle confluire nella medesima persona. Nell'insegnamento di Gesù, il re si manifestava, inaugurava il regno, ma sarebbe anche morto e risorto, e in seguito a questo evento avrebbe affidato l'espansione del regno ai suoi collaboratori, ai suoi discepoli, in attesa del regno futuro, in attesa del suo ritorno. Tutto questo non era così facile da comprendere. Allora, usando le parabole, Gesù cercò di spiegare proprio questi aspetti del regno di Dio. Oggi ne vedremo alcuni e poi la prossima volta proseguiremo. Innanzitutto voglio fare una premessa importante. Nei Vangeli a volte leggiamo l'espressione regno di Dio, altre volte leggiamo regno dei cieli. Ora non dobbiamo pensare che si tratti di cose diverse. Una lettura attenta e comparata dei Vangeli mette in evidenza che le due espressioni vengono utilizzate in modo intercambiabile. Leggiamo ad esempio Matteo 19, versetti 23 e 24. Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Avete notato qui? Come vedete, sono utilizzate entrambe le espressioni per riferirsi al medesimo concetto, al versetto 23 e al versetto 24. In alcune traduzioni troverete che non è così, ma vi assicuro che il versetto 23 è scritto regno dei cieli, versetto 24 è scritto regno di Dio, parlando della stessa cosa. Nei Vangeli di Marco e Luca troviamo più spesso l'espressione regno di Dio, mentre in Matteo troviamo di più l'espressione regno dei cieli. Confrontiamo ad esempio Matteo 11, versetti 11 e 12 con Luca 7, versetto 28. Allora, in Matteo leggiamo: «In verità, io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Questo era Matteo 11, versetti 11 e 12. Ora leggo in Luca: «Io vi dico, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui». E questo era Luca, capitolo 7, versetto 28. Quindi, medesimo concetto espresso in due modi diversi. Se fate la vostra ricerca, vedrete che questo accade anche in diverse parabole presenti in più Vangeli. Quindi troverete che la stessa parabola in diversi Vangeli ha effettivamente diverse espressioni usate, a volte regno di Dio, a volte regno dei cieli. Faccio un esempio. Ad esempio, la celebre parabola del granel di senape, pur essendo la medesima in Matteo 13, versetto 31, parla del regno dei cieli, mentre in Marco 4, versetto 30 e Luca 13, versetto 18 viene usata appunto l'espressione regno di Dio. Allora, assodato che regno dei cieli e regno di Dio sono equivalenti, anche se ci sono anche delle sette che tendono a distinguere, ma non ci occupiamo di queste frange del cristianesimo. In generale, regno dei cieli e regno di Dio è evidente nella Bibbia che sono equivalenti. Diciamo anche che il regno dei cieli non indica il luogo dove questo regno si troverebbe, come qualcuno potrebbe erroneamente pensare. Il regno dei cieli si trova nei cieli. No, non è questo il punto. Indica infatti semplicemente chi è che stabilisce il regno. Era usuale nell'antichità pensare a Dio come a colui che abita i cieli, e quindi la parola cieli veniva comunemente usata come un eufemismo per indicare Dio. Se ci pensiamo bene, lo facciamo anche noi oggi, anche noi uomini moderni, ad esempio quando diciamo lo voglia il cielo. Quando diciamo cielo non indichiamo un luogo, in realtà intendiamo Dio. Il regno dei cieli è il regno di Dio, un modo utilizzato nella Bibbia per indicare non un luogo, ma una situazione particolare, ovvero la situazione in cui Dio regna, Dio è sovrano. E allora qualcuno qui mi dirà, vabbè, ma Dio è sempre sovrano. Sì, ma se ci guardiamo intorno, non fatichiamo a capire che viviamo in un mondo dove il male esiste ed è tollerato, il che significa che dopo il peccato dell'uomo qualcosa è accaduto in questo mondo, no? Siete d'accordo? In un certo senso la Bibbia ci racconta fin dalle prime pagine la storia del regno di Dio, perché in Eden abbiamo Dio che regna e mette l'uomo come, possiamo dire, suo viceré nel creato, infatti sottopone all'uomo ogni cosa. Ma la storia prosegue con la caduta dell'uomo e i problemi che ciò comporta. Da allora in poi, nell'età presente, cioè quella che viviamo anche noi, l'uomo vive in un mondo influenzato da altre forze spirituali alle quali Dio ha lasciato spazio. L'uomo tenta quindi di regnare senza Dio, ma come dicevo, basta guardarsi intorno per capire che qualcosa non funziona. La soluzione, il Messia, il Cristo Gesù, che restaura il regno di Dio a partire dal suo popolo Israele, come le profezie avevano indicato, dando il via ad una nuova creazione, traghettando l'umanità verso il mondo a venire, verso la pienezza del regno di Dio, verso nuovi cieli e nuova terra, descritti in Apocalisse, con un'umanità redenta, di nuovo in perfetta armonia con Dio, e dove ritroviamo infatti l'albero della vita, simbolo di vita eterna già presente nelle prime pagine della Genesi. Allora, c'è quindi tra le pagine della Bibbia una storia del regno di Dio in un certo senso, e tutto questo avviene però per gradi, come emerge proprio da alcune parabole di Gesù. Fatta questa premessa, dovremmo capire meglio alcuni aspetti delle parabole. Un primo aspetto del regno dei cieli che emerge dalle parabole è che esso ha una dimensione presente ed una futura. Ho notato che quando si parla di regno di Dio, alcuni pensano che si parli solo di cose future, un tempo in cui Dio regnerà alla fine dei tempi. In realtà, nell'insegnamento di Gesù e nelle parabole in modo specifico, è evidente che il regno dei cieli ha sia una dimensione presente che una dimensione futura. Se Gesù è il Messia, il Cristo, il Re che doveva manifestarsi, è piuttosto evidente che in qualche modo c'è una dimensione presente del regno di Dio, perché Gesù è venuto. I cristiani oggi considerano Gesù il loro Re, e anche i primi cristiani parlavano molto di questo Re e di questo regno, al punto che furono percepiti come sovversivi nei confronti di Cesare. A questo proposito vi leggo Atti capitolo 17, versetti 6 e 7. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città, gridando: «Costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qui!» E Giasone li ha ospitati. Ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. Allora, vedete, pensavano che fossero dei sovversivi che contrapponevano a Cesare un altro re, Gesù. Parlavano così tanto di questo re, i cristiani, di questo Messia, di questo Christos in greco, che cominciarono appunto a chiamarli cristiani, in Atti 11:26. Quindi, come dicevo, c'è anche una dimensione presente del regno di Dio che emerge dalle parabole di Gesù. Gesù parlava di un re che se ne sarebbe andato e poi sarebbe tornato, di un tempo in cui i suoi collaboratori avrebbero amministrato il suo regno. Questo era difficile da capire. Persino i farisei, piuttosto esperti nelle scritture, avevano difficoltà a comprendere. Leggiamo a questo proposito Luca capitolo 17, versetti 20 e 21. Interrogato dai farisei, quando verrà il regno di Dio? Rispose Gesù, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Ecco, questo è un brano importante. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Se c'è un re, c'è anche un regno. E il regno si stava manifestando in mezzo a loro, senza che loro se ne accorgessero. Quindi qui Gesù fa capire l'errore di aspettare solo un regno futuro che si manifesti improvvisamente con un re che prende il potere, senza rendersi conto che il regno di Dio è in un certo senso già in mezzo agli uomini, fin dalla prima venuta di Gesù nel mondo. Ora, se non fosse così, allora che cosa sarebbe la Chiesa? Che cosa sarebbe la comunità cristiana se non un avamposto del regno di Dio in questo mondo? Cosa sono i discepoli di Gesù oggi se non ambasciatori di questo regno, che vivono in questo mondo proprio come un ambasciatore vive in terra straniera? Non a caso troviamo nel Nuovo Testamento espressioni che testimoniano di questa convinzione. Pensate ad esempio a Paolo in Filippesi 3, versetto 20, quando dice che la nostra cittadinanza è nei cieli, non che sarà nei cieli. Siamo oggi cittadini dei cieli, siamo oggi cittadini del regno di Dio, pur vivendo in questo mondo. Oppure pensate a Pietro, in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 11. Si riferisce ai credenti come stranieri e pellegrini. È piuttosto ovvio se ci pensate. Sono cittadini del regno dei cieli che vivono come stranieri in questo mondo, come ambasciatori. La dimensione presente del regno di Dio emerge in molti modi nelle parabole. Oggi vediamo solo alcuni aspetti. Innanzitutto, il regno dei cieli cresce gradualmente. Poi vedremo un secondo aspetto. Il regno dei cieli, nella fase presente, convive con il male. Poi il regno dei cieli entrerà nella sua pienezza solo alla fine dei tempi. E infine, fare parte del regno dei cieli è la cosa più importante per ciascuno di noi oggi. Innanzitutto, il regno di Dio non si manifesta all'improvviso, ma cresce gradualmente. Questo aspetto è testimoniato da diverse parabole. Prendiamone qualcuna. Ad esempio, vado a leggere Matteo capitolo 13, versetto 33. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in tre misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Allora, il regno dei cieli, il regno di Dio, è paragonato al lievito. Quando metti il lievito nella farina per preparare il pane, esso non si vede, ma fa il suo lavoro, fa crescere, ha un effetto su tutto il resto dell'impasto. Questa parabola rende l'idea di un regno di Dio presente attraverso i discepoli che sono ambasciatori del re in questo mondo, portando un effetto benefico e pervasivo, esattamente quello che abbiamo visto negli ultimi 2000 anni. Il Vangelo, partito dalla Giudea, da una provincia romana piccola e sconosciuta, si è espanso in ogni continente del mondo, con impatti incredibili sulla società. E tutto questo è straordinario. Però leggiamo ad esempio anche Marco, capitolo 4, versetti 30-32. Il granel di senape. Diceva ancora, a che paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale quando lo si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi. E fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Anche questa parabola mette in evidenza un regno che si espande. Un piccolo seme può portare in un tempo relativamente breve ad un grande albero. Questo è ciò che Gesù si aspettava, ovvero che il regno di Dio, a partire da un piccolo nucleo di discepoli, si espandesse in modo incredibile nel mondo. O ancora, Marco 4, versetti 26 a 29. Diceva ancora, il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa porta frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce perché l'ora della mietitura è venuta. Ecco, questa parabola, in un certo senso, ci permette di collegare il regno del tempo presente al regno nel tempo futuro. Nel tempo presente, con la venuta di Gesù, il seme è stato gettato nel terreno. Il grano si sta pian piano sviluppando. Gesù lo illustra come un processo naturale, per certi versi inarrestabile. Quando il grano arriverà a maturazione, arriverà l'ora della mietitura. La dimensione futura del regno è proprio la sua pienezza, quando il raccolto sarà maturo. La storia degli uomini, negli ultimi 2000 anni, dalla risurrezione di Gesù ad oggi, è la storia di un seme piantato che sta portando frutto, in un modo o nell'altro, nonostante gli errori, le debolezze che anche la comunità cristiana ha manifestato durante la sua storia, dobbiamo ammetterlo. Tutto questo è straordinario. Nonostante noi, il piano di Dio va avanti. Il cristianesimo ha affrontato mille difficoltà, ma non è mai morto e mai morirà. Alla fine ci sarà un raccolto, come Gesù aveva detto. Quando sarà maturo il raccolto? Beh, Dio lo sa, non certo noi. Ma quando sarà il momento, arriverà l'ora della mietitura e il regno entrerà nella sua fase futura, nella pienezza, con il ritorno di Cristo, nuovi cieli e nuova terra e un'eternità che ci aspetta, come si legge in Apocalisse. Veniamo al secondo aspetto. Ci sono parabole che fanno capire che in questa fase presente del regno non tutto è perfetto. Sì, durante questo sviluppo del regno di Dio, infatti, il male è ancora presente. Ed è piuttosto evidente, Gesù ne parlò diffusamente nelle sue parabole. Prendiamo ad esempio Matteo capitolo 13, versetti 47 e 50, dove si parla di una rete. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli, separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Nel tempo presente, il regno di Dio si sta sviluppando in attesa del ritorno del re. Ma ovviamente non tutto è ancora perfetto. Ci sono cose belle, ma ci sono anche tante cose brutte. Il male è presente, il male è ancora presente. Ma alla fine dell'età presente ci penserà Dio a distinguere tra i pesci buoni e il pescato che non serve a nulla. Solo nel mondo a venire tutto sarà perfetto e non ci sarà più spazio per il male. Un'altra parabola sul medesimo tema è quella di Matteo capitolo 13, versetti 24 a 30. Il grano e la zizzania. Espose un'altra parabola. Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco, apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania, legatela in fastelli per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Nel tempo presente il grano e la zizzania crescono insieme fino alla mietitura. Diverse parabole di Gesù cercavano di far riflettere proprio sul fatto che non bisognava aspettare la manifestazione del regno di Dio all'improvviso, con le cose che improvvisamente avrebbero funzionato e sarebbero state perfette. Ci sarebbe stato uno sviluppo durante il quale la zizzania sarebbe cresciuta insieme al grano. Se è vero che è stato piantato seme buono, è anche vero che questo cresce in mezzo a tutto il resto, fino alla mietitura, quando il regno entrerà nella sua pienezza. Come avevamo detto, il terzo aspetto è proprio questo: che il regno dei cieli entrerà nella sua pienezza solo alla fine dell'età presente. Proviamo a illustrare la questione utilizzando altri concetti che troviamo nel Nuovo Testamento. Gesù è la primizia della risurrezione. Gesù ha dato il via alla nuova creazione di Dio. Ma è evidente che oggi non tutto è rinnovato. Viviamo sempre sulla medesima terra, ci sono sempre le medesime forze spirituali che influenzano gli uomini e gli effetti del peccato dell'uomo sono sotto gli occhi di tutti. Da una parte, i discepoli di Gesù, rinnovati dallo Spirito di Dio, sono nuove creature, primizie della nuova creazione di Dio, come leggiamo ad esempio in Giacomo, capitolo 1, versetto 18. Leggiamolo. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Ma allo stesso tempo i discepoli di Gesù stanno ancora aspettando la redenzione completa, che ci sarà solo alla fine, come leggiamo in Romani capitolo 8, versetto 23. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Tutto il Nuovo Testamento, in qualche modo, è permeato da questa tensione che i teologhi tendono a chiamare il già e non ancora. Cioè il presente del regno di Dio attraverso la Chiesa e il futuro del regno di Dio nella sua pienezza nel mondo a venire, per usare un termine che si usava anche nel primo secolo, lo usò Gesù, lo usavano gli ebrei, il mondo a venire. Oggi non ci sono solo nuove creature, non tutti hanno un rapporto con Dio, non tutti sono stati trasformati dall'incontro con Gesù, non tutti credono che un Dio esista. Probabilmente nemmeno tutti quelli che dicono di essere discepoli di Gesù hanno davvero delle vite trasformate, per quanto possiamo osservare. Tuttavia, il regno di Dio continua a crescere, nonostante tutto. Il Vangelo si espande, raggiunge nuove persone ogni giorno. Alla fine, quando il Re tornerà, ci sarà il raccolto e possiamo dire che le carte saranno finalmente scoperte. Non è oggi il tempo di dividere il grano dalla zizzania. Ci penserà Gesù al suo ritorno. E abbiamo poi l'ultimo aspetto che vi avevo detto per oggi. Nella fase presente del Regno dei Cieli, il Vangelo viene predicato e molte persone diventano cittadini di questo regno. Ebbene, questa è la cosa più importante per ciascuno di noi. Siamo sicuri di essere cittadini del Regno dei Cieli? Quando Gesù tornerà, entreremo con Lui nella pienezza del Regno? Ci sono diverse parabole di Gesù che evidenziano proprio quanto l'incontro con il regno di Dio sia la cosa più importante che un essere umano possa realizzare. Abbiamo ad esempio la parabola del tesoro nascosto, in Matteo capitolo 13, versetto 44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Subito dopo abbiamo la parabola della perla di gran valore, in Matteo capitolo 13, versetti 45 a 46. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se ne è andato. Ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Queste due parabole sono state raccolte da Matteo, una dietro l'altra, perché parlano della medesima cosa. In un certo senso, se ci pensate, mettono in luce due modi diversi in cui le persone possono imbattersi nel regno di Dio. C'è chi viene in contatto in maniera fortuita, ascoltando il Vangelo per caso, come quando si trova un tesoro inaspettato, in un luogo inaspettato. O c'è chi invece è alla ricerca del regno di Dio, per tanto tempo nella sua vita, come chi va in cerca di perle preziose. Ci sono infatti persone che sono alla ricerca di Dio, perché in qualche modo si rendono conto che c'è qualcosa che manca per dare un senso alla loro vita. Alla fine trovano ciò che cercano. Ma ciò che entrambe le parabole mettono in evidenza è il fatto che quando si viene in contatto con qualcosa di tanto prezioso, come il regno di Dio, che sia in modo inaspettato oppure dopo una lunga ricerca, tutto il resto passa assolutamente in secondo piano. L'incontro con Gesù, l'incontro con il Re, e quindi con il regno di Dio, può dare un senso a tutta la nostra vita e far impallidire tutto il resto. Io spero che tutti voi che state ascoltando abbiate già fatto questa esperienza, abbiate già scoperto il tesoro che vale più di ogni altra cosa.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi a parlarvi dei miei nipoti. Ne ho 11 e sono veramente tanto contenta di averli. Questo episodio è successo alcuni anni fa, quando sono andata con due dei nostri nipoti, che allora avevano 10-12 anni, a fare una passeggiata per esplorare la cittadina in cui adesso abitiamo. È una cittadina del Lazio interno, arrampicata su un cocuzzolo, molto pulita, molto tranquilla, in cui non succede praticamente mai niente. Allora, con i nipoti abbiamo visitato il centro storico, arrampicato sulla collina con strade, stradine, archetti e terrazzini. Purtroppo, per uno di quei misteri italiani inspiegabili, il castello, restaurato e aperto in gran pompa dal sindaco e autorità varie, ora resta inspiegabilmente sempre chiuso. Poi abbiamo preso una viuzza che costeggia il paese e scende più a valle. Siamo passati davanti al cimitero e i due ragazzi hanno detto: nonna, nonna, andiamo a leggere le lapidi. Gusti sono gusti, così siamo entrati e abbiamo fatto il giro dei vialetti fra le tombe. Beh, vi do un consiglio: se una volta volete fare esercitare i figli e i nipoti in calcolo mentale, vi consiglio di andare a visitare un cimitero. Quei due si sono calcolati tutte le età dei vari defunti del nostro paese dal 1850 ai giorni nostri. Guarda, questo aveva 95 anni, vecchio però, eh. Questo mio era più giovane, ne aveva solo 80. E tu, nonna, quanti anni hai? Tu sembri giovane, però un po' vecchia devi essere. Lo scoprirete dalla lapide sulla mia tomba, ho risposto. Ma poi sono stata interrotta. Ma guarda, questo era un bambino di 10 giorni. Mica si muore così presto. Ho risposto: si muore a tutte le età, da giovani e da vecchi. Per questo è importante avere Gesù nel cuore, così non si ha paura di non essere pronti a morire. Noi Gesù ce l'abbiamo nel cuore, e anche il nostro fratellino, anche se è piccolo, ce l'ha. Però 10 giorni sono proprio pochi. Si vede che per Dio andava bene così. Sulla via nel tornare a casa abbiamo parlato ancora un poco della vita e della morte e del fatto che un giorno o l'altro il Signore ci chiamerà tutti a andare con Lui. E mi è venuto anche in mente un passo in Deuteronomio, capitolo 6. Deuteronomio è uno dei 5 libri di Mosè nell'Antico Testamento. E in questo passo Mosè ordina ai padri, alle madri, ai nonni, di parlare ai figli della legge di Dio la sera, la mattina, per la strada, in casa, quando ci si siede, quando ci si alza, sempre. E ho pensato anche che Dio ci ha insegnato a parlarne con semplicità, senza fare predicozie, senza montare in cattedra, come la cosa più naturale del mondo. L'ho fatto con i miei figli e ha funzionato. Lo sto facendo con i miei nipoti e mi pare che funziona. Io lo chiamo chiacchierare la Bibbia.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: È un argomento che potrebbe anche far discutere, che potrebbe anche non trovarvi d'accordo, quello di oggi, quello che affronterà Nino Ciniello adesso qui alla rubrica Controluce. Ecco, prima di tutto amici, benvenuti. È Mario Pieri adesso al microfono assieme, come dicevo, a Nino Ciniello dall'altra parte del vetro. Benedizioni ecclesiastiche e primato di Dio, questo il titolo delle sue considerazioni. Vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiamo poi al termine del suo intervento. Allora, buon ascolto adesso con Nino Ciniello.
3: Cari amici ed amiche di Controluce, eccomi a voi per una nuova riflessione, spero stimolante, e spinga a mettervi in contatto. Credo che non dico nulla di nuovo quando sappiamo che ormai sono alcuni decenni che la religione cattolica romana non è più ufficialmente religione di Stato. Ma e comunque resta il fatto che è molto facile vedere in TV, per esempio, un sacerdote o un vescovo vestito di paramenti sacri benedire un'opera pubblica realizzata poi con i soldi e il lavoro dei cittadini che, come è noto, non appartengono tutti alla confessione di fede cattolica. Perciò è lecito domandarsi che senso abbia una cerimonia di quel tipo, cioè se sia giusto far mantenere, in altre parole, un ruolo speciale, particolare, unico ad una confessione che rappresenta solo una parte del variegato mondo religioso italiano. Con ciò non voglio dire che accanto, non so, al rappresentante cattolico gradirei vedere uno di un'altra confessione, ma che in tutti i momenti pubblici, ecco, lo Stato dovrebbe poi preoccuparsi di esprimere la propria laicità e neutralità in campo religioso. Qualcuno forse dirà benedire un'opera pubblica in sé per sé è un gesto innocuo che intende esprimere semmai l'auspicio che l'opera che si sta inaugurando possa poi essere uno strumento utile e a beneficio di tutti. Forse di più in passato e soprattutto in ambito contadino molti si ricorderanno che si benedivano gli animali, i trattori, i campi, le case, ma anche in città, diverse fabbriche, gli edifici, i ponti o l'inaugurazione delle navi, eccetera. Mi ricordo che una mia amica diversi anni fa aveva appena acquistato la sua prima macchina, la portò immediatamente dal prete per farla benedire. E una volta molti sapranno che si benedivano anche le armi, spero che non sia più così oggi. Ora, la domanda di tutta questa considerazione è perché mai si sente questo bisogno di benedire un po' tutto? Penserei, ecco, che a livello popolare ho l'impressione che la benedizione sia vista più nella sua funzione, diciamo, propiziatoria, cioè che la cosa benedetta vada bene, che duri e che frutti l'interesse di chi è proprietario, ecco. O è finalizzata anche ad allontanare, come si dice, il malocchio o il diavolo o le forze negative in genere. Questo diciamo da un punto di vista più popolare, più da persona della strada. Dal punto di vista invece della teologia cattolica, la benedizione di ogni cosa, sottolineo ogni, poi vedremo perché, è la conseguenza normale dell'idea che la Chiesa di Roma ha di se stessa. Rappresenta cioè l'esercizio naturale dell'estensione del suo potere spirituale su tutta la realtà. Da dove verrebbe questo potere? Ora, molto in sintesi, citerò alcuni documenti della Chiesa, per esempio nella seconda sezione, articolo 9, pagina, paragrafo 3, il Catechismo della Chiesa Cattolica parla ampiamente della natura, del carattere e della missione della Chiesa. Ebbene, oltre ad affermare, ma senza dimostrarla poi, la stretta continuità e successione fra i primi apostoli e i vescovi, per esempio la Lumen Gentium dice che il Signore Gesù non solo ha istituito dei ministri, ma li ha anche dotati di sacra potestà. E soltanto per mezzo di questo riconoscimento, quindi, essi possono agire, cito sempre questi documenti, in persona di Cristo capo. Ora, che cosa troviamo alla base di questa concezione? Perché è importante capire questo. Ritroviamo l'idea che l'opera di Cristo non può essere limitata ai brevi momenti o brevi anni del suo ministero terreno. Quindi, in ogni generazione, fino alla fine dei tempi, deve essere messa in contatto, la realtà, in contatto con Cristo. Fisicamente e visibilmente, come può Cristo essere presente tra gli uomini? Per la Chiesa di Roma, Cristo è presente nella persona dei suoi ministri. Il sacerdote, infatti, è considerato un alter Christus, cioè un altro Cristo, perché il sacramento dell'ordine gli conferirebbe la facoltà di rappresentare Cristo. Gli dà, cioè, cito l'enciclica Mediator Dei, il potere di agire in virtù e nella persona di Cristo stesso. Ora, nella realtà, perché questo discorso non è limitato agli aspetti teorici, nella realtà questa rappresentanza non è puramente formale e subordinata, ma è un vero e proprio trasferimento di potere da Cristo alla Chiesa, appunto nella persona dei suoi rappresentanti. Alla base di questo trasferimento di potere c'è una sorta di prolungamento indebito che tende un po' a sfumare e ad annullare in realtà ogni distinzione che deve permanere tra Cristo in quanto capo e la Chiesa in quanto suo corpo. Ora, in relazione al tema che ho suscitato all'inizio, quello delle benedizioni, ecco, questa sorta di continuità, diffusione che confonde i ruoli e l'autorità fra Cristo e la Chiesa, che invece devono essere mantenuti in questo rapporto. Quando, ripeto, si sfuma questa distinzione, l'obbedienza e la sottomissione che i credenti devono all'unico Dio e Signore si trasforma in obbedienza alla Chiesa, vista come canale dell'autorità del Signore. Si assiste allora non solo ad una, diciamo, abusiva oggettivazione di Dio, cioè per cui il divino viene a essere amministrato, messo a disposizione o gestito dall'uomo, per cui il perdono, il giudizio di Dio si identificano con il perdono o il giudizio dei suoi rappresentanti. Non solo questo, ma assistiamo anche alla localizzazione di Dio, per cui la sua presenza o assenza, benedizione o maledizione, si identifica con la presenza e la benedizione del clero. Allora, poiché la Chiesa di Roma rifiuta di prendere sul serio gli effetti drammatici, pervasivi e universali del peccato e del rifiuto di Dio insito nel cuore di ogni uomo, minimizza di conseguenza le conseguenze, scusate il gioco di parole, di questa condizione in ogni struttura che è presente, in ogni struttura e opera umana. Ha, diciamo, una visione ottimista della realtà, può vedere se stessa quindi come il punto di incontro delle persone, dei popoli, della società, delle istituzioni, con quel trascendente di cui necessitano per essere integralmente se stessi. Ciò ha portato la Chiesa di Roma a non annunciare il pentimento e la conversione nei termini biblici, per cui il mondo può, in fondo, continuare a rimanere se stesso, senza rotture radicali, senza profondi cambiamenti. In fondo, se sono moderate le sue esigenze, esigenze della società, dell'uomo, eccetera, possono essere soddisfatte. I suoi valori possono continuare a essere coltivati, devono solo trovare una concordia, una pacifica convivenza con la Chiesa. E in tal modo la Chiesa di Roma si presenta davanti al mondo come amica, come alleata, deve solo procedere alla consacrazione religiosa della società costituita, cioè verniciare l'esterno lasciando immutato poi l'interno, ecco. E in tal modo è ovvio che le conseguenze sono chiare: essa si è sostituita al Vangelo e inevitabilmente è diventata una componente del sistema sociale, economico e politico. Ora, chi l'avrebbe mai detto che dietro a gesti apparentemente innocui come quelli di un prete che benedice un edificio pubblico, non so, una macchina, una nave, eccetera, possono esserci tutta una particolare visione della realtà con tutte queste forti implicazioni. Questa riflessione però, ecco, diciamo l'altro lato della medaglia, non vuole demonizzare la benedizione né disconoscerla. Penso, non so, alla prima pagina della Bibbia, quella della creazione, dove la benedizione è presente in modo palpabile.

0: ancora che tu ed io avessimo avuto l'idea di cedere o il desiderio di cedere la sua benedizione. Ma non è possibile capire il senso di tutta la creazione se la si sgancia dall'alleanza e dalla fedeltà di Dio verso la creazione stessa. È questa alleanza che costituisce il motivo della relazione tra Dio e il creato. È grazie ad essa che possiamo essere certi dell'impegno di Dio a conservare, a custodire, a benedire tutta la sua creazione. Se da un lato questa alleanza ci insegna a dipendere da Dio e affidarci di Lui e della sufficienza delle sue benedizioni e dei suoi provvedimenti, dall'altro, questo è importante, ci libera dall'angoscia di dipendere unicamente dai mezzi e dalla religiosità umana. Ciò che Dio ci concede quando onoriamo la sua volontà non ha nulla a che vedere con i riti e le istituzioni che pretendono di essere canali della sua grazia.
1: Grazie allora per aver seguito anche quest'oggi Controluce. Vi invito a restare ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte e vi invito a non mancare il prossimo appuntamento.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
3: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Undicesima puntata.
1: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Isobel, dopo aver abbandonato la verità per seguire l'agnosticismo, ha una profonda crisi spirituale ed infine impara a conoscere Dio realmente e si dedica interamente a Lui, giungendo ad offrirsi di andare in Cina come missionaria. Per prepararsi a svolgere questo lavoro frequenta un istituto biblico. Durante quel periodo di benedizioni e di prove, essa conosce maggiormente Dio, per cui è ancora più pronta a svolgere un lavoro di carattere spirituale

quando ha fine la ricerca? Sotto un certo aspetto, quando la nostra mano, tesa verso Dio nel nome di Gesù Cristo, il mediatore da lui designato, sente la stretta con cui Dio le risponde e sa che egli è vicino. Ma sotto un altro aspetto, la ricerca non finisce mai, poiché la prima scoperta è immediatamente seguita da un'altra e così di seguito. Scoprire che egli è non è che il punto di partenza della nostra ricerca. Dopo siamo indotti a scoprire che cosa egli è, e questa ricerca non finisce mai e diventa sempre più entusiasmante man mano che procediamo in essa. Finora ho scoperto che Dio esiste e che grazie alla mediazione di Cristo egli mi appartiene. Ho scoperto che Dio può e vuole insegnarmi la sua via o il suo piano per la mia vita. Ho scoperto che egli può abbattere gli ostacoli e che non si manifesta con modi dolci e strani. In molte volte ed in molte maniere Dio parla ancora. In molte volte ed in molte maniere, sempre la mano soccorritrice del mio Dio è stata con me. Ripensando ai 2 anni e 4 mesi trascorsi all'istituto biblico, posso dire che egli ha operato veramente in modo miracoloso verso di me. Cercando, ho sperimentato che egli può provvedere fedelmente a tutte le mie necessità, come fa per ognuno dei suoi figliuoli che credono in lui e gli obbediscono. Nel dicembre del 1926 terminai il corso all'istituto,

Presentai la mia candidatura alla missione per l'interno della Cina. Il corso per candidati aveva già avuto luogo nell'agosto di quell'anno. Tra gli altri lo aveva frequentato il mio fidanzato, John Kuhn, che era partito in ottobre, salpando per la Cina. Io ero l'unica candidata che si presentasse a metà inverno. La missione decise di mandarmi a Toronto, presso la locale casa missionaria, perché potessi iniziare lo studio del cinese. Dopo circa 4 settimane di permanenza, dovetti presentarmi al consiglio che avrebbe deciso se accettare o meno la mia candidatura. Mi vennero rivolte molte domande e la sera dopo cena fui chiamata nello studio del direttore per udire il verdetto. Ecco quello che egli mi disse. Il consiglio si è dichiarato molto soddisfatto delle risposte che lei ha date oggi a tutti noi, qui nella casa. Abbiamo apprezzato la sua presenza, ma il consiglio mi ha chiesto di parlarle di una questione molto seria. Tra le referenze che abbiamo su di lei, una non la raccomanda, perché, secondo la persona che scrive, lei è orgogliosa, disobbediente ed atta a provocare disordini. Questa persona la conosce da alcuni anni ed il consiglio ritiene di non poter trascurare le sue critiche. «E chi è quella persona?» chiesi precipitosamente colpita dallo stupore. «La missione non tradisce la fiducia dei suoi garanti. Non posso quindi farle il nome della persona». Ma vorrei che considerasse insieme le gravi conseguenze che tali caratteristiche possono provocare sul campo del lavoro. Procedete ad enumerarle e dopo un'ora di calde esortazioni pronunciò il verdetto. Il consiglio ha deciso di accettarla sotto condizione. Proprio ora c'è un forte movimento contro gli stranieri in Cina, per cui non osiamo mandare altri candidati. È ciò che diremo ufficialmente riguardo alla sua mancata partenza. Ma lei sola deve sapere, e confidiamo che non diffonderà la notizia in giro, che durante il periodo di attesa il consiglio di Vancouver la sorveglierà per vedere se una qualsiasi di queste caratteristiche si rivelerà. Se giudicheranno bene, lei potrà presentarsi al consiglio occidentale ed essere accettata incondizionatamente e potrà partire col primo gruppo che salperà. Posso garantirle che non mi è stato facile dirle tutto questo. Infatti il suo volto appariva stanco e triste. Provai pena per lui, malgrado la sofferenza che mi paralizzava il cuore. «Buonanotte», mormorai. Mi alzai e me ne andai a dormire. Ma come è ben facile immaginare, non potevo prender sonno. Chi mai aveva potuto dare quelle referenze? Orgogliosa, disubbidiente, atta a provocare disordini. Mi avevano raccomandato di non diffondere il motivo della mia mancata partenza, ma io lo scrissi ad alcuni amici. Mi risposero subito mostrandosi indignati e simpatizzando con me. Ciò mi ridette un po' di pace. Tutti mi consolarono, tranne uno. Quell'uno era Roy Bancroft, uno studente di musica che mi aveva aiutata nel mio lavoro tra i ragazzi, quando studiavo all'istituto biblico. Era un ragazzo il cui cuore era veramente consacrato a Dio. In quei giorni mi è capitato di dovergli scrivere e gli parlai della mia delusione. Ricevetti subito la sua lettera di risposta e la aprii sorridendo in anticipo, certa che anche Roy si sarebbe mostrato indignato. Ma ebbi un vero colpo. «Isabella», scriveva, «ciò che mi ha sorpreso di più in tutta la faccenda è il tuo atteggiamento, il tuo tono amaro e risentito. Se qualcuno mi avesse detto, Roy, sei orgoglioso, disobbediente e atto a provocare disordini, avrei risposto, Amen, fratello, e dicendolo non hai detto nemmeno la metà di quello che in realtà sono. Che vi è di buono in noi, tutto sommato? Siamo vittoriosi su queste cose soltanto quando le portiamo ad una ai piedi della croce». E chiediamo al Signore di crocifiggerle per noi. Le sue parole trafissero il mio spirito e lo riportarono alla piena coscienza di sé. Roy era un amico fedele che non aveva esitato a condire le sue parole col sale, pur non dimenticando di parlare con grazia. Un attimo dopo ero in ginocchio e chiedevo al Signore di perdonarmi. Quando mi rialzai mi sentivo diversa. Al risentimento era succeduta la decisione di stare allerta per vedere se questi tre orribili diavoli, orgoglio, risentimento e ribellione, stavano realmente in agguato. Dopo aver preso questa decisione, riebbi la pace, benché mi opprimesse sempre il pensiero che sarei stata sorvegliata per vedere se si sarebbero manifestati ancora nella mia vita. In seguito, in modo del tutto inaspettato, potei scoprire l'identità del mio detrattore e capire la ragione della sua ostilità nei miei riguardi. Fui tentata di giustificarmi presso il direttore e il consiglio, ma le parole di Roy mi tornarono alla mente e ciò bastò a cacciare la tentazione. Per narrarvi come terminò questo episodio, vi dirò che quando le porte di accesso alla Cina finalmente si aprirono, il signor Thompson, un membro del consiglio di Vancouver, mi scrisse: «Non gli ho mai parlato di quella piccola condizione posta dal consiglio di Toronto. Sia il professor Ellis che io abbiamo pensato fin dall'inizio che si trattasse di un errore.
E desidero che lei sappia che la nostra certezza al riguardo era tale che non abbiamo neppure creduto necessario radunare il consiglio di qui. Ho parlato per telefono con ciascuno dei membri e vogliamo che lei sappia che è stata accettata dalla missione all'unanimità ed incondizionatamente. Siamo tutti concordi e le nostre affettuose preghiere e le nostre benedizioni l'accompagneranno. Chinai il volto su quella letterina e piansi lacrime di riconoscenza. Sì, il mio maestro non fa nulla a metà. Egli opera su di noi, ma poi fascia la ferita ed il suo balsamo guarisce senza far del male, rinfresca e rinnova e ci ristora in ogni parte. Egli ci libera da ogni peso e dalle nostre ceneri trae bellezza.

0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Rivolgiamoci all'Evangelo di Giovanni al capitolo 11. Prima di tutto ricordiamo che Giovanni sta selezionando attentamente alcuni avvenimenti della vita di Gesù e lo fa intenzionalmente in modo da perseguire il suo scopo, che è quello di dimostrare che Gesù era il Messia, il figlio dell'Iddio vivente, e portare quindi la gente a credere in lui, ad avere fede in lui, affinché attraverso quella fede le persone potessero avere vita nel nome di Gesù. E lui stesso dice che ci sono ancora moltissime altre cose che Gesù ha fatto, che non sono state scritte, ma queste sono state scritte affinché voi crediate. Quindi Giovanni scrive da questo particolare punto di vista, cercando di incoraggiare la fede. E alla fine di questo libro, alla fine di questo Evangelo, egli di nuovo dichiara che se tutte le cose che Gesù ha fatto fossero scritte, tutte le librerie di questo mondo non basterebbero a contenere i libri che sarebbero scritti intorno a Gesù Cristo per tutte le cose che egli ha fatto. Così egli sta scegliendo alcuni eventi in particolare, sta mettendo in evidenza differenti tipi di miracoli che Gesù ha fatto. E nel nostro ultimo studio abbiamo visto il miracolo dell'uomo nato cieco e la prova che questo miracolo offre è che nessun uomo può aprire gli occhi ad un cieco se non viene da Dio. Ora Giovanni sta per descrivere una delle prove più potenti ed efficaci della deità di Gesù Cristo e della sua messianicità, ed è la resurrezione di Lazzaro dalla morte. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania. Betania è un piccolo villaggio sul Monte degli Ulivi, sul versante orientale, verso il deserto della Giudea, fuori da Gerusalemme, ma è molto vicino a Gerusalemme. Ed è chiamato qui, e questo è molto interessante, la città di Maria. E questo ci dice qualcosa di Maria, la sorella di Lazzaro. Maria era una persona molto speciale. Così speciale che quando pensi a Betania pensi a Maria. Un tipo di persona socievole, amichevole. Così speciale che tutti quanti la conoscevano. E in qualche modo Betania era semplicemente la sua città. Era così famosa per la sua gentilezza e socievolezza. Betania? Oh sì, la città di Maria. Maria era molto devota a Gesù. Era lì che sedeva ai suoi piedi, ascoltando le sue parole e imparando, mentre Marta, sua sorella, diceva: Signore, lascia che venga ad aiutarmi. Non è giusto che lavori da sola. E Gesù rispose: cara Marta, Maria ha scelto la parte migliore. Tu sei sempre così impegnata. Volendo che ogni cosa sia al suo posto. E sei indaffarata e ti affanni. Ma Maria ha scelto la parte migliore, la parte che non le sarà mai tolta. E naturalmente poi Maria era quella donna che unse i piedi di Gesù con del profumo molto costoso. Quindi Betania, la città di Maria. Oh, non vedo l'ora di conoscere Maria, questa donna così speciale, una di quelle persone che semplicemente ti fa piacere conoscere. E di Marta, sua sorella. Anche sua sorella Marta era una persona particolare. Una di quelle che emergono. Ma aveva un carattere diverso, era una persona diversa rispetto a Maria. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. E suo fratello Lazzaro era malato. Quindi Giovanni in qualche modo sta identificando, specificando a quale Maria si riferiva. Perché in realtà nel Nuovo Testamento ci sono almeno quattro Marie diverse che sono tutte coinvolte in qualche modo nella storia di Gesù. Naturalmente c'era Maria, la madre di Gesù, poi c'era Maria Maddalena, poi Maria, la sorella di Lazzaro, e poi c'era una Maria, moglie di Cleopa. E là, vicino alla croce, c'erano Maria, la madre di Gesù, Maria Maddalena e Maria, moglie di Cleopa. Quindi abbiamo almeno quattro Marie nel Nuovo Testamento. E Giovanni in qualche modo sente l'esigenza di specificare a quale Maria sta facendo riferimento. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Per me è molto interessante il fatto che queste sorelle non facciano alcun riferimento, non facciano nessuna richiesta a Gesù di guarire Lazzaro, ma si limitano soltanto a informare Gesù: colui che tu ami è malato. E sapevano che Gesù avrebbe risposto, sapevano che avrebbe risposto al loro bisogno per quel rapporto che avevano con Gesù. E così non ritengono necessario presentare una richiesta a Gesù su come rispondere a quel bisogno. E Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Ora c'era uno scopo. Dio permise questa malattia in modo da poter poi dimostrare la sua potenza attraverso Gesù nella resurrezione di Lazzaro. Or Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove egli era. Quindi Giovanni ritiene necessario specificare che Gesù amava veramente Marta, Maria e Lazzaro. Non è che a lui non importasse di loro o che non fosse interessato al loro problema, ma fece ciò deliberatamente, attese due giorni deliberatamente. Ora in questo momento Gesù è sulla riva del fiume Giordano, cioè a circa 30 chilometri da Betania, e a quei tempi viaggiare in gruppo significava spendere approssimativamente un'intera giornata per percorrere circa 15 chilometri. Quello era in media il viaggio di un giorno. Così ogni 15 chilometri circa ti fermavi in un villaggio, in una città, cercavi un posto dove dormire. O se non c'erano villaggi o città, in queste locande, questi posti fatti apposta per riposare durante il viaggio. E dato che tra Betania e Gerico non c'è praticamente nulla, nessun villaggio, nessun paese, circa a metà strada si trova una di queste locande, una specie di albergo dove fermarsi durante il viaggio. E questo era abbastanza comune all'epoca. Se non c'erano villaggi, allora c'era una locanda. Così tu facevi i tuoi 15 chilometri e quello era il tuo obiettivo, fare questi 15 chilometri e poi finire, poi riposarti. E questa locanda non è come uno dei nostri alberghi o motel, è semplicemente un'area circoscritta da delle mura con una piccola casa dove abita il locandiere, l'oste, e c'è un pozzo generalmente nel centro del cortile interno. Ma tutto quello che potevi fare era semplicemente accomodarti a fianco alle mura ed essere così protetto dal vento. Era solo un posto in cui trascorrere la notte e dove poter prendere dell'acqua. Non si vendeva cibo, era semplicemente un riparo, e neanche un riparo coperto. E quindi dal Giordano era un viaggio di circa 2 giorni. Quindi, una volta inviato il messaggio, al messaggero occorsero 2 giorni per arrivare da Betania fino al Giordano. E poi, una volta ricevuto il messaggio, Gesù e i suoi rimasero altri 2 giorni al Giordano, prima di iniziare il loro viaggio verso Betania. Viaggio che sarebbe durato a sua volta 2 giorni. Quindi ci sono circa 6 giorni complessivamente, da quando il messaggio è stato inviato a quando Gesù è arrivato. Oppure se il messaggero correndo ci mise solo 1 giorno, il fatto che Gesù rimase altri 2 giorni e poi impiegò 2 giorni per arrivare fa sì che il conto complessivo è sempre i 5, quindi siamo tra i 5 e i 6 giorni. Ma notiamo che questo ritardo è stato un ritardo deliberato da parte di Gesù, e durante questo ritardo Gesù sapeva esattamente quello che stava succedendo a Betania. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Poi disse ai suoi discepoli: «Torniamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti, e tu vai di nuovo là». Vi ricordate quando i giudei gli chiesero: «Dicelo apertamente se tu sei il Cristo». E Gesù rispose loro ribadendo il suo rapporto con il Padre: «Io e il Padre siamo uno». Ed essi presero delle pietre per lapidarlo. «Perché tornare lì? È pericoloso. Vogliono ucciderti là». Gesù rispose: «Non vi sono forse 12 ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Non ci sono 12 ore nel giorno, cioè 12 ore di luce, quella che noi chiamiamo giornata. Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è lui. Così devo fare l'opera mia finché è ancora giorno». È quello che in altre parole sta dicendo. Dopo aver dette queste cose, soggiunse: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Ora quello che accade ad un figliuolo di Dio è diverso da quello che accade ad uno che non è figlio di Dio, in quella che chiamiamo morte. E perché c'è questa grande differenza? La Bibbia non usa la parola morte per indicare la dipartita del credente dal suo corpo. La chiama semplicemente sonno. Vi ricordate quando Gesù andò a guarire la figlia di Jairo? E quando arrivò, trovò la gente lì che piangeva perché la ragazza era morta. E Gesù disse: non è morta, sta solo dormendo. E tutti si misero a ridere. Così li fece uscire. Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, disse: non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Prima Tessalonicesi 4:13. E quindi era un termine che si usavano, non un termine preciso, non un termine accurato. E ci sono alcuni che hanno preso questo alla lettera e hanno creato la dottrina del sonno dell'anima. L'anima sarebbe addormentata fino alla resurrezione, secondo la dottrina del sonno dell'anima. Ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna che essere assente dal corpo è essere presente col Signore. Quindi, per far sì che potessimo distinguere la differenza tra il credente e il non credente riguardo alla morte, per il credente spesso viene usato il termine addormentato. E Gesù lo usa qui per Lazzaro. Disse di lui che dormiva. E i discepoli non capirono. Pensarono che si riferiva al dormire nel senso comune. Allora i suoi discepoli dissero: Signore, se dorme si riprenderà. Se dorme allora starà meglio. Or Gesù aveva parlato della sua morte. Essi invece pensavano che avesse parlato del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Ora Giovanni dice che queste cose sono state scritte affinché crediamo. E ora anche Gesù dice la stessa cosa e presenta le sue opere come testimonianza della sua deità. Le opere che faccio sono quelle che testimoniano di me. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Sono quelle che testimoniano di me. Io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate, dice Gesù. Perché se fosse stato là lo avrebbe guarito, e sicuramente sarebbe stato un miracolo glorioso. Ma Gesù voleva fare un miracolo ancora più glorioso. Aspettò che Lazzaro morisse e che fosse sepolto. Era usanza infatti che i morti venissero seppelliti lo stesso giorno. Non vi era la pratica dell'imbalsamazione in Israele, in nessun modo. Li seppellivano lo stesso giorno in cui morivano. E quindi Gesù dice: mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Quando vedrete questo miracolo, potrete veramente conoscere, potrete credere chi sono. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso probabilmente non aveva capito nulla di quello che stava succedendo, ma voleva dire qualcosa. E generalmente quando vuoi dire qualcosa ma non sai cosa dire, finisci per dire qualcosa di stupido. Qualcuno ha detto: è meglio tenere la bocca chiusa e lasciare gli altri credere che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e fugare tutti i loro dubbi. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Lui probabilmente, ricordate che avevano detto: Signore, perché vuoi tornare là? L'ultima volta hanno provato ad ucciderti. Probabilmente sta dicendo: Signore, è da folli tornare là. Ti uccideranno. Perché fare una cosa simile? Ci uccideranno tutti. Arrivato dunque, Gesù trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, 15 stadi cioè circa 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Ora Betania è in alto, vicino alla cima del Monte degli Ulivi, sul versante orientale. E da Betania puoi vedere tutto il panorama fino al Mar Morto. Puoi vedere la strada che viene da Gerico per chilometri e sale sulle colline verso Gerusalemme. Quindi se guardi da Betania puoi vedere la gente che viene da una grande distanza. Così videro un gruppo di persone venire e pensarono: deve essere Gesù con i suoi discepoli. E così Marta lascia tutte le persone che stavano lì per fare cordoglio, per piangere, e va incontro a Gesù prima che arrivi a Betania. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Forse c'era un po' di amarezza nella sua voce, forse delusione. Signore, dov'eri? Perché non hai risposto? Forse una sorta di riprensione verso Gesù. Se fossi stato qui, Signore, mio fratello non sarebbe morto. Perché non sei venuto prima? Perché non sei venuto quando ti abbiamo chiamato? Sono passati 6 giorni. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. C'è una meravigliosa espressione di fede qui. Ma non credo che Marta si aspettasse veramente la resurrezione di Lazzaro, suo fratello. Ma sicuramente c'è una meravigliosa dichiarazione di fede. Forse, chi lo sa, tutto quello che chiedi al Padre, Lui te lo dà. Forse sta suggerendo a Gesù di risuscitare Lazzaro, ma più tardi, quando Gesù dirà: togliete la pietra, Marta dirà: Signore, egli puzza già, perché siamo al 4º giorno. Ma può essere che in qualche modo Marta avesse un qualche tipo di fede. Signore, so che tutto quello che chiederai al Padre, egli te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella resurrezione all'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai in eterno. Credi tu questo? Una dichiarazione molto forte, radicale, che Gesù non avrebbe mai osato dire se non fosse veramente il Figlio di Dio. Nessun uomo può permettersi di dire una cosa del genere senza essere immediatamente classificato come un folle. Se qualcuno si presenta davanti a te e ti dice: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà, cosa penseresti di lui? Questo è suonato. Oppure deve essere il Figlio di Dio. In questo caso è proprio il Figlio di Dio. Credi tu questo? Gesù richiedeva sempre una risposta chiara. Sì o no? Non potevi essere neutrale. E gli disse: chi non è con me è contro di me. Se non hai un'attitudine positiva verso di me, allora sei contro di me. Quando chiese: credi questo? Potevi rispondere sì o no. Sì, credo questo. No, non credo questo. Non puoi stare a metà. Non c'è una posizione centrale. O credi o non credi. Quindi dichiarazioni forti, che lo esaltano come il Figlio di Dio, o altrimenti lo abbassano alla stregua di un pazzo. E se credi, hai la speranza della vita eterna. Se non credi, non hai questa speranza. Non c'è un'altra via. E così Gesù sfida Marta, e lei risponde: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Ora, tornando alla dichiarazione di Gesù, nel capitolo 10 Gesù aveva detto al versetto 27: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non periranno mai. Ora, non avrebbe alcun peso se qualcuno che dice avere vita eterna muore. È un controsenso. Aveva la vita eterna? Sì, è morto ieri. No, se hai la vita eterna non puoi morire. In Prima Giovanni al capitolo 5, versetto 11, è scritto: e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Io sono la resurrezione e la vita. Allora cosa accade ai figli di Dio quando diciamo morto? Accade che lo spirito abbandona la tenda, quella dimora temporanea che Dio ha preparato per il mio spirito, per trasferirsi nell'edificio che viene da Dio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 1. Questa tenda in cui vivo è solo un'abitazione temporanea. La tenda non è vista mai come una dimora definitiva. Siamo in viaggio, andiamo avanti. È molto interessante che in Terra Santa ancora oggi ci sono i beduini e altre popolazioni nomadi che vivono tuttora nelle tende e spostano le loro tende da un posto all'altro, portando con sé pecore, capre e altri animali, e cercano sempre luoghi differenti per i pascoli. Così piantano le loro tende, anzi le donne le piantano, gli uomini non sanno come si usano. Si spostano e le donne piantano le tende. Sono popolazioni nomadi. Ora è anche interessante che alcuni beduini hanno iniziato a stanziarsi, e quando iniziano a stanziarsi definitivamente in un'area, non abitano più in tende, ma in piccole capanne. Iniziano a costruire case. Così Dio ha un corpo nuovo per me. È un corpo progettato per l'ambiente celeste. È un corpo che sarà la mia dimora eterna. Un corpo che non invecchierà. Un corpo non soggetto a dolore o sofferenza. È un corpo che non può essere attaccato da virus, malattie o altro. È un corpo che non si stancherà. È un corpo che non perde capelli. Un edificio che viene da Dio. Una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Ora, sto vivendo in questo corpo terreno che è progettato per l'ambiente della terra. Ma Dio ha un nuovo corpo per me, progettato e adatto per l'ambiente e le condizioni del cielo. Per poter vivere nell'ambiente celeste devo subire una metamorfosi, il cambiamento del corpo. E pensiamo al piccolo bruco che subisce questa metamorfosi. Il suo corpo è adatto alla terra, con tutte quelle piccole zampette, e camminano per i campi, e attraversano le strade. Ed è pericoloso. Rischiano la vita. E anche tu quando guidi rischi la vita, cercando di evitarli. E mentre attraversano la strada, e devono passare in estate su quell'asfalto cocente, posso solo immaginare quanto sia dura camminare sull'asfalto bollente con 30 piedi. Oh, vorrei poter volare. Scotta qui. Oh, se solo potessi volare. Ma quel piccolo corpo non è disegnato per volare. È disegnato per strisciare sul terreno. Non ha le caratteristiche per volare in cielo, ma per strisciare al suolo. Ma un giorno quel piccolo bruco si arrampica sul muro di casa tua, si prepara un bozzolo e si rinchiude lì dentro, e se lo prendi e lo schiacci, quello che esce è solo una specie di liquido. Disgustoso. Ma se lo lasci stare per un po', vedi che qualcosa sta cambiando lì dentro, e rimani ad osservare strabiliato, fino al giorno in cui quel bozzolo si apre ed escono due meravigliose ali nere e dorate, ed esce una splendida farfalla che rimane lì solo pochi istanti, poi apre le ali e inizia a volare per i campi, e presto è oltre lo steccato, e poi sparisce, non più caldi e sporchi i piedi, ha subito una metamorfosi, ora ha un nuovo corpo, disegnato per un nuovo ambiente. Può ora vivere dove non poteva vivere prima. Se quel piccolo bruco avesse provato a volare, avrebbe avuto seri problemi. Se si fosse arrampicato su di un albero e si fosse lanciato nel vuoto, il suo corpo non è studiato per fare ciò, e nonostante tutto l'impegno si sarebbe spiaccicato a terra. Ma una volta che è passato per la metamorfosi, ora volare è diventato naturale. Anche noi, la Bibbia dice, saremo trasformati. Anche noi sperimenteremo una metamorfosi. Mi guardo intorno e vedo il mondo in cui viviamo, vedo la corruzione, vedo il male, il dolore, la sofferenza, vedo abusi sui bambini, vedo la minaccia dell'olocausto e dico: sono stanco di questi piedi caldi e sporchi, vorrei volare. E un giorno ci sarà una metamorfosi, perché saremo trasformati in un attimo, in un batter d'occhio, perché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità, dice Prima Corinzi capitolo 15 versetto 53. Avrò un nuovo corpo, non morirò. O la gente dirà: Chuck Smith è morto. No, non è così. Mi sono solo trasferito nel nuovo corpo, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, ma eterno nei cieli. Quindi una metamorfosi, un nuovo corpo disegnato per vivere in un nuovo ambiente. E allora abiterò, come Davide dice, nella casa del Signore per sempre. Dunque Gesù disse: chi crede e vive in me non morirà mai. Ho dato loro la vita eterna ed è impossibile che uno che ha la vita eterna muore, altrimenti non sarebbe vita eterna. Cambiamento, ecco di cosa si tratta. E in meglio di sicuro. Dalla tenda alla casa, dal temporaneo al permanente, dal limitato all'illimitato. Sarà sicuramente affascinante scoprire come sarà la nuova vita e come sarà il nuovo corpo. Avevo un fratello che era una specie di tempesta, una furia, molto spericolato. Ora è col Signore. Sono ansioso di rivederlo perché sono sicuro che ha fatto cose che ancora gli altri non hanno fatto. Lui era uno di quelli che spingeva il suo corpo fino al limite. Non aveva paure. Spingeva sempre il suo corpo al limite e sono curioso di vedere quello che saprà fare con il nuovo corpo, quello che riuscirà a combinare, un edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli, la più grande delle speranze. E Gesù dice: credi tu questo? E Marta risponde: sì, Signore, io credo. E detto questo andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta e venne da lui. Or Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo: ella se ne va al sepolcro per piangere là. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quindi Maria ripete esattamente la stessa frase, o se volete la stessa accusa di Marta sua sorella: Signore, dov'eri? Perché non hai risposto? Se solo fossi stato qui le cose sarebbero andate diversamente. E Gesù è costretto a sentire la stessa accusa anche da Maria. Gesù allora, come vide che lei e i giudei che erano venuti con lei piangevano, egli vide la sofferenza, l'angoscia, il dolore che stava passando. E Gesù l'amava, amava Maria, amava Marta, e vide il dolore della limitatezza umana. Gesù fremé nello spirito e si turbò. Fu toccato dal vedere quella sofferenza, la sofferenza umana, e disse: dove l'avete deposto? E se gli dissero: Signore, vieni e vedi, Gesù pianse. Ora alcuni pensano che Gesù pianse perché Lazzaro era suo amico. È ridicolo. Perché avrebbe dovuto piangere per la morte di Lazzaro? Gesù sapeva che l'avrebbe risuscitato fra pochi minuti. Non vi ricordate che aveva detto ai suoi discepoli, là presso al Giordano, devo andare a svegliarlo dal suo sonno? E poi aveva detto, Lazzaro è morto, e mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Era chiaro che Gesù stava andando a risuscitare Lazzaro. Quelli che dicono che Gesù pianse perché il suo amico era morto, non hanno letto bene il testo. Gesù pianse nel vedere la sofferenza e il dolore che Maria e Marta stavano attraversando per la morte del fratello, perché egli amava Maria e Marta e pianse per la loro afflizione. Gesù è toccato dalle nostre infermità. Egli è il nostro sacerdote e soffre per le nostre debolezze. Ci vede nella nostra fragilità, ci vede nel dolore ed è toccato dai nostri sentimenti. Egli è un Signore amorevole e pieno di compassione ed è sensibile alle nostre sofferenze e al nostro dolore. Dunque Gesù pianse per loro. È interessante che in genere nella situazione della morte spesso non piangiamo tanto per colui o colei che è morto, ma per quelli che rimangono. Quando mio padre e mio fratello furono uccisi, non ho pianto per loro, ma ho pianto per me. Ho perso il più grande aiuto e supporto che un uomo possa avere quando mio padre è stato ucciso. E ho perso mio fratello che amavo quando sono morti insieme. Un'esperienza terribile, una perdita enorme. E ho pianto per me, anche un po' arrabbiato che erano andati via prima di me, invidioso di loro, ma ho perso così tanto. Un supporto amorevole, una fantastica compagnia. Io e mio fratello siamo sempre stati bene insieme. Compravamo le cose insieme. Andavamo a sciare insieme. Facevamo tutto insieme. Ci divertivamo tanto insieme. E sapevo che mi sarebbero mancati. Mi sarebbe mancato tutto ciò. E ho pianto per me. Era un pianto egoista. Perché questi se ne sono andati e mi hanno lasciato qui, solo? Piangevo per me. Ma Gesù pianse non per Lazzaro. Non piangi per i morti, se sono nel Signore. Certo, se non sono nel Signore è un'altra cosa. In questo caso siamo tristi perché non c'è speranza. Dissero allora i giudei, vedi come l'amava? Anche loro non hanno capito affatto. Ma alcuni di loro dissero, non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Si riferivano all'ultimo miracolo fatto da Gesù a Gerusalemme. Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questo era una grotta davanti alla quale era posta una pietra. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta era quella che aveva detto, Signore, anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E poi aveva detto anche, sì Signore, io credo. Ma ora, Signore, egli puzza già. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, perché è morto da 4 giorni. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse, Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E di nuovo questo concetto del rapporto tra il padre e il figlio. Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, il padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel padre e che il padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Credetemi. Gesù sta per dare un'altra grande dimostrazione che il padre è in lui e lui è nel padre. Gesù sta per dare un'altra prova che lui e il padre sono uno. E Gesù non dice questo per sé, ma per gli altri affinché credano. E detto questo gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori! Un commentatore ha suggerito che Gesù ha specificato Lazzaro, vieni fuori, perché se avesse detto solo vieni fuori, l'intero cimitero sarebbe risuscitato. E quindi disse Lazzaro, vieni fuori. Allora il morto uscì, con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei, riunito al Sinedrio, dicevano, che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Giovanni ora ci dà qualche dettaglio sulla cospirazione fatta per mettere a morte Gesù. La realtà è che i capi religiosi avevano paura di perdere la loro posizione. Non saremo più i più importanti di tutti, perderemo il nostro lavoro, perderemo i nostri privilegi. Che facciamo? Dobbiamo fare qualcosa. Se non facciamo nulla, il nostro posto è in pericolo. Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo da se stesso. Giovanni ci dice che Caiafa non comprese completamente cosa stava dicendo. Era il sommo sacerdote e a causa di quella posizione si ritrova a profetizzare che un uomo sarebbe dovuto morire per la nazione. Questa profezia è davvero interessante. Anche più tardi, quando Gesù sarà crocifisso, i capi dei sacerdoti diranno qualcosa di simile. Diranno: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Ed è vero, se Gesù si fosse salvato non avrebbe potuto salvare gli altri. Se Gesù fosse sceso dalla croce non avrebbe salvato noi. Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Vero, una dichiarazione molto corretta. Ed ora il sommo sacerdote, parlando profeticamente, dice: non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. E così Giovanni precisa questo. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città detta Efraim, e là rimase con i suoi discepoli. Quindi Gesù torna indietro verso il Giordano. Non si trattiene intorno a Gerusalemme dopo aver risuscitato Lazzaro. Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Ora, per partecipare alla Pasqua era necessario prima purificarsi. Salivi a Gerusalemme e facevi un voto davanti al Signore e prendevi parte a queste cerimonie di purificazione. Vi ricordate quando Paolo ritorna a Gerusalemme? C'era una festa e Paolo desiderava essere a Gerusalemme per quella festa. E quando arrivò, perché voleva partecipare a questa festa ebraica, egli fece questa purificazione. E proprio in quella occasione qualcuno lo riconobbe e disse: «Ehi, non è quello che predica ai gentili, ai pagani?» E si creò un gran tumulto intorno a Paolo quando lo videro nel tempio partecipare alla purificazione. Così molti giudei andavano prima in modo da poter fare questa purificazione per poi poter partecipare alla festa. Cercavano dunque Gesù e, stando nel tempio, dicevano fra di loro: «Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?» Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapeva dove egli era, lo segnalasse, affinché potessero prenderlo. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito, una cena. Marta serviva, tipico di Marta, e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libra di olio profumato di nardo autentico, di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio, tipico di Maria. Maria adora mentre Marta lavora. Ci vogliono entrambi gli aspetti. Marta occupata a servire, Maria occupata ad adorare. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Ora un denaro era la paga media per una giornata di lavoro. Quindi quel profumo equivaleva a quasi la paga di un anno, una volta venduto. Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era un ladro, e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro, rubava. È triste che in Jesus Christ Superstar Gesù venga ritratto come un tipo spendaccione, uno che vive nello sfarzo, senza alcun interesse per i poveri, e al contrario Giuda è ritratto come l'eroe, l'uomo delle riforme sociali, quello interessato alla sorte dei poveri. Sicuramente non hanno preso questo dal testo, e non possiamo non pensare che ciò non sia stato deliberato, perché è scritto chiaramente che a Giuda non importava dei poveri. A Giuda non importava nulla dei poveri. Non era certo un uomo interessato al sociale. Era un ladro. Rubava soldi dalla borsa. Questo è l'unico motivo per cui voleva vendere il profumo, per poi rubare parte del ricavato. Gesù dunque disse: «Lasciala. Essa l'ha conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avrete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei seppe che egli era là, e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Quindi la folla non veniva solo per Gesù, volevano vedere anche Lazzaro. Ora i capi sacerdoti, e notate quanto fossero malvagi, deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti lasciavano i giudei e credevano in Gesù. Quindi i sacerdoti vogliono distruggere la prova, uccidendo Lazzaro. Il giorno seguente, una grande folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele». Sapendo che Gesù sarebbe venuto da Betania, che sarebbe sceso dal Monte degli Ulivi, si prepararono lungo la strada che scende da Betania, attraverso il Monte degli Ulivi, verso la valle di Chidron, a Gerusalemme. Questa viene chiamata la Domenica delle Palme, e cantavano questo salmo: «Osanna», significa «De salva» in ebraico, «benedetto colui che viene nel nome del Signore». E Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, o figlia di Sion, ecco il tuo re viene, cavalcando un puledro d'asina». Ora i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che avevano fatto queste cose a lui. Giovanni è molto onesto. Non ci aveva pensato prima. Allora pensò: «Non abbiamo compreso veramente quello che stava accadendo.

Non fu qualcosa che fecero deliberatamente per adempiere loro stessi una profezia, ma fu qualcosa che fecero naturalmente, e solo dopo si resero conto che quella era l'adempimento di una profezia, solo dopo che Gesù fu glorificato. Quindi non fu una parte, uno sceneggiato da parte dei discepoli. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, gli rendeva testimonianza. Perciò la folla gli andò incontro, perché aveva udito che egli aveva fatto questo segno. Questo miracolo di Lazzaro risuscitato naturalmente aveva colpito enormemente la gente, e la notizia si era sparsa velocemente. I farisei allora dissero tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli va dietro». Oltre a quelli che erano saliti ad adorare per la festa, c'erano alcuni greci. Essi potevano adorare dalla corte dei gentili, non potevano entrare dentro. Costoro dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, lo pregarono dicendo: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea. A loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. E Gesù rispose e disse: «L'ora è venuta in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto». Che immagine meravigliosa! Un piccolo seme di grano. Se lo metti qui sul pulpito e torni tra un anno, sarà ancora un seme di grano appoggiato sul pulpito. Se torni tra 10 anni, sarà ancora un seme di grano appoggiato sul pulpito. Ma se metti quel piccolo granello nella terra, quel granello muore, ma da quella morte viene una nuova forma, un nuovo corpo. Viene la spiga con molti altri granelli. E il potenziale di un solo granello è enorme. Ho letto da qualche parte che se prendi uno di questi semi e lo pianti, e poi prendi tutti i semi che vengono da questo seme e li pianti a loro volta, in circa 10 anni hai abbastanza semi da piantare ogni metro quadrato di terra sulla superficie del pianeta. Quando Dio creò le piante e tutto il resto, disse: «Crescete e moltiplicate, riempite la terra», e sicuramente il potenziale c'è. E Gesù qui prende questa immagine, fa questa illustrazione relativa alla sua morte. Se non muore rimane solo, ma se muore produce molto frutto, e parla della sua morte. Attraverso la sua morte egli avrebbe portato molto frutto, te incluso oggi. Tu sei parte del frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Amando la tua propria vita la perderai in ogni caso, ma se tu guardi avanti alla nuova vita, la vita eterna: «Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà». Ora l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che io sono giunto a quest'ora. Vi ricordate che Gesù diceva spesso: «L'ora mia non è ancora venuta»? Ora l'ora si avvicina, e man mano che questa ora si avvicina, l'animo di Gesù si fa sempre più turbato. L'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Gesù sta già iniziando ad assaporare quell'agonia del giardino, del Getsemani. Questi sono gli ultimi giorni, e lui lo sa. Nel giardino dirà: «Padre, se è possibile che questa agonia passi da me, non di meno, non la mia, ma la tua volontà sia fatta». Ma ora quell'agonia ha già iniziata. «Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto nel mondo, per questo motivo, è per questo che sono qui. Padre, glorifica il tuo nome». Oh, questa è un'affermazione potente. Così come lo è quella nel giardino: «Padre, se è possibile passi da me questo calice, non di meno non la mia, ma la tua volontà sia fatta». Quanto è glorioso quando sottomettiamo la nostra

0: volontà, Dio. Salvami da quest'ora. Ma no, non sia così, no. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque, che era presente e aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose e disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Non ho bisogno di questo per credere, non è venuta per me questa voce, ma è venuta per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. È il granello di frumento che muore e che porta molto frutto. Ora egli diceva questo per indicare di qual morte egli doveva morire. Quando disse, io sarò innalzato, si riferiva al fatto che sarebbe stato innalzato su una croce, che sarebbe morto su una croce. Quell'essere innalzato significava proprio questo. Purtroppo molti predicatori e credenti interpretano questa espressione, io sarò innalzato, come se significasse qualcosa relativo ad esaltare Gesù. Noi dobbiamo esaltare Gesù davanti alla gente. Se noi lo innalziamo davanti alla gente, egli attirerà tutti a sé. Tutto quello che dobbiamo fare è innalzare Gesù davanti alla gente, e lui farà tutto il resto. Ma questo non è quello che Gesù sta dicendo. E ci sono anche dei cantici basati su questa cattiva interpretazione. Ma Gesù sta parlando solo della sua morte sulla croce. E questo è chiaro leggendo il verso successivo. Sta parlando della croce, con questo essere innalzato. La folla gli rispose, «Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Ora come puoi tu dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Aspetta un attimo, non capiamo. La scrittura dice che il Cristo dimora in eterno. Come mai dici che deve essere innalzato? Come mai dici che deve morire? Poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero. Il Messia dimora in eterno e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Com'è che dici che sarai crocifisso se il Messia dimora in eterno? Non ci sarà fine all'incremento del suo impero. E pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Il Messia dimora in eterno. Come mai dici che sarai crocifisso, se il Messia dimora in eterno? Gesù allora disse loro, «La luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va». Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Queste cose disse Gesù. Poi se ne andò e si nascose da loro. Ora i sacerdoti gli danno la caccia, ma la crocifissione deve avvenire durante la Pasqua. E Gesù ha il controllo di tutti gli eventi. La crocifissione deve avvenire durante la Pasqua. Perché nella sua morte Gesù doveva adempiere tutto il significato simbolico della Pasqua. Il sangue dell'agnello sparso sugli stipiti delle porte, là in Egitto, che porta vita a coloro che sono condannati a morte. Era necessario che la crocifissione avesse luogo durante la Pasqua. Quindi si nascose. Sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui. Ora c'è una credenza comune, una falsa convinzione, che se una persona vede un miracolo, allora crede. Ma non è così. Queste persone videro molti miracoli, ma non credettero. E non potevano credere. Non potevano credere. Infatti è scritto nel verso successivo, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Esaia, «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione?» E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? perciò non potevano credere. Perché Isaia disse ancora: egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non intendano col cuore, non si convertano e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Isaia aveva profetizzato che il Messia sarebbe stato disprezzato e rigettato, uomo di dolore, familiare col patire. Non potevano credere. E perché non potevano credere? È una dichiarazione interessante. Non potevano credere. Anche se avevano visto miracoli, non potevano credere. Gesù negli altri Vangeli avvertì del peccato che non può essere perdonato, e cioè il rifiuto continuato dell'opera di convinzione dello Spirito Santo nel tuo cuore. Una persona può rigettare Cristo così tante volte che credere diventa impossibile. C'è una certa legge, c'è un certo principio. La nostra mente è uno strumento interessante, e questo principio dice che possiamo creare dei modelli mentali, così che un'azione ripetuta può creare un simile modello che si fissa nella nostra mente e che poi è difficile o impossibile da cambiare. Se guardi una donna lavorare a maglia, noti che quei ferri fanno diversi movimenti, movimenti complicati, e quella donna pian piano va sempre più veloce, e intanto può parlare, guardare la televisione e pensare ad altro, perché questi movimenti si fissano così tanto nella mente che lei non deve star lì a pensare a quello che fa. Diventa qualcosa di naturale. Il modello si è fissato. È così per molte cose. Le azioni ripetute creano un modello nel cervello e diventa una cosa molto semplice e naturale. Ecco perché molti di voi, un po' più grandi, avete tanti problemi con i videogiochi. Siete semplicemente troppo grandi per poter star dietro a quelle cose. Ma se prendete questi piccoli bambini, oh come sono bravi e veloci con questi videogiochi. Io non riesco a seguire quella velocità. È troppo per me. Posso solo stare a guardare. Ma loro sono così abituati che è facile per loro. Diventa quasi automatico per loro. Purtroppo una persona può fare questo in relazione al credere in Gesù. Le prime volte ti trovi davanti alle dichiarazioni di Gesù e ti domandi: ma sarà vero? Può essere davvero il Figlio di Dio? Posso veramente avere la vita eterna se credo in Lui? Non lo so, non ne sono sicuro. Ed è una decisione difficile. Non è facile dire no a Gesù, ma alla fine ti convinci. No, non credo veramente, no. Comunque non oggi. Ora, la volta successiva, per aver detto no, è iniziato un circolo, l'hai fissato nella tua mente e diventa forte. Così la volta successiva diventa più facile dire no, non penso proprio, non stasera. E quell'attitudine diventa ancora più forte e radicata. E ogni volta che dici no, quell'atteggiamento di rifiuto diventa più forte e più radicato, finché non arrivi al punto in cui, anche se sei di fronte a una prova inconfutabile, non riesci a superare quel rifiuto, quell'atteggiamento radicato. Questa era la condizione dei farisei. Questa era la condizione di quella gente. Avevano visto un uomo risuscitato. Era qualcosa di innegabile, una prova evidente. Potevano cercare di liberarsene, uccidendo Lazzaro, ma non potevano negarlo. Ma pure non potevano credere. Erano andati troppo oltre. È interessante che, secondo alcune statistiche negli Stati Uniti, circa 9 decisioni su 10 per Cristo sono fatte quando uno è adolescente, perché allora quell'atteggiamento di rifiuto non è ancora così radicato. Ma più cresci, più diventa difficile. E così statisticamente la conversione, più cresci, più diventa difficile. Ma Dio è un Dio di grazia. E spesso vediamo persone di 70-80 anni venire al Signore. Questo è un miracolo glorioso. Dio non si fa imbrigliare dalle statistiche. La salvezza è un miracolo. Ma essi non potevano credere. Ora vi ricordate quando Faraone più volte indurì il suo cuore? Alla fine fu Dio stesso ad indurire il suo cuore. Dio confermò il suo induramento. Allora allo stesso modo Dio confermò questi uomini nel loro induramento. Loro volevano chiudere gli occhi? Loro non volevano vedere l'evidenza? Va bene. Allora Dio stesso ha confermato ciò, accecando i loro occhi. Loro non volevano credere? Va bene. Allora Dio rese ferma la loro decisione. Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano e io non li guarisca, dice il versetto 40. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. E qui c'è un versetto tragico, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Che tragedia, quando uno ama la gloria degli uomini più della gloria di Dio. O non mi comprenderanno a lavoro o al club se parlo di Gesù Cristo. Che triste, triste, triste realtà per la vita di molte persone. Sono più preoccupati di quello che gli altri pensano di loro che quello che Dio pensa di loro. Sono più interessato agli uomini che mi danno una pacca sulla spalla o mi stringono la mano che all'apprezzamento di Dio. Sono più interessati alla lode degli uomini che a quella di Dio. Or Gesù gridò e disse: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me vede colui che mi ha mandato. Filippo dirà: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponderà: da tanto tempo sono con voi, Filippo, e tu non mi hai ancora conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre, e chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. L'apostolo Paolo dice: non siete figli delle tenebre che il giorno del Signore vi colga come un ladro, di sorpresa, ma siete figli della luce. Camminate dunque come figli di luce. E si riferiva alla dichiarazione di Gesù qui in Giovanni 12. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Quante volte Gesù ha detto questo? Lo ha detto all'inizio del suo ministero, a Nicodemo in Giovanni al capitolo 3. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Sono venuto per salvare il mondo. Questo è il suo ministero. Questa è la sua missione. Gesù non è venuto per portare il giudizio o la condanna, ma la salvezza. Però quando Gesù tornerà, allora verrà per giudicare. Ma nella sua prima venuta, la sua missione è stata salvare, non giudicare. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Quando sarai giudicato dalla parola di Dio, perché non hai creduto nella parola di Dio. Questo ti condannerà. Dio ti ha dato la sua testimonianza, ma tu non hai creduto. Gesù ha detto: non sarò io a giudicarti, ma la parola che ho annunziata sarà quella che ti giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso mi ha mandato e mi ha comandato ciò che io devo dire e annunziare. Ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre me le ha dette. Così le cose che ho detto, quelle che sono venute da Dio, quelle ti condanneranno. Io so che sono vere, sono verità, ma tu non hai creduto ad esse. Ecco da cosa sarà giudicato l'uomo. Sarà giudicato dalla parola di Dio.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Vogliamo parlare oggi di un incontro di Gesù con un padre disperato. Un padre disperato per il suo unico figlio, il quale, oltre ad avere una malattia ancora oggi velata nel mistero, l'epilessia, era sordomuto ed indemoniato. Il padre chiede umilmente aiuto, spiegando come il demone lo prende ovunque, lo atterra ed egli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito. E mentre egli parla ancora, ecco il ragazzo cadere per terra, rotolarsi e schiumare. Inorridita ed impotente, la folla guarda e Gesù, con tanto amore, prende il padre in disparte e chiede da quanto tempo ciò accada. La risposta: fin dall'infanzia, e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma se tu ci puoi qualcosa, aiutaci per pietà. Gesù risponde: se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. E il padre esprime tutta la sua disperazione e confusione, esclamando: io credo, aiuta la mia incredulità. Sembra un paradosso, ma può essere anche la tua preghiera oggi, se tu sei circondato da dubbi e problemi ed hai bisogno di aiuto. Forse non sarai un indemoniato e forse pochi sono i malati di epilessia in ascolto. Però lasciami un po' parlare dell'equivalente a livello spirituale. Tutti noi abbiamo qualcosa che ci prende, ci atterra, ci fa schiumare, stridere e restare stecchiti. Pensa un po' alla crudeltà del dominio del peccato. Ovunque ti prende, schiavo del peccato, questo padrone che non perdona, ti atterra come un peso al collo. Ogni peccato aggiunge i suoi chili e ben presto ti ritrovi a terra, scoraggiato, impotente di far nulla. E ti fa schiumare come un bel bicchiere di birra, ma che si rivela solo schiuma quando vai per berla. Il peccato ti promette molto e poi ti porti via tutto. Ti fa stridere, ti fa arrabbiare, perché vedi che ogni tuo sforzo è inutile. E infine rimani stecchito, fiaccato, incapace di vincere questo crudele despota, il peccato. Forse anche tu spesso cadi nel fuoco e nell'acqua, cioè vorresti solo provare, scherzare col fuoco, come si suol dire, con qualcosa che sai bene che è male, e ti avventuri in acqua, in qualcosa che tutti fanno. Sta attento, amico. Satana ti tenta per farti perire, per farti morire. E la fine di chi rifiuta la grazia di Dio è là dove c'è il pianto e lo stridor dei denti. Qualcuno ha detto che l'inferno non è altro che la realizzazione di tutto ciò che dovevi essere, potevi essere e non potrai mai più esserlo. Roba da mordersi le labbra, oltre che stridere i denti, per l'opportunità perduta. Prima che sia troppo tardi, vieni a colui che ti invita. Vieni a me, tu che sei oppresso dal peccato, ed io ti darò riposo. Gesù guarì quel giovane, comandò allo spirito immondo di uscire, e questo, con un ultimo violento strazio e grido, lo lasciò. Tutti dicevano: il ragazzo è morto, ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Forse tu dici di essere normale, bravo, buono. E una caratteristica dell'epilessia è che non si nota così facilmente. Chi ne soffre appare del tutto normale, fin quando non giunge improvviso l'attacco. Vieni a Gesù, e solo se egli ti libera, tu sarai veramente libero. Tu puoi dire, come il padre di questo ragazzo: Signore, credo, aiuta la mia incredulità. Ed egli ti solleverà e ti rialzerà. Vedremo ancora un incontro di Gesù con un'altra persona molto triste fra poco, ma prima vorrei farvi ascoltare un canto che ci farà riflettere, soprattutto pensando a quante persone sono schiavi di vizi, di passione, di droga, di piaceri mondani, di sesso, di tante cose. Ebbene, Gesù può liberarci. E questa canzone dice: ragazzo, dove vai? È Nicola del complesso Alba Nuova che ce la canta.

tipi come quello di cui adesso vi parlo non si trovano ogni giorno. Schiavo di una forza non sua, ha girato molti riformatori inutilmente. Spezza le catene come stelle filanti e niente e nessuno riesce a farlo ragionare. Da tempo ha fatto la sua dimora in un sepolcro abbandonato, poiché nessuno osa passare vicino. Egli gira nudo e urla sempre fra i monti. È chiaramente pazzo e spesso e volentieri si dibatte fra le rocce, facendosi male. Il suo corpo è diventato un enorme condominio di demoni, decisi a tutto pur di evitar lo sfratto. Ma quel giorno arriva, come sempre, troppo presto. Non un funzionario qualsiasi, ma il padrone assoluto, Dio stesso, nella persona di Gesù Cristo. I demoni capiscono che si tratta di una guerra perduta e pregano Gesù che, se proprio devono lasciare quell'uomo, dia loro almeno il permesso di dimorare nel vicino branco di maiali. Permesso accordato, ed ecco i demoni lasciare in pace quell'uomo e precipitarsi nei maiali, i quali, imbizzarriti, corrono nel lago, affogando. La gente accorre e trova l'uomo seduto, vestito e sano di mente, colui che soleva girovagare irrequieto, seduto, che riposa ai piedi di Gesù, colui che girava nudo a morir di freddo, eccolo vestito, colui che era matto, eccolo ragionare chiaramente. Quale trasformazione, quale cambiamento avendo incontrato Gesù! Forse oggi, almeno in Occidente, non si trovano casi di indemoniati così spesso come ai tempi di Gesù. Ma la stessa forza malvagia è all'opera oggi come allora. Ed oggi come allora Gesù può liberare dagli orribili risultati del male e del peccato. Forse, come quell'uomo, anche tu sei incorreggibile, schiavo di vizi e passioni da cui ti è impossibile uscire. Forse non fai altro che sbattere la testa contro il muro e urlare in cerca di cosa sia mai la vera vita, perché la tua altro non ti sembra che una continua morte. Ebbene, Gesù può darti forza, pace, e dove vedi solo pazzia, potrai vedere ordine e significato. Ma oggi, come allora, ci sono coloro che pregano Gesù con tanto di rispetto perché se ne vada via da loro. Questo è infatti quello che fanno i padroni dai maiali, appena informati della cosa. Essi, veduto l'uomo guarito, i maiali annegati e le entrate per quell'anno sfumate, pregano Gesù di allontanarsi da loro e dal loro paese. Per costoro i loro affari sono più importanti di quest'uomo. Così troviamo ancora oggi quelli che rifiutano Cristo perché amano troppo la loro vita, pazza come possa sembrare, oppure per paura che Cristo arrechi disturbi finanziari o che egli scopra le loro entrate non tanto oneste. Certo, nel mondo corrotto di oggi costa senz'altro seguire Cristo, ma quello che egli ha da offrire è molto più di quanto porta via. Salvezza, pace, perdono e vita eterna, tutte queste cose tutto l'oro del mondo non può comprare. I demoni pregarono Gesù di non mandarli all'inferno. I proprietari dei maiali lo pregarono che si allontanasse dalla loro zona. L'ex pazzo, guarito, prega invece Gesù di poter stare con lui. Com'è bella questa preghiera, dove quest'uomo chiede di stare con Gesù. Ma Gesù gli disse: torna a casa tua, va e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. E ci è detto che egli se ne andò per tutta la città, proclamando quanto grandi cose Gesù aveva fatte per lui. La preghiera dei demoni, la preghiera dei proprietari dei maiali, la preghiera di quest'uomo che chiede di poter stare con Gesù. Qual è la tua preghiera? Tra poco sentirai ancora una volta il nostro indirizzo. Sei benvenuto a scriverci due parole se desideri approfondire questi discorsi e questi soggetti, questo argomento che hai sentito parlare oggi. Che Dio vi benedica, a risentirci alla prossima trasmissione.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Fate piano con quella torta, per carità, fate piano, mi è costata un occhio della testa. Come siamo già in onda? Regista, dovrei tirarti le orecchie per non avermi dato il preannuncio di questa cosa. Comunque, tanto sarebbe stata una notizia che avrei dato al pubblico comunque. Questa è la 50ª puntata della trasmissione Punto Radio e allora ho pensato bene di festeggiarla come si fa per ogni anniversario. In questo caso si tratterebbe di un puntavversario o qualcosa del genere. Insomma, per questa ricorrenza particolare, festeggiare il tutto con una grande torta. Vorrei dividerla con te e con tutti quelli che come te hanno seguito puntualmente sino qui la nostra trasmissione e hanno permesso che arrivasse sino alla 50ª puntata. Ma visto che non ci incontriamo se non radiofonicamente parlando, la torta ce la sbafferemo qui in studio.
1: Ciao.
0: Dedicandola, diciamo così, con la mente a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

Allora adesso sgombrate per un attimino la torta per questa mezz'ora che trascorreremo insieme con gli ascoltatori. Ce la mangiamo poi dopo, altrimenti se ho quella torta sott'occhio mi distrarrei e tutte le cose che andrei a dire probabilmente sarebbero tutte quante condite un po' di crema o di panna. Va bene. Fatta questa precisazione, ci terrei a menzionarti perlomeno il titolo del tema che tratteremo in questo numero di Punto Radio, il 50°. Parleremo, da un punto di vista cristiano, dell'ospitalità.

Partiamo con il versetto chiave di questa puntata riservata all'ospitalità. Or la fine di ogni cosa è vicina. Siate dunque temperati e vigilanti alle orazioni. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo faccia valere al servizio degli altri.

Molto spesso dimentichiamo che l'ospitalità è un dono di Dio. Osserva infatti in questa lettura che si trova in Prima Pietro come Pietro abbia messo in relazione l'ospitalità con il servizio. L'ospitalità cristiana è un dono.

Vorrei dire alcune cose sull'argomento dell'ospitalità. La prima è questa: l'ospitalità è un servizio importante. Noi abbiamo la tendenza a pensare che svolgano un servizio solo le persone che in qualche maniera sono coinvolte con il lavoro della Chiesa. Lo fanno certo e ringraziamo Dio per loro, ma anche in casa si può svolgere un servizio importante. Nella prima lettera a Timoteo, dove sono descritte le qualifiche del vescovo o del pastore, Paolo dice: «Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non amante del danaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figliuoli in sottomissione e in tutta riverenza». Così l'ospitalità è importante per l'attività del pastore. La stessa ammonizione è ripetuta in Tito, al capitolo 1, al versetto 8. Dio si aspetta che i capi cristiani, che siano essi vescovi, pastori, anziani di chiesa, aprano la propria casa per il servizio. Egli si aspetta inoltre che il capo spirituale usi la casa per il servizio nel modo in cui alleva i propri figli. È triste quando una persona che cerca di guidare la Chiesa di Dio non riesce a governare la sua propria famiglia.

Così l'ospitalità è un comandamento importante. E di questo specifico comandamento parliamo ancora qui a Punto Radio dopo una breve pausa di carattere musicale.

Abbiamo tutti il privilegio e la responsabilità dell'ospitalità. Provvedete alle necessità dei santi. Esercitate con premura l'ospitalità. A chi stava scrivendo Paolo quando disse queste parole? Egli scriveva ai normali membri di chiesa, ai cristiani di ogni tipo. Non è solo il pastore che deve aprire la sua casa, ma anche i membri della chiesa. L'espressione esercitate l'ospitalità vuol dire che essa deve essere abituale. Non è un obbligo, è una opportunità. I credenti devono darsi all'ospitalità, devono essere dediti all'ospitalità, per così dire. Devono aprire la loro casa per Dio. La casa cristiana deve essere il cielo sulla terra. Il grande predicatore battista Charles Hudson disse una volta: quando una casa è governata secondo la parola di Dio, può darsi che degli angeli vengano a stare con noi e non devono sentire al di fuori, non devono sentirsi al di fuori del loro elemento. Non è questa un'affermazione interessante? Mi chiedo se gli angeli si sentirebbero a loro agio nelle nostre case oggi. Dio ha stabilito soltanto tre istruzioni in questo mondo: il governo umano, la chiesa, la famiglia. Quando Dio unì Adamo ed Eva e celebrò il primo matrimonio nel giardino di Eden, istituì la prima famiglia. Così la casa cristiana è importante per i membri della famiglia ed è importante per gli altri. L'ammonimento «siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare» è estremamente importante. Due versetti che noi consideriamo abitualmente dal punto di vista dell'ospitalità si trovano in Ebrei al capitolo 13. Ecco il primo: non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni, senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Anche Abramo fece così. Un giorno, mentre stava riposando, vide tre stranieri venire lungo la strada. Non sapeva chi fossero. Si vedono in giro quadri che descrivono questa scena ed il pittore ha dipinto degli aloni sulla testa di queste persone e due di loro sono raffigurate come angeli e una come Gesù. Ma questi quadri non sono veritieri. Abramo subito non sapeva chi fossero gli stranieri. Essi non avevano l'alone sul capo. Più tardi scoprì di aver ospitato Gesù e due dei suoi angeli. Abramo, senza saperlo, aveva ospitato degli angeli. La parola angeli nel greco del Nuovo Testamento significa messaggeri. La parola che traduciamo con angeli può essere tradotta con messaggeri. Ti sei mai fermato a pensare che un ospite della tua casa potrebbe essere un messaggero di Dio? Ricordo così tante volte che abbiamo avuto delle persone a casa nostra ed esse sono state messaggere di Dio. Ci hanno cioè portato delle benedizioni. Vorrei a questo proposito raccontarti un episodio della vita di un famoso pastore evangelico di cui però non citerò il nome. All'inizio della sua attività pastorale nella parte settentrionale dello stato dell'Indiana in America, ospitò insieme alla moglie un ottimo pastore che era venuto nella sua chiesa per una conferenza biblica. L'uomo rimase lì per circa una settimana e visse con il pastore e con la moglie. Essi erano sposati da poco tempo e avevano un piccolo appartamento. Non era granché, ma il loro ospite si sentì proprio a suo agio in quella casa. Egli fu come un padre per quella giovane coppia in quei giorni. Ed il pastore, all'inizio del suo cammino spirituale, del suo servizio per il Signore, non immaginava proprio il modo in cui Dio avrebbe usato quell'uomo nella sua vita. Passò qualche anno ed il predicatore si mise in contatto con il giovane pastore per vedere se poteva andare a svolgere il suo servizio presso la sua chiesa.
giovane con la moglie ci andò. E quando l'anziano predicatore, che era stato un po' come un padre spirituale, fu richiamato da Dio nel cielo, il giovane, che era stato un poco suo allievo, divenne pastore di quella chiesa, proprio la stessa chiesa dove l'anziano predicatore era stato una guida spirituale per tanti anni. Quell'anziano, quell'uomo di Dio, fu un messaggero del Signore nella casa di quei giovani, ed essi sono stati benedetti da quell'esperienza e lo sono tutt'oggi. Essere ospitali è un comandamento importante per il bene delle persone della tua famiglia. I tuoi figli saranno benedetti se tu ti dedicherai all'ospitalità. Dici: beh, non abbiamo molto da offrire. Ma non è questo il punto. Chiunque ama Dio e viene a casa tua è felice di essere lì e non bada a ciò che hai da offrirgli. Dopotutto tu non sei lì per fare bella figura, ma per esprimere l'amore di Dio. Stai ascoltando la trasmissione Punto Radio. Al microfono, per questo 50° numero, come per i 49 che lo hanno preceduto, Mauro.

Abbiamo dunque visto che la prima cosa importante relativa all'ospitalità è che essa è considerata un servizio estremamente importante e che l'ospitalità è un comandamento che Dio ha dato a tutti, non a qualcuno in particolare. Ora vedremo che l'ospitalità era un elemento vitale nella chiesa primitiva. In genere la gente era molto povera, molti venivano perseguitati e fuggivano, ma dovevano pur vivere da qualche parte. Così i cristiani aprivano le loro case gli uni agli altri, ai santi perseguitati e ai predicatori itineranti. Nella Bibbia leggiamo ancora: Diletto, tu operi fedelmente in quel che fai a pro dei fratelli che sono per di più forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore dinanzi alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere alcunché dai pagani. Noi dunque dobbiamo accogliere tali uomini per essere cooperatori con la verità. Giovanni qui sta parlando dei predicatori itineranti e degli evangelisti che giravano di città in città. Gaio, il destinatario di questa lettera, aveva aperto loro la sua casa. Così Giovanni gli dice: stai facendo un'opera fedele, sei un cooperatore con la verità. Tu ed io possiamo collaborare perché la verità di Dio si diffonda, offrendo ospitalità e avendo cura di coloro che sono nel servizio. Naturalmente le assemblee della chiesa primitiva si riunivano nelle case. Molte volte, quando il culto era finito, alcune persone non avevano dove andare, così si fermavano lì. Non sarebbe un'esperienza interessante avere la congregazione a vivere con te? L'ospitalità era un elemento importante nella vita della chiesa primitiva e dovrebbe essere importante anche per i cristiani di oggi. Via via che la crisi economica avanza, potremmo trovarci a offrire ospitalità sempre di più. Alcuni potrebbero perdere il lavoro, altri potrebbero avere bisogno di un posto dove vivere. Un missionario che torna a casa dall'estero ha bisogno di un posto dove stare e noi possiamo offrirglielo. Tu ed io dovremmo essere dediti all'ospitalità.

Punto Radio, stiamo parlando dell'ospitalità. Mancano pochi minuti al termine di questo 50° numero, ma ho ancora qualche riflessione da fare insieme a te prima di concludere questa puntata. Permettimi infine di rammentarti che dedicarsi all'ospitalità arreca benedizione. Sempre. Date e vi sarà dato, leggiamo nel Vangelo di Luca. Quando apriamo il nostro cuore, le nostre mani, la nostra casa, Dio riversa sempre le sue benedizioni. Egli moltiplica sempre le sue benedizioni quando noi condividiamo le nostre cose con gli altri. Ecco perché Pietro scrisse: siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Non lamentarti dunque, non brontolare. Il versetto 10 dice che dobbiamo usare ciò che Dio ci ha dato come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Tu sei un amministratore della tua casa, usala per la gloria di Dio. Tu sei un amministratore del denaro e del cibo che Dio ti ha dato, usali per la gloria di Dio. Dio benedice sempre coloro che sono altruisti, che fanno partecipi gli altri di ciò che hanno. Una delle sorprendenti affermazioni del nostro Signore si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 25. Mi rendo conto che questo brano ha un certo aspetto profetico, ma c'è anche un'applicazione pratica. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste. I giusti allora gli risponderanno: Signore, quando mai abbiamo fatto questo? Ed egli dirà: in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Quando tu e Dio condividiamo la nostra casa e ciò che abbiamo con gli altri, lo facciamo per Gesù. I cristiani premurosi e sensibili sono ospitali gli uni verso gli altri.

La nostra trasmissione giunge al termine. Io ti ringrazio per avermi seguito, ti do appuntamento al prossimo numero e ti invio un forte, caloroso abbraccio. Chiude questa puntata una canzone di Luca e della sua band, che ben si intona con il tema del nostro programma. Si intitola infatti Dammi di avere. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari amici, vi prego di gradire il mio più sincero saluto e benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Anche oggi vorrei iniziare il nostro studio, come ho fatto già altre volte, leggendo un versetto biblico, esattamente dal Vangelo di Matteo, che è l'Evangelo che stiamo studiando, al capitolo 8, leggo il versetto 3, dove è scritto: «E Gesù, stesa la mano, lo toccò, dicendo: Io lo voglio, che tu sia mondato, che tu sia guarito. E in quello stesso istante quell'uomo fu guarito dalla sua lebbra». Gesù dunque stese la mano e lo toccò, dicendo le parole che ho detto prima, che tu sii guarito. Delle volte mi viene da pensare, sapete, se io avessi toccato un lebbroso, che cosa sarebbe accaduto? Molto probabilmente avrei contratto la stessa malattia e certamente non l'avrei guarito. Ma notate bene ciò che accadde. Prima di tutto Gesù lo tocca. Vi siete, amici, mai soffermati a pensare che quest'uomo non solo aveva questa terribile malattia fisica, la lebbra, ma aveva anche un travaglio psicologico enorme? Ovviamente non conosco la storia di quest'uomo, ma immagino che un giorno avrà notato qualcosa di anomalo sulla propria pelle. Probabilmente si sarà accorto di avere, che so io, una macchia sulla mano e l'avrà mostrata a sua moglie, che avrà provato a curargliela con qualche unguento. Il giorno dopo però si sarà accorto che la macchia si è allargata, facendosi magari più rossa. La moglie allora avrà provato di nuovo a curargliela, ma senza alcun risultato. La donna a quel punto gli avrà suggerito di presentarsi al sacerdote, il quale, secondo la legge, lo avrà isolato per 14 giorni. Alla fine di quel periodo la malattia si sarà manifestata in tutta la sua gravità e il sacerdote lo avrà dichiarato lebbroso. L'uomo allora magari avrà chiesto al sacerdote se poteva tornare almeno una volta da sua moglie, dai suoi figli, per salutarli, per dirgli addio. Ma il sacerdote gli avrà negato anche quella piccola consolazione, dicendogli: «Tu non puoi fare questo, non potrai più riabbracciare tua moglie, i tuoi figli. Anzi, quando qualcuno ti si avvicinerà, tu dovrai gridare: "Sono impuro, sono impuro!" Questo poveretto, questo pover'uomo, avrà dovuto accontentarsi di guardare da lontano i propri figli crescere. I suoi parenti gli avranno lasciato del cibo, magari in un posto appartato, ed egli sarà andato a prenderlo dopo che loro si sarebbero allontanati, perché non poteva avvicinarli in nessuna maniera. Ormai non poteva più toccare nessuno e neanche poteva essere toccato. Poi, finalmente, un giorno in cui si presentò a Gesù, gli disse: «Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi». E cosa fece il Signore Gesù? Lo toccò. Sono sicuro che quando Gesù lo toccò, per quell'uomo è stato il momento più bello della sua vita. E non solo Gesù lo guarì dalla lebbra, ma quel miracolo lo riportò quell'uomo in seno alla società, nella sua famiglia, ma anche nella famiglia di Dio, poiché leggiamo che immediatamente la sua lebbra fu guarita. Continuiamo ora, amici, con la lettura del capitolo 8 e leggiamo il versetto 4 dell'Evangelo di Matteo. «E Gesù disse a quell'uomo: Guarda di non dirlo a nessuno, ma vai dal sacerdote e fai l'offerta che Mosè ha prestabilito, e questo serva loro di testimonianza. Nel resoconto dell'Evangelo di Marco ci viene detto che quest'uomo era fuori di sé dalla gioia, e non c'è da meravigliarsene. Era tanto felice che invece di fare quello che Gesù gli disse, se ne andò in giro a raccontarlo a tutti, lo disse a tutte le persone. E la conseguenza di questa gioia di quest'uomo, chiamiamola pubblicità se volete, la conseguenza fu che le folle si riversarono verso Gesù, il quale a un certo punto fu costretto ad allontanarsi dalla città e a ritirarsi in posti deserti. Ma questa non è l'unica guarigione che Gesù ha operato. Vediamo ora il secondo miracolo che avviene quando Gesù entra nella città di Capernaum. Ora, leggo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 8, versetto 5, quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui. Sono certo che quel centurione aveva sentito parlare della guarigione del lebbroso. Il centurione non era un ebreo, era un ufficiale della legione romana. Nel resoconto dell'evangelista Luca leggiamo che quest'uomo aveva anche costruito una sinagoga per gli ebrei, quindi era una persona ben vista, di una certa sensibilità. Ascoltiamo ora la richiesta di questo centurione che disse a Gesù: «Signore, il mio servo sta in casa, è paralizzato e gravemente tormentato». Questo servo dunque si trova in condizioni molto gravi, ma proseguiamo con la lettura di questo episodio. Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispondendo disse: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dici soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri uomini e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno vai ed egli va, e dico a un altro vieni ed egli viene, e dico al mio servo fai questo ed egli lo fa». Queste parole molto belle sono riportate nell'Evangelo di Luca al capitolo 8, versetti 7 a 9. Questo centurione ricopriva una posizione in cui riconosceva l'autorità. Lui indossava la divisa romana e poteva impartire ordini, poteva dare degli ordini ai suoi subalterni. Perché questo? Grazie alla potenza che è l'autorità. Ebbene, quest'uomo guardò Gesù e disse: «Tu hai quel tipo di potenza». Questo centurione riconobbe che Gesù aveva autorità, autorità sopra ogni malattia fisica. E Gesù, leggo ancora nell'Evangelo di Matteo, Gesù, udite queste parole, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato tanta fede». Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Luca al capitolo, Matteo al capitolo 8, versetto 10. Viene detto che in due occasioni il Signore Gesù restò meravigliato. Una di queste occasioni fu per la mancanza di fede di Israele. L'altra, invece, fu per la grande fede mostrata dal centurione romano. Leggiamo ora ciò che dice Gesù: «Ora io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e si siederanno alla tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli». Queste parole di Gesù sono scritte nell'Evangelo di Matteo al capitolo 8, versetto 11. È interessante notare che Gesù dice che molti verranno da est e da ovest. Al tempo in cui il nostro Signore disse questa frase, queste parole, i miei antenati, e forse anche i vostri antenati, vivevano da qualche altra parte. O forse i vostri antenati provengono, che so, dal nord, dal sud, dall'est, dall'ovest, ma non fa differenza, in quanto il nostro Signore fece questa affermazione dicendo che chiunque confida in Lui avrebbe potuto sedere in compagnia di Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. E questa è veramente un'affermazione straordinaria. Naturalmente, ogni individuo, per essere in questa posizione, deve porre la propria fede personale in Cristo. Infatti, sia ben chiaro, nessun individuo, nessuna persona può contare per la propria salvezza sul fatto di appartenere a una chiesa o sul fatto di avere dei genitori cristiani e neanche di seguire una tradizione cristiana. Così, leggo di nuovo nell'Evangelo di Matteo, Gesù disse al centurione, dopo aver visto la sua fede, gli disse: «Vai, e come hai creduto, così ti sia fatto». e il servitore di quel centurione fu guarito in quello stesso momento. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 8, versetto 13. Nonostante che il servo malato di quel centurione non fosse alla presenza di Gesù, la fede del centurione in Cristo fece sì che il suo servo fosse guarito. Come vedete, amici, Gesù toccò un lebbroso e lo guarì. Ora invece guarisce il servo di questo centurione, ma lo guarisce a distanza, senza toccarlo. Ma le guarigioni che Gesù ha operato non finiscono qua. Ecco come ci viene descritto il terzo miracolo. E qui torno a leggere nell'Evangelo di Matteo. Leggo al capitolo 8, versetto 14 e 15. Poi Gesù entrò nella casa di Pietro, vide la suocera di Pietro che stava a letto e aveva la febbre. Allora Gesù le toccò la mano e la febbre la lasciò. E lei si alzò e si mise a servire Gesù e anche le altre persone che stavano lì. Dunque la suocera di Pietro aveva la febbre e bastò che il Signore la toccasse per guarirla da quella febbre. Notiamo ora questi tre tipi di malattia che ci sono stati descritti in questi tre miracoli che abbiamo visto. La prima malattia era la lebbra, un male considerato incurabile. La seconda malattia era una paralisi. La terza malattia, una febbre, una malattia più o meno temporanea, leggera. Probabilmente la suocera di Pietro sarebbe guarita prima o poi, tuttavia il Signore volle guarirla in quel momento stesso. E qui, amici, dopo aver riepilogato molto brevemente questi tre miracoli operati da Gesù, dobbiamo concludere il nostro studio perché il tempo è terminato. Io vi saluto, mi auguro che questo studio vi sia stato in qualche maniera di benedizione e vi do il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 7 e 8. Gesù disse: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Ancora nel Salmo 102, i versetti 16 e 17. Il Signore non disprezzerà la loro supplica. Il titolo del commento di oggi è «Una preghiera breve». In un hotel, una ragazza impegnata nelle pulizie parla con un cliente che a un certo punto le pone una strana domanda. «Signorina, le capita di pregare?» «Ma signore, qui c'è talmente tanto da fare che a malapena si riesce a mangiare. Come può pensare che mi resti del tempo per pregare?» «Ebbene, le insegno una preghiera molto breve, di due sole parole. Signore, salvami!» Questa preghiera si trova nella Bibbia, al capitolo 14 del Vangelo di Matteo, al versetto 30. Provi a dirla una volta al mattino e una volta alla sera e abbia fiducia che il Signore ascolterà e risponderà. La giovane glielo promette. Qualche mese più tardi quel signore ritorna nello stesso hotel, ma è informato che la ragazza ha lasciato il lavoro. Così si fa dare il suo indirizzo e si reca a farle visita. «Ah, signore!» esclama la giovane riconoscendolo. «Se sapesse che effetto ha fatto la preghiera che mi ha insegnato! Per 15 giorni l'ho ripetuta meccanicamente mattina e sera, come le avevo promesso. Poi mi sono chiesta cosa volesse dire. Siccome lei mi aveva detto che si trovava nella Bibbia, me ne sono procurata una e l'ho letta. Quella lettura mi ha insegnato due cose. Prima di tutto che avevo bisogno di essere salvata e poi che Gesù lo aveva fatto. Ora non dico più la stessa preghiera perché è già stata esaudita. Così mattina e sera dico: Signore, grazie di avermi salvata». Cari amici che ancora non avete accettato la salvezza del Signore, vi consigliamo di fare come quella ragazza, poiché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, certamente esaudirà anche la vostra preghiera. Le parole che abbiamo ascoltato sono in 1 Timoteo capitolo 2, versetti 3 e 4.

Qualcuno mi ha scritto: non pensa lei di esagerare un po' troppo nel cercare di risolvere tutti i problemi con la Bibbia? Io sono un cristiano e credo nella Bibbia, ma non pensa davvero che anche la Bibbia ha le sue limitazioni? Ebbene, voi sapete che ogni volta che questa trasmissione va in onda, noi prendiamo la parola di Dio per cercare qui le risposte ai problemi che ci sono presentati. Voi sapete che trasmissione dopo trasmissione, ogni volta che vi sintonizzate con noi, voi ci sentite dire che dobbiamo andare alla parola di Dio per trovarci le risposte adatte. Però mi trovo in accordo con questo ascoltatore quest'oggi, almeno fino a un certo punto. Ed è così, la Bibbia ha le sue limitazioni, la Bibbia non può far tutto per noi, ed è quindi importante che noi sappiamo quali siano tali limitazioni, di modo che noi non abusiamo la Bibbia, e d'altra parte pure sappiamo esattamente quello che la Bibbia può e non può fare. E così, per cominciare, penso che sia importante fare questa dichiarazione. La Bibbia può fare tutte le cose per le quali essa fu intesa. Ora, se voi avete una chiave ed essa è stata fatta per aprire la porta della vostra casa, sarebbe sciocco provar di usarla per aprire la portiera della vostra automobile. Non entrerebbe neppure nella serratura, perché non è fatta per tale scopo. Pure sarebbe sciocco provare tale chiave nella saracinesca del negozio giù in città. Non aprirebbe neppure quella, e potresti usarla in 100 altre porte, ma non vi riuscirebbe ad aprirne alcuna, perché essa è stata fatta solo per la porta di casa vostra. Così è la Bibbia, è una chiave che apre le cose che Dio vuole che apre, e apre solo quelle. La Bibbia non va oltre il dirci tutto ciò che occorre sapere per amare Dio e per amare il nostro prossimo. Queste sono le sue limitazioni, e inoltre essa ci rivela tutto ciò che dobbiamo sapere della vita e della rettitudine, ci dice tutto ciò che occorre sapere per vivere una vita come Dio vuole che la viviamo e che sia a Lui di compiacimento. Questo ci dice la Bibbia, ci dice come possiamo essere salvati e come possiamo essere trasformati, come divenire quel tipo di persona che Dio vuole che diveniamo, ci dice ciò che Dio intendeva di dirci e nulla più. Non ci dice come costruire una nave, né come procedere con un impianto elettrico, né ci dà i principi della scienza medica. No, non ci dà tali cose, ma ci dà tutte quelle che abbiamo bisogno per vivere una vita retta e virtuosa. Ci fa conoscere lo scopo della vita. Ci rivela il basilare problema dell'uomo, che è il peccato. Ci dà la grande soluzione di Dio in Cristo, la salvezza, come Egli venne per morire sulla croce al nostro posto, portando su di sé i nostri peccati e le pene e l'ira di Dio che noi meritavamo per le nostre colpe. Ci dice che per la fede in Cristo noi otteniamo il perdono dei nostri peccati, ma non ci dice nessun altro tipo di cosa. Ci dice naturalmente che coloro che hanno riposto la loro fede in Cristo possano cambiare e divenire nuove creature. Ci dice come possiamo cambiare e divenire persone differenti. Ci dice come risolvere problemi di affari che dobbiamo affrontare con altre persone. Ci dice come risolvere i nostri problemi con Dio. Ci dice come risolvere i nostri problemi con i nostri mariti, con le nostre mogli, con i nostri figli, con i nostri genitori e con il nostro prossimo. Ci dice questo e nient'altro. Nessuno viene da noi per consultarci sul come aggiustare una gomma sgonfiata. Potreste voi dire come aggiustarla? Questa non è la ragione per cui si viene ad un consulto. Non vengono a dirci: guarda, io sono un guai con la mia cattedra, potresti venire e darmi una mano con essa? Vengono a dirci che sono in guai con la moglie, che hanno problemi con la nonna, problemi nella loro relazione con la suocera, hanno problemi con persone e hanno problemi con Dio, che è la persona a cui tutti quanti dobbiamo render conto di ogni azione nella nostra vita. E questo del resto è lo sfondo contro il quale si vive
la nostra vita. Così la Bibbia tratta con il vitale soggetto di come la gente può amare Dio, amare il proprio prossimo e amare se stessi. Infatti leggiamo nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 3, che i sacri scritti possono darci la saggezza che ci conduce alla salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù, e che ogni scrittura è ispirata da Dio, cioè respirata fuori da Dio, ed è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, al fine che l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Ogni cosa che occorre sapere, ogni cosa che possiamo necessitare per fare l'opera a cui Dio ci ha chiamati, è in questo libro. Tutto ciò che occorre sapere per amare appieno il Dio e il prossimo nostro è qui contenuto. Eppure, in questo libro troviamo la maniera per cui noi possiamo essere cambiati e resi piacevoli a Dio. La Bibbia non solo ci dice come essere salvati, ma ci dà la saggezza che necessitiamo per ricevere tale salvezza. Ci dà il piano della salvezza dell'eternità scorsa, dicendoci come l'agnello di Dio fu immolato fin dalla fondazione del mondo e come per mezzo dei sacrifici del Vecchio Testamento tale piano fu reiterato volta dopo volta per ricordare al popolo che un Salvatore sarebbe venuto, e come poi in attualità venne, e come egli sparse il suo sangue sulla croce al posto dei peccatori colpevoli, portando sul suo corpo le loro colpe e le loro penalità. Ci dice questo, e ci dice che se crediamo in Gesù Cristo, che egli morì e risorse dalla morte, che noi possiamo avere vita eterna ed esserne sicuri. Ma non solo, ci parla anche della vita a venire. La Bibbia non è un libro che ci promette tutte queste belle cose quando ce ne saremo andati di qui nell'aldilà, ma ci dice che noi possiamo realizzare le sue promesse già ora, qui in vita, che le cose possono cambiare ora. Così le ispirate scritture sono le parole che provengono dalla bocca di Dio. Le parole di questo libro ci sono utili per 4 cose: per riprendere, per insegnare, per correggere e per educare alla giustizia. Queste 4 cose sono quelle che ci sono necessarie per cambiarci nella nostra relazione con Dio e con le relazioni fra uomo e uomo, e per darci quell'amore che necessitiamo di avere verso il Signore. La Bibbia insegna ciò che Dio richiede, e questo è l'amore di Dio come trovato nei comandamenti, perché infatti i comandamenti possono essere riassunti nell'amare Dio e nell'amare il nostro prossimo. La Bibbia ci riprende quando ci mostra che noi abbiamo mancato di osservare questi insegnamenti e questi comandamenti. Poi ci corregge e ci aiuta a rialzarci dopo averci abbattuto col mostrarci il peccato e la conseguenza dei nostri peccati. Ci solleva e ci insegna come sdipanarci dalla matassa delle nostre trasgressioni. Ci mostra come possiamo cercare il perdono e trovarlo in Cristo Gesù. Ci dice come cambiare direzione e tornare di nuovo sulla giusta via. Infine, la Bibbia ci addestra alla giustizia, ci tiene da ritornare sulla via sbagliata e comincia ad abituarci nelle vie che sono piacevoli a Dio. Quindi ci viene detto che tutto questo è fatto di modo che l'uomo di Dio possa essere adeguatamente equipaggiato per ogni opera buona, e questo è ciò che voi ed io abbisogniamo: adeguacità per fare la volontà di Dio, per compiere ogni opera buona a cui egli ci ha chiamati, per fare tutte quelle cose che gli sono piacevoli. E questo ci dice che la Bibbia è adeguata per prepararci per queste cose. Che bella cosa da tenere in mente, per certo una grande verità,
Infatti noi troviamo lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei che echeggia quello che tutta la Bibbia dice che Dio ha fatto per noi dicendoci: ora l'Iddio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il gran pastore delle pecore, Gesù nostro Signore. E notate cosa dice qui: vi renda compiuti in ogni bene, onde facciate la sua volontà, operando in voi quel che è gradito nel suo cospetto per mezzo di Gesù Cristo. A lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Tesori fra la neve.

0: Sien, l'hai fatto apposta, di la verità.
1: Sei tu che ti sei messa in mezzo.
0: Non è vero. Mi sei venuto addosso e mi hai fatto cadere tutti i libri.
1: Non sono stato io.
0: Sì, invece ti ho visto io.
1: Bugiarda. Oh.
0: Oh.

0: per chi sono?
1: Sono per Annette. No, dammeli! Dai, smettila ora! Per favore, dai, ridammeli! Li ho colti per Annette! Dai, su! Per favore!
0: Tua sorella non è altro che una stupida!
1: Tanto lo dica a papà più tardi! No! Vieni qua!
0: Che cosa fai tu?
1: Ridammi il mio gattino! No!
0: Che fai? Dani!
1: Klaus!
0: Dani, lo prendo io! Torna indietro! Dani!

0: Ciao, Annette.
1: Ciao.
0: Cosa hai fatto di bello?
1: Non molto, per la verità. Ho dato una mano a papà e ora è tempo di preparare la tavola.
0: Danny non è venuto?
1: No, è rimasto con papà. Saranno qui tra poco.

0: Sono contenta che tu stia con noi. È stata una mia idea.
1: Ormai sono un po' troppo vecchia per rendermi utile. Farò ciò che posso.
0: Papà avrebbe dovuto vendere delle mucche per pagare una governante. Mi sembrava orribile.
1: A me piace star qui. Tu però te la sei cavata a meraviglia. Sei diventata proprio una donnina, vero?
2: Si lavora, vedo.
0: Dov'è Danny?
3: Non è qui.
0: L'ho lasciato con te.
2: Danny! Forza, Annette!
0: Chissà, forse Lucien sa dov'è. C'era anche lui prima. Signora Morel, posso parlare con Lucien?
4: Se ti riesce di trovarlo, ragazzaccio, con tutto il lavoro che
0: Senta,
4: c'è da fare.
0: Io...
4: No,
0: ascolti,
4: no, signori,
0: signora,
4: tocca sempre a me
0: torna,
4: correre su e giù.
0: Quando torna, gli può chiedere se ha visto Danny. È sparito più di un'ora fa e da allora non l'abbiamo più visto.
4: Ma dove eravate?
0: Eravamo in cima al bosco. C'era anche Lucien e ho pensato che fossero tornati giù insieme.
4: Ho capito.
0: Cos'è stato? Forse sono loro.
5: Lucien, cosa c'è? Stai bene?
0: Danny, dov'è finito? Che cosa gli hai fatto? Dimmelo avanti, dimmelo!
6: Non è stata colpa mia!
0: Colpa tua di cosa?
5: Lucien!
0: Dov'è Danny?
5: Calmati!
0: Avanti, dimmelo!
5: Calmati.
0: Lo sai!
5: Dimmi, tu lo
0: signora,
5: sai
0: lui deve, dimmelo!
5: Tu lo sai dov'è Danny?
0: È morto!
5: Avanti, alzati!
0: Cosa?
5: Alzati! Portacela! Muoviti!
0: Io ti ammazzo!

0: Stia attento.
1: C'è il gattino. Ecco qua.
0: Preso.
1: Eccolo.
0: Attento.
1: Tutto bene, Danny. Arrivo. Danny. Danny.
0: Papà è vivo.
2: Ai suoi angeli darà ordine di vegliare su di te.

0: Dice che se la caverà.
1: Sì, sta tranquilla. E ora portiamola a casa. Gli sollevi le caviglie, piano però.

0: Dovrebbe essere all'ospedale a quest'ora. Povero Danny.
1: Nonna, che cosa dobbiamo fare con Lucien Morel? Una punizione se la merita, ma non mi viene in mente niente per fargliela pagare.
0: Hai mai pensato a questo, Annette? Quando facciamo del male, spesso l'abbiamo già la nostra punizione, senza che gli altri intervengano. Pensa allo spavento di Lucien quando ha visto il piccolo Danny cadere giù. E a quanto deve sentirsi in colpa stasera. Pensa a quanta paura avrà al pensiero che in paese si scopra quello che ha fatto e alle reazioni della gente. Dì, non ti sembra onestamente che il povero Lucien sia già stato punito abbastanza? E che noi dovremmo perdonarlo? Aiutarlo a ricominciare da capo?
1: Annette, ma si può sapere che cosa succede? Non sono riuscita a scoprirlo a casa. Danny si è rotto una gamba e tutto per colpa di tuo fratello.
2: Cosa?
1: Gli ha buttato il gattino nel burrone e così Danny gli è caduto appresso. Anzi, non mi stupirei se lo avesse spinto lui.
2: Annette,
1: cosa? È rimasto sulle rocce per ore e Lucia non ha detto niente ad anima viva. Poteva essere morto a quest'ora.
0: Marie! Annette. Anche a me dispiace per Danny, come a te. Però non posso fare nient'altro che pregare per lui. Se mi lasciassi andare come stai facendo tu, e potrei anche, ti assicuro che non riuscirei più a pregare per lui. Dio è amore. Non posso rivolgermi a lui piena di odio e pretendere che mi ascolti. Lascia Lucien al buon Dio. Lui ricompensa i buoni e i cattivi. E ricorda, lui ama Lucien, né più né meno di quanto ama Danny.
1: No, questo è impossibile.
0: Temo proprio di sì, invece.
1: Beh, in questo caso vuol dire che lascio a te le preghiere.

Più ci penso e meno riesco a spiegarmelo, ma non potevi chiedere aiuto. Se il piccolo Bournier è ferito seriamente, noi siamo rovinati. Dovremmo pagare noi tutte le spese e non possiamo permettercelo. Da Lucien, mi domando come hai potuto. Non mangi niente. Su, forza, vai a scuola. E non badare a quello che ti dicono. A presto!

0: Eccoci.
1: Oh. Ciao.
0: Non dovresti essere a scuola a quest'ora?
1: La nonna mi ha dato il permesso di aspettarti.
0: Su, forza, portiamolo dentro.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Povero piccolo, ma
2: dicono che devo portare per un po' questi calzoni così duri.
0: Ecco. Ecco qua, ci siamo.
1: Andiamo.
0: Dentro.
3: Attento alla
1: ecco
3: testa.
1: Ecco qua.
0: Attenzione agli stipiti della porta.
3: Che Dio sia ringraziato.
2: Dov'è il mio gattino?
3: È qui da qualche parte, tra un minuto te lo porto.
1: Ecco.
2: No, io lo voglio subito.
3: E va bene, vado a prendertelo.
0: Quanto pesi. Ecco qua.
1: Credevo che restasse in ospedale.
0: Loro volevano così. Ma ha fatto un chiasso tale che ho deciso di portarlo via.
1: Tanto meglio così.
3: Benny.
1: Almeno posso badare io.
3: Trovato il piccolo Klaus. Allora, ti va una tazza di latte caldo con un bel biscotto?
2: Sì.
3: Bene, preparo qualcosa anche per voi.
1: Se vuoi qualcosa, basta che tu lo dica a me.
2: Lo sai, Annette, sono volato giù, proprio in fondo al burrone.
1: Sì, lo so, ma non è stata colpa tua.
2: No.
1: Danny, devi promettermi che non ti avvicinerai mai più a quello Sam. Hai capito bene? Non devi neanche parlarci con lui.

Fa un po' vedere. Che ti prende? Guarda che non ti mangio. Coraggio.

Dimmi, li hai degli arnesi adatti? Vieni con me. Ti faccio vedere una cosa.

Hai mai pensato di dedicarti all'intaglio? Faresti bene. Hai del talento. Non tutti ci riescono con tanta facilità.

vista? Si toglie solo un pezzetto alla volta. Mai troppo in fretta. E neanche troppo in profondità. Ciò che è tolto. Adesso prova tu, ma fa molta attenzione che la sgorbia non ti scivoli dalle mani.

Molto bene, sei bravo. A questo punto, sai che cosa resta da fare? Devi definire con le sgorbi più piccole i dettagli. Così una volta terminato puoi staccare il lavoro dal blocco di legno e passare alla fase finale, quella della levigatura.

0: Lucien. Com'è andata?
1: Bene.
0: Il maestro non ti ha detto niente?
1: No.
0: E gli altri bambini?
1: Neanche.
0: Sono stata in pena tutto il giorno. Ma forse andrà tutto bene.

0: Vieni, Marie. È già in tavola.
1: Sei un vigliacco.
0: Adesso basta, Marie.
1: Mamma, ma perché gli hai dato il permesso? Dovevi costringerlo ad andare a scuola.
0: Ma lui ci è andato a scuola. Lascialo in pace, poveretto.
1: No, che non è andato a scuola. Non so dove si sia cacciato, ma a scuola non c'è stato di certo.
0: Lucien.
1: Ho incontrato il maestro venendo qui. Mi ha domandato dove era finito Lucien. E se qui in casa andava tutto bene.
0: Lucien!

0: Quando avrò finito di fare questo disegno, vorrei che i più grandicelli lo copiassero sul quaderno degli esercizi. Se occorre, ci sarà tempo anche dopo l'intervallo.
1: Lo sai che ha fatto Lucien Morel? Ha buttato il gattino in un burrone e quando Danny ha cercato di riprenderlo, l'ha spinto giù e lui si è rotto una gamba.
0: Sarà l'occasione.
1: Lo sai che è successo? Lucien Morel ha spinto mio fratello Danny giù per un burrone.
0: Dunque, fate attenzione.
1: Gli ha fatto rompere anche una gamba.
0: Questo vale per i più grandi come per i più piccoli.
2: Perché non ho finito?
0: Parleremo ora di alcuni modi in cui si possono diffondere le malattie. Questo insetto sembra così piccolo e innocuo. Eppure può minacciare la nostra salute. Bernard!
3: Sì?
0: Portami qui quel biglietto. Mettilo sulla cattedra.

0: È la tua scrittura, Annette?
1: Sì, signore.
0: Ti sembra proprio che sia necessario?
1: Ma è vero, signore.
0: Lo so già che è vero. Ma io ti ho chiesto se ti sembra davvero necessario. Anche a me è difficile comprendere il comportamento di Lucien. E siamo tutti felici che non sia andata peggio di come è andata. Lucien ci penserà due volte prima di ripetere una simile sciocchezza. Ma se per puro caso dovessi sentire ancora altri pettegolezzi sull'argomento, garantisco a voi tutti, fin da ora, che mi arrabbierei moltissimo.
1: Sentito.
2: Messaggio.

È molto bella. Sì. Complimenti. Però nell'arca di Noè ci devono essere anche i leoni.

0: Lo sai che presto potresti venderle i tuoi lavori? Lì ti piacerebbe?
1: Potrei venderli sul serio.
0: Certo, e come? Sai, c'è un uomo giù nel villaggio che vende le mie sculture. Possiamo portargli anche le tue e mostrargliele.

0: Giù a scuola oggi hanno annunciato una gara di lavoretti.
1: Ah, sì? E che premio si vince?
0: Non lo so. Ma il premio a me non interessa.
1: Come mai? Non ti iscrivi?
0: Sì. Voglio far vedere a tutti che sono il più bravo.
1: Ma sicuro che sei il più bravo? Perché c'è chi lo mette in dubbio?
0: Voglio scolpire un cavallo al galoppo. Con la criniera e con la coda, che si agita nel vento.
1: Ma perché vuoi fare un cavallo? Come mai non partecipi con l'arca?
0: Voglio regalarla a un bambino piccolo.
1: Tuo fratello?
0: No, lui abita vicino a me. È rimasto ferito in un incidente.
1: Oh, è grave.
0: Si è rotto una gamba.
1: Oh, poverino. Non vuoi raccontarmi com'è andata?

giocava su in cima alla montagna e un ragazzino lo prendeva in giro. Gli diceva che gli avrebbe buttato il gattino in un burrone. Non voleva farlo sul serio, ma poi gli sfuggì via di mano e Danny gli andò dietro e io non riuscii

0: che cosa fai?
1: Tu non mi vorrai più adesso.
0: E perché mai?
1: Non mi vuole più nessuno.
0: E a me chi resterà per amico se tu te ne vai? Dai, siediti. Coraggio. Così va meglio. Lui come sta ora?
1: La sorella non mi permette di andarla a trovare.
0: Oh. È ancora arrabbiata con te?
1: Racconta sempre a tutti quello che è successo.
0: Non sarà facile. La gente è lenta a dimenticare. Ma tu stai agendo per il meglio. Insisti. Non arrenderti, non farti scoraggiare.

0: visto chi ti viene incontro?
1: È Annette, ciao!
0: Ciao, Annette!
2: Ciao, cominciavo a credere che non tornaste più.
3: Bentornati!
2: Ora si può fare una passeggiata insieme.
0: Ho paura che sia un po' troppo presto.
2: Ma perché?
0: Forza, Danny. Attento. Ecco qua.
1: Spostati. Guardatemi.
3: Ma sei bravissimo, Danny. Sei bravissimo, caro.
1: Hai visto? Ho una gamba più corta dell'altra.
2: Danny, non dire stupidaggini. Che cosa c'è? Ma che succede?
0: Forza, Danny. Fa vedere alla nonna come sali le scale.

0: è l'arca di Noè. L'ho fatta per Danny.
1: Hai idea di cosa hai fatto? Non farti mai più vedere qui.

0: Mi dispiace. Non deve essere stato facile per te. Spero che questo non ti faccia venire voglia di arrenderti.
1: Tu fai presto a dirlo.
0: Può darsi. Staremo a vedere.

0: Ho qualcosa per te. Tieni, ecco qua.
1: Ah, grazie.
0: L'avete saputo? Il piccolo Burniere starà zoppo per sempre.
1: No.
0: Già.
1: Ma che vergogna.
2: E lui va a spasso.
1: Dovrebbero sbatterlo dentro.
0: Diamogli un po' più di tempo.
3: Che bello, Annette. Vuoi presentarlo per la gara?
2: Sì, lo sai che è una meraviglia.
3: Avevo iniziato a farlo per Danny già da prima.
2: Accidenti, di sicuro lo vinci tu il premio.
3: No, secondo me il premio andrà a Bernard.
2: Ehi, il nostro cane è preciso a quello.
4: Non è un cane, stupida. È un orso.
2: Scusa tanto, ma ti giuro che a me era sembrato veramente un cane.
3: Che dici? Dai, si vede benissimo che è un orso.

0: non sei stupido come sembri.
1: Vedrai, quando vincerai il premio tutti quanti vorranno esserti amici. Su, a tavola.

0: Annette! Guarda che cosa ho trovato tra la legna! Ho trovato un rinoceronte, un bufalo e una tartarughina. Secondo me sono state le fate. Tu che dici?
1: Non dire idiozie.

0: Mamma, l'hai preso tu il mio cavallo?
1: No. Marie, l'hai preso tu il cavallo di Lucien?
2: No.
1: Sicuro che non l'hai portato dentro tu?
0: No.
2: Ma non può essere caduto di sotto.
0: Oh, no.

0: Lucien.
1: Che c'è, Serrua? Come è successo? Qualcuno deve averlo calpestato.
0: Oh, la gente non guarda dove mette i piedi. Non puoi ripararlo in qualche modo?

0: Lucien, ciao.
1: Ciao.
0: Come va la scultura? Quando è che vai a vincere quel premio?
1: No, non vincerò nessun premio. Il mio cavallo è finito in pezzi.
0: Oh no. Mi dispiace moltissimo.
1: È caduto giù e qualcuno poi deve averlo pestato. E adesso non ho più niente da presentare alla gara.
0: Beh, puoi presentare qualcos'altro. Sì, magari quella testa di camoscio, no? Non era niente male.
1: Non avevo gli attrezzi adatti allora. Diranno che non so fare niente di meglio.
0: Beh, a te importa di quello che dicono?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché tutti loro mi odiano e credono che non sono buono.
0: E tu pensi che se vinci quel premio loro cambieranno idea su di te? Ti sbagli.
1: E allora perché dovrei provarci?
0: Per il fatto che l'amore e il rispetto degli altri bisogna guadagnarseli. E tu non ci riuscirai mai facendo le cose per te stesso. Tu mi dirai, chi sei tu per dirmi come fare a guadagnare l'amore e il rispetto degli altri?
1: Già.
0: Vieni con me. Spero che tu sappia mantenere un segreto, perché voglio raccontarti una cosa che non ho mai raccontato a nessun altro. Ho rubato in banca una volta. Oh, sta tranquillo, non queste qui. Siediti. Sai, ero impiegato in una banca un tempo e sottrassi dei soldi un poco alla volta. Continuai per un certo periodo, finché non mi presero e mi misero in prigione. Lasciai mia moglie Anna, sola con due figli piccoli a carico. Lei... Lei era una brava donna, timorata di Dio. E questo l'ha uccisa. L'umiliazione. Non riuscì a sopportarlo. I miei due figli non mi conoscevano quando uscii di prigione. Loro due erano già ben avviati nel loro lavoro.
1: E ora dove sono?
0: A Ginevra. Uno nel commercio. E l'altro fa il medico. È piuttosto famoso, credo.
1: E non ci vengono mai qui?
0: Non lo sanno dove abito. Quando uscii di prigione, pensai che andando da loro avrei rovinato la loro carriera e tutto il resto. Fu perciò che venni qui. Ogni tanto ho loro notizie, dall'uomo che vende le mie sculture giù in paese. No, quelli sono i soldi che guadagno con le sculture. Sono quasi quanto quelli che rubai. Feci del male a molta gente agendo in quel modo. A della gente che non so neanche chi fosse. Quindi non posso risarcirli. Però mi sentirei molto sollevato se potessi impiegare questi soldi per realizzare qualcosa di valido. Ecco, ora sei a conoscenza del mio segreto. Lo manterrai, spero.
1: Certo.
0: D'accordo. E adesso sarà meglio che tu te ne torni a casa. E non voglio sentire più certe sciocchezze riguardo al darsi per vinti. Perché puoi sempre fuggire dal villaggio se vuoi, ma non puoi fuggire da te stesso. Su, coraggio. Va pure adesso. E mostra a tutti di che pasta sei fatto.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Benché Dio avesse deciso di togliere il regno a Saul, per molti anni in Israele non si verificò alcun cambiamento. Nel frattempo, Dio doveva designare l'uomo a lui gradito e prepararlo al compito che lo attendeva. Samuele continuava a soffrire per i gravi peccati di cui si era macchiato Saul, e un giorno il Signore gli disse: «Non devi più darti pena per Saul, perché io l'ho rigettato come re. Riempi un corno d'olio e va a Betlehem di Giuda. Quando vi sarai giunto, va a trovare un uomo di nome Isai, perché il nuovo re di Israele che mi sono scelto è uno dei suoi figli». Ma Samuele rispose: «Io ho paura. Se Saul lo viene a sapere, mi farà uccidere». Il Signore lo rassicurò con queste parole: «Non temere. Prendi con te una giovane mucca e mettiti in cammino. A chi ti chiederà qualcosa, risponderai che stai andando ad offrire un sacrificio. In seguito ti dirò quello che dovrai fare». Arrivato a Betlehem, Samuele si vide venire incontro gli anziani della città, timorosi che fosse venuto a rimproverarli e a giudicarli per qualche loro mancanza. Ma il vecchio sacerdote disse: «Vengo in pace a offrire un sacrificio al Signore». Invitò al sacrificio Isai e i suoi figli, e quando tutto fu pronto, nel vedere Eliab, il figlio maggiore di Isai, disse tra sé: «Certo deve essere questo il giovane che il Signore si è scelto». Ma l'Eterno gli disse: «Non badare al suo aspetto. Benché sia alto e bello, io l'ho scartato, perché l'Eterno non guarda a quello cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, l'Eterno riguarda il cuore». Poi si presentò a Samuele il secondo figlio di Isai, Abinadab, e Samuele pensò: «Sarà questo?». Ma il Signore gli disse: «No, non è questo l'uomo che ho scelto». Dopo Abinadab venne Shammah. Così sfilarono davanti a Samuele 7 giovani, tutti i figli di Isai, ma il Signore non aveva indicato nessuno di loro. «Sono tutti qui i tuoi figli?» domandò Samuele ad Isai. «No, manca il più giovane, che è fuori nei campi a pascolare le pecore». «Andate a chiamarlo», ordinò Samuele, «perché non ci metteremo a tavola se prima non sarà qui anche lui». Finalmente arrivò anche l'ultimo dei figli di Isai. Si chiamava Davide. Era un ragazzo piacevole a vedersi, biondo e con un gran paio d'occhi. Il Signore disse a Samuele: «È lui, ungilo». Il vecchio si alzò in piedi e versò l'olio sul capo di Davide in presenza dei suoi fratelli, ma nessuno comprese il significato di quel gesto. Davide era stato unto re di Israele e da quel giorno ebbe su di sé lo spirito del Signore, ma il giovinetto tornò a fare il pastore tra le colline di Betlehem e Saul continuò a regnare sul paese. Come pastore Davide era bravo e coraggioso e sapeva difendere valorosamente il suo gregge dai leoni e dagli orsi che tentavano di sbranare gli agnelli. Era diventato particolarmente abile nell'uso della fionda e sapeva lanciare le pietre in modo da non fallire i bersagli più difficili. Allo stesso tempo Davide pregava molto e, oltre ad essere pastore, era musicista. Sapeva suonare molto bene l'arpa, con la quale si accompagnava mentre cantava inni a Dio che egli stesso componeva. Erano cantici meravigliosi che avevano come oggetto principale l'infinita bontà di Dio. Forse il più bello e conosciuto di questi inni, comunemente noti col nome di Salmi, è il Salmo 23, detto Salmo pastorale. Dice: «L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni». Davide compose gran parte dei salmi che sono raccolti nella Bibbia. Non sappiamo quanti ne abbia scritti mentre era pastore e quanti in età più matura, ma sappiamo che gli israeliti li cantavano a Dio. mentre lo spirito del Signore era sceso su Davide, aveva invece abbandonato Saul, perché questi si era ribellato a Dio. Ed ora uno spirito maligno si era impadronito di lui e lo rendeva molto infelice, si sentiva triste solo ora che non era più in pace col Signore. I servi di Saul si erano accorti del suo turbamento e finalmente uno di essi si decise a parlargli di Davide. A Betlehem, tra i figli di Isai, c'è un giovane forte e valoroso, con uno spirito guerriero. Sa parlar bene, è bello e il Signore è con lui. Oltre a questo sa suonare l'arpa. Se tu lo facessi venire qui, forse saprebbe distrarti. Saul mandò a dire ad Isai che gli mandasse suo figlio Davide. E Davide fu così accolto alla corte del re, il quale, non sapendo che il giovinetto era stato unto re, gli si affezionò molto e lo fece suo scudiero. Quando lo spirito maligno tormentava Saul, Davide prendeva l'arpa e suonava per lui finché non si fosse calmato. Il giovane trascorse qualche tempo alla corte di Saul, poi tornò a Betlehem, dove riprese il suo mestiere di pastore di pecore.

Il re Saul e i suoi soldati erano continuamente in guerra coi Filistei. Qualche anno dopo l'unzione di Davide a re di Israele, e mentre questi si trovava a Betlehem, dove era tornato a fare il pastore, l'esercito filisteo e quello israelita si prepararono ad affrontarsi nuovamente in una grande battaglia. Tra i Filistei c'era un gigante che ogni giorno usciva in campo per sfidare un israelita a battersi con lui. Era alto circa 3 metri e si chiamava Golia. Vestiva una corazza pesantissima, in testa aveva un elmo di rame e dietro alle spalle portava sospesa una lunga lancia. Era sempre preceduto da un servo che gli portava lo scudo. Ogni volta che usciva dalle file del suo esercito gridava: «Io sono un filisteo e voi dei servi di Saul. Sceglietevi un campione che scenda a battersi con me. Se sarò vincitore, noi saremo vostri servi, ma se vincerò io e lo ucciderò, sarete voi a diventare nostri sudditi e a servirci». Oltre a questa sfida, lanciava continuamente delle frasi di disprezzo contro Israele e tutti avevano paura di lui. Gli israeliti non erano nemmeno addestrati alla guerra come lo erano i filistei, così non si trovava nessuno che osasse affrontare il gigante Golia. Il filisteo usciva a lanciare la sfida 2 volte al giorno e lo fece per 40 giorni di seguito. Davide era sempre a Betlehem. Un giorno suo padre Isai lo mandò al campo israelita per avere notizie dei suoi 3 figli che combattevano nell'esercito di Saul. Isai gli diede anche delle provviste da portare ai figli e un dono per il loro capitano. Davide era da poco arrivato al campo e stava parlando coi suoi fratelli quando Golia uscì dalle schiere filistee ripetendo la sua sfida. Guardandolo terrorizzati, gli israeliti dicevano tra loro: «Se si troverà qualcuno capace di uccidere il gigante, il re lo colmerà di ricchezze e gli darà sua figlia in moglie». Davide si rivolse a quelli che gli stavano intorno e chiese: «Chi è costui che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente? Perché qualcuno non va ad ucciderlo?» Il fratello maggiore di Davide si irritò a quelle osservazioni e gli disse bruscamente: «Che sei venuto a fare qui? Dove hai lasciato le tue pecore? Sei venuto soltanto per vedere la battaglia e soddisfare la tua curiosità, non è vero?» Davide non fece caso all'ira del fratello, stava pensando al gigante e, benché fosse poco più che un giovanetto, già cercava nella sua mente il modo di vincerlo. Dichiarò infine che se nessuno si fosse sentito di affrontare Golia, lo avrebbe fatto lui. Davide fu portato davanti a Saul. Il giovane era cresciuto e si era trasformato fisicamente da quando aveva lasciato la corte alcuni anni prima, perciò il re non seppe riconoscere in lui il pastorello che gli suonava l'arpa per rasserenarlo nei momenti di tristezza. «Sei troppo giovane per combattere il gigante filisteo», gli disse Saul. «Quello è un guerriero troppo scaltro ed esperto». Ma Davide replicò: «Ho sempre fatto il pastore, è vero, ma ho sempre saputo difendere le mie pecore dai leoni e dagli orsi che le assalivano. Il Signore che mi ha salvato dagli artigli di quegli animali feroci mi proteggerà anche contro questo nemico». Allora Saul gli disse: «Va, e che l'Eterno sia con te». Il re offrì a Davide la sua armatura e la sua spada, ma Saul era un uomo di proporzioni eccezionali e Davide poco più che un ragazzo. Oltretutto non aveva familiarità con quel tipo di armi che gli legavano i movimenti. Così decise di scendere in campo armato soltanto della sua fionda e di un cuore coraggioso e fiducioso in Dio. Raccolse il suo bastone e uscì dall'accampamento. Nell'attraversare il torrente a valle raccolse 5 pietre ben levigate che ripose nel suo sacco da pastore. Quindi, impugnando la fionda, mosse contro i filistei. Vedendosi venire incontro un ragazzo, Golia ebbe un moto di disprezzo. «Credi forse che io sia un cane che mi viene a affrontare armato di bastone? Darò la tua carne in pasto ai corvi e agli sciacalli», e maledisse Davide in nome degli dei del suo popolo. Ma il giovane rispose: «Tu mi vieni incontro con la spada, la lancia, il giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani, e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, e tutta la terra riconoscerà che vi è un Dio in Israele». Il gigante mosse verso Davide, che a sua volta si avviò risolutamente incontro a Golia. Quando fu ad una distanza che gli consentiva un buon tiro, Davide trasse lesto una pietra, la mise nella fionda
e la lanciò fulmineamente contro il gigante. Colpito in piena fronte, Golia si abbatté al suolo e Davide si precipitò su di lui, gli prese la spada e gli tagliò la testa. I filistei, vedendo abbattuto il loro campione, si diedero spaventati alla fuga. I soldati di Israele li rincorsero e ne uccisero a migliaia. Così quel giorno Israele riportò una grande vittoria e a Davide fu riconosciuto il merito di aver determinato le sorti della battaglia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Stasera ci sarà una bella luna piena nel chiaro cielo della California del Sud e uscirò per ammirarla. Ti sembro un'inguaribile romantica? Beh, forse, ma mi piace tantissimo lo splendore argentato di una chiara notte illuminata dalla luna. Le ombre sono lunghe e le sagome e le figure solite assumono quasi caratteristiche magiche. Forse io e Ken faremo una passeggiata lungo le vie illuminate dal chiaro di luna. Questo è ciò che la nostra famiglia era solita fare nella fattoria nel Maryland. A volte sellavamo i cavalli per una cavalcata al chiaro di luna. Che divertimento! Risate nella notte e il clip-clop degli zoccoli dei cavalli. Una luce pallida trasformava la strada polverosa in un nastro argentato. Canzoni divertenti e romantiche riguardanti la luna. Ero una bambina e per me tutto ciò era meraviglioso. Durante una di queste cavalcate al chiaro di luna, ricordo che mio padre cercò di spiegarci la relazione fra il sole e la luna. Spiegò come il sole, in tutta la sua gloria e grandezza, fosse la fonte della luce del nostro pianeta e come, sebbene il sole fosse dall'altra parte della Terra e lontano dalla nostra vista, la luna, priva di luce propria, riflettesse la luce del sole. Come uno specchio, la luna era al posto giusto nel momento giusto, la posizione perfetta per riflettere lo splendore del sole. Papà continuava poi spiegando che noi cristiani abbiamo lo stesso rapporto con il Signore come la luna lo ha col sole. Se siamo allineati nella sua volontà, siamo nella posizione migliore per riflettere la gloria del Figlio, Gesù Cristo. Come la luna, noi possiamo solo riflettere la sua luce. Non abbiamo nessuna vera virtù, non c'è niente di buono in noi se non il Signore. Egli è la fonte di tutto e la cosa migliore che possiamo fare è metterci in una giusta relazione con Lui in modo da essere luce sulla terra. In Giovanni 9, versetto 5, Gesù disse: «Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». E in Matteo 5, 16 ci ricorda che noi siamo la luce del mondo. «Risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Quindi, se ti capita di uscire stasera, in questa notte di luna piena, quel satellite luminoso ti riporti al tuo scopo in questo vecchio pianeta. Mettiti nella giusta posizione, entra nel giusto rapporto con Dio, rifletti la luce e l'amore del sole della giustizia.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, se volete aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca, allora domenica prossima riprenderemo lo studio di Luca, Giovanni, c'ho il fuso orario ancora, quindi pazienza con me. Ma questa mattina vedremo una storia nel Vangelo di Luca, capitolo 10, sicuramente una storia molto familiare alla maggior parte di voi, la storia di Marta e di Maria e la visita di Gesù nella loro casa. Quando ho predicato nella Calvary Chapel di Klamath Falls, il Signore mi ha dato questo messaggio e sentivo anche di condividerlo qui con voi questa mattina. Allora, come ho detto, è una storia sicuramente conosciuta dalla maggior parte di voi. Questa visita di Gesù ai suoi amici, Lazzaro, Marta e Maria, spesse volte Marta non prende la parte della cattiva, la carnale, perché Maria fa la bella figura, no? Che lei sta ai piedi di Gesù e Marta è tutto preoccupato per tante cose. E magari in questa storia è così. Però non voglio guardare questi passi con questa ottica, che Marta è la cattiva e Maria è la buona, ma invece secondo me dovremmo guardare questo come due tipi di credenti o due atteggiamenti del cuore anche in un credente, perché secondo me c'è un po' di Marta in tutti noi e magari c'è un po' di Maria in ognuno di noi. Io penso che anche Maria a volte era un po', no, agitata e preoccupata, e magari c'erano altre volte che Marta era quella che era ai piedi di Gesù. Io posso identificarmi molto con Marta perché io sono una persona pratica, no? Io sono quel tipo di persone, no, dammi le mie attrezzature, la mia sega, un po' di legno e toglietevi di mezzo, no? Voglio lavorare, fare, infatti lì in America ho lavorato nella mia vacanza come un cane, ho lavorato più che lavoro qua, perché mio padre poverino è solo, quindi abbiamo costruito un non so come si dice in italiano, corral in English, una recinzione per i cavalli, tipo un'arena. Con i tronchi dei alberi, no, tipo Far West, ed è stato un lavoraccio sotto quel sole del deserto. Mio padre ha costruito una casa là, ma non avevano Patty, poveretta, alla camera di letto senza un armadio. Quindi io e Silvana abbiamo pregato, il Signore ha messo in cuore di fare un armadio per loro. E quindi ho costruito un armadio da legno massiccio. e come era l'ultima settimana prima di poi tornare in Sud California, cioè ho corso come un matto per finire quella cosa. E proprio l'ultimo giorno abbiamo verniciato, proprio la mattina che stavamo partendo l'abbiamo messo nella camera di letto. E quindi io posso capire Marta, perché io ho la tendenza di essere sempre, no, a darmi da fare, però riconosco come Marta che tante volte come Marta io perdo la cosa più importante. E quindi vogliamo guardare queste due persone e magari il Signore ci parlerà riguardo come siamo noi. E la storia comincia in versetto 38. Ora, mentre essi erano in cammino, avviene che egli entrò in villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Quindi cominciamo questa storia con la figura di Marta che invita Gesù a casa e Maria che è seduta. E secondo me anche questo è importante di capire, perché ogni parola ha un motivo per il quale lo Spirito Santo ha messo nella parola di Dio. E sedere, quando noi pensiamo di una persona seduta, cosa ci viene in mente? No, ci viene una figura di grande attività. No, sei seduto. Però qui dobbiamo imparare una cosa riguardo il regno di Dio. Perché nel mondo, il mondo ci ha insegnato, no? Imboccare le mani e darci da fare, giusto? Il mondo ci ha insegnato così, giusto? Il mondo non ci dice mai, siediti, rilassati, stai un po' ai piedi di Gesù. Il mondo ti ha insegnato questo? Mai. Ed è molto importante che noi comprendiamo questo, che i concetti e i principi del regno vanno contro filosofie e ragionamenti umani. Per noi essere seduto è come fare niente, ma nel regno di Dio, stare seduto ai piedi di Gesù è tutto. Perché in realtà Maria non era inattiva, fisicamente era inattiva, ma lei stava compiendo delle grandi cose, cose eterne, che vedremo Gesù là dà una grande raccomandazione. Quindi Maria era lì seduta ai piedi di Gesù, ma Marta, versetto 40, tutto preso dalle molte faccende, si avvicinò e disse, Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire? Dille dunque che mi aiuti. Allora in Marta noi vediamo tre aspetti di un credente che ha tolto gli occhi da Gesù e sta guardando la vita e la sua situazione di vita da una prospettiva umana. E la prima cosa vediamo in Marta, perché lei farà tre affermazioni qui in versetto 41, e la prima affermazione che lei fa, notate, cosa dice il Signore? Signora, non ti importa. Questo è il primo segno che noi credenti nello spirito ci siamo allontanati da Dio. Noi cominciamo a pensare, Signore, non ti importa della mia vita? Signore, non vedi quello che io sto attraversando? E questo è esattamente quello che Satana vuole che noi diciamo. Dio ha detto. Qual era la prima menzogna che Satana ha spacciato a Adamo e Eva? Siete sicuri che Dio ha detto io sarò con voi fino alla fine? Non mi pare nella tua situazione oggi di vita che il Signore è con te. Hai perso il lavoro e le cose non sono andate. Non mi sembra che Dio è con te. Satana vi sussurra queste cose ogni tanto o solo a me? E ognuno di noi abbiamo la tendenza, quando ci troviamo in brutte situazioni o situazioni difficili, di accusare Dio che Lui non si importa di noi, che Lui non ha cura della nostra vita. Ma voglio dirvi, cari fratelli e sorelle, questa mattina, Gesù ha dato la sua vita in croce per te. Anche il bambino ha detto amen. Gesù ti ha amato così tanto che Lui si è sacrificato per te. E anche se i tuoi sentimenti, i tuoi occhi o la situazione della vita ti dicono il contrario, questo è un fatto stabilito nell'eternità. Cristo si è fatto inchiodare in quella croce per te. Non potevo mostrare il suo amore per te in nessun modo più grande. Non ti importa di me, Dio, stiamo attenti. Lui ha dimostrato nella croce che Lui si importa di noi. Ma questo è il primo segno che stiamo allontanando dal Signore, quando cominciamo a chiedere, ma Signore, dove sei? Signore, non ti importa di me. E la seconda cosa che vediamo nella vita di Marta, prima lei accusa Dio che no, lui non si importa di lui, poi la seconda cosa, lei comincia a accusare sua sorella. Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire? Questo è il secondo segno di un credente che è lontano dal Signore. Cominciano a accusare altri per la loro situazione di vita. E noi nell'Occidente, specialmente nel mio paese, Stati Uniti, stiamo diventando la generazione che non vuole prendere le proprie responsabilità. No, non si chiama più peccato. No, io sono così perché i miei genitori non mi hanno abbracciato tutti i giorni della mia vita. O io sono così perché mio fratello mi ha fatto questo 35 anni fa e perciò bla bla bla bla bla. E io sono così perché mia moglie non mi comprende. Io sono così perché mio marito non prende le sue calze sporche dalla terra. O io sono così perché i miei figli non mi ascoltano. Ma se tu sei un figlio di Dio, tu devi avere fede che dove tu sei in questo momento è dove Dio vuole che tu sia. Non sto parlando di situazione di peccato, ma nel senso di riposare in Lui e dire, Signore, Tu sei sovrano e io confido che quello che succede nella mia vita Tu farai cooperare per il mio bene. Magari non capisco tutto ciò di cosa mi sta accadendo, ma confido in te che tu mi ami e lo hai dimostrato in croce per me e quindi io mi confido in te. E anche noi che siamo della fede, anche noi possiamo avere questo atteggiamento del mondo, no? Cominciare a accusare altri. La mia vita spirituale non va bene perché è colpa del pastore, è colpa dei fratelli della chiesa di Montebellone, è colpa della Calvary Chapel, è colpa dell'Assemblea di Dio, è colpa non so di chi. Ma è un segno che noi ci stiamo allontanando da Dio, che abbiamo tolto i nostri occhi da Gesù. Cominciamo a accusare Dio, cominciamo a accusare gli altri. E la terza cosa che Marta fa, lei comincia a comandare Dio. Digli dunque che mi aiuti, Gesù. Signore, se io fossi padrone dell'universo, io farei così. Lei comincia a comandare Dio Onnipotente. Non è che lei chiedi, Signore, per favore, puoi chiedere a mia sorella di darmi una mano? No. Questa frase che lei usa è nell'enfatico. Dilla! Lei comincia a dare ordine a Dio Onnipotente. Secondo me, Gesù, tu dovresti fare così nella chiesa di Montebelluna. Secondo me, tu dovresti fare così nella mia famiglia, nella mia situazione di lavoro.

Presente. E io penso che se Dio riesce a tenere in ordine tutte le pianete, no, il sole, la luna, le maree, ogni galassia, secondo voi non è capace di prendere cura della mia e della tua vita? Io penso proprio di sì. Io penso che se Dio ha creato l'universo e se studiate per un po' quanto è complicato l'universo in cui noi viviamo, quanto è speciale questo pianeta Terra su cui noi viviamo, fra tutte le pianete dell'universo. E per questo i scienziati disperatamente stanno cercando pianete uguali al nostro in altre galassie, così loro potrebbero dire: vedi, ci sono altri pianeti come la Terra e magari la vita è spuntata anche spontaneamente in questi posti. Purtroppo per loro non hanno ancora trovato niente, perché noi veramente siamo in un posto molto privilegiato, in un posto molto speciale. Ci sono migliaia di parametri che sono requisiti, sono obbligatori per la vita di esistere, e la pianeta Terra adempie tutti questi requisiti. Se fossimo un po' più lontano dalla Terra saremmo tutti congelati, se fossimo un po' più vicino tutti fritti, che ho sentito che qualche settimana fa sembrava che eravate più vicino al sole. Il nostro vicino ha detto: mamma mia che caldo, 40 gradi era qua. Non per farvi sentire male, ma in America stavamo benissimo, era proprio un'estate bella, non troppo caldo, non troppo freddo. Ma Marta comincia, no, accusare Dio: non ti importa di me, è colpa di mia sorella, fai come io voglio. E quindi la sua vita non è arresa al Signore, lei non sta riposando, non ha atteggiamento di fede verso Dio. In versetto 41, ma Gesù risponde e disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Quanti di voi amate essere ripreso da Dio? Non ditemi che amate di essere ripreso da Dio, perché non è vero. Nessuno ama essere ripreso. Però, una cosa possiamo dire: io amo il modo in cui Dio mi riprende. Cioè, solo il Signore riesce. Se tu vieni a riprendermi dopo il culto, io mi arrabbierò con te. No, io voglio che tutti voi vi sentite liberi. Se il Signore vi dice di parlare nella mia vita, siete permessi. Con amore. Dite la verità con l'amore, è scritto in Efesini. Ma io amo il modo in cui Dio, cioè il Signore a volte mi taglia a pezzettini, però lo fa con amore. E posso immaginare, no, Gesù: Marta, Marta, metti il tuo nome là, Craig, Craig. Oh, Craig. Craig, Craig, quando capirai? Craig, Craig, tu ti preoccupi, ti inquieti per molte cose. Craig, Craig, ti stai facendo un esaurimento. Ma una sola cosa è necessaria.

Per me è stato bello anche questo tempo di vacanza. Ho predicato solo due volte e quindi è stato un buon tempo solo stare con la famiglia, di avere più tempo, diciamo, di leggere la parola, riflettere. E il Signore mi ha dato questo messaggio per la chiesa di Klamath Falls, ma secondo me l'ha dato a me, per la mia vita. E secondo me sta dando a voi. E io credo anche noi come corpo qui a Montebelluna, veramente il Signore ci sta chiamando in stagione più preghiera, più tempo a stare ai piedi di Gesù, di tornare alle cose fondamentali. Perché anche noi possiamo, no, innaffararci, abbiate pazienza, un anno e un mese che parlo solo inglese. No? Come si dice? Ok. Intaffararci. Ho dimenticato l'italiano. Siamo occupati di tante cose, tanti pensieri. E come farò? E qua e là, e questa bolletta. E magari questa mattina il Signore dice, Craig, tu sei preoccupato per tante cose, ma hai dimenticato la prima cosa più importante. Il mio rapporto, il nostro rapporto insieme, io e te. Quell'intimità fra me e te. Giriamo in Filippesi capitolo 4. Tenete un dito in Luca 10. Philippians chapter 4.

0: Filippesi 4, versetto 6. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Ricordate cosa ha detto Gesù a Marta? Marta, Marta, tu ti preoccupi, sei indaffarata con molte cose, ti preoccupi e ti inquieti per molte cose. Marta stava ubbidendo questo comandamento in Filippesi? No. E questo è un comandamento dalla parola di Dio. Voi sapete, noi pensiamo comandamenti, 10 comandamenti. Il Nuovo Testamento è pieno di comandamenti. E questo è uno. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Ah, ma pastore, tu non conosci la mia vita. Tu non sai la mia... È facile per te dire questo. Tu sei appena andato in America, hai fatto la vacanza. Io non so neanche se pagherò l'Enel questo mese. Beh, facile per te dirlo. Salmo 34 dice che sono molte le tribolazioni del giusto. Quindi magari in questo momento non sto attraversando problemi finanziari, ma non vi preoccupate, arriveranno anche nella mia vita. Ho altri problemi. C'ho due adolescenti. Ognuno di noi attraverseremo momenti in cui sembrerà che Dio non si importa di noi. Ognuno di noi arriveremo a momenti quando noi vogliamo accusare i fratelli e le sorelle, in cui noi penseremo di sapere meglio come deve andare la nostra vita, no, ed essere più intelligenti di Dio nel riguardo. Ma qui siamo comandati, non siate innanzitutto per cosa alcuna. Quindi io non devo conoscere la tua vita o la tua situazione. Questo è il comandamento di Dio. Non dici, non siate in ansietà, eccetto col fratello a Montebelluna che sta attraversando in questo momento questo problema. Così è scritto? No, è scritto, non siate in ansietà per cosa alcuna. E magari dice, è facile leggerlo, facile dirlo. Ma io amo il Signore anche perché Lui non ci dice siate santi o fate questo o non fate quello e poi non ci dà il chiave per farlo. Perché qui la parola di Dio ci insegna come non essere in ansietà per cosa alcuna. Leggiamo ancora avanti. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano resi note a Dio mediante preghiere e suppliche con ringraziamento. Quindi tu non vuoi avere preoccupazione, non vuoi essere in ansietà per cosa alcuna? Tu devi ubbidire quello che la parola di Dio dichiara. Porta ogni tua sollecitudine. L'Apostolo Giacomo dichiara, voi non avete perché non chiedete, bravi. Tante volte noi credenti soffriamo e attraversiamo molto difficili solo perché noi non abbiamo parlato con Dio al riguardo. Non abbiamo messo la cosa in preghiera davanti al Signore. Ed è una disobbedienza alla parola di Dio. Io direi che la maggior parte della nostra sofferenza come credente è un frutto della nostra disobbedienza, a me incluso. Perché ognuno di noi, come Marta, abbiamo la tendenza naturale di essere in ansietà per ogni cosa. Amen. Io ho questa tendenza, non sono diverso da voi. E confesso davanti a voi che anche io tante volte ho dei problemi, delle cose davanti, e purtroppo tante volte l'ultima cosa che io faccio è pregare. No, c'è un problema, c'è una difficoltà e io comincio a fare i miei calcoli. Allora, magari non pago quella bolletta, adesso pagherò l'altra cosa e poi sposto di qua e aggiungo di là e parlerò con quello e Tizio e Caio e... No, giusto? Io provo umanamente, con la mia capacità, con le mie risorse, con la mia intelligenza, prima io di sistemare la cosa. E poi quando arrivo alla fine di me stesso, Dio aiuto! Ma dovrebbe essere il contrario. La prima cosa che dovremmo fare, perché di nuovo abbiamo tutta la tendenza di essere ansiosi, preoccupati. Poi il mondo in cui noi viviamo, non so se avete visto quello che è successo ieri in Norvegia. Noi siamo negli ultimi tempi, voi sapete questo? Gente pazza. Cioè, ma come può una persona, cioè, andare dai sconosciuti? Non è che una... Cioè, questo non ha ammazzato gente che gli ha fatto del male, magari uno che ha rubato soldi da lui o ha fatto male alla sua famiglia. È andato a sparare persone che lui non ha mai visto nella vita. Giovani, ragazzi. Veramente il mondo sta impazzendo. E noi viviamo in un'epoca di grande ansietà. Sapete, molte persone che non conoscono il Signore prendono psicofarmaci per non preoccupare. Ma la Bibbia ha una ricetta molto migliore. Di portare ogni nostro sole. Papà, vedi? Ricordate quando il re Ezechia... I nemici di Israele stavano invadendo e il re aveva scritto questo decreto contro Ezechia e contro il popolo di Dio. Ricordate quella storia? Ezechia è entrato nel tempio di Dio e ha steso quella cosa davanti alla presenza di Dio e ha detto: Signore, guarda quello che loro dicono. Lui era un uomo di Dio e lui sapeva che umanamente lui non aveva le risorse, i guerrieri, le capacità di combattere contro questo grande esercito, ma lui sapeva che Dio aveva le risorse. Infatti Ezechia ha steso quelle accuse del nemico davanti alla presenza di Dio. Lui in umiltà ha detto: papà, vedi la situazione in cui noi ci troviamo? Tu sei nostro Dio, vedi tu, Signore, confido in te con tutto il mio cuore. E voi conoscete come è andata a finire questa storia. Dio ha portato una grande vittoria per il popolo di Dio. Ha sconfitto quell'esercito senza che Ezechia e altri dovevano alzare un dito. E Dio farà la stessa cosa anche nella nostra vita. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e suppliche con ringraziamento. Tu non devi capire la tua situazione, ma tu umilmente devi presentare le tue richieste a Dio e poi devi cominciare a lodarlo. E dire: Signore, io non capisco, ma io ti ringrazio. E io ti lodo perché tu sei mio Padre. Tu hai dimostrato il tuo amore verso di me in Cristo Gesù e io so che ogni cosa coopera per il mio bene, perché io ti amo e quindi io stendo davanti a te questa bolletta dell'Enel o il tuo problema. Io presento davanti a te mio figlio, o mia figlia, o mia moglie, o i genitori. C'è grande potenza quando il popolo di Dio si umilia e cerca la faccia di Dio. E poi in versetto 7 abbiamo la promessa: se noi saremo ubbidienti a questo comandamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace di un credente non è l'assenza di guerra, violenza o conflitto, come lo è per chi non conosce Cristo. Ma la pace di Cristo è una cosa che va al di sopra di un intendimento umano. È una cosa soprannaturale. E di nuovo, ognuno di noi siamo tentati di essere ansiosi per le cose della vita. Ma se noi saremo obbedienti alla parola di Dio, diremo, no, non vuoi essere, Signore, tu vedi, papà, guarda la situazione, guarda questa bolletta dell'Eno, guarda questa cosa, sto confidando in te, ti lodo, ti ringrazio e affido di nuovo queste cose nelle tue mani. È un peso troppo grande per me da sopportare. Allora in quel momento lo Spirito Santo scenderà nella nostra vita con una pace che non è spiegabile umanamente. E lo Spirito Santo ci riempirà. Mi piace quel salmo di Davide, mi sembra, no, non voglio dire una fesseria, comunque è uno dei salmi, in cui Davide sta guardando i non credenti, no? E lui dice, lui parla con Dio, dice, io ho guardato il malvagio nella sua prosperità, no? Che lui sembrava che era benedetto. E Davide dice, questo mi ha turbato tantissimo, di vedere il malvagio, no, benedetto, avere tanti soldi, sembrava che la sua vita andava tutto liscio, tutto perfetto. Però Davide dice, io ero tanto turbato, ma poi lui dice, poi sono entrato nel tuo tempio e poi ho capivo la sua fine. Perché sapete, fratelli e sorelle, di nuovo la nostra tendenza di essere ansiosi, di essere confusi, perché il mondo ci manda tanti segnali, ma quando noi entriamo nella presenza dello Spirito Santo, vai avanti. Ancora? Allora, quando entriamo nella presenza dello Spirito Santo, allora lui ci mette un ragionamento giusto. E noi non vediamo più le cose. Amen. Arriverà prima o poi. Noi vediamo le cose dal prospettivo di Dio. E io sono pastore, io sono adesso 31 anni nella fede, quindi tanti anni che cammino col Signore, tante montagne, tante valli, tanti fiumi, tanti fuochi, tante cose. E ancora oggi, fratelli, anche io ho la tendenza umana di preoccuparmi per tutte le cose. Quindi non è una lezione che dice, ah, io ho sentito già questa cosa. È una lezione che continuo dobbiamo mettere in pratica, perché Satana cercherà di tentarci, di dubitare. Ma voglio incoraggiare tutti noi questa mattina di scegliere la parte migliore, perché Gesù ha detto, quello che Maria ha scelto a lei non sarà tolto. E voi che avete scelto di venire in chiesa questa mattina, questo non vi sarà tolto. Ogni volta quando noi facciamo passo per il Signore, stiamo facendo una cosa eterna. Ogni volta che noi cerchiamo la faccia di Dio in preghiera, stiamo compendo cose eterne. Come Maria che era seduta, che umanamente sembra che non sta facendo niente, invece lei stava compendo delle grandi cose. E anche noi credenti in preghiera noi possiamo cambiare il mondo che ci sta intorno. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amiche e cari amici, vi auguriamo buon ascolto e vi invitiamo ancora una volta a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. Come è Dio? Alcuni hanno un'immagine di Dio che è quella di un padre severo e di un giudice inesorabile. Ogni minimo sbaglio viene punito senza pietà. Dobbiamo dire che questa idea di Dio è ormai un po' superata. Alcuni dicono che è l'idea di Dio che troviamo nell'Antico Testamento. Il nostro mondo moderno ha sete di comprensione e di perdono, e allora pensiamo che ci va bene il Dio del Nuovo Testamento rivelato in Cristo. E mettiamo queste due idee in contrasto come se una escludesse l'altra. Ora, se andiamo alla Bibbia, troviamo che le due immagini di Dio sono entrambe esatte. Il Signore stesso dice, ma proprio nell'Antico Testamento, io sono misericordioso. Ma il Signore Gesù dice nel Nuovo, chi non crede è già giudicato. Dio è pronto a perdonare, ma vuole ravvedimento, richiesta di perdono, fede, altrimenti giudicherà. Dio è buono, ma anche giusto, e non lo si può prendere in giro. Com'è la vostra idea di Dio? Lo conoscete come è veramente? Se desiderate approfondire la vostra conoscenza, vi invitiamo a leggere la Bibbia e anche a seguire questi programmi che vi saranno certo di aiuto. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Alcuni atleti si impegnano per ore ogni giorno, 7 giorni su 7, per partecipare a una sola gara. Essi sopportano lo sforzo e la fatica di un intenso allenamento, sperando nell'occasione di vincere una medaglia alle Olimpiadi o in altra competizione importante. Quando finalmente arriva la loro occasione di gareggiare, ogni briciolo della loro forza è messa in gioco nello sforzo di arrivare primi. L'Apostolo Paolo paragonava la vita cristiana a una gara. Diceva che noi non solo corriamo, ma dobbiamo correre per vincere. Vincere vuol dire dare il meglio di te. Stai correndo per vincere nella tua vita cristiana o sei intruppato con tutti quelli che non hanno mai pensato che la vita cristiana sia una gara? Ricorda, chi vince la gara riceve un riconoscimento eterno.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.

0: Dedichiamo questa puntata per parlarvi delle considerazioni conclusive concernenti i principi di interpretazione della Bibbia. Per quanto riguarda una profezia pronunciata richiamandosi a condizioni e a popoli dell'Antico Testamento, ma tuttora inadempiuta, il Davidson dice saggiamente: la vera maniera per esaminare la profezia è quella di accettarla letteralmente come il pensiero del profeta, l'unico pensiero che egli a suo tempo poteva avere, ma dire, per quanto riguarda l'adempimento, che la forma del regno di Dio è ora alterata ed alterata in maniera definitiva per non ritornare mai più alla sua vecchia forma. E così l'adempimento non avverrà nella forma della predizione, ma in una forma mutata. Ma la verità della profezia troverà tuttavia la sua realizzazione. In tal modo l'adempimento di quanto annunciato dal profeta può di gran lunga trascendere ciò che egli conosceva.
1: Il principio importante e prezioso che si apprende da ciò è che una profezia subisce una trasmutazione nel passaggio da una dispensazione all'altra. La comprensione di questa trasformazione deve avvenire sotto la guida di principi neotestamentari. La luce di una chiara rivelazione successiva deve essere collegata a quella precedente o più oscura, e le descrizioni date dall'Antico Testamento del giorno del Signore e delle sue conclusioni sono soggette a modifica ad opera di rivelazioni più complete date a generazioni successive. Tali modifiche, dice il Beslem Murray, non costituiscono annullamento della parola profetica, ma amplificazioni, visioni fugaci di rivi di grazia più ampi degli stretti ruscelli di tempi trascorsi.
0: L'osservanza di questa regola permetterà il seguente metodo di lavoro. Primo, se le parole del profeta si rapportano solo alla dispensazione dell'Antico Testamento e devono essere adempiute in essa, esse lo saranno senza dubbio letteralmente in termini della dispensazione dell'Antico Testamento. Secondo, se le profezie si riferiscono a cose da realizzarsi solo nella dispensazione del Nuovo Testamento, sarà allora compito di chi interpreta spogliarle della forma dell'Antico Testamento dovuta alla dispensazione all'epoca nelle quali viveva il profeta e cercarne l'adempimento in una forma corrispondente allo spirito della dispensazione neotestamentaria e alle mutate condizioni del mondo.
1: Terzo, se viene espresso un grande principio generale, suscettibile di parecchi adempimenti, si cercherà in termini di economie dell'Antico Testamento quell'adempimento verificatosi nei tempi dell'Antico Testamento e quello che si è già avverrato o che si avvererà in tempi neotestamentari sarà inteso in conformità allo spirito e ai principi del cristianesimo. Tutto ciò significa che è compito dell'interprete distinguere tra quello che ha validità permanente e quello che appartiene ad un periodo determinato. È funesto, dice lo Stafford Wright, presumere che ogni scrittura abbia validità permanente senza riguardo per le circostanze nelle quali fu data. Esempio di ciò sono le prescrizioni del libro del Levitico.
0: La profezia è retta dalla legge dell'adempimento organico. L'adempimento è reale, cioè quello che i profeti hanno predetto si avvererà. Vi è genuina corrispondenza fra profezia ed adempimento, benché essa non debba essere necessariamente letteralistica, nel senso di una corrispondenza meccanica, lettera per lettera, di forma nella predizione e nell'adempimento. La ghianda trova il suo adempimento nella quercia, quello del fiore del melo è nella mela. In tal modo, a condizione che non si tralasci la realtà dell'adempimento, sarebbe prudente affermare che la miglior parola per la vera regola interpretativa è idealistica, vale a dire è l'idea materializzata che continua a vivere nell'adempimento dopo che è stata tolta la forma, la maniera di un guscio. L'idea è latente nella forma e soltanto la prima è imperitura. La formula prodotta da queste considerazioni può così essere espressa: quando una profezia dell'Antico Testamento si trasmette nel Nuovo, la sua forma è superata e la sua sostanza trasformata.
1: La Bibbia è il più grande libro del mondo. Essa esprime i pensieri e i propositi di Dio come egli ha stabilito di rivelarli gradualmente al credente. La preghiera che deve innalzare l'interprete deve essere sempre quella di ricevere la capacità mentale sufficientemente grande per consentirgli di abbracciare il tutto, perché non veda gli alberi invece del bosco. Egli ha bisogno di una mente vigile per comprendere i modi di divina espressione ed un cuore aperto per intendere i fini spirituali che Dio ha dischiusi.

Non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Non si può essere a conoscenza di queste cose e non sentire il bisogno urgente di parlare di Dio e di come poter sfuggire al suo giudizio. Infatti la bella notizia che l'Evangelo reca consiste proprio in questo: dire alle persone che se credono e mettono la loro fiducia in Gesù Cristo possono passare dalla morte alla vita e sfuggire al giudizio e alla condanna. Quanto questo sia importante è dimostrato anche dalla brevità della vita. Giobbe diceva: i miei giorni se ne vanno più veloci della spola, si consumano senza speranza. E, come scrive l'Apostolo Paolo, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Quanta insoddisfazione nel cuore degli uomini. La Bibbia invece parla di sperare, di avere speranza, parole consolanti in un mondo di desolazione, parole che ci collegano con un avvenire che ci auguriamo essere migliori dei giorni passati quaggiù. Ora sappiamo bene che da un punto di vista umano l'avvenire è sempre più incerto. Non c'è da stupirsi che queste parole come sperare e speranza per il non credente suonino ironiche. Sperare qualcosa significa, nel linguaggio corrente, che in realtà non ne siamo affatto sicuri. Bisogna vivere di speranza, questa è spesso la conclusione disillusa di quelli che appunto hanno finito di sperare. Che cosa aspettiamo? Le vacanze? La pensione? I giorni migliori? Di poter vincere una grossa somma al lotto? Questo sostiene il morale, si dice. E poi ecco la delusione, l'imprevisto, un insuccesso, la malattia o la morte che rovina improvvisamente i piani meglio preparati. Tutti questi sogni dimostrano che l'uomo è un eterno insoddisfatto ed è incapace di assicurarsi il domani, che non può risolvere tutti i suoi problemi. Cosciente che il suo avvenire è fatto di illusioni, il suo passato di disillusione, ognuno continua tuttavia ad usare e ad abusare di queste parole nel contempo magiche e vuote. Sperare, speranza. I psicologi vi diranno che questa è la molla dell'uomo e che la speranza ha un effetto stimolante. Ma le speranze deluse sono spesso causa di depressioni e allora la curva ridiscende. Se vogliamo risolvere veramente il nostro problema e uscire da ogni forma di depressione, dobbiamo guardare più in alto. L'Apostolo Paolo, parlando del Figlio di Dio, lo chiama Gesù Cristo, nostra speranza. Aveva ben ragione di farlo, perché Gesù Cristo non è una vaga certezza, ma una realtà sicura. Egli è vivente dei secoli e dal cielo svolge il suo ministero a favore di tutti quelli che si affidano a Lui. Ma c'è un'altra verità che Gesù Cristo ha sottolineato ed è quando ha detto: io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Ebbene, a seguito di questa affermazione di Gesù vorrei parlarvi delle due porte dell'Evangelo. Infatti ci si può avvicinare all'Evangelo attraverso due porte: quella della sola intelligenza o quella della fede. Colui che ne prende conoscenza tramite la sua sola intelligenza incontra Cristo come un maestro religioso, impressionante per le sue qualità, la sua devozione, la sua dignità, la sua sapienza, la sua pazienza, la sua dolcezza, la sua purezza, il suo amore. Lo vede nascere nella discrezione e morire nella persecuzione. È colpito dalla nobiltà della morale predicata e dimostrata da Gesù, che tuttavia riconosce solo come un modello, tutt'al più come un profeta. Ma in questo caso sarà passato a fianco del Salvatore. Non sarà stato abbagliato dalla bellezza morale di colui che sulla terra era contemporaneamente Dio e uomo. Non avrà incontrato colui che, toccandolo, così come un tempo posava la mano sugli infermi per guarirli, vuole cambiare, trasformare la propria vita.
chiudendo così gli occhi su ciò che lo Spirito Santo vuole mostrargli, non trova nulla, perché in realtà chi cerca di imboccare la via della salvezza soltanto con la conoscenza non fa altro che cercare se stesso e si riposa sulle sue false certezze, le sue critiche pretenziose, il suo rifiuto orgoglioso di rimettersi in causa. Cambiamo dunque porta per entrare nell'Evangelo. Non prendiamo quella della nostra sola intelligenza, essa dà accesso ad un vicolo cieco, noi stessi. Per questa ragione abbiamo bisogno di imboccare la porta della fede, ossia quella che ci può portare ad una vera relazione di vita con il Signore. Ma prima di farlo, aspettiamo che la regia metta in onda un po' di musica.

0: Abbiamo detto prima che abbiamo bisogno di imboccare la porta della fede. Possiamo essere certi che questa apre su quell'incontro con Gesù che cambia tutto nella vita. L'Apostolo Paolo da parte sua dice: mi proposi, cioè ho giudicato bene, di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. E ancora, l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Tutto questo ci parla appunto di quest'altra porta dell'Evangelo. Entrare nell'Evangelo per la porta della fede significa farsi piccoli piccoli per ricevere il messaggio di Cristo. Chi entra così vedrà in Lui l'essere eterno che viene a vivere la condizione umana per condividere le sofferenze e imparare l'ubbidienza. Si tratta di una verità sconvolgente. Infatti, si sentirà commosso vedendo il Figlio di Dio lasciare il cielo per vivere sulla terra, le costrizioni fisiche della sua creatura, la fatica, la fame, la sete, la debolezza, la povertà. Ma non soltanto questo, perché Gesù è venuto a sopportare su questa terra la gelosia e la malvagità dei capi religiosi, l'incomprensione di tutti con una pazienza senza limiti e rifiutando di utilizzare la sua potenza divina per sfuggirvi. Chi entra attraverso la porta della fede udirà quel grido lacerante pronunciato alla croce dal Signore Gesù Cristo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Inutile dire che questo grido, che segna la fine della vita di Cristo su questa terra, ci interpella e richiede la risposta di ciascuno di noi. Come scrive l'Apostolo Paolo, il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me. E per ciascuno di noi che Gesù Cristo ha sofferto questo abbandono. Sì, è per me, creatura insignificante, colpevole e separata dal Dio santo e puro, dalla barriera dei miei peccati, che un giorno è morto il Figlio di Dio. Allora valuto maggiormente la grandezza di questo dono e la necessità ineludibile di incontrare, per realizzare la pace con Dio, colui che mi ha amato fino al punto di lasciare la sua vita per me, come se io fossi la sola persona al mondo da riscattare. Che il Signore faccia nascere in noi la fede che porta a Lui. Proseguiamo ora leggendo i due versetti conclusivi della seconda lettera di Pietro. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen. Con queste parole che abbiamo appena ascoltato, l'Apostolo Pietro chiude la sua bellissima lettera. Quando ha scritto queste cose, egli era ormai alla fine della sua vita. Infatti, già nel capitolo primo egli scrive: so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere, ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Adesso, giunti al termine dello scritto, possiamo ben dire che l'Apostolo Pietro è stato fedele ed ha portato a compimento l'incarico che gli è stato affidato. Questo costituisce una sfida anche per noi. Siamo capaci di camminare in questo mondo portando a termine l'incarico che ci viene affidato dal Signore? A questo riguardo è bello ricordare ciò che disse il Signore Gesù Cristo alla fine della sua carriera terrena: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Oro Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Credo che non ci sia nulla che possa maggiormente rallegrare il cuore del credente quanto il sapere di aver compiuto la volontà del Signore. Ebbene, dopo queste osservazioni notiamo che l'Apostolo chiude questo scritto con due pressanti raccomandazioni. La prima riguarda la necessità di stare in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla nostra fermezza. Com'è facile perdere la franchezza, la serenità, la pace, la tranquillità andando dietro a cattivi esempi, a cattivi maestri. Quindi stiamo attenti a non farci ingannare dalle false promesse degli uomini di questo mondo, perché portano alla perdizione. Soltanto il Signore è verità e soltanto Lui è in grado di illuminarci e di farci percorrere la strada corretta. Poi abbiamo una seconda raccomandazione che raccoglie tutte le esortazioni di questa lettera. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora ed in eterno. Amen. Se vogliamo avere una vita fruttifera, che onora la persona del Signore, che sia di aiuto e di benedizione per gli altri, dobbiamo permettere che Gesù Cristo cresca in noi, mentre noi accetteremo di diminuire. Questa è la strada maestra per avere una vita ricca e non più condizionata dalle mutevoli situazioni di questo mondo. Soltanto crescendo nella conoscenza del Signore riusciremo a realizzare la vita di pienezza ed esuberanza che Gesù è venuto a donarci. Che questo sia vero per tutti quanti noi. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ancora una volta tu ci hai fatto ascoltare la tua parola, una parola che comunica vita, sicurezza, certezza, una parola che rinfranca, una parola che ha la capacità di trasformare il nostro essere. Ebbene, ti preghiamo perché questa parola eserciti il suo potere nella vita di tutti quelli che ci hanno ascoltati. E soprattutto, Signore, ti preghiamo perché ci sia da parte nostra il desiderio di raccogliere questo invito a crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, perché questa è la cosa più importante. Signore, resta con coloro che ci hanno seguiti, benedicendoli nella loro vita e nella loro famiglia. Te lo chiediamo con gratitudine nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo 16. E udii una gran voce nel tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, ed esso divenne simile a sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque, e le acque diventarono sangue. E udii l'angelo delle acque che diceva: sei giusto tu che sei e che eri, tu il santo che avevi giudicato. Hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro a bere del sangue, essi ne son degni. E udii dall'altare che diceva: sì, o Signore, il Dio onnipotente, i tuoi giudizi son veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco, e gli uomini furono arsi da gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha podestà su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, e il regno d'essa divenne tenebroso, e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a motivo dei loro dolori e delle loro ulceri, e non si ravvidero delle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal Levante. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fan dei segni e si recan dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Iddio onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato colui

0: E una gran voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo: è fatto. E si fecero lampi e voci e tuono, e ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e forte. E la grande città fu divisa in tre parti, e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furore dell'ira sua. Ed ogni isola fuggì, e i monti non furono più trovati, e cadde dal cielo sugli uomini una gragnuola grossa del peso di circa un talento, e gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della gragnuola, perché la piaga d'essa era grandissima.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Thank you, God. Next verse.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati a tutti voi, amici e anche fratelli e sorelle, che anche oggi avete la possibilità di essere sintonizzati sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Saluto anche chi è collegato anche attraverso i nostri siti internet e come sempre qualcuno che probabilmente oggi è sintonizzato per la prima volta sulle nostre frequenze. E anche un saluto particolare alle persone e ai giovani che hanno accettato volentieri il nostro biglietto della radio con l'indicazione delle frequenze e dei nostri programmi. Spero che qualcuno di voi oggi sia in ascolto. Comunque saluto tutti. L'argomento di cui ci occuperemo oggi è il seguente: imparare a vedere le cose nel modo giusto. E leggeremo insieme dal Salmo 73 e quindi faremo delle considerazioni per poter proprio così imparare, come dice il titolo della trasmissione, imparare a vedere le cose nel modo giusto. Quindi procuratevi una Bibbia, perché è buono seguire la lettura del Salmo 73. Devo dire che incontro tante persone che di fronte alla mia proposta di leggere e ascoltare l'Evangelo, leggere la Bibbia, spesso fanno delle osservazioni come queste: viviamo in un mondo pieno di guai e pericoli e Dio in un certo senso è troppo buono perché non riesce a fermare queste persone che fanno il male nella nostra società e poi di conseguenza portano tanta sofferenza. Poi un'altra osservazione è questa: Dio dovrebbe intervenire nei confronti delle persone che sono in autorità, perché, come scrive per esempio l'apostolo Paolo, possiamo condurre una vita tranquilla e quieta e tutta dignità. Poi sapete le espressioni, i pensieri portano a tante altre affermazioni. Mi viene detto: tante persone che fanno il male non vengono punite, per loro c'è solo tanta prosperità. E così poi affermano appunto che tutti quelli che si comportano male vivono nella prosperità. C'è da dire che chi è un vero credente in Cristo, un cristiano, un figlio di Dio, e vedete, non sto parlando di appartenere solamente ad una religione o una chiesa, sto parlando di un vero cristiano, il quale di fronte a queste osservazioni fa ricorso subito agli insegnamenti della parola di Dio, che è la Bibbia, e soprattutto al fatto di vivere con questo proprio Dio che è il proprio creatore, vivere una relazione stretta con Lui. Così oggi il Salmo 73, che come ho detto vorrei leggere con voi che state seguendo, quindi procuratevi una Bibbia, il Salmo 73, attraverso l'esperienza dell'autore del Salmo stesso, ci insegna a vedere le cose nel modo giusto. L'autore di questo salmo è Asaf e nella Bibbia
Assaf è una figura molto nota, principalmente come un importante musicista e compositore di salmi. Era un levita e all'epoca del re Davide, come altri capi cantori, era chiamato anche profeta e veggente. Potete trovare questa informazione nel secondo libro delle cronache, capitolo 29, verso il versetto 30. Asaf guidava i canti nel santuario, quindi nel tempio, ed è autore accreditato di 12 salmi, tra i quali il Salmo 50 e poi dal 73 all'83. Salmi, appunto, che oggi, di cui leggeremo il 73. Questo salmo, noto per la profonda introspezione, descrive proprio una crisi spirituale dell'autore. La crisi spirituale di Asaf di fronte all'ingiustizia e al successo, al prosperare dei malvagi. Un dubbio che, come vedremo, si risolve tornando a riflettere, attenzione a quello che sto per dire, un dubbio che si risolve tornando a riflettere sulla giustizia di Dio. E questo è molto importante. Ho detto che questo salmo è noto per la profonda introspezione, cioè un atto del guardarsi dentro, guardare dentro se stessi, per osservare e capire i propri pensieri, le proprie emozioni e desideri e anche comportamenti. È come accendere una luce in sé, se stessi, una forma di autoanalisi per conoscersi profondamente, comprendere il perché delle proprie reazioni e, attenzione amici, e migliorare la consapevolezza di sé. Mentre sto dicendo queste cose, penso al comportamento dell'apostolo Pietro prima di passare attraverso una profonda e vera confessione. L'errore che faceva spesso l'apostolo Pietro è che scambiava quello che pensava di essere con tutto ciò che in effetti era. Quindi questa introspezione è veramente importante per tutti, credenti e non credenti. E voglio ripetere, questa introspezione, che è importante, è una capacità, è la capacità di osservare e analizzare la propria interiorità. Quindi significa guardare bene dentro di sé per esaminare in un modo consapevole, come ho detto prima, i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre motivazioni e i nostri desideri. Credo che abbia detto già tanto, adesso come di solito mi fermo e poi quando riprendo faccio una piccola panoramica generica sul libro dei Salmi, perché è importante sapere cosa ci dicono questi Salmi e anche il significato della loro composizione, del loro contenuto poetico e anche spirituale, e tutte le esperienze che vi sono riportate. Questa trasmissione dura fino alle ore 19:30. Ogni tanto mi interrompo e vi do la possibilità di
telefonare qui allo studio della Radio Evangelo Piemonte a questo numero 011 28 03 04. Vi chiedo di ascoltare prima e poi fate le vostre osservazioni, i vostri interventi, anche le vostre integrazioni. Però è bene ascoltare, altrimenti non si sa di cosa stiamo parlando. E anche per chi ci ascolta, grazie a Dio, anche se abbiamo difficoltà su Torino a trasmettere sulla nostra modulazione di frequenza di 91,5, possono ascoltarci in tanti luoghi anche fuori Italia. Quindi ascoltate e poi fate pure le vostre domande, le vostre osservazioni. Ripeto il numero di telefono, che è lo 011 28 03 04. C'avevo un foglio qui che adesso non trovo più. Ah, eccolo qua. Come al solito faccio qualche comunicazione, poi, come ho detto, ascolteremo un canto e poi entreremo nel vivo del nostro argomento. Allora, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 potranno seguire lo sviluppo di questo argomento, ormai è la quinta parte, evangelizzazione oggi, quali metodi usare, e la quinta parte, il predicatore e il fratello Pasquale Di Nunzio. Ripeto, evangelizzare oggi, quali metodi usare, quinta parte, solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30. Domani, Dio volendo, meteo permettendo, ci sarà la consueta distribuzione lì in fondo al mercato a Torino di Corso Cincinnato, però in corrispondenza della via Val della Torre. Quindi ricordate questo, dopo le ore 8:39 è attivo fino alle ore 12. Allora, detto questo, anzi, l'altra volta ho cercato di farvi ascoltare un canto, spero, mi sembra di aver programmato bene questa volta, ve lo faccio ascoltare dal mio telefonino, è un bellissimo canto, purtroppo non sono riuscito a scaricarlo, è rimasto solo sul mio telefonino. Allora, il canto parla proprio della bontà di Dio, quindi voglio farvelo ascoltare, eccolo qua, lo faccio partire.

Allora, c'è stato qualche disguido anche perché, ripeto, l'ho preso dal mio telefonino. Comunque è un bellissimo canto che parla proprio della bontà di Dio, e il salmista Asaf proprio nel Salmo 73 inizia proprio dicendo che Dio è buono. Allora faccio una introduzione generica sul libro dei Salmi e poi parto davvero. I Salmi sono composizioni di diverso contenuto, possiamo dire poetico e spirituale, nelle quali si riflette l'esperienza spirituale, individuale e collettiva del popolo di Israele e anche la sua evoluzione nei vari contesti storici, culturali e religiosi. Quindi, se conosciamo un po' il libro dei Salmi, possiamo notare che contengono preghiere, contemplazioni, intercessioni, lodi e anche alcune profezie. Sono un unico respiro che sale verso Dio, e in questo respiro c'è tutta la varietà di atteggiamenti, di sentimenti e a volte anche di dubbi, come vedremo proprio nel Salmo 73, con cui l'uomo esprime la sua fede e, attenzione, esprime anche il suo rapporto con il Dio vivente. La scrittura, la Bibbia, escludendo i Salmi, è il discorso che lo Spirito di Dio indirizza all'uomo. I Salmi, invece, sono la risposta dello Spirito di Dio nel cuore dell'uomo. Quindi i Salmi ci aiutano a pregare con franchezza, e in ogni Salmo noi facciamo la stessa esperienza del salmista, che riversa, attenzione, il suo cuore a Dio. Tutti i pensieri e i sentimenti umani, se studiamo con attenzione e con una certa profondità i Salmi, tutti i pensieri e i sentimenti umani sono espressi proprio in queste composizioni che sono i Salmi. Ogni Salmo ci conduce alla rivelazione di un qualche aspetto di Dio, per esempio la bontà di Dio, un altro esempio la giustizia di Dio, la santità di Dio, la conoscenza di Dio, l'onniscienza di Dio. E le nostre inquietudini, la nostra fragilità e il carattere di Dio si trovano riuniti in modo meraviglioso nei Salmi. C'è anche da meravigliarsi quando possiamo osservare come i salmisti sanno esprimere molto bene i nostri problemi, non solo i loro, i nostri problemi. Essi hanno lodato il Signore in termini che aspiriamo ad imitare nella nostra preghiera. I Salmi sono altrettanto veri nel flusso incontrollato dei loro pensieri e dei loro sentimenti quando parlano delle ferite e dei problemi della vita. Leggendo i Salmi spesso ci sentiamo dire esattamente ciò che io provo, oppure esattamente ciò che io ho provato, oppure come il salmista ha potuto sapere le difficoltà che io ho incontrato, oppure la preghiera del salmista è esattamente quella di cui ho bisogno di fare oggi. Ed è così che scopriamo il modo di pregare negli alti e bassi della vita. E come ha detto qualcuno, e io posso dire questo anche per esperienza, i Salmi costituiscono
un trampolino di lancio perché la nostra preghiera diventi efficace per noi e per Dio. Le nostre preghiere diventano più reali, più autentiche e più coraggiose, e così anche il nostro linguaggio diventa più profondo. Con i salmi impariamo ad andare a Dio così come siamo e, come vedremo oggi, impariamo a conoscere Dio sempre di più così com'è. Di conseguenza i nostri pensieri vengono modellati sulla verità della sua verità, della sua natura, natura di Dio, e i nostri sentimenti si liberano di una schiavitù che noi stessi ci imponiamo. Quando noi preghiamo con le parole dei salmi, noi utilizziamo il libro di preghiera del Signore Gesù Cristo. Noi prendiamo coscienza che abbiamo consapevolezza della sua presenza quando sottolineiamo i versetti profetici della sua vita e della sua morte, e noi riviviamo lo svolgimento del dramma, perché è un dramma, della redenzione, e noi proclamiamo l'unità delle scritture, le sacre scritture, come parola di Dio. E nella chiesa primitiva, e concludo, i salmi erano utilizzati da cantici per i primi cristiani. Poi la riforma è stimolata dalla lettura e il canto dei salmi. Chi può leggere il salmo, per esempio, 46 senza aggiungere la sua voce a quella di Lutero, che aveva composto e cantava: forte rocca è il nostro Dio. Ogni generazione si è rivolta verso i salmi per trovarvi coraggio e forza e affrontare le sfide della vita. Qualcuno ha scritto che i salmi sono come la manna che per ogni uomo ha il gusto del suo cibo preferito. Quando ho trovato questa espressione mi sono veramente rallegrato, perché è così. Lo voglio ripetere. Qualcuno ha scritto che i salmi sono come la manna che per ogni uomo, ogni donna, ha il gusto del suo cibo preferito. E io aggiungo: portano ciò di cui ho bisogno e abbiamo bisogno. Allora, detto questo, adesso leggo solamente il Salmo 73 e poi lo commentiamo dopo. Quindi vi invito a seguire la lettura. È un salmo veramente molto profondo. Spero di poter oggi concludere tutta la spiegazione. Allora, cerco la mia Bibbia. Salmo 73. Ho detto che è un salmo di Asaf, e abbiamo detto anche chi era Asaf. Allora, primo versetto: certo Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Perché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano di opprimere. Parlano dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua
percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: come è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza dell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre. Essi accrescono le loro ricchezze. Il versetto 13 dice: invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto: parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili, come avviene di un sogno quando uno si sveglia. Così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Versetto 27. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio per raccontare, o Dio, tutte le opere tue. Ho letto 28 versetti di questo Salmo 73, Salmo di Asaf, e vi invito a rimanere in ascolto. Ho detto che la trasmissione dura fino alle ore 19:30. Adesso ascoltiamo un altro canto, al prossimo intervento poi cercherò di spiegare. Cerco un canto e poi andremo avanti. Intanto devo salutare dei fratelli e sorelle, la sorella Lina Colotti, la sorella da Grugliasco, Anna Borlengo, da Rivoli, poi Eugenia da Biella, Giuditta e Matteo dall'Abruzzo, poi la sorella Dolores da Lodi, Arnold dalla provincia di Cuneo. Grazie per i vostri commenti. Saluto anche alcuni miei colleghi e colleghe, mi ha fatto tanto piacere, che hanno letto La Locandina. Come al solito ringrazio e saluto Norma dall'Argentina, il fratello Dante e tanti altri. Grazie anche, che so che siete in ascolto e pregate durante questa trasmissione. Allora, vi ricordo l'appuntamento per gli ascoltatori di Radio Logos. Dopo le ore 19:30 sarà il fratello Pasquale Di Nunzio a parlare dei metodi di evangelizzazione. Quindi questa è la quinta parte di questo studio, quindi potete seguirlo su Radio Evangelo Piemonte, su Radio Logos di Foggia. Allora,
Ascoltiamo un canto. Mi spiace, ma non riesco ad aprire questo canto. Devo fare. Ah, ecco, forse è partito.

Allora, state ascoltando una trasmissione in diretta dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Ho fatto già due ampie introduzioni al Salmo 73, lo abbiamo letto interamente, 28 versetti, e adesso vi invito a seguire un po' le riflessioni su questi versetti. C'è da dire che la narrazione di questo salmo di Asaf è un po' una conseguenza logica di un fatto già dimostrato. E la narrazione a cui porta quando una persona ha davanti a sé un modo sbagliato di pensare. Almeno in parte il Salmo dice questo. Questa narrazione però è anche esemplare nella descrizione del cammino che lo stesso autore ha intrapreso per, e questo è importante per noi, per comprendere le cause delle sue difficoltà. Quindi comprendere le cause che ci portano a vivere delle difficoltà è molto importante. Infatti oggi il titolo delle riflessioni sul Salmo 73 è questo: imparare a vedere le cose nel modo giusto. Asaf comprende come mai l'oscurità opprimeva la sua anima, perché egli aveva tratto delle conclusioni sbagliate nell'esaminare la sua situazione e perché non aveva giudicato correttamente il suo prossimo. Se andiamo a studiare nella parola di Dio tutti i versi in cui è parlato dei malvagi, degli empi, abbiamo fatto qualche venerdì scorso, notiamo tante cose e iniziamo a comprendere il perché del comportamento delle persone intorno a noi. Come appunto dicevo, le persone che ho incontrato proprio sabato scorso lì a Corso Cinginnato e martedì scorso in via Garibaldi, dice: Dio sì, è troppo buono, fa delle cose buone, però dovrebbe annientare queste persone che fanno del male, queste persone che si arricchiscono sempre di più a spese delle persone che sono più oneste. E noi, amici in ascolto, dobbiamo imparare questo, che dobbiamo entrare nella dimensione di ciò che Dio vuole per le sue creature. Dio è giusto, e se leggiamo bene la parola di Dio, quelli che non si convertiranno incorreranno in una serie di giudizi che hanno delle pene diverse in base ai loro comportamenti. Infatti ha iniziato con una buona espressione Asaf: certo Dio è buono verso quelli che sono puri di cuore, ma poi dice: ma quasi inciamparono i miei piedi. Ma cosa era successo a questo Asaf? Ho detto prima che i salmi sono i cantici del cuore e hanno su di noi un impatto immediato, perché le gioie e i dolori dei salmisti sono note anche ad alcuni di noi, a ognuno di noi. Questi uomini raccontavano con onestà impietosa le loro difficoltà.
e Asaf lo ha fatto molto bene, non ha nascosto niente, anche se, come ho detto, era ritenuto un veggente, era ritenuto anche un profeta, ma non ha ascoltato il pregio di questo autore, non ha ritenuto per sé tutto quello che aveva dentro e si è esposto alla luce di ciò che Dio è. Quindi questi uomini raccontavano con onestà impietosa la loro difficoltà ed esponevano anche i loro dubbi e i loro interrogativi davanti a Dio. Come dovremmo imparare anche noi a fare questo? Lo so che tanti fatti, tanti atti ci segnano nella nostra vita e ci fanno soffrire, e a volte ci rinchiudiamo dentro noi stessi ed è difficile anche presentarci a Dio, ma con questa meditazione, ripeto, che ha il titolo di imparare a vedere le cose nel modo giusto, noi impariamo soprattutto a presentarci al Signore e ascoltare quello che Lui vuole dirci attraverso la rivelazione della Sua parola. Ho accennato prima che nei Salmi si parla tanto di invidia, si parla tanto di gelosia, di persecuzione, di paura, di scoraggiamento, di impietà, ingiustizie e anche di sete e di vendetta che caratterizzano anche la nostra vita. Tutti noi conosciamo i momenti in cui ci sentiamo stanchi, ci sentiamo anche feriti, momenti in cui siamo paralizzati, proprio il verbo adatto, paralizzati dalla nostra rassegnazione. A volte sento dire: ma quella persona non cambierà mai. Oppure delle persone che hanno fatto professione di fede, dice: ma no, è impossibile che quella persona cambi. Sì, può dire di essere convertita, ma è impossibile che venga trasformata. Ma stiamo attenti quando diciamo queste cose qua, perché l'Evangelo, amici in ascolto, è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E questa potenza consiste soprattutto mediante l'azione dello Spirito Santo ad identificarci con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. E se abbiamo veramente creduto in Gesù Cristo e se abbiamo compreso l'Evangelo, noi siamo risorti ad una vita nuova. Dobbiamo comprendere questo. Certamente nel caso di Asaf lui si trovava sotto un altro patto, noi ci troviamo nel nuovo patto, e spesso io metto in evidenza che le benedizioni promesse a chi ubbidiva alla legge e anche chi osservava tutti gli ordinamenti che erano stati stabiliti dall'antico patto, le benedizioni erano benedizioni soprattutto materiali, ed era il segno che stavano ubbidendo alla volontà di Dio. Per esempio, una benedizione era questa: avere una famiglia numerosa era segno della benedizione di Dio. Avere dei campi che avessero fruttato dei buoni raccolti, copiosi, era segno della benedizione del Signore. E quando Dio allontanava il nemico dai campi, dalle case, dalle città, era segno della benedizione di Dio. Noi credenti del nuovo patto abbiamo un'altra benedizione. Certamente il Signore ci benedice anche dal punto di vista materiale. Perché? Perché siamo i suoi figli anche nel nuovo patto. Il Signore ci benedice materialmente, perché Lui non vuole essere disonorato di avere dei figli che si trovino al bisogno. Cosa ha insegnato Gesù a pregare? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dio ci vuole dare anche
le benedizioni materiali anche a noi che siamo nel regime del nuovo patto. Ma noi credenti del nuovo patto siamo stati, dice l'Apostolo Paolo, già benedetti di ogni benedizione spirituale, non sulla terra, ma nei luoghi celesti, nel senso che noi siamo uniti a Dio mediante l'opera di Gesù Cristo se veramente abbiamo creduto in Lui. E Dio ci conosce e Dio vuole darci tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Ma torniamo al nostro Salmo 73. Ho detto che tutti noi abbiamo conosciuto e conosciamo momenti in cui ci sentiamo feriti, abbattuti e anche paralizzati dalla nostra rassegnazione. Siamo soli e pensiamo che le persone e le circostanze intorno a noi non cambieranno mai e che tutta la nostra fatica sia inutile. Ma il Salmo 73 ha parole di consolazione e anche di speranza per tutti, anche noi del nuovo patto. Tutti possono sperimentare la benignità del nostro Dio e del nostro Redentore. Quindi abbiamo consolazione e speranza per tutti coloro che si trovano in difficoltà e tutti coloro che, come dicevo prima, non intravedono una via di uscita. Anche se noi siamo arrivati ad un punto così dove stiamo soffrendo tanto, noi possiamo entrare veramente davanti al nostro Signore e comprendere le cose che Lui ha stabilite per noi e comprendere soprattutto chi è il Dio in cui abbiamo creduto. Certamente molte volte ci troviamo in uno stato di impotenza. Di fronte alla nostra impotenza però c'è l'onnipotenza di Dio, anche se molti non credono all'onnipotenza. Io conosco delle persone che sfidano Dio, sono anche dei medici, e mi dicono: ma Dio non è onnipotente. Dio, ho detto venerdì scorso, l'altro venerdì me lo ricordo, e l'ho detto anche domenica scorsa in una predicazione in un locale di culto, Dio non sbaglia mai. Dio è sovrano quando ha fatto le cose e fa le cose. E noi, come il salmista Asaf, dobbiamo cercare, come vedremo in seguito, di entrare nel santuario di Dio per conoscere veramente chi Egli è. Sapete, quando non vogliamo conoscere Dio, e questo è possibile attraverso lo studio approfondito della parola di Dio. Quando dico conoscere Dio significa attivarsi, e mi dispiace che questo in tante chiese non viene fatto, significa attivarsi a studiare gli attributi, le caratteristiche di Dio. Quanti di voi hanno studiato, per esempio, attraverso soprattutto i libri dell'Antico Testamento, la bontà di Dio? Quanti di voi si sono fermati a studiare la giustizia di Dio, oppure la sovranità di Dio, oppure la santità di Dio? Vedete, queste sono tutte caratteristiche di Dio che fanno parte della gloria di Dio. Eppure cantiamo tanti canti in cui diciamo gloria a Dio, glorifichiamo Dio, e molte volte non conosciamo bene questo Dio santo, questo Dio giusto, questo Dio che, quando conosciamo, lo conosciamo attraverso tutti i suoi attributi, veramente ci porta alla vera adorazione. E attenzione, quando siamo superficiali in queste cose qui, possiamo anche lodare Dio, ma spesso, purtroppo, siamo affetti da disturbi, veramente, che poi ci scoraggiano.
questi disturbi e ci feriscono e ci irritano. E Asaf in parte ha fatto questa esperienza perché voleva annientare a modo suo i malvagi. E vedete, le circostanze esteriori della vita, come è avvenuto per Asaf, possono anche logorarci, perché noi veniamo confrontati ogni giorno con delle situazioni spiacevoli e quindi possiamo avere delle inimicizie, possiamo passare attraverso sofferenze fisiche, possiamo passare attraverso persecuzioni. E a fronte di queste situazioni si comincia a contendere con il proprio destino e anche con Dio, e il conflitto accresce la nostra insoddisfazione.

aveva concluso che Dio era indifferente verso questi malvagi, e poi ha dovuto riconoscere: ma quanto sono stato sciocco, diceva a se stesso infine, tentare di mantenere puro il mio cuore, diceva, cosa serve se non ricavo vantaggi? Abbiamo letto anche questo. E non so se avete seguito la lettura, a un certo momento era talmente irritato per il comportamento di questi malvagi che lui stesso, l'autore del Salmo, era diventato come una bestia, come una bestia. Mi fermo qui, altrimenti divento molto lungo, e se avete delle domande da fare, delle riflessioni, vi do questa possibilità. Il telefono è 011 28 03 04. Adesso è libero, potete chiamare.

Allora, sono le ore 17:59, quindi sono quasi le ore 18. Si è aggiunto anche il messaggio della sorella Fabiola, dice: saluto tutti i fratelli che stanno in ascolto, pace, sono anch'io in ascolto, grazie. E so che ce ne sono anche tanti. Va bene, riprendiamo il nostro discorso sul Salmo 73. Ho detto che i salmi si presentano in forma poetica, e non so se avete notato, prima di fare la sua descrizione negativa in questo salmo, Asaf, all'inizio lui parla della bontà di Dio. Quindi è interessante notare come il salmista descriva la conclusione del suo percorso spirituale all'inizio della narrazione, e sembra che si contraddica all'inizio. Dice: certo, Dio è buono verso Israele e verso quelli che sono puri di cuore. Lui ha fatto molte esperienze e racconta come è giunto alle proprie convinzioni. Egli loda la bontà di Dio. Eppure cogliamo anche qualche accenno del terrore suscitato dai pensieri che la sua mente ha nutrito, e anche del pericolo che ha corso di precipitare negli abissi del proprio cuore. Questo salmo, ho detto in forma poetica, ci dice tante cose. Dio è buono verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero. E poi dice: poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Certamente aveva una visione di Dio, questo Asaf, e noi, amici, fratelli e sorelle, siamo chiamati, come dicevo prima, ad avere la visione di ciò che Dio è nella parola di Dio. Se avesse pensato alla prosperità effimera, passeggera di questi malvagi, questi empi, Asaf avrebbe così sarebbe risparmiato tanti giudizi e tante espressioni sbagliate, perché la prosperità è passeggera, e come ho detto, ognuno un giorno passerà attraverso il giudizio di Dio. Quindi è vero che Asaf loda i Dio, ma ha rischiato di precipitare, e quindi senza se e ma riconosce la propria disposizione sbagliata. È arrivato un momento in cui ha riconosciuto la propria insoddisfazione, il dubbio, e lui non ha tentato di minimizzare la propria colpa, come a volte facciamo anche noi. Premessa indispensabile per la guarigione spirituale, soprattutto di ogni persona. Noi diventeremo liberi, amici e fratelli e sorelle, se ci confronteremo con la verità. E oggi per noi la verità è Gesù Cristo. La verità è Dio. La verità è la Bibbia. E Gesù stesso ha detto ai suoi discepoli: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora la domanda è questa: vogliamo conoscere la verità, anche se è dolorosa
e spezza il nostro orgoglio. Siamo intenzionati a valutare, attenzione amici, quello che sto per dire, perché sia ieri e fino a questa mattina queste cose le dicevo a me stesso, se sono qui a dirvele. Siamo intenzionati a valutare i nostri pensieri e il nostro agire sulla base delle indicazioni di Dio, sulla base dei parametri di Dio stesso. Asaf accettò la diagnosi di Dio, cercava la risposta ai suoi interrogativi presso di lui, alla presenza di Dio, e divenne consapevole del suo modo sbagliato di pensare. Ed è quello che abbiamo bisogno anche noi. E questo avviene, fratelli e sorelle e amici, avviene con la meditazione della parola di Dio. Avviene quando noi fissiamo il nostro sguardo su Gesù Cristo e quando ci affidiamo all'opera dello Spirito Santo. E io parlo sempre di questi tre canali. Se vogliamo sapere chi siamo veramente, dove stiamo camminando, come ci stiamo comportando, abbiamo bisogno di questa rivelazione da parte di Gesù Cristo, della parola e dello Spirito Santo. E questo significa imparare a vedere le cose nel modo giusto, nel modo giusto. Quindi ho detto che Asaf accettò la diagnosi di Dio. Che possiamo imparare questo oggi? Perché di conflitti e di difficoltà ne abbiamo tanti. E quando invece è la colpa ad essere in gioco, una colpa che non si vuole riconoscere né abbandonare, si va sempre di più alla deriva. E attenzione ancora, il rapporto con Dio viene deformato, si distorce e la comunione con Lui si interrompe. Ogni cristiano ha fatto già l'esperienza di sentire su di sé, come si dice, un cielo di piombo impenetrabile. La sua preghiera sembra risuonare a vuoto. E anche Isaia conosceva questa sensazione quando ammonì il popolo di Dio. Ascoltate cosa è scritto nel libro di Isaia, capitolo 59, i versetti 1 e 2. Isaia ha scritto questo: ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi ascolto. E qui troviamo un grande ostacolo alla preghiera che noi possiamo rivolgere a Dio. Se c'è una situazione di peccato nella nostra vita, questo è un ostacolo alla nostra preghiera. E noi piano piano che andiamo avanti nella nostra vita e piano piano che impariamo a conoscere di più il Dio della Bibbia, impariamo anche ad entrare nel suo santo timore, perché Dio è lì per donarci tutte le cose buone. Io cito spesso questo versetto, che Dio ha preparato le cose buone per tutti quelli che lo amano. E amare Dio significa soprattutto avere una priorità nella nostra vita. Non è che ricorriamo a Dio quando le cose si mettono un po' male nella nostra vita,
Non è che ricorriamo a Dio solo perché vogliamo le benedizioni che a noi sono necessarie. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. E quando non ascoltiamo Dio, le cose diventano sempre più pesanti e più gravi, non miglioreranno e non migliorano. Leggevo proprio ieri, ho dimenticato i numeri, ho tanti numeri nella testa, che proprio a Torino è aumentato di molto, purtroppo mi sfugge la percentuale delle persone che ricorrono allo psicologo, e adesso hanno preso anche, diciamo, la misura, il vizio di andare dal filosofo. Quindi si affidano a questi professionisti, chiamiamola anche persone che hanno studiato per comprendere come aiutare il prossimo o le persone che sono afflitte e prese da tanti problemi. Ma attenzione, attenzione, se si esclude la conseguenza del peccato nella vita delle persone, io non so quale possa essere la terapia, la diagnosi e anche la cura prescritta per venire fuori da tante tante situazioni. E il salmo che stiamo leggendo oggi ci aiuta proprio tanto a capire come entrare alla presenza di Dio. Certo, ci vuole anche tempo, tanto tempo per spiegarlo, ma abbiamo letto prima, adesso cerco di nuovo il versetto, forse il 15. Dove Asaf era diventato duro come una bestia. Versetto 21 dice: quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato di fronte a te come una bestia. Li rileggo: quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza, io ero di fronte a te come una bestia. Questa è la stessa persona che al versetto 1, anche ripeto, ho detto che è una forma poetica, aveva detto che certo Dio è buono verso Israele e verso quelli che sono puri di cuore, eppure è arrivato a trovarsi in questa condizione. Anche a noi può succedere quello che è successo ad Asaf. Ovunque volgiamo lo sguardo, non vediamo che difficoltà, a volte insormontabili per noi, come delle montagne. E a volte, diciamo, i colleghi di lavoro sono difficili, si comportano in modo insopportabile, oppure il capo disprezza o borbotta in continuazione, oppure i bambini sono ribelli, oppure il mio coniuge, il marito, la moglie non è affezionato a me. Si vorrebbero cambiare tante cose, ma non si riesce a cambiare niente. Si cerca il bene e vediamo spesso che si raccoglie solamente ingratitudine. È difficile da sopportare queste cose, non sono facili. E anche molti cristiani, proprio come Asaf, si sentono sconfitti proprio per esperienze simili.
Così si prende la parola di Dio come un metro per la propria vita. Evitano il male e tuttavia ricevono solo prove, castighi, mentre gli empi, come ha fatto Asaf, i malvagi, sembrano godersi la vita pienamente. E il salmista descrive in maniera magistrale l'arroganza, la vanità, la superbia, le bestemmie e l'abissale malvagità di coloro che non temono Dio e disprezzano i suoi comandamenti. Perché Dio guarda senza intervenire? E diceva, pensava Asaf, ma non c'è da impazzire in tutto questo. E poi è arrivato a dire, ma cosa serve per me seguire Dio? Cosa serve stare nel tempio, nel santuario, e far cantare le lodi? Queste sono delle cose che ci devono far veramente riflettere. Il versetto 13 del nostro Salmo dice: in vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. E se avessi detto parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Qui si rivolge a Dio. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa ardua, molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Vedete che in ogni cosa dobbiamo sempre ricorrere alla parola di Dio. E qui devo sottolineare ancora una cosa che ho detto prima: impegnarci a conoscere di più il Dio della Bibbia, perché più lo conosciamo, più noi mettiamo fiducia in Lui, più lo cerchiamo e più entriamo in quel sentimento che è chiamato il timore di Dio. Oggi parlo così perché io dico grazie a Dio anche per questo. Quando c'era mia moglie era ancora di più, tanti hanno confessato di essere credenti e sono credenti, però vivono delle situazioni pesanti nelle loro case, in famiglia, nell'ambiente di lavoro, purtroppo ovunque si trovano. E sapete, quando queste persone, che ripeto si professano credenti, dicono che ci sono tanti ambienti cristiani che non manifestano quello che insegnano, quello che professano, dice, tanto vale che io cambio aria, cambio ambiente religioso, così in questo ambiente vedo che mi comprendono di più. Non so cosa dire su questo, ma spesso queste persone hanno diciamo dei vuoti dottrinali spaventosi. Non conoscono le verità fondamentali del cristianesimo. E questo è molto importante. Si parla di comportamento da credenti, da cristiani, ma non hanno compreso che cos'è in fondo, in realtà, la salvezza che Dio ci dona. La salvezza che Dio ci dà e dà a tutti quelli che sono i suoi figli. Molte persone cercano solamente una liberazione, cercano solamente una benedizione, ma non vogliono disporsi a conoscere chi è veramente il Dio della Bibbia. E attenzione a tutto questo.
perché possiamo trovarci anche di fronte a tante, tante manifestazioni. E si canta e si grida: Dio è buono, Dio è grande, Dio è meraviglioso. E Dio è buono, gloria al suo nome. Dio è meraviglioso, Dio è grande. Ma molte volte si presentano a Dio solo per delle cose che deve fare necessariamente. E la parola di Dio ci dice che senza fede è impossibile piacere a Dio. E chi si avvicina a Dio, e questo dovrebbero fare queste persone che si confessano credenti, chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è. Cioè ciò che Dio è più importante di ciò che Egli fa. Perché quando noi conosciamo e sappiamo chi è il Dio della Bibbia, che poi ci accostiamo nel modo che Lui vuole e Lui fa le cose che sono buone per noi e ci dà quelle cose buone, ma noi dobbiamo amare il nostro Signore, perché se facciamo così andiamo a cercare le persone che ci piacciono, i religiosi che ci piacciono, i religiosi che ci fanno sentire bene, ci fanno fare anche le cose che piacciono a noi, ma come Asaf poi ci troviamo con dei pensieri sbagliati e anche a intraprendere delle azioni sbagliate e dei comportamenti sbagliati. E mi dispiace quando a volte devo stare tre quarti d'ora, un'ora a spiegare sempre le stesse cose, e io dico sempre: abbiamo la Bibbia, grazie a Dio, abbiamo la preghiera, e poi, attenzione amici e anche fratelli e sorelle a quello che sto per dire, e poi se veramente vogliamo avvicinarci al nostro Signore, ci sono tanti figli di Dio, fratelli e sorelle, con i quali possiamo condividere la nostra comunione. È un segno che stiamo su una strada sdrucciolevole, che da un momento all'altro ci potrà far cadere, è il fatto che non cerchiamo comunione con altri figli di Dio e credenti. Certamente tutto questo va fatto con discernimento, va fatto con la guida del Signore, ma riflettete su questo aspetto che sto dicendo, che sto esponendo. È pericoloso vivere da soli. Vivendo da soli siamo molto bravi a vedere tutte le cose sbagliate nelle persone che si dichiarano credenti, quindi professano la loro fede. Noi abbiamo bisogno del Signore, ed entrare nel santuario, lo accenno solo, poi spero di poterlo vedere dopo, significa proprio questo: ricorrere alla rivelazione della parola di Dio, utilizzare l'arma che ci è stata data, che è la preghiera. Ma prima ho detto che non possiamo presentarci con i nostri ostacoli davanti a Dio, e quando questi ostacoli vengono rimossi, noi vediamo Dio operare nella nostra vita. Ho letto più volte già che Asaf ha detto: ho voluto riflettere per comprendere, e questo è molto importante. Ho voluto riflettere per comprendere, ma la cosa mi è parsa molto ardua, fino a quando non sono entrato nel santuario di Dio. Ho detto all'inizio che questo salmo ci parla anche di introspezione, e noi dobbiamo avere questa introspezione, e lo ripeto, dobbiamo avere questa capacità di osservare e analizzare la nostra vita,
analizzare tutto quello che c'è dentro di noi, quindi guardare dentro di noi per esaminare in un modo consapevole i nostri pensieri. Attenzione, i nostri pensieri sono molto importanti, perché poi producono emozioni, producono scelte, ci danno motivazioni, ci danno desideri. E se noi non abbiamo come base la rivelazione della parola di Dio, faremo delle scelte sbagliate e ci saranno poi tante tante conseguenze, un po' come quel racconto del Signore Gesù alla fine del sermone sulla montagna: la casa costruita sulla sabbia e la casa costruita sulla roccia. Mi fermo qui per adesso, ore 18:25. Se c'è qualcuno che vuole chiamare, il telefono è libero, 011 28 03 04. Vediamo se è arrivato un altro messaggio. Sì, il fratello Franco dice: grazie fratello per questa bella diretta, per il Salmo 73 che mi è stato di aiuto in un momento particolarmente difficile della mia vita. Che il Signore insegni ai suoi figli a pensare con la mente di Cristo. Dio ci benedica. Grazie Franco. Allora, leggiamo, ascoltiamo un altro canto. Qui devo ballare un po' di strumenti sott'occhio. Speriamo che adesso, ecco, mettiamo questo della sorella che ha cantato prima, Simona. Allora,

Allora, sono le ore 18:30 minuti, abbiamo ancora un'ora da stare insieme. Saluto nuovamente tutti voi che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Ne approfitto per dire questo, specialmente ai fratelli e sorelle che sanno come ascoltare le nostre trasmissioni dal proprio cellulare. Insegnate ai vostri amici, anche altri fratelli e sorelle, come fare, perché noi non possiamo arrivarci, ma se uno insegna a due o tre persone, poi gli altri si attivano a fare la stessa cosa, possiamo fare una buona opera per il Signore. E poi voglio ricordare che da alcuni mesi stiamo trasmettendo su tutto il Piemonte, però occorre una radio con il canale digitale DAB. Quindi dovete provvedere all'acquisto di una radio, perché non potete ascoltare più sulla modulazione di frequenza. Allora, con una radio che è munita di canale digitale DAB, se andate al canale 9C e 8C potete ascoltare Radio Evangelo Piemonte. Per cercare la nostra radio dovete cercare la dicitura Evangelo Piemonte, Evangelo Piemonte, e poi il canale 9C oppure 8C. Il fratello nostro tecnico Willy mi ha detto che per la parte del Piemonte del Nord, quindi Verbania, Novara, Vercelli, Ivrea, potete cercare il canale 9C, quindi almeno mi è stato detto questo. E ripeto, dovete cercare come radio Evangelo Piemonte, perché se cercate Radio Evangelo Piemonte non trovate Evangelo Piemonte, canale 9C e 8C, però dovete acquistare una radio col canale digitale DAB. La stessa cosa per gli ascoltatori di Radio Logos: i canali da cercare sono 5A e 5B, e la dicitura della radio è Radio Logos, Radio Logos, canale 5A e 5B. Questi per gli ascoltatori di Radio Logos, che potranno ascoltare su tutta la Puglia. Chiedo ai fratelli e sorelle di pregare per queste radio. È un lavoro immenso, e anche dal punto di vista tecnico non è sempre facile uscire per farci ascoltare. Pregate il Signore anche insieme con noi, perché tutti possano ricevere le nostre trasmissioni. Allora, detto questo, devo dire che gli ascoltatori di Radio Logos potranno alle ore 19:30 seguire questo argomento: evangelizzare oggi, quali metodi usare. Questa è la quinta parte, il predicatore è Pasquale Di Nunzio. Voglio ricordare che di volendo domani, meteo permettendo, ci sarà nuovamente la distribuzione al mercato di Corso Cincinnato a Torino. Però dovete andare a cercare il banchetto con la letteratura che distribuiamo in corrispondenza della via Val della Torre, Corso Cincinnato, in fondo con via Val della Torre. Lì trovate qualcuno che vi può dare gratuitamente della letteratura. Allora, andiamo avanti. C'è tanto da dire su questo salmo. Parto da questo aspetto. Sappiamo bene come la decadenza dei valori morali nella nostra società si manifesta sempre di più, è sempre più evidente. E più passa il tempo, più ogni persona ritiene lecito decidere autonomamente ciò che crede giusto e ciò che crede sbagliato
Oggi ogni persona può dire: per me questa è la verità, per me questo è buono, per me questo è sbagliato. È la caratteristica del nostro tempo. Ci sono più verità. Ora io posso capire, anche questo è sbagliato, non so, nel campo tecnico, nel campo economico e in altri campi, ma quando entriamo nel campo religioso e diciamo: questa è la mia verità riguardo per esempio al concetto di peccato, oppure a come nella parola di Dio è descritta una vita familiare, oppure un comportamento come credenti nella Chiesa, dice: per me questa è la verità e la tua verità è sbagliata, la mia verità è questa. Ma tutto ciò non rende le cose facili. Questo è lo spirito della epoca moderna, del postmodernismo, dove dobbiamo accettare le tolleranze o la tolleranza e dobbiamo accettare il relativizzare ogni cosa. L'uomo, infatti, per natura non è affatto nobile e retto, ma è egoista. E quando dice: questa è la verità, questo per me è bene, l'altro è sbagliato, si comporta da egoista. Il Signore già nell'Antico Testamento ha detto di amare Dio e amare il prossimo come se stessi. Lo ha detto anche il Signore Gesù. Se questo non è più valido, l'uomo degenera diventando, come diceva Asaf, e lo diceva a se stesso, diventando simile ad una bestia. Negli ultimi tempi, non è che io guardi tanto la televisione e non è che guardi tanto alcuni talk show alla televisione, però ogni tanto, così per vedere, per sapere anche cosa succede nel nostro mondo, vedo che in modo sistematico viene propagandato la perversione. E amici, lo sapete bene anche voi, ciò che non è normale viene presentato come se fosse la norma. Persone dai sentimenti deviati raccontano senza pudore le loro abitudini morbose, malefiche, come se fossero la cosa più naturale del mondo. E contemporaneamente poi affermano di essere anche, attenzione, quello che sto per dire, questo l'ho visto 2 o 3 sere fa, contemporaneamente affermano di essere persone soddisfatte, persone felici nella loro situazione. E queste persone poi sono attori, attrici, sono cantanti, sono degli artisti, cantano l'amore, ma non conoscono, a parte che non conoscono l'amore di Dio, non conoscono il vero amore, che cos'è e come va vissuto. E questa è la situazione in cui ci troviamo. E quante volte ci lasciano veramente abbagliare, ci lasciamo abbagliare da simili affermazioni. Una persona che vive nel disordine morale si dice di essere soddisfatta, afferma di essere felice nella sua situazione. E poi c'è un'altra cosa: chi segue regolarmente queste trasmissioni corre il rischio di lasciarsi influenzare nelle proprie convinzioni e anche nel proprio sistema di valori, e così si viene manipolati e ci si lascia manipolare. Pensiamo ai tanti film dove ci sono scene di tradimenti e le persone
si schierano sempre da una parte, dalla parte delle persone che vivono nel disordine e nell'immoralità. E così la sofferenza del coniuge, per esempio, tradito, non viene neanche presa in considerazione. In tal modo le persone vengono programmate a scambiare il male per il bene e a ridicolizzare quest'ultimo. Queste sono le cosiddette persone libere a propagandare il libero amore. E dato che non trovano mai ciò che corrisponde ai loro più intimi desideri, cioè sicurezza, accettazione e amore, continuano instancabilmente a cercare e non si accorgono di diventare sempre, sempre più miseri. L'autore del libro dell'Ecclesiaste, Salomone, dice: la loro vita assomiglia ad un correre dietro al vento, e i valori biblici attraversano un momento di impopolarità. Io dico spesso alle persone: immaginate, non capita mai, non capiterà di essere appunto ospite in uno di questi talk show, ospiti di turno, e presentare le cose che sto dicendo oggi. Immaginate quali potranno essere le conseguenze e anche il trattamento. E tutti corriamo, amici, il pericolo di essere manipolati. Siamo esposti ogni giorno agli influssi molteplici che ci arrivano. Possiamo evitarne qualcuno, ma ad altri dobbiamo porci in un modo consapevole. La parola di Dio ci esorta: non possiamo controllare i nostri sentimenti, ha detto qualcuno, ma possiamo controllare i nostri pensieri. E l'apostolo Paolo, lo voglio leggere questo testo, Seconda Corinzi al capitolo 10, ci dice qualcosa che dobbiamo sapere e che dobbiamo mettere in pratica. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, adesso vi dico il versetto, leggiamo dal versetto 3, dove è scritto: in realtà, sebbene viviamo nella carne, cioè con la nostra natura corrotta, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si rivela orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. E poi quello che ci interessa: facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Quindi è possibile, se noi ci basiamo sulla rivelazione di Dio, con l'azione della parola rigeneratrice e l'azione dello Spirito Santo rinnovatrice, che i nostri pensieri siano ubbidienti a Cristo. E dobbiamo comprendere cosa significhi tutto questo. Nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 8, Paolo ha scritto: tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelli in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto
atto dei vostri pensieri. Allora, amici in ascolto, la Bibbia parla alla nostra mente, parla alla nostra ragione, perché i nostri pensieri determinano, attenzione a quello che sto per dire, questo è importante, perché i nostri pensieri determinano i nostri sentimenti e anche i nostri bisogni. E non sto parlando di bisogni, diciamo, primari. I sentimenti non ci danno alcun chiarimento riguardo alla verità che dobbiamo conoscere, anzi, spesso ci portano su una via sbagliata. Dio solo può affermare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è buono e ciò che è cattivo. Egli stesso è, diciamo così, il parametro originale, e come ho detto prima, egli è la verità. E ciò che egli è, la sua essenza, il suo carattere, le sue prerogative, la sua santità, si rispecchiano nella sua parola. Se noi valutiamo le nostre sensazioni, le nostre decisioni sulla base del parametro originale, molti problemi nella nostra vita si risolvono immediatamente. E qui dobbiamo convenire con Asaf, anche se era diventato come una bestia, come lui ha detto, che dobbiamo entrare nel santuario del Signore. All'inizio ha detto: quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero. Così ha scritto il salmista. E il peso della vita gli sembrava troppo grande. La tentazione di schierarsi dalla parte di questi malvagi, che apparentemente erano forti, in realtà avevano ogni cosa. La tentazione di schierarsi dalla parte degli empi era forte, constatando la loro apparente felicità. Apparente. A questa si aggiungevano poi i dubbi sulla giustizia di Dio. Un po' come le persone che ho incontrato. Dice: ma Dio non vede tutte queste cose qui? Ma Dio è veramente giusto? E tornando ad Asaf, che cosa lo tratteneva dal compiere volontariamente e consapevolmente qualcosa che non riteneva giusto? Asaf aveva riconosciuto che era sbagliato parlare e agire frettolosamente sulla base delle sue sensazioni soggettive, sue personali. E molti malinconici soffrono per la perdita della capacità di controllare i loro sentimenti, che li paralizzano e li dominano. Il controllo dei pensieri deve essere esercitato prima che le sensazioni abbiano il sopravvento sulla volontà. Stamattina ho dovuto cercare tanti versetti, tante solo di sfuggita. Pensavo a Caino e Abele e al fatto che entrambi si erano presentati a Dio con la loro offerta. E mi ha fatto pensare: ma Caino aveva anche impegnato i suoi beni, aveva preso qualcosa del suo lavoro e si è presentato anche lui a Dio. È stato uno sforzo, è stato un gesto religioso. E si legge al capitolo 4 del libro della Genesi che Caino fece un'offerta, versetto 3, di frutti della terra al Signore, a Yahweh, all'Io Sono. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso, e il Signore guardò con favore
Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. E Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. E per farlo in breve, tanto irritato, tanto arrabbiato, che anche se si è dimostrato religioso, perché anche lui si era presentato a Dio, ha ucciso suo fratello. Allora qui vediamo pensieri, sentimenti, convinzioni. Vedete come è fatto l'uomo. L'uomo che non conosce Dio, non sa chi è Dio attraverso la rivelazione della sua parola, può arrivare a tutto questo. Può essere anche religioso, fare un'offerta a Dio. E perché Dio non aveva visto con favore l'offerta di Caino? Perché non c'era il cuore, non c'era il vero amore verso Dio, perché l'amore per Dio produce anche dei sentimenti, ma dei sentimenti che portano dei pensieri puri, dei pensieri che sono ubbidienti alla volontà di Dio e nel nostro caso, come abbiamo letto, alla volontà di Cristo. Come dobbiamo riflettere su tutto questo? Quindi dobbiamo trovare l'errore nella nostra mente e correggerlo con la verità di Dio. Asaf non voleva essere una pietra d'inciampo, perciò c'è stato un tempo in cui tacque finché poté dire con tutto il cuore: Dio è giusto e buono. La mia visione delle cose era limitata. E quando egli entrò con cuore sincero alla presenza di Dio, al contrario di Caino, quando Asaf entrò con cuore sincero alla presenza di Dio, il Signore gli aprì gli occhi e improvvisamente capì che la base, il fondamento nella vita degli empi è instabile e che la loro fine sarà orribile quando un giorno incontreranno il Creatore. Alla presenza di Dio, quello che noi vediamo, il nostro orizzonte si amplia, si amplifica. E se avete provato qualche volta a nuotare controcorrente, avrete fatto certamente questa esperienza. Più tempo passa, più le forze diminuiscono e contro la nostra volontà la corrente ci porta anche nella direzione

contro la rabbia repressa, la rassegnazione, la gelosia, la paura e la disperazione. Chiediamoci questo, ed è importante se noi conosciamo la rivelazione della parola di Dio. Dobbiamo imparare a combattere, come ci insegna la parola l'Apostolo Paolo, con armi spirituali, in modo da stare saldi e non correre il pericolo di essere sbattuti da quei flutti che ci sommergeranno. Il nemico di Dio cerca con tutti i mezzi di far cadere anche i suoi figli, seminando il dubbio nel loro cuore. Molte volte, e fino a qualche giorno fa, ho ascoltato e ascolto questo: io non posso cambiare me stesso, e le persone che sono nate sbagliate non cambieranno mai. Non conosciamo Dio e non conosciamo la sua parola. Vi leggo un'espressione che mi ha colpito tanto, del famoso predicatore britannico Charles Spurgeon. Se ricordo bene, è mancato verso la fine, nel 1892. Lui ha scritto qualcosa del genere: Satana naviga con ogni vento e ci spinge nella direzione verso cui noi siamo già diretti a causa della debolezza della nostra natura. Noi siamo ancora, abbiamo ancora una parte della nostra natura carnale, quindi Satana naviga con ogni vento e ci spinge nella direzione verso cui noi siamo già diretti a causa della debolezza della nostra natura. Se le nostre conoscenze in materia di fede sono scarse, egli, cioè Satana, ci seduce e ci spinge verso l'errore. Se la nostra coscienza è poco salda, egli cerca di intimorirci e spingerci al legalismo. Se la nostra coscienza è liberale, egli ci tenta spingendosi ad abusare della nostra libertà. Attenzione! Siamo timidi e sfiduciati? Dice, cerca di spingerci alla disperazione. Siamo di natura arrendevole? Ci spinge all'incostanza. Siamo testardi? Fa in modo di trasformarci in eretici, incorreggibili e ribelli. Perciò Dio ci esorta nella sua parola. È uno scritto dell'Apostolo Pietro. Prima Pietro, capitolo 5, versetti 8 e 9. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E poi dice: resistetegli, stando fermi nella fede, ed egli fuggirà. Come possiamo resistere? E Paolo, l'apostolo, ci dà nella lettera agli Efesini questo insegnamento, ci dà questa direttiva. Efesini, capitolo 6, versetti 16 e 17. Prendete, oltre a tutto ciò, Paolo ha fatto già una descrizione della completa armatura che il credente può indossare, perché è un dono di Dio. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, e prendete anche l'elmo della salvezza e la parola dello Spirito, che è la parola di Dio. Talvolta i tanti problemi ci appaiono come delle montagne, e come ho detto già prima, non vediamo alcuna via d'uscita, non riconosciamo ciò che sta dietro al monte. E per vedere cosa c'è dietro al monte, cosa dobbiamo fare? Non è tanto difficile rispondere. Per ottenere la visione d'insieme, dobbiamo, parlando in modo figurativo, raggiungere la vetta.

vetta del monte. Solo così il nostro orizzonte potrà allargarsi. Fu lo stesso per il salmista quando entrò nel santuario di Dio. Lì ottenne una nuova visione e Asaf mi sembra quasi un bambino che, pieno di meraviglia, con la bocca aperta, si trova di fronte a qualcosa di inatteso. Improvvisamente colui che era diventato come una bestia, improvvisamente si rende conto di ciò che prima non era riuscito a capire nonostante i suoi sforzi. Riconoscendo la sua cecità, così confessa: quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te, lo ripeto ancora una volta, come una bestia. E poi al versetto 16 dice: ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Il salmista, trovandosi in grosse difficoltà, cercò aiuto dal Signore, esprimendo i propri dubbi alla presenza di Dio. Aveva bisogno di una risposta. E nell'Antico Testamento il Tempio era il luogo dove c'era la presenza di Dio. Lì si riuniva anche il suo popolo per adorarlo. Nel Nuovo Testamento Dio si rivela tramite la sua parola, l'ho detto già tante volte anche oggi, nella Chiesa composta di credenti in Cristo, dove Dio ha fatto dei doni, e quindi la comunità cristiana è la famiglia di Dio. Perché è necessario unirsi a una famiglia spirituale? Perché i credenti vengano rafforzati dalla comunione con altri credenti e possano orientarsi seguendo l'esempio dei credenti più maturi in Cristo, e da essi ottengono, tramite lo studio della parola, la rivelazione, l'edificazione, ottengono consolazione, incoraggiamento ed aiuto pratico nelle situazioni difficili della vita. Il Signore ama questa comunione, e l'isolamento è pericoloso. I pensieri continuano a orbitare solo su se stessi, non possono essere corretti e portano all'autocommiserazione. Nel santuario di Dio, nella comunione dei credenti, comincia il processo di convalescenza, ha detto un predicatore. Un modo di pensare errato e distorto viene corretto e rientra nel giusto binario. Ma ci vuole questo, ma ci vuole anche la disponibilità. Ed è pericoloso quando non siamo disposti a leggere la parola di Dio. È pericoloso quando diciamo: ma le cose non cambiano, le persone religiose mi hanno deluso. Qualcuno ha detto anche: Dio mi ha deluso. È pericoloso quando non vogliamo essere sottomessi all'autorità di Dio, il che significa essere sottomessi all'autorità della parola, e grazie a Lui, grazie a Dio, possiamo ancora leggere, grazie a Lui per la vista che ci ha donato, possiamo anche ascoltarla, possiamo leggerla. E allora, tra le tante cose che ho detto oggi, chiediamo al Signore, Signore, che possa comprendere cosa significhi, secondo la tua parola, entrare nel tuo santuario. Quindi dobbiamo conoscere queste cose. La parola di Dio vuole comunicarci, vuole farci conoscere e comprendere
i piani di Dio e le sue vite, le sue vie. Oggi c'è una grande scelta di possibilità per dimenticare o smorzare le preoccupazioni, i problemi e le difficoltà. Alcuni si rifugiano in un mondo fantastico, altri vanno al cinema, altri vanno allo stadio, guardano la televisione per ore e ore, soffocano le loro preoccupazioni con varie attività, oppure ricorrono all'alcol, alla droga. Ci sono abbastanza possibilità per procurarsi un po' di sollievo, ma tutto sappiamo che è passeggero. Ma tutto ciò non è che una cura sintomatica. La causa non viene rimossa radicalmente, e la domanda è: la conoscenza della verità divina ci aiuta ad affrontare le nostre difficoltà e il malessere della nostra anima? La Bibbia si rivolge in prima linea alla nostra ragione, alla nostra mente. Naturalmente, lo Spirito Santo ci deve illuminare, facendo sì che la parola di Dio diventi una realtà vivente, attenzione, diventi una realtà vivente nel nostro cuore. La parola di Dio non trasmette unicamente delle esperienze emotive, ma dà la possibilità di comprendere le fondamenta dell'esistenza, da dove veniamo, dove andiamo, perché viviamo, che cosa dà senso e significato alla nostra vita. E il salmista vide i suoi dubbi sulla giustizia di Dio in una luce diversa, e il Signore stesso gli aprì gli occhi in modo che egli potesse cambiare la propria visione delle cose. Improvvisamente gli fu chiaro che le sue riflessioni erano parziali e limitate. Aveva considerato solo un lato della questione, e presto lo aveva spinto alla disperazione. Nel santuario di Dio egli imparò a vedere il tutto con gli occhi di Dio. Ed è quello che dobbiamo fare. E dico questo ai tanti fratelli e sorelle che sono ancora in ascolto: dobbiamo pregare il Signore e dire: Signore, fammi vedere come mi vedi tu ai tuoi occhi, fammi vedere così come sono. Ripeto, Asaf, dopo tutte le sue vicende nel santuario di Dio, imparò a vedere il tutto con gli occhi di Dio. E ai versetti 18 e 20: certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, parlando dei malvagi, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili, come avviene di un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quanto ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Tutte le cose sono nelle mani di Dio. L'empio non è indipendente e autonomo come crede, e anche tutti i peccatori che oggi camminano nella via larga, amici, non siete indipendenti. Scusate se mi esprimo così, so che dovrei essere un po' più calmo e un po' più dolce, ma è quello che ci porta a riflettere oggi la parola di Dio. L'empio, il peccatore, lo schernitore, come dice il Salmo 1, non è indipendente e autonomo come crede, è invece assolutamente impotente, perché è accecato, perché non vuole rivolgersi a Dio. Non c'è niente su cui Dio non signoreggi. Il suo potere è limitato. Egli è assoluto, santo, giusto, e per amore si è impegnato
i nostri confronti in Cristo, suo Figlio, dandoci le sue promesse e portandoci anche la sua parola. La fede viene dall'udire la parola di Cristo, perché la parola di Cristo è la parola di Dio. E noi possiamo, se veramente abbiamo fede in Dio e in Cristo, crediamo in Lui per mezzo della sua parola, noi impariamo, è quello che dicevo anche in qualche chiesa, impariamo a dipendere sempre di più da Dio. Quando Satana ha portato alla ribellione e anche alla disobbedienza Adamo ed Eva, ha cercato di fare una cosa: rendere indipendenti da Dio questi due progenitori. E così, per il fatto che Satana ha detto loro che sarebbero diventati come Dio, disse: ma allora la cosa ci interessa, Dio ci sta nascondendo qualcosa. E così sono caduti, e tutta l'umanità è stata trascinata in questo abisso. Il Signore ha cambiato la prospettiva di Asaf, può cambiare anche la nostra prospettiva. E mi piace in questo Salmo 73, questo versetto, dopo che Asaf ha avuto questa illuminazione, questa rivelazione, dice: ma pure io adesso resto sempre con te. Mentre riflettevo su queste parole tra ieri e oggi, riflettevo su questo ma avversativo, ma pure io resto sempre con te. Questo avverbio sempre è una parola molto potente, ma è anche pericolosa quando viene usata, anche solo sottointesa, per descrivere il modo in cui Dio ci tratta. Dio manifesta la sua provvidenza in modo molto originale. Sarebbe sbagliato dire che Egli ci benedice solo attraverso la prosperità, come alcuni insegnano e predicano. Conosco tante persone che hanno trovato Dio quando il loro falso Dio della prosperità è crollato, e ne conosco anche molte che sono cadute nella trappola del materialismo e non mettono più Dio al primo posto nella loro vita. Ma pure io resto sempre con te. So che ci sono dei non credenti in ascolto, ci sono tanti credenti. Possiamo dire noi tutti questa sera: ma pure io resto sempre con te. E questo ci porta alla croce del nostro Signore Gesù Cristo, all'agnello di Dio che toglie il peccato, se noi comprendiamo il nostro bisogno. Perché quando il nostro peccato è tolto e noi lo confessiamo, possiamo avere accesso al trono di Dio. È possibile questo, amici? È possibile dove state ascoltando adesso questa trasmissione radio? Voi potete avere accesso al trono di Dio. Non abbiamo bisogno più di sacrifici, non abbiamo bisogno più di vecchi ordinamenti. Gesù Cristo è il nostro mediatore, ma è anche il nostro sommo sacerdote, e Lui sta per noi davanti a Dio. E se chiediamo perdono dei nostri peccati, noi veniamo liberati e possiamo avvicinarci a Dio. Ma pure io resto sempre con te.
e questo è possibile per mezzo della croce di Gesù Cristo, che ha preso i nostri peccati, e anche la risurrezione di Gesù Cristo, che ci ha dato una nuova vita. La croce dà la vita, al dolore fa seguito la gioia, e questa speranza possono averla tutti coloro che pongono la loro fiducia in Dio. Molte delle nostre domande troveranno risposte solo nell'eternità. Adesso conosciamo in parte, lo dice la parola di Dio. Non cerchiamo una risposta ad ogni costo, su ogni circostanza. Ripeto, molte delle nostre domande troveranno risposte solo nell'eternità. Ma la certezza che Dio non fa errori, l'ho detto già due volte oggi, ci dà fiducia, ci dà consolazione e ci dà anche la forza di ricorrere a Dio e alla sua parola. Ed ecco che verso la fine il salmista Asaf si interroga e poi dà anche una risposta, è molto retorico. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Chi ho in cielo fuori di te? Ricordiamoci che le riflessioni ingiuste di Asaf cessarono al momento in cui egli comprese le conseguenze che un suo passo falso avrebbero potuto avere nei confronti non solo suoi, ma degli altri. Smise di guardare solo se stesso, pensando anche agli altri. Da quel momento in poi, gradino dopo gradino, salì verso la luce della comprensione. Voglio leggere ancora questi versetti 25 e 26 del Salmo 73. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Quando non possiamo dire questo, sapete, diventiamo come le tante persone che fanno delle affermazioni, fanno anche delle rimostranze, si sentono migliori di Dio, e delle persone che vogliono che Dio sia a pensare, avere i loro stessi concetti. Dio deve pensare come pensa l'uomo, perché Dio non opera, perché Dio non toglie le persone malvagie e perché non li punisce e perché loro devono stare bene e noi dobbiamo soffrire. Allora sorgono tanti interrogativi, e questo perché non conosciamo il Dio della Bibbia. Davanti ad Asaf si aprivano due vie: allontanarsi ulteriormente da Dio quando lui era nella confusione, cercando appagamento in ciò che il mondo può offrire, oppure entrare nel santuario di Dio. Chi sceglie la prima strada, cioè allontanarsi da Dio, farà l'esperienza descritta dal profeta Geremia, capitolo 2, versetto 13. Vedo che l'ora è andata, 19:18. Geremia 2, 13. Leggo questi versetti e poi mi fermo. Il mio popolo infatti ha commesso due mali: ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non contengono l'acqua. Il mondo, possiamo dire così, non conosce la vera felicità e
per questo motivo non può neanche offrirla. Chiunque sia arrivato alla vera fede e ricada nella propria vecchia vita deve riconoscere che niente può realmente felice, può renderlo realmente felice. Tutti i tentativi per adeguarsi al mondo non riescono a cambiare la miseria del suo stato. La sicurezza e la protezione, la pace e la gioia scompaiono se il nostro rapporto con Dio non funziona più. Non dobbiamo però rimanere inerti davanti a queste affermazioni negative. Il salmista ci fa capire di aver affermato qualcosa di estremamente importante. Il suo desiderio non si volge più verso i doni di Dio, ma verso Dio stesso. Prima invece il suo interesse era incentrato soprattutto su ciò che si aspettava da Dio, su ciò che Dio doveva fare secondo i suoi pensieri, come fanno le persone oggi. Pertanto egli si confrontava con gli altri ed era insoddisfatto. E infine però poteva affermare sinceramente: chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra voglio desiderare solo te. Probabilmente ritorneremo su questo bellissimo argomento. Spero che alcune persone abbiano potuto comprendere. Per questo ho detto di telefonare, se non avete compreso, potete comunque ricorrere alla parola. Rileggetelo questo salmo, Dio volendo, le prossime volte che sarò qui potete fare le vostre domande. Leggo un messaggio, vediamo da dove è arrivato. La sorella Marlin da vicino Ivrea: pace a tutti, Dio benedica e grazie a Dio per questo bellissimo studio. Poi un'altra sorella, Eugenia da Biella: grazie del Salmo 73, e se puoi mettere per iscritto come in linea per sentire sempre ascoltare Radio Evangelo, grazie, che Dio ci benedica grandemente a tutti. Vi saluto con la pace del Signore. Bene, grazie, queste sorelle ci incoraggiano. Queste sorelle ci hanno chiesto, va bene, farò poi una comunicazione, e grazie a tutti quelli che vorranno impegnarsi a così insegnare ad amici e altri fratelli e sorelle come ascoltare Radio Evangelio Piemonte da internet, dal telefonino, con il computer e anche sul canale DAB. Mi impegnerò a fare questo. Sono le ore 19:22. Ho detto la metà delle cose che dovevo dire. Il Signore mi aiuti, mi sostenga sempre. Ringrazio anche i fratelli, tecnici delle due radio, fratello Willy. L'altra mattina mi ha telefonato di mattina, ha detto se poi lui è sempre via, mentre anche al lavoro è sempre un vigile, dice la radio è ferma, se puoi andare, tu sei il più vicino, sicuramente andate via la corrente, se è bloccato il computer, così abbiamo messo a posto subito la cosa. Quindi se potete ascoltare questi messaggi, dietro ci sono dei fratelli che, di cui non ascoltate mai la loro voce, ma sono lì a lavorare per la gloria del Signore. Così saluto anche il fratello Eliseo, che se non erro da oltre 20 anni mi duplica, cioè collega Radio Logos a Radio Evangelo Piemonte. Grazie per questo servizio, Eliseo, e cerchiamo appunto di insegnare agli altri come poter ascoltare la radio. Certamente sapete che abbiamo tante difficoltà a trasmettere, soprattutto su Torino. Preghiamo anche per chi ci sta disturbando. Abbiamo tante difficoltà, ma se ci impegniamo per fare un servizio per il Signore, certamente questa è un'opera buona. Io mi commuovo sempre quando vedo le persone che telefonano per la prima volta e continuano
a leggere e studiare la parola di Dio, mi fanno delle domande, mi chiedono di mandare i file scritti. Questo è un buon segno, ma anche lodo il Signore quando li vedo crescere nella conoscenza delle scritture, ma soprattutto di Dio e di Gesù Cristo. Ore 19:24, vogliamo pregare insieme, ci diamo appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Grazie per tutti voi che avete mandato i vostri messaggi, molto belli, edificanti, molti di questi li leggo con fratelli e sorelle anche all'incontro di preghiera. Non finisce qui il contatto, quindi preghiamo anche per voi. E quando dico di telefonare o mandare messaggi, fatelo, perché c'è una comunicazione tra di noi e soprattutto con il nostro Signore. Signore, vogliamo ringraziarti per questo giorno, per questo tempo, vogliamo ringraziarti per queste verità del Salmo 73, e tra le tante cose che sono state dette che possiamo dire: Signore, fammi comprendere come è bello e meraviglioso entrare nel tuo santuario ed esprimere ed sperimentare tutto ciò che tu sei, tutto ciò che tu hai disposto per quelli che ti cercano, per quelli che ti amano. Signore, grazie per le promesse della tua parola che sono nostre se noi le prendiamo così come sono scritte, con la fedeltà e nel timore del tuo nome. Grazie perché possiamo leggerle, le possiamo ascoltare e le possiamo vivere, queste realtà di queste promesse, mentre siamo qui su questa terra con le nostre limitazioni, con le nostre disabilità, con anche, Signore, le nostre mancanze. Grazie perché ci perdoni i nostri peccati, possiamo essere rinnovati nella nostra mente, nel nostro cuore, e possiamo riprendere un cammino di comunione perfetta. Benedici tutte le persone che hanno ascoltato oggi, e anche i nostri fratelli e sorelle. Grazie per tutti quelli che si rendono collaboratori con la preghiera. Signore, benedici l'opera della Radio Evangelo Piemonte, della Radio Logos. Benedici ancora le persone che hanno trovato Gesù Cristo come Salvatore, che crescano sempre di più. E grazie ancora perché ci dai la forza di poter essere qui e proclamare che tu sei il Signore, sei il Salvatore di tutti quelli che hanno confessato il tuo nome. Grazie anche ai fratelli, le sorelle che con la loro liberalità, Signore, ci permettono di continuare quest'opera nel tempo. Sei stato buono, personalmente domando di benedire, come tu solo sai fare, i fratelli e le sorelle che hanno donato e donano. Ti ringraziamo ancora, Signore, per le autorità che ci danno di trasmettere l'Evangelo, e ti chiedo personalmente di illuminare questa persona che, Signore, ci sta ostacolando con le trasmissioni. Tu conosci la sua vita, il suo cuore. Noi siamo qui per proclamare l'Evangelo, proclamare che Gesù Cristo è il Signore, è il Salvatore, e che Lui tornerà, e quelli che sono contro la volontà di Dio affronteranno, non lo dico io, non lo dice la Chiesa Evangelica, lo dice l'autorità della tua parola, queste persone affronteranno il tuo giudizio. Perciò illumina la mente di queste persone, illumina il loro cuore, e che possano diventare dei tuoi figli. Grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

A noi può forse parere incomprensibile che essi non si aspettassero la sua risurrezione dai morti, in considerazione di tutte le sue profezie circa la sua risurrezione, ma il fatto era che essi non lo aspettavano, sicché non vi fu alcuna sorta di preparazione psicologica come postula tale teoria. Un fantasma non poteva né mangiare né bere con i discepoli, né poteva essere toccato. Ma la cosa più importante di tutte è che la teoria si infrange contro il fatto della tomba vuota. Se il corpo di Gesù era nella tomba, allorquando essi videro un fantasma e cominciarono a predicare la resurrezione fisica di Gesù, perché i giudei non ne mostrarono il corpo? Qualche cosa doveva accadere al corpo, e come abbiamo già fatto risaltare, la teoria del trafugamento del corpo non regge davanti ai fatti.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete con Maria, dopo di me ci sarà Enzo. Voglio dirvi che siamo a fine settimana e quindi vi auguro naturalmente un buon fine settimana per tutti voi. So che tanti ascoltatori ci ascoltano da lungo tempo, molti ci contattano e vi ringraziamo, perché è un incoraggiamento anche per dire che qualcosa di buono sta facendo questa puntata e soprattutto il libro più letto, quello che poi spiega Enzo. Ed ecco che finalmente Giuseppe viene riconosciuto dai fratelli.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Grazie a tutti per essere presenti e all'ascolto, quindi, in questo nostro ultimo appuntamento della settimana. Fino a ieri ci siamo soffermati su questo avvenimento davvero incredibile, Giuseppe che all'improvviso svela la sua vera identità ai suoi fratelli. E a questo punto abbiamo visto come questi fratelli sono davvero impauriti, davvero terrorizzati per quello che potrebbe succedere. Infatti i fratelli di Giuseppe temono che lui possa vendicarsi. Ma Giuseppe non aveva assolutamente questa intenzione. Continuiamo la lettura del nostro racconto e vedremo cosa successe. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Vi prego, avvicinatevi a me». Quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita». Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5 durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto». Abbiamo letto dal capitolo 45 di Genesi i versetti dal 4 all'8. «Sono vostro fratello». Un momento davvero molto drammatico. Potete immaginarvi come potevano sentirsi. Avrete notato anche la reazione di Giuseppe. Egli non era arrabbiato e non stava cercando vendetta. Questa sarebbe stata una reazione umanamente comprensibile, ma egli non cercò vendetta. Perché? Vedete, la cosa che Giuseppe vedeva in tutto questo era che Dio lo aveva condotto lì in Egitto con uno scopo ben preciso. Dio e non i fratelli lo avevano mandato lì. Dio aveva permesso tutto questo e lo aveva fatto diventare a Giuseppe l'uomo più potente d'Egitto dopo il faraone. Dio stava guidando la sua vita. Se noi potessimo vedere la mano di Dio nelle nostre vite, ci arrabbieremmo e cercheremmo vendetta? Credo proprio di no. Ancora una volta, quest'uomo dà con il suo comportamento gloria a Dio.

Giuseppe, dopo il momento del riconoscimento, chiese ai fratelli di andare in Canaan a prendere Giacobbe e tutta la loro famiglia. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Giacobbe e la sua famiglia non sarebbero sopravvissuti se fossero rimasti in Palestina in quel periodo. Sarebbero morti. Giuseppe voleva portarli nella terra di Goshen, che è davvero la parte più bella dell'Egitto. Voleva salvarli dalla carestia e soprattutto voleva averli vicini. È in quella terra che Dio li avrebbe fatti diventare una nazione speciale, separata dal resto del mondo. Le vite dei suoi fratelli rivelarono che, per il loro bene, essi avevano bisogno di uscire dalla terra di Canaan. Nel versetto 12 Giuseppe dice: «Ecco, voi vedete con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua». Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino pianse sul collo di lui. Baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a parlare con lui.

Credo che i suoi fratelli stessero lì, davanti a Giuseppe, assolutamente esterrefatti, chi prostrato a terra, chi ancora in piedi e tutti senza parola. Ascoltavano le cose che stava dicendo, sembravano incredibili, ma Giuseppe era proprio lì, davanti a loro. La scena poi tra Giuseppe e Beniamino è veramente commovente. Giuseppe e Beniamino erano entrambi degli uomini meravigliosi. Dopo tutti quegli anni l'affetto reciproco sfociò in un abbraccio e in un liberatorio pianto fatto di gioia e di commozione che piano piano coinvolse anche gli altri fratelli. Questi erano ancora storditi, ma cominciavano a riprendersi. Solo in quel momento iniziarono a parlare con Giuseppe. La notizia intanto cominciò a diffondersi. Intanto la voce si diffuse nella casa del faraone e si disse: «Sono arrivati i fratelli di Giuseppe». Questo piacque al faraone e ai suoi servitori. Il faraone disse a Giuseppe: «Di ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra. Tu hai l'ordine di dire loro: fate questo, prendete nel paese d'Egitto dei carri per i vostri bambini e per le vostre mogli. Conducete vostro padre e venite. E non vi rincresca di lasciare la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro».

C'era tanto baccano nella casa di Giuseppe e la gente intorno sentiva ogni cosa. Il faraone volle sapere cosa stesse succedendo e probabilmente chiese ogni cosa a uno dei servi di Giuseppe. Il servo forse gli disse: «Sai quegli 11 uomini che sono venuti da Canaan? Sono fratelli di Giuseppe». Questo piacque al faraone. Perché? Chi ci ascolta da un po' di tempo si ricorderà che questi, il faraone, era probabilmente un re Ixos, appartenente cioè a una tribù nomade del deserto, ed era della stessa stirpe di Giuseppe e della sua famiglia. Non si fidava molto del popolo egizio ed aveva apprezzato la fedeltà di Giuseppe, quindi era contento che ci fossero altri come lui. Ma andiamo avanti per vedere come si svolge questa storia, questo avvenimento. I figli di Israele fecero così, e Giuseppe diede loro dei carri, secondo l'ordine del faraone, e diede loro delle provviste per il viaggio. Diede un abito di ricambio per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 mute di vestiti. A suo padre mandò questo: 10 asini carichi delle migliori cose d'Egitto, 10 asine cariche di grano, di pane e di viveri per suo padre durante il viaggio. Così congedò i suoi fratelli e questi partirono. Ed egli disse loro: «Non ci siano durante il viaggio delle liti tra di voi». Essi risalirono dall'Egitto e giunsero nel paese di Canaan, da Giacobbe, loro padre. Gli riferirono ogni cosa, dicendo: «Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto». Ma il suo cuore rimase freddo, perché egli non credeva loro.

0: Quindi i fratelli di Giuseppe, carichi di viveri e di ogni ben di Dio, partirono alla volta di Canaan. Ed è interessante notare come Giuseppe privilegiò grandemente Beniamino, trattandolo in un modo molto più generoso degli altri fratelli. Forse per questo raccomandò loro di non litigare durante il viaggio. Una volta arrivati a destinazione, essi si affrettarono a raccontare a Giacobbe quanto era loro accaduto e che Giuseppe era vivo e addirittura signore dell'Egitto. Egli non poteva credere che questo fosse vero, non si fidava molto di loro e il suo vecchio cuore non aveva voglia di illudersi inutilmente. Essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò. E Israele disse: «Basta, mio figlio Giuseppe vive ancora. Io andrò e lo vedrò prima di morire». Così ci riportano i versetti 27 e 28 di questo capitolo 45. Finalmente il vecchio Giacobbe si convinse e cominciò a mostrare un po' di entusiasmo. Che sviluppi emozionanti vediamo qui. La speranza di vedere Giuseppe certamente influenzò Giacobbe nella decisione di andare in Egitto. Credete che volesse restare poi in Egitto? Non credo. Penso che avesse l'intenzione di fare una breve visita a suo figlio per poi tornare a casa non appena la carestia fosse finita. Ma egli non tornò mai in Canaan, se non per esservi sepolto. Egli morì in Egitto, anche se la sua famiglia aveva vissuto lì. Egli fu sepolto nella terra di Canaan.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Giacobbe probabilmente pensava di rimanere in Egitto solo per pochi anni, ma anche con questa convinzione era riluttante a partire. Dio aveva dato istruzioni ad Abramo di restare fuori dall'Egitto, anche perché lì aveva avuto parecchi problemi. Dio aveva detto la stessa cosa a Isacco, quindi il problema adesso era andare o non andare in Egitto. Aveva bisogno più di incoraggiamento che di un invito da parte di suo figlio Giuseppe o addirittura del faraone. Egli in realtà aveva bisogno di una chiara guida da parte di Dio. Il versetto 1 del nuovo capitolo che andiamo a studiare adesso, il 46, ci dice così: Israele partì con tutto quello che aveva e giunto a Berseba offrì sacrifici a Dio di Isacco, suo padre. E questa è una cosa sorprendente. Egli offre un sacrificio al Dio di suo padre Isacco. La prima volta che aveva lasciato quella terra per andare ad Aran era passato per Betel. Era perché cercava Dio? No, egli pensava di fuggire da lui. Non stava affatto cercando la volontà di Dio, né stava chiedendo la sua guida. Che contrasto c'è fra Giacobbe e il servo di Abramo, mandato a cercare una moglie per Isacco? Il servo di Abramo non faceva un passo senza cercare Dio. Giacobbe invece non pensava affatto di aver bisogno di lui, del Signore. Passò molto tempo prima che potesse imparare che non era quello il modo giusto di vivere. Questo deve far riflettere tutti coloro che si dichiarano cristiani. Quanti cristiani infatti vivono la loro settimana lasciando Dio al di fuori dei loro programmi? Prendono le loro decisioni e fanno ciò che vogliono. Poi vanno in chiesa, magari alla domenica, sono molto religiosi e desiderano fare la volontà di Dio. Pensano che la volontà di Dio per loro sia semplicemente andare in chiesa. E poi salutano Dio la domenica sera e non ci pensano più fino alla settimana dopo. Giacobbe per gran parte della sua vita non ha cercato Dio, ma ora, quando giunge a Berseba, egli offre sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Ma Dio è misericordioso e gli appare.

Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: Giacobbe, Giacobbe. Ed egli rispose: Eccomi. Dio disse: Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Allora Giacobbe partì da Beersheba, e i figli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro bambini e le loro mogli sui carri che il faraone aveva mandati per trasportarli. Essi presero il loro bestiame e i beni che avevano acquisiti nel paese di Canaan e scesero in Egitto, Giacobbe con tutta la sua famiglia. Egli fece venire con sé in Egitto i suoi figli, i figli dei suoi figli, le sue figlie, le figlie dei suoi figli e tutta la famiglia. Abbiamo letto dal capitolo 46, i versetti dal 2 al 7. Dio promise a Giacobbe che avrebbe fatto di lui una grande nazione laggiù in Egitto. Ed in effetti tutto ciò si verificò puntualmente, tanto che nel libro successivo alla Genesi, l'Esodo, troviamo scritto: «E i figliuoli di Israele furono fecondi, moltiplicarono copiosamente, diventarono numerosi e si fecero oltremodo potenti, e il paese ne fu ripieno». Esodo 1, versetto 7. Ci fu una vera esplosione demografica nel paese degli israeliti in terra d'Egitto. Qual è la spiegazione a tutto questo? Dio stava realizzando la sua promessa a Giacobbe. «Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere ad andare in Egitto, perché io farò di te una grande nazione». E Dio realizzò questa sua promessa. Ricorderete che il faraone aveva dato dei carri ai fratelli di Giuseppe, carri da portare con loro al ritorno. Bene, dopo questa apparizione di Dio, fecero salire Giacobbe su uno di questi carri e partirono.

La vita di Giacobbe può essere divisa in tre aree geografiche: la terra di Aran, la terra di Canaan e la terra d'Egitto. Queste non sono solo delle aree geografiche, ma denotano anche tre livelli spirituali. Giacobbe lasciò la sua terra con poche cose sue. Quando arrivò ad Aran, era un uomo di Dio che viveva in modo carnale, in modo cioè non conforme alla volontà di Dio. Seguiva di fatto quelli che erano i suoi istinti e i suoi desideri carnali. Poi fuggì da Aran, fuggì da suo suocero ed aveva paura di incontrare anche suo fratello Esaù. Poi, nella terra di Canaan, Giacobbe ebbe il suo incontro di lotta libera, se così lo vogliamo chiamare, con Dio. Ma era l'uomo di Dio che combatte con le sue sole forze e, naturalmente, va incontro alla sconfitta. Ora sta per andare in Egitto. Non sta camminando con le sue proprie forze e non sta cercando di fuggire più. Egli sta ora camminando per fede. Sebbene Giuseppe sia la figura predominante in questa parte del libro della Genesi, di sicuro viene anche messo in evidenza Giacobbe come uomo di fede. Questo infatti era diventato l'uomo che Dio voleva che lui fosse, e solo Dio poteva far maturare un uomo simile.

Voglio ribadire ancora una volta che la vita di Giacobbe in Aran rappresenta il tipo di uomo che sta vivendo nella carne. La vita di Giacobbe nella terra di Canaan rappresenta invece l'uomo di Dio che combatte con le sue proprie forze. Infine, la vita di Giacobbe in Egitto rappresenta l'uomo di Dio che cammina per fede. Questo, credo, sia vero per molti cristiani di oggi, me compreso. C'è stato un tempo nelle nostre vite in cui siamo venuti in contatto con il Vangelo, la parola di Dio, e ci siamo rivolti a Lui, a Dio. Poi c'è stato un periodo di combattimento, quando pensavamo di poter vivere la nostra vita con la nostra sola forza. Forse questo periodo è durato anni, poi è giunto il tempo in cui siamo cresciuti nella grazia e anche nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo e abbiamo iniziato a camminare per fede. A causa della carestia, Giacobbe portò tutti con lui, figli e nipoti. Portò con sé anche tutto il bestiame che altrimenti non sarebbe sopravvissuto a causa della carestia. I versetti poi che vanno dall'8 al 25 ci danno l'elenco della discendenza di Giacobbe. Questo lungo elenco

0: cose non stanno così, allora ti invito a chiederla gratuitamente, a richiederla proprio a noi, che penseremo quindi a spedirtela. Bene, io a questo punto posso davvero fermarmi, vi ringrazio per l'attenzione, per la fedeltà che sempre ci prestate, quindi vi invito a risentirci al primo appuntamento della prossima settimana. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi a parlarvi dei miei nipoti. Ne ho 11 e sono veramente tanto contenta di averli. Questo episodio è successo alcuni anni fa, quando sono andata con due dei nostri nipoti, che allora avevano 10-12 anni, a fare una passeggiata per esplorare la cittadina in cui adesso abitiamo. È una cittadina del Lazio, interno, arrampicata su un cocuzzolo, molto pulita, molto tranquilla, in cui non succede praticamente mai niente. Allora, con i nipoti abbiamo visitato il centro storico, arrampicato sulla collina con strade, stradine, archetti e terrazzini. Purtroppo, per uno di quei misteri italiani inspiegabili, il castello, restaurato e aperto in gran pompa dal sindaco e autorità varie, ora resta inspiegabilmente sempre chiuso. Poi abbiamo preso una viuzza che costeggia il paese e scende più a valle. Siamo passati davanti al cimitero e i due ragazzi hanno detto: nonna, nonna, andiamo a leggere le lapidi. Gusti son gusti, così siamo entrati e abbiamo fatto il giro dei vialetti fra le tombe. Beh, vi do un consiglio: se una volta volete fare esercitare figli e nipoti in calcolo mentale, vi consiglio di andare a visitare un cimitero. Quei due si sono calcolati tutte le età dei vari defunti del nostro paese dal 1850 ai giorni nostri. Guarda, questo aveva 95 anni, vecchio però, eh? Questo mio era più giovane, ne aveva solo 80. E tu, nonna, quanti anni hai? Tu sembri giovane, però un po' vecchia devi essere. Lo scoprirete dalla lapide sulla mia tomba, ho risposto. Ma poi sono stata interrotta. Ma guarda, questo era un bambino di 10 giorni. Mica si muore così presto. Ho risposto, si muore a tutte le età, da giovani e da vecchi. Per questo è importante avere Gesù nel cuore, così non si ha paura di non essere pronti a morire. Noi Gesù ce l'abbiamo nel cuore, e anche il nostro fratellino, anche se è piccolo, ce l'ha. Però 10 giorni sono proprio pochi.

si vede che per Dio andava bene così. Sulla via nel tornare a casa abbiamo parlato ancora un poco della vita e della morte e del fatto che un giorno o l'altro il Signore ci chiamerà tutti a andare con Lui. E mi è venuto anche in mente un passo in Deuteronomio. Capitolo 6, Deuteronomio, è uno dei 5 libri di Mosè nell'Antico Testamento. E in questo passo Mosè ordina ai padri, alle madri, ai nonni, di parlare ai figli della legge di Dio la sera, la mattina, per la strada, in casa, quando ci si siede, quando ci si alza, sempre. E ho pensato anche che Dio ci ha insegnato a parlarne con semplicità, senza fare predicozzi e senza montare in cattedra, come la cosa più naturale del mondo. L'ho fatto con i miei figli e ha funzionato. Lo sto facendo con i miei nipoti e mi pare che funziona. Io lo chiamo chiacchierare la Bibbia.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 7 e 8. Gesù disse: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Ancora nel Salmo 102, i versetti 16 e 17. Il Signore non disprezzerà la loro supplica. Il titolo del commento di oggi è «Una preghiera breve». In un hotel, una ragazza impegnata nelle pulizie parla con un cliente che a un certo punto le pone una strana domanda. «Signorina, le capita di pregare?» «Ma signore, qui c'è talmente tanto da fare che a malapena si riesce a mangiare. Come può pensare che mi resti del tempo per pregare?» «Ebbene, le insegno una preghiera molto breve, di due sole parole. Signore, salvami!» Questa preghiera si trova nella Bibbia, al capitolo 14 del Vangelo di Matteo, al versetto 30. Provi a dirla una volta al mattino e una volta alla sera e abbia fiducia che il Signore ascolterà e risponderà. La giovane glielo promette. Qualche mese più tardi quel signore ritorna nello stesso hotel, ma è informato che la ragazza ha lasciato il lavoro. Così si fa dare il suo indirizzo e si reca a farle visita. «Ah, signore!» esclama la giovane riconoscendolo. «Se sapesse che effetto ha fatto la preghiera che mi ha insegnato! Per 15 giorni l'ho ripetuta meccanicamente mattina e sera, come le avevo promesso. Poi mi sono chiesta cosa volesse dire. Siccome lei mi aveva detto che si trovava nella Bibbia, me ne sono procurata una e l'ho letta. Quella lettura mi ha insegnato due cose. Prima di tutto che avevo bisogno di essere salvata e poi che Gesù lo aveva fatto. Ora non dico più la stessa preghiera perché è già stata esaudita. Così mattina e sera dico: Signore, grazie di avermi salvata». Cari amici che ancora non avete accettato la salvezza del Signore, vi consigliamo di fare come quella ragazza, poiché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, certamente esaudirà anche la vostra preghiera. Le parole che abbiamo ascoltato sono in 1 Timoteo capitolo 2, versetti 3 e 4.

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Rivolgiamoci all'Evangelo di Giovanni al capitolo 11. Prima di tutto ricordiamo che Giovanni sta selezionando attentamente alcuni avvenimenti della vita di Gesù e lo fa intenzionalmente in modo da perseguire il suo scopo, che è quello di dimostrare che Gesù era il Messia, il figlio dell'Iddio vivente, e portare quindi la gente a credere in lui, ad avere fede in lui, affinché attraverso quella fede le persone potessero avere vita nel nome di Gesù. E lui stesso dice che ci sono ancora moltissime altre cose che Gesù ha fatto, che non sono state scritte, ma queste sono state scritte affinché voi crediate. Quindi Giovanni scrive da questo particolare punto di vista, cercando di incoraggiare la fede. E alla fine di questo libro, alla fine di questo Evangelo, egli di nuovo dichiara che se tutte le cose che Gesù ha fatto fossero scritte, tutte le librerie di questo mondo non basterebbero a contenere i libri che sarebbero scritti intorno a Gesù Cristo per tutte le cose che egli ha fatto. Così egli sta scegliendo alcuni eventi in particolare, sta mettendo in evidenza differenti tipi di miracoli che Gesù ha fatto. E nel nostro ultimo studio abbiamo visto il miracolo dell'uomo nato cieco e la prova che questo miracolo offre è che nessun uomo può aprire gli occhi ad un cieco se non viene da Dio. Ora Giovanni sta per descrivere una delle prove più potenti ed efficaci della deità di Gesù Cristo e della sua messianicità, ed è la resurrezione di Lazzaro dalla morte. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania. Betania è un piccolo villaggio sul Monte degli Ulivi, sul versante orientale, verso il deserto della Giudea, fuori da Gerusalemme, ma è molto vicino a Gerusalemme. Ed è chiamato qui, e questo è molto interessante, la città di Maria. E questo ci dice qualcosa di Maria, la sorella di Lazzaro. Maria era una persona molto speciale, così speciale che quando pensi a Betania pensi a Maria. Un tipo di persona socievole, amichevole, così speciale che tutti quanti la conoscevano. E in qualche modo Betania era semplicemente la sua città. Era così famosa per la sua gentilezza e socievolezza. Betania? Oh sì, la città di Maria. Maria era molto devota a Gesù. Era lì che sedeva ai suoi piedi, ascoltando le sue parole e imparando, mentre Marta, sua sorella, diceva: Signore, lascia che venga ad aiutarmi. Non è giusto che lavori da sola. E Gesù rispose: cara Marta, Maria ha scelto la parte migliore. Tu sei sempre così impegnata, volendo che ogni cosa sia al suo posto, e sei indaffarata e ti affanni. Ma Maria ha scelto la parte migliore, la parte che non le sarà mai tolta. E naturalmente poi Maria era quella donna che unse i piedi di Gesù con del profumo molto costoso. Quindi Betania, la città di Maria. Oh, non vedo l'ora di conoscere Maria, questa donna così speciale, una di quelle persone che semplicemente ti fa piacere conoscere. E di Marta, sua sorella. Anche sua sorella Marta era una persona particolare. Una di quelle che emergono. Ma aveva un carattere diverso, era una persona diversa rispetto a Maria. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. E suo fratello Lazzaro era malato. Quindi Giovanni in qualche modo sta identificando, specificando a quale Maria si riferiva, perché in realtà nel Nuovo Testamento ci sono almeno quattro Marie diverse che sono tutte coinvolte in qualche modo nella storia di Gesù. Naturalmente c'era Maria, la madre di Gesù, poi c'era Maria Maddalena, poi Maria, la sorella di Lazzaro, e poi c'era una Maria, moglie di Cleopa. E là, vicino alla croce, c'erano Maria, la madre di Gesù, Maria Maddalena e Maria, moglie di Cleopa. Quindi abbiamo almeno quattro Marie nel Nuovo Testamento. E Giovanni, in qualche modo, sente l'esigenza di specificare a quale Maria sta facendo riferimento. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Per me è molto interessante il fatto che queste sorelle non facciano alcun riferimento, non facciano nessuna richiesta a Gesù di guarire Lazzaro, ma si limitano soltanto a informare Gesù: colui che tu ami è malato. E sapevano che Gesù avrebbe risposto, sapevano che avrebbe risposto al loro bisogno, per quel rapporto che avevano con Gesù. E così non ritengono necessario presentare una richiesta a Gesù su come rispondere a quel bisogno. E Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Ora c'era uno scopo. Dio permise questa malattia, in modo da poter poi dimostrare la sua potenza attraverso Gesù nella resurrezione di Lazzaro. Or Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove egli era. Quindi Giovanni ritiene necessario specificare che Gesù amava veramente Marta, Maria e Lazzaro. Non è che a lui non importasse di loro o che non fosse interessato al loro problema, ma fece ciò deliberatamente, attese due giorni deliberatamente. Ora in questo momento Gesù è sulla riva del fiume Giordano, cioè a circa 30 chilometri da Betania, e a quei tempi viaggiare in gruppo significava spendere approssimativamente un'intera giornata per percorrere circa 15 chilometri. Quello era in media il viaggio di un giorno. Così ogni 15 chilometri circa ti fermavi in un villaggio, in una città, cercavi un posto dove dormire. O se non c'erano villaggi o città, in queste locande, questi posti fatti apposta per riposare durante il viaggio. E dato che tra Betania e Gerico non c'è praticamente nulla, nessun villaggio, nessun paese, circa a metà strada si trova una di queste locande, una specie di albergo dove fermarsi durante il viaggio. E questo era abbastanza comune all'epoca. Se non c'erano villaggi, allora c'era una locanda. Così tu facevi i tuoi 15 chilometri e quello era il tuo obiettivo, fare questi 15 chilometri e poi finire, poi riposarti. E questa locanda non è come uno dei nostri alberghi o motel. È semplicemente un'area circoscritta da delle mura con una piccola casa dove abita il locandiere, l'oste, e c'è un pozzo generalmente nel centro del cortile interno. Ma tutto quello che potevi fare era semplicemente accomodarti a fianco alle mura ed essere così protetto dal vento. Era solo un posto in cui trascorrere la notte e dove poter prendere dell'acqua. Non si vendeva cibo, era semplicemente un riparo, e neanche un riparo coperto. E quindi dal Giordano era un viaggio di circa 2 giorni. Quindi, una volta inviato il messaggio, al messaggero occorsero 2 giorni per arrivare da Betania fino al Giordano. E poi, una volta ricevuto il messaggio, Gesù e i suoi rimasero altri 2 giorni al Giordano, prima di iniziare il loro viaggio verso Betania. Viaggio che sarebbe durato a sua volta 2 giorni. Quindi ci sono circa 6 giorni complessivamente, da quando il messaggio è stato inviato a quando Gesù è arrivato. Oppure se il messaggero correndo ci mise solo 1 giorno. Il fatto che Gesù rimase altri 2 giorni e poi impiegò 2 giorni per arrivare fa sì che il conto complessivo è sempre i 5. Quindi siamo tra i 5 e i 6 giorni. Ma notiamo che questo ritardo è stato un ritardo deliberato da parte di Gesù. E durante questo ritardo Gesù sapeva esattamente quello che stava succedendo a Betania. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Poi disse ai suoi discepoli: «Torniamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti, e tu vai di nuovo là?» Vi ricordate quando i giudei gli chiesero: «Dicelo apertamente se tu sei il Cristo». E Gesù rispose loro ribadendo il suo rapporto con il Padre: «Io e il Padre siamo uno». Ed essi presero delle pietre per lapidarlo. «Perché tornare lì? È pericoloso. Vogliono ucciderti là». Gesù rispose: «Non vi sono forse 12 ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Non ci sono 12 ore nel giorno, cioè 12 ore di luce, quella che noi chiamiamo giornata. Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Così devo fare l'opera mia finché è ancora giorno». È quello che in altre parole sta dicendo. Dopo aver dette queste cose, soggiunse: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Ora, quello che accade ad un figliuolo di Dio è diverso da quello che accade ad uno che non è figlio di Dio, in quella che chiamiamo morte. E perché c'è questa grande differenza? La Bibbia non usa la parola morte per indicare la dipartita del credente dal suo corpo. La chiama semplicemente sonno. Vi ricordate quando Gesù andò a guarire la figlia di Jairo? E quando arrivò, trovò la gente lì che piangeva perché la ragazza era morta. E Gesù disse: «Non è morta, sta solo dormendo». E tutti si misero a ridere. Così li fece uscire. Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, disse: «Non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza». Prima Tessalonicesi 4:13. E quindi era un termine che essi usavano, non un termine preciso, non un termine accurato, E ci sono alcuni che hanno preso questo alla lettera e hanno creato la dottrina del sonno dell'anima. L'anima sarebbe addormentata fino alla resurrezione, secondo la dottrina del sonno dell'anima. Ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna che essere assente dal corpo è essere presente col Signore. Quindi per far sì che potessimo distinguere la differenza tra il credente e il non credente riguardo alla morte. Per il credente spesso viene usato il termine addormentato. E Gesù lo usa qui per Lazzaro. Disse di lui che dormiva. E i discepoli non capirono. Pensarono che si riferiva al dormire nel senso comune. Allora i suoi discepoli dissero: Signore, se dorme si riprenderà, se dorme allora starà meglio. Or Gesù aveva parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Ora Giovanni dice che queste cose sono state scritte affinché crediamo. E ora anche Gesù dice la stessa cosa e presenta le sue opere come testimonianza della sua deità. Le opere che faccio sono quelle che testimoniano di me. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Sono quelle che testimoniano di me. Io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate, dice Gesù. Perché se fosse stato là lo avrebbe guarito. E sicuramente sarebbe stato un miracolo glorioso, ma Gesù voleva fare un miracolo ancor più glorioso. Aspettò che Lazzaro morisse e che fosse sepolto. Era usanza infatti che i morti venissero seppelliti lo stesso giorno. Non vi era la pratica dell'imbalsamazione in Israele, in nessun modo. Li seppellivano lo stesso giorno in cui morivano. E quindi Gesù dice: mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Quando vedrete questo miracolo, potrete veramente conoscere, potrete credere chi sono. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso probabilmente non aveva capito nulla di quello che stava succedendo, ma voleva dire qualcosa. E generalmente quando vuoi dire qualcosa ma non sai cosa dire, finisci per dire qualcosa di stupido. Qualcuno ha detto: è meglio tenere la bocca chiusa e lasciare gli altri credere che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e fugare tutti i loro dubbi. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Lui probabilmente, ricordate che avevano detto: Signore, perché vuoi tornare là? L'ultima volta hanno provato ad ucciderti. Probabilmente sta dicendo: Signore, è da folli tornare là. Ti uccideranno. Perché fare una cosa simile? Ci uccideranno tutti. Arrivato dunque, Gesù trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, 15 stadi cioè circa 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Ora Betania è in alto, vicino alla cima del Monte degli Ulivi, sul versante orientale. E da Betania puoi vedere tutto il panorama fino al Mar Morto. Puoi vedere la strada che viene da Gerico per chilometri e sale sulle colline verso Gerusalemme. Quindi se guardi da Betania puoi vedere la gente che viene da una grande distanza. Così videro un gruppo di persone venire e pensarono: deve essere Gesù con i suoi discepoli. E così Marta lascia tutte le persone che stavano lì per fare cordoglio, per piangere, e va incontro a Gesù prima che arrivi a Betania. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Forse c'era un po' di amarezza nella sua voce, forse delusione. Signore, dov'eri? Perché non hai risposto? Forse una sorta di riprensione verso Gesù. Se fossi stato qui, Signore, mio fratello non sarebbe morto. Perché non sei venuto prima? Perché non sei venuto quando ti abbiamo chiamato? Sono passati 6 giorni. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. C'è una meravigliosa espressione di fede qui. Ma non credo che Marta si aspettasse veramente la resurrezione di Lazzaro, suo fratello. Ma sicuramente c'è una meravigliosa dichiarazione di fede. Forse, chi lo sa? Tutto quello che chiedi al Padre, Lui te lo dà. Forse sta suggerendo a Gesù di risuscitare Lazzaro. Ma più tardi, quando Gesù dirà, togliete la pietra, Marta dirà, Signore, egli puzza già, perché siamo al 4º giorno. Ma può essere che in qualche modo Marta avesse un qualche tipo di fede. Signore, so che tutto quello che chiederai al Padre, egli te lo darà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Marta gli disse, lo so che risusciterà nella resurrezione all'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai in eterno. Credi tu questo? Una dichiarazione molto forte, radicale, che Gesù non avrebbe mai osato dire se non fosse veramente il Figlio di Dio. Nessun uomo può permettersi di dire una cosa del genere senza essere immediatamente classificato come un folle. Se qualcuno si presenta davanti a te e ti dice «Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muoia vivrà», cosa penseresti di lui? Questo è suonato. Oppure deve essere il Figlio di Dio. In questo caso è proprio il Figlio di Dio. Credi tu questo? Gesù richiedeva sempre una risposta chiara. Sì o no? Non potevi essere neutrale. E gli disse, chi non è con me è contro di me. Se non hai un'attitudine positiva verso di me, allora sei contro di me. Quando chiese, credi questo? Potevi rispondere sì o no. Sì, credo questo, no, non credo questo. Non puoi stare a metà. Non c'è una posizione centrale. O credi o non credi. Quindi dichiarazioni forti, che lo esaltano come il Figlio di Dio, o altrimenti lo abbassano alla stregua di un pazzo. E se credi hai la speranza della vita eterna. Se non credi, non hai questa speranza. Non c'è un'altra via. E così Gesù sfida Marta, e lei risponde, «Sì, Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo». Ora, tornando alla dichiarazione di Gesù, nel capitolo 10 Gesù aveva detto al versetto 27, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non periranno mai». Ora non avrebbe alcun peso se qualcuno che dice avere vita eterna muore. È un controsenso. Aveva la vita eterna? Sì, è morto ieri. No, se hai la vita eterna non puoi morire. In Prima Giovanni al capitolo 5, versetto 11, è scritto «E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio». Chi ha il Figlio ha la vita. Io sono la resurrezione e la vita. Allora cosa accade ai figli di Dio quando diciamo morto? Accade che lo spirito abbandona la tenda, quella dimora temporanea che Dio ha preparato per il mio spirito, per trasferirsi nell'edificio che viene da Dio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 1. Questa tenda in cui vivo è solo un'abitazione temporanea. La tenda non è vista mai come una dimora definitiva. Siamo in viaggio, andiamo avanti. È molto interessante che in Terra Santa ancora oggi ci sono i beduini e altre popolazioni nomadi che vivono tuttora nelle tende e spostano le loro tende da un posto all'altro, portando con sé pecore, capre e altri animali, e cercano sempre luoghi differenti per i pascoli. Così piantano le loro tende, anzi le donne le piantano, gli uomini non sanno come si usano. Si spostano e le donne piantano le tende. Sono popolazioni nomadi. Ora è anche interessante che alcuni beduini hanno iniziato a stanziarsi, e quando iniziano a stanziarsi definitivamente in un'area, non abitano più in tende, ma in piccole capanne. Iniziano a costruire case. Così Dio ha un corpo nuovo per me. È un corpo progettato per l'ambiente celeste. È un corpo che sarà la mia dimora eterna. Un corpo che non invecchierà. Un corpo non soggetto a dolore o sofferenza. È un corpo che non può essere attaccato da virus, malattie o altro. È un corpo che non si stancherà. È un corpo che non perde capelli. Un edificio che viene da Dio. Una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Ora, sto vivendo in questo corpo terreno che è progettato per l'ambiente della terra. Ma Dio ha un nuovo corpo per me, progettato e adatto per l'ambiente e le condizioni del cielo. Per poter vivere nell'ambiente celeste devo subire una metamorfosi, il cambiamento del corpo. E pensiamo al piccolo bruco che subisce questa metamorfosi. Il suo corpo è adatto alla terra, con tutte quelle piccole zampette, e camminano per i campi, e attraversano le strade. Ed è pericoloso, rischiano la vita, e anche tu quando guidi rischi la vita cercando di evitarli. E mentre attraversano la strada e devono passare in estate su quell'asfalto cocente, posso solo immaginare quanto sia dura camminare sull'asfalto bollente con 30 piedi. Oh, vorrei poter volare! Scotta qui! Oh, se solo potessi volare! Ma quel piccolo corpo non è disegnato per volare, è disegnato per strisciare sul terreno. Non ha le caratteristiche per volare in cielo, ma per strisciare al suolo. Ma un giorno quel piccolo bruco si arrampica sul muro di casa tua, si prepara un bozzolo e si rinchiude lì dentro, e se lo prendi e lo schiacci, quello che esce è solo una specie di liquido. Disgustoso. Ma se lo lasci stare per un po', vedi che qualcosa sta cambiando lì dentro, e rimani ad osservare strabiliato, fino al giorno in cui quel bozzolo si apre ed escono due meravigliose ali nere e dorate, ed esce una splendida farfalla che rimane lì solo pochi istanti, poi apre le ali e inizia a volare per i campi, e presto è oltre lo steccato, e poi sparisce, non più caldi e sporchi i piedi, ha subito una metamorfosi, ora ha un nuovo corpo, disegnato per un nuovo ambiente. Può ora vivere dove non poteva vivere prima. Se quel piccolo bruco avesse provato a volare, avrebbe avuto seri problemi. Se si fosse arrampicato su di un albero e si fosse lanciato nel vuoto, il suo corpo non è studiato per fare ciò, e nonostante tutto l'impegno si sarebbe spiaccicato a terra. Ma una volta che è passato per la metamorfosi, ora volare è diventato naturale. Anche noi, la Bibbia dice, saremo trasformati. Anche noi sperimenteremo una metamorfosi. Mi guardo intorno e vedo il mondo in cui viviamo. Vedo la corruzione. Vedo il male. Il dolore. La sofferenza. Vedo abusi sui bambini. Vedo la minaccia dell'olocausto. E dico, sono stanco di questi piedi caldi e sporchi. Vorrei volare. E un giorno ci sarà una metamorfosi, perché saremo trasformati in un attimo, in un batter d'occhio, perché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità, dice Prima Corinzi capitolo 15 versetto 53. Avrò un nuovo corpo, non morirò. O la gente dirà Chuck Smith è morto. No, non è così. Mi sono solo trasferito nel nuovo corpo, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, ma eterno nei cieli. Quindi una metamorfosi, un nuovo corpo disegnato per vivere in un nuovo ambiente. E allora abiterò, come Davide dice, nella casa del Signore per sempre. Dunque Gesù disse, chi crede e vive in me non morirà mai. Ho dato loro la vita eterna ed è impossibile che uno che ha la vita eterna muore, altrimenti non sarebbe vita eterna. Cambiamento, ecco di cosa si tratta. E in meglio di sicuro. Dalla tenda alla casa, dal temporaneo al permanente, dal limitato all'illimitato. Sarà sicuramente affascinante scoprire come sarà la nuova vita e come sarà il nuovo corpo. Avevo un fratello che era una specie di tempesta, una furia, molto spericolato. Ora è col Signore. Sono ansioso di rivederlo perché sono sicuro che ha fatto cose che ancora gli altri non hanno fatto. Lui era uno di quelli che spingeva il suo corpo fino al limite. Non aveva paure. Spingeva sempre il suo corpo al limite e sono curioso di vedere quello che saprà fare con il nuovo corpo, quello che riuscirà a combinare, un edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli, la più grande delle speranze. E Gesù dice, credi tu questo? E Marta risponde, sì Signore, io credo. E detto questo andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo, il maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta e venne da lui. Or Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo, ella se ne va al sepolcro per piangere là. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quindi Maria ripete esattamente la stessa frase, o se volete la stessa accusa di Marta, sua sorella. Signore, dov'eri? Perché non hai risposto? Se solo fossi stato qui, le cose sarebbero andate diversamente. E Gesù è costretto a sentire la stessa accusa anche da Maria. Gesù allora, come vide che lei e i giudei che erano venuti con lei piangevano, egli vide la sofferenza, l'angoscia, il dolore che stava passando. E Gesù l'amava, amava Maria, amava Marta, e vide il dolore della limitatezza umana. Gesù fremé nello spirito e si turbò. Fu toccato dal vedere quella sofferenza, la sofferenza umana, e disse, «Dove l'avete deposto?» E se gli dissero, «Signore, vieni e vedi!» Gesù pianse. Ora alcuni pensano che Gesù pianse perché Lazzaro era suo amico. È ridicolo! Perché avrebbe dovuto piangere per la morte di Lazzaro? Gesù sapeva che l'avrebbe risuscitato fra pochi minuti. Non vi ricordate che aveva detto ai suoi discepoli, là presso al Giordano, devo andare a svegliarlo dal suo sonno? E poi aveva detto, Lazzaro è morto, e mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Era chiaro che Gesù stava andando a risuscitare Lazzaro. Quelli che dicono che Gesù pianse perché il suo amico era morto, non hanno letto bene il testo. Gesù pianse nel vedere la sofferenza e il dolore che Maria e Marta stavano attraversando per la morte del fratello, perché egli amava Maria e Marta e pianse per la loro afflizione. Gesù è toccato dalle nostre infermità. Egli è il nostro sacerdote e soffre per le nostre debolezze. Ci vede nella nostra fragilità, ci vede nel dolore ed è toccato dai nostri sentimenti. Egli è un Signore amorevole e pieno di compassione. Ed è sensibile alle nostre sofferenze e al nostro dolore. Dunque Gesù pianse per loro. È interessante che in genere nella situazione della morte spesso non piangiamo tanto per colui o colei che è morto, ma per quelli che rimangono. Quando mio padre e mio fratello furono uccisi, non ho pianto per loro, ma ho pianto per me. Ho perso il più grande aiuto e supporto che un uomo possa avere quando mio padre è stato ucciso. E ho perso mio fratello che amavo quando sono morti insieme. Un'esperienza terribile, una perdita enorme. E ho pianto per me. Anche un po' arrabbiato che erano andati via prima di me. Invidioso di loro, ma ho perso così tanto. Un supporto amorevole, una fantastica compagnia. Io e mio fratello siamo sempre stati bene insieme. Compravamo le cose insieme. Andavamo a sciare insieme, facevamo tutto insieme, ci divertivamo tanto insieme. E sapevo che mi sarebbero mancati. Mi sarebbe mancato tutto ciò. E ho pianto per me. Era un pianto egoista. Perché questi se ne sono andati e mi hanno lasciato qui, solo? Piangevo per me. Ma Gesù pianse non per Lazzaro. Non piangi per i morti, se sono nel Signore. Certo, se non sono nel Signore è un'altra cosa. In questo caso siamo tristi perché non c'è speranza. Dissero allora i giudei, vedi come l'amava? Anche loro non hanno capito affatto. Ma alcuni di loro dissero, non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Si riferivano all'ultimo miracolo fatto da Gesù a Gerusalemme. Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questo era una grotta davanti alla quale era posta una pietra. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta era quella che aveva detto, Signore, anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E poi aveva detto anche, sì Signore, io credo. Ma ora, Signore, egli puzza già. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già. Perché è morto da 4 giorni. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora alzati in alto gli occhi disse, Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E di nuovo questo concetto del rapporto tra il padre e il figlio. Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, il padre che dimora in me è colui che fa le opere, credetemi che io sono nel padre e che il padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Credetemi. Gesù sta per dare un'altra grande dimostrazione che il padre è in lui e lui è nel padre. Gesù sta per dare un'altra prova che lui e il Padre sono uno. E Gesù non dice questo per sé, ma per gli altri affinché credano. E detto questo gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori! Un commentatore ha suggerito che Gesù ha specificato Lazzaro, vieni fuori, perché se avesse detto solo vieni fuori, l'intero cimitero sarebbe risuscitato. E quindi disse Lazzaro, vieni fuori. Allora il morto uscì. Con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei, riunito al Sinedrio, dicevano, che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Giovanni ora ci dà qualche dettaglio sulla cospirazione fatta per mettere a morte Gesù. La realtà è che i capi religiosi avevano paura, di perdere la loro posizione. Non saremo più i più importanti di tutti. Perderemo il nostro lavoro. Perderemo i nostri privilegi. Che facciamo? Dobbiamo fare qualcosa. Se non facciamo nulla, il nostro posto è in pericolo. Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un sol uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo da se stesso. Giovanni ci dice che Caiafa non comprese completamente cosa stava dicendo. Era il sommo sacerdote e a causa di quella posizione si ritrova a profetizzare che un uomo sarebbe dovuto morire per la nazione. Questa profezia è davvero interessante. Anche più tardi, quando Gesù sarà crocifisso, i capi dei sacerdoti diranno qualcosa di simile. Diranno: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Ed è vero, se Gesù si fosse salvato non avrebbe potuto salvare gli altri. Se Gesù fosse sceso dalla croce non avrebbe salvato noi. Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Vero, una dichiarazione molto corretta. Ed ora il sommo sacerdote, parlando profeticamente, dice: non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. E così Giovanni precisa questo. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno, dunque, deliberarono di farlo morire. Perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città detta Efraim, e là rimase con i suoi discepoli. Quindi Gesù torna indietro verso il Giordano. Non si trattiene intorno a Gerusalemme dopo aver resuscitato Lazzaro. Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua, per purificarsi. Ora, per partecipare alla Pasqua, era necessario prima purificarsi. Salivi a Gerusalemme e facevi un voto davanti al Signore, e prendevi parte a queste cerimonie di purificazione. Vi ricordate quando Paolo ritorna a Gerusalemme? C'era una festa e Paolo desiderava essere a Gerusalemme per quella festa. E quando arrivò, perché voleva partecipare a questa festa ebraica, egli fece questa purificazione. E proprio in quella occasione qualcuno lo riconobbe e disse: «Ehi, non è quello che predica ai gentili, ai pagani?» E si creò un gran tumulto intorno a Paolo quando lo videro nel tempio partecipare alla purificazione. Così molti giudei andavano prima, in modo da poter fare questa purificazione, per poi poter partecipare alla festa. Cercavano dunque Gesù, e stando nel tempio dicevano fra di loro: «Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?» Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapeva dove egli era, lo segnalasse, affinché potessero prenderlo. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito, una cena. Marta serviva, tipico di Marta, e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libbra di olio profumato di nardo autentico, di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio, tipico di Maria. Maria adora, mentre Marta lavora. Ci vogliono entrambi gli aspetti. Marta occupata a servire, Maria occupata ad adorare. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Ora un denaro era la paga media per una giornata di lavoro. Quindi quel profumo equivaleva a quasi la paga di un anno, una volta venduto. Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era un ladro. e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro, rubava. È triste che in Jesus Christ Superstar Gesù venga ritratto come un tipo spendaccione, uno che vive nello sfarzo senza alcun interesse per i poveri, e al contrario Giuda è ritratto come l'eroe, l'uomo delle riforme sociali, quello interessato alla sorte dei poveri. Sicuramente non hanno preso questo dal testo, e non possiamo non pensare che ciò non sia stato deliberato, perché è scritto chiaramente che a Giuda non importava dei poveri. A Giuda non importava nulla dei poveri. Non era certo un uomo interessato al sociale. Era un ladro. Rubava soldi dalla borsa. Questo è l'unico motivo per cui voleva vendere il profumo, per poi rubare parte del ricavato. Gesù dunque disse: «Lasciala. Essa l'ha conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avrete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei seppe che egli era là, e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Quindi la folla non veniva solo per Gesù, volevano vedere anche Lazzaro. Ora i capi sacerdoti, e notate quanto fossero malvagi, deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti lasciavano i giudei e credevano in Gesù. Quindi i sacerdoti vogliono distruggere la prova, uccidendo Lazzaro. Il giorno seguente, una grande folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore».

chiamata la Domenica delle Palme, e cantavano questo salmo. Osanna significa De Salva in ebraico. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. E Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, o figlia di Sion, ecco il tuo re viene, cavalcando un puledro d'asina. Ora i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose. Ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che avevano fatto queste cose a lui. Giovanni è molto onesto. Non ci aveva pensato prima. Allora pensò: non abbiamo compreso veramente quello che stava accadendo. Allora sì. Allora ci siamo ricordati. Ecco perché. Ecco il significato di quel particolare. Zaccaria aveva detto: Non temere, o figlia di Sion. Ecco il tuo re viene, cavalcando un puledro d'asina. E loro non se ne erano resi conto prima. Non fu qualcosa che fecero deliberatamente per adempiere loro stessi una profezia, ma fu qualcosa che fecero naturalmente, e solo dopo si resero conto che quella era l'adempimento di una profezia, solo dopo che Gesù fu glorificato. Quindi non fu una parte, uno sceneggiato da parte dei discepoli. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, gli rendeva testimonianza. Perciò la folla gli andò incontro, perché aveva udito che egli aveva fatto questo segno. Questo miracolo di Lazzaro risuscitato naturalmente aveva colpito enormemente la gente, e la notizia si era sparsa velocemente. I farisei allora dissero tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli va dietro!» Oltre a quelli che erano saliti ad adorare per la festa, c'erano alcuni greci. Essi potevano adorare dalla corte dei gentili, non potevano entrare dentro. Costoro dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, lo pregarono dicendo: «Signore, vorremmo vedere Gesù!» Filippo andò a dirlo ad Andrea. A loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. E Gesù rispose e disse: «L'ora è venuta in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto». Che immagine meravigliosa! Un piccolo seme di grano. Se lo metti qui sul pulpito e torni tra un anno, sarà ancora un seme di grano appoggiato sul pulpito. Se torni tra 10 anni, sarà ancora un seme di grano appoggiato sul pulpito. Ma se metti quel piccolo granello nella terra, quel granello muore. Ma da quella morte viene una nuova forma, un nuovo corpo. Viene la spiga con molti altri granelli. E il potenziale di un solo granello è enorme. Ho letto da qualche parte che se prendi uno di questi semi e lo pianti, e poi prendi tutti i semi che vengono da questo seme e li pianti a loro volta, in circa 10 anni hai abbastanza semi da piantare ogni metro quadrato di terra sulla superficie del pianeta. Quando Dio creò le piante e tutto il resto, disse: crescete e moltiplicate, riempite la terra. E sicuramente il potenziale c'è. E Gesù qui prende questa immagine, fa questa illustrazione relativa alla sua morte. Se non muore rimane solo, ma se muore produce molto frutto. E parla della sua morte. Attraverso la sua morte egli avrebbe portato molto frutto, te incluso oggi. Tu sei parte del frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Amando la tua propria vita, la perderai in ogni caso. Ma se tu guardi avanti alla nuova vita, la vita eterna: se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che io sono giunto a quest'ora.
Vi ricordo.

0: ricordate che Gesù diceva spesso: l'ora mia non è ancora venuta? Ora l'ora si avvicina, e man mano che questa ora si avvicina, l'animo di Gesù si fa sempre più turbato. L'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Gesù sta già iniziando ad assaporare quell'agonia del giardino, del Getsemani. Questi sono gli ultimi giorni, e lui lo sa. Nel giardino dirà: Padre, se è possibile che questa agonia passi da me, non di meno, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ma ora quell'agonia ha già iniziata. Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto nel mondo, per questo motivo, è per questo che sono qui. Padre, glorifica il tuo nome. Oh, questa è un'affermazione potente, così come lo è quella nel giardino: Padre, se è possibile passi da me questo calice, non di meno non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quanto è glorioso quando sottomettiamo la nostra volontà a Dio. Salvami da quest'ora, ma no, non sia così, no. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque, che era presente e aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose e disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Non ho bisogno di questo per credere. Non è venuta per me questa voce, ma è venuta per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. È il granello di frumento che muore e che porta molto frutto. Ora egli diceva questo per indicare di qual morte egli doveva morire. Quando disse «Io sarò innalzato», si riferiva al fatto che sarebbe stato innalzato su una croce, che sarebbe morto su una croce. Quell'essere innalzato significava proprio questo. Purtroppo molti predicatori e credenti interpretano questa espressione «io sarò innalzato» come se significasse qualcosa relativo ad esaltare Gesù. Noi dobbiamo esaltare Gesù davanti alla gente. Se noi lo innalziamo davanti alla gente, egli attirerà tutti a sé. Tutto quello che dobbiamo fare è innalzare Gesù davanti alla gente, e lui farà tutto il resto. Ma questo non è quello che Gesù sta dicendo. E ci sono anche dei cantici basati su questa cattiva interpretazione. Ma Gesù sta parlando solo della sua morte sulla croce. E questo è chiaro leggendo il verso successivo. Sta parlando della croce, con questo essere innalzato. La folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Ora come puoi tu dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Aspetta un attimo, non capiamo. La scrittura dice che il Cristo dimora in eterno. Come mai dici che deve essere innalzato? Come mai dici che deve morire? Poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero. Il Messia dimora in eterno e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Com'è che dici che sarai crocifisso se il Messia dimora in eterno? Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Il Messia dimora in eterno. Come mai dici che sarai crocifisso se il Messia dimora in eterno?» Gesù allora disse loro: «La luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce». Queste cose disse Gesù. Poi se ne andò e si nascose da loro. Ora i sacerdoti gli danno la caccia, ma la crocifissione deve avvenire durante la Pasqua. E Gesù ha il controllo di tutti gli eventi. La crocifissione deve avvenire durante la Pasqua, perché nella sua morte Gesù doveva adempiere tutto il significato simbolico della Pasqua. Il sangue dell'agnello sparso sugli stipiti delle porte, là in Egitto, che porta vita a coloro che sono condannati a morte. Era necessario che la crocifissione avesse luogo durante la Pasqua. Quindi si nascose. Sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui. Ora c'è una credenza comune, una falsa convinzione, che se una persona vede un miracolo, allora crede. Ma non è così. Queste persone videro molti miracoli, ma non credettero. E non potevano credere. Non potevano credere. Infatti è scritto nel verso successivo, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Esaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere. Perché Isaia disse ancora: Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non intendano col cuore, non si convertano e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Isaia aveva profetizzato che il Messia sarebbe stato disprezzato e rigettato, uomo di dolore, familiare col patire. Non potevano credere. E perché non potevano credere? È una dichiarazione interessante. Non potevano credere. Anche se avevano visto miracoli, non potevano credere. Gesù negli altri Vangeli avvertì del peccato che non può essere perdonato, e cioè il rifiuto continuato dell'opera di convinzione dello Spirito Santo nel tuo cuore. Una persona può rigettare Cristo così tante volte che credere diventa impossibile. C'è una certa legge, c'è un certo principio. La nostra mente è uno strumento interessante, e questo principio dice che possiamo creare dei modelli mentali, così che un'azione ripetuta può creare un simile modello che si fissa nella nostra mente e che poi è difficile o impossibile da cambiare. Se guardi una donna lavorare a maglia, noti che quei ferri fanno diversi movimenti, movimenti complicati, e quella donna pian piano va sempre più veloce, e intanto può parlare, guardare la televisione e pensare ad altro, perché questi movimenti si fissano così tanto nella mente che lei non deve star lì a pensare a quello che fa. Diventa qualcosa di naturale. Il modello si è fissato. È così per molte cose. Le azioni ripetute creano un modello nel cervello e diventa una cosa molto semplice e naturale. Ecco perché molti di voi, un po' più grandi, avete tanti problemi con i videogiochi. Siete semplicemente troppo grandi per poter star dietro a quelle cose. Ma se prendete questi piccoli bambini, oh come sono bravi e veloci con questi videogiochi. Io non riesco a seguire quella velocità. È troppo per me. Posso solo stare a guardare. Ma loro sono così abituati che è facile per loro. Diventa quasi automatico per loro. Purtroppo una persona può fare questo in relazione al credere in Gesù. Le prime volte ti trovi davanti alle dichiarazioni di Gesù e ti domandi: ma sarà vero? Può essere davvero il Figlio di Dio? Posso veramente avere la vita eterna se credo in Lui? Non lo so, non ne sono sicuro. Ed è una decisione difficile. Non è facile dire no a Gesù, ma alla fine ti convinci. No, non credo veramente, no. Comunque non oggi. Ora, la volta successiva, per aver detto no, è iniziato un circolo, l'hai fissato nella tua mente e diventa forte. Così la volta successiva diventa più facile dire no, non penso proprio, non stasera. E quell'attitudine diventa ancora più forte e radicata. E ogni volta che dici no, quell'atteggiamento di rifiuto diventa più forte e più radicato, finché non arrivi al punto in cui, anche se sei di fronte a una prova inconfutabile, non riesci a superare quel rifiuto, quell'atteggiamento radicato. Questa era la condizione dei farisei. Questa era la condizione di quella gente. Avevano visto un uomo risuscitato. Era qualcosa di innegabile, una prova evidente. Potevano cercare di liberarsene, uccidendo Lazzaro, ma non potevano negarlo, ma pure non potevano credere. Erano andati troppo oltre. È interessante che, secondo alcune statistiche negli Stati Uniti, circa 9 decisioni su 10 per Cristo sono fatte quando uno è adolescente, perché allora quell'atteggiamento di rifiuto non è ancora così radicato. Ma più cresci, più diventa difficile. E così statisticamente la conversione, più cresci, più diventa difficile. Ma Dio è un Dio di grazia. E spesso vediamo persone di 70, 80 anni venire al Signore. Questo è un miracolo glorioso. Dio non si fa imbrigliare dalle statistiche. La salvezza è un miracolo. Ma essi non potevano credere. Ora, vi ricordate quando Faraone più volte indurì il suo cuore? Alla fine fu Dio stesso ad indurire il suo cuore. Dio confermò il suo induramento. Allora, allo stesso modo, Dio confermò questi uomini nel loro induramento. Loro volevano chiudere gli occhi? Loro non volevano vedere l'evidenza? Va bene. Allora Dio stesso ha confermato ciò, accecando i loro occhi. Loro non volevano credere? Va bene. Allora Dio rese ferma la loro decisione. Egli ha ciecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano e io non li guarisca, dice il versetto 40. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. E qui c'è un versetto tragico, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Che tragedia, quando uno ama la gloria degli uomini più della gloria di Dio. O non mi comprenderanno a lavoro o al club se parlo di Gesù Cristo. Che triste, triste, triste realtà per la vita di molte persone. Sono più preoccupati di quello che gli altri pensano di loro che quello che Dio pensa di loro. Sono più interessato agli uomini che mi danno una pacca sulla spalla o mi stringono la mano che all'apprezzamento di Dio. Sono più interessati alla lode degli uomini che a quella di Dio. Or Gesù gridò e disse: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me vede colui che mi ha mandato. Filippo dirà: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponderà: da tanto tempo sono con voi, Filippo, e tu non mi hai ancora conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre, e chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. L'apostolo Paolo dice: non siete figli delle tenebre che il giorno del Signore vi colga come un ladro, di sorpresa, ma siete figli della luce. Camminate dunque come figli di luce. E si riferiva alla dichiarazione di Gesù qui in Giovanni 12. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Quante volte Gesù ha detto questo? Lo ha detto all'inizio del suo ministero, a Nicodemo, in Giovanni al capitolo 3. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Sono venuto per salvare il mondo. Questo è il suo ministero. Questa è la sua missione. Gesù non è venuto per portare il giudizio o la condanna, ma la salvezza. Però quando Gesù tornerà, allora verrà per giudicare. Ma nella sua prima venuta, la sua missione è stata salvare, non giudicare. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Quando sarai giudicato dalla parola di Dio, perché non hai creduto nella parola di Dio. Questo ti condannerà. Dio ti ha dato la sua testimonianza, ma tu non hai creduto. Gesù ha detto: non sarò io a giudicarti, ma la parola che ho annunziata sarà quella che ti giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso mi ha mandato e mi ha comandato ciò che io devo dire e annunziare. Ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre me le ha dette. Così le cose che ho detto, quelle che sono venute da Dio, quelle ti condanneranno. Io so che sono vere, sono verità, ma tu non hai creduto ad esse. Ecco da cosa sarà giudicato l'uomo. Sarà giudicato dalla parola di Dio.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Lo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici, vi prego di gradire il mio più sincero saluto e benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Anche oggi vorrei iniziare il nostro studio, come ho fatto già altre volte, leggendo un versetto biblico, esattamente dal Vangelo di Matteo, che è l'Evangelo che stiamo studiando, al capitolo 8, leggo il versetto 3, dove è scritto: «E Gesù, stesa la mano, lo toccò, dicendo: Io lo voglio, che tu sia mondato, che tu sia guarito. E in quello stesso istante quell'uomo fu guarito dalla sua lebbra». Gesù dunque stese la mano e lo toccò, dicendo le parole che ho detto prima, che tu sii guarito. Delle volte mi viene da pensare, sapete, se io avessi toccato un lebbroso, che cosa sarebbe accaduto? Molto probabilmente avrei contratto la stessa malattia e certamente non l'avrei guarito. Ma notate bene ciò che accadde. Prima di tutto Gesù lo tocca. Vi siete, amici, mai soffermati a pensare che quest'uomo non solo aveva questa terribile malattia fisica, la lebbra, ma aveva anche un travaglio psicologico enorme? Ovviamente non conosco la storia di quest'uomo, ma immagino che un giorno avrà notato qualcosa di anomalo sulla propria pelle. Probabilmente si sarà accorto di avere, che so io, una macchia sulla mano e l'avrà mostrata a sua moglie, che avrà provato a curargliela con qualche unguento. Il giorno dopo però si sarà accorto che la macchia si è allargata, facendosi magari più rossa. La moglie allora avrà provato di nuovo a curargliela, ma senza alcun risultato. La donna a quel punto gli avrà suggerito di presentarsi al sacerdote, il quale, secondo la legge, lo avrà isolato per 14 giorni. Alla fine di quel periodo la malattia si sarà manifestata in tutta la sua gravità e il sacerdote lo avrà dichiarato lebbroso. L'uomo allora magari avrà chiesto al sacerdote se poteva tornare almeno una volta da sua moglie, dai suoi figli, per salutarli, per dirgli addio. Ma il sacerdote gli avrà negato anche quella piccola consolazione, dicendogli: «Tu non puoi fare questo, non potrai più riabbracciare tua moglie, i tuoi figli. Anzi, quando qualcuno ti si avvicinerà, tu dovrai gridare: "Sono impuro, sono impuro!" Questo poveretto, questo povero uomo, avrà dovuto accontentarsi di guardare da lontano i propri figli crescere. I suoi parenti gli avranno lasciato del cibo, magari in un posto appartato, ed egli sarà andato a prenderlo dopo che loro si sarebbero allontanati, perché non poteva avvicinarli in nessuna maniera. Ormai non poteva più toccare nessuno e neanche poteva essere toccato. Poi, finalmente, un giorno in cui si presentò a Gesù, gli disse: «Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi». E cosa fece il Signore Gesù? Lo toccò. Sono sicuro che quando Gesù lo toccò, per quell'uomo è stato il momento più bello della sua vita. E non solo Gesù lo guarì dalla lebbra, ma quel miracolo lo riportò quell'uomo in seno alla società, nella sua famiglia, ma anche nella famiglia di Dio, poiché leggiamo che immediatamente la sua lebbra fu guarita. Continuiamo ora, amici, con la lettura del capitolo 8 e leggiamo il versetto 4 dell'Evangelo di Matteo. E Gesù disse a quell'uomo: «Guarda di non dirlo a nessuno, ma vai dal sacerdote e fai l'offerta che Mosè ha prestabilito, e questo serva loro di testimonianza». Nel resoconto dell'Evangelo di Marco ci viene detto che quest'uomo era fuori di sé dalla gioia, e non c'è da meravigliarsene. Era tanto felice che invece di fare quello che Gesù gli disse, se ne andò in giro a raccontarlo a tutti, lo disse a tutte le persone. E la conseguenza di questa gioia di quest'uomo, chiamiamola pubblicità se volete, la conseguenza fu che le folle si riversarono verso Gesù, il quale a un certo punto fu costretto ad allontanarsi dalla città e a ritirarsi in posti deserti. Ma questa non è l'unica guarigione che Gesù ha operato. Vediamo ora il secondo miracolo che avviene quando Gesù entra nella città di Capernaum. Ora, leggo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 8, versetto 5, Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui. Sono certo che quel centurione aveva sentito parlare della guarigione del lebbroso. Il centurione non era un ebreo, era un ufficiale della legione romana. Nel resoconto dell'evangelista Luca leggiamo che quest'uomo aveva anche costruito una sinagoga per gli ebrei, quindi era una persona ben vista, di una certa sensibilità. Ascoltiamo ora la richiesta di questo centurione che disse a Gesù: «Signore, il mio servo sta in casa, è paralizzato e gravemente tormentato». Questo servo dunque si trova in condizioni molto gravi, ma proseguiamo con la lettura di questo episodio. Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispondendo disse: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dici soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri uomini e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno vai ed egli va, e dico a un altro vieni ed egli viene, e dico al mio servo fai questo ed egli lo fa». Queste parole molto belle sono riportate nell'Evangelo di Luca al capitolo 8, versetti 7 a 9. Questo centurione ricopriva una posizione in cui riconosceva l'autorità. Lui indossava la divisa romana e poteva impartire ordini, poteva dare degli ordini ai suoi subalterni. Perché questo? Grazie alla potenza che è l'autorità. Ebbene, quest'uomo guardò Gesù e disse: «Tu hai quel tipo di potenza». Questo centurione riconobbe che Gesù aveva autorità, autorità sopra ogni malattia fisica. E Gesù, leggo ancora nell'Evangelo di Matteo, Gesù, udite queste parole, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato tanta fede». Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Luca al capitolo, Matteo al capitolo 8, versetto 10. Viene detto che in due occasioni il Signore Gesù restò meravigliato. Una di queste occasioni fu per la mancanza di fede di Israele. L'altra, invece, fu per la grande fede mostrata dal centurione romano. Leggiamo ora ciò che dice Gesù: «Ora io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e si siederanno alla tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli». Queste parole di Gesù sono scritte nell'Evangelo di Matteo al capitolo 8, versetto 11. È interessante notare che Gesù dice che molti verranno da est e da ovest. Al tempo in cui il nostro Signore disse questa frase, queste parole, i miei antenati, e forse anche i vostri antenati, vivevano da qualche altra parte. O forse i vostri antenati provengono, che so, dal nord, dal sud, dall'est, dall'ovest, ma non fa differenza, in quanto il nostro Signore fece questa affermazione dicendo che chiunque confida in Lui avrebbe potuto sedere in compagnia di Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. E questa è veramente un'affermazione straordinaria. Naturalmente, ogni individuo, per essere in questa posizione, deve porre la propria fede personale in Cristo. Infatti, sia ben chiaro, nessun individuo, nessuna persona può contare per la propria salvezza sul fatto di appartenere a una chiesa o sul fatto di avere dei genitori cristiani e neanche di seguire una tradizione cristiana. Così, leggo di nuovo nell'Evangelo di Matteo, Gesù disse al centurione, dopo aver visto la sua fede, gli disse: «Vai, e come hai creduto, così ti sia fatto». E il servitore di quel centurione fu guarito in quello stesso momento. Questo è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 8, versetto 13. Nonostante che il servo malato di quel centurione non fosse alla presenza di Gesù, la fede del centurione in Cristo fece sì che il suo servo fosse guarito. Come vedete, amici, Gesù toccò un lebbroso e lo guarì. Ora invece guarisce il servo di questo centurione, ma lo guarisce a distanza, senza toccarlo. Ma le guarigioni che Gesù ha operato non finiscono qua. Ecco come ci viene descritto il terzo miracolo. E qui torno a leggere nell'Evangelo di Matteo. Leggo al capitolo 8, versetto 14 e 15. «Poi Gesù entrò nella casa di Pietro, vide la suocera di Pietro che stava a letto e aveva la febbre. Allora Gesù le toccò la mano e la febbre la lasciò. E lei si alzò e si mise a servire Gesù e anche le altre persone che stavano lì. Dunque, la suocera di Pietro aveva la febbre e bastò che il Signore la toccasse per guarirla da quella febbre. Notiamo ora questi tre tipi di malattia che ci sono stati descritti in questi tre miracoli che abbiamo visto. La prima malattia era la lebbra, un male considerato incurabile. La seconda malattia era una paralisi. La terza malattia, una febbre, una malattia più o meno temporanea, leggera. Probabilmente la suocera di Pietro sarebbe guarita prima o poi, tuttavia il Signore volle guarirla in quel momento stesso. E qui, amici, dopo aver riepilogato molto brevemente questi tre miracoli operati da Gesù, dobbiamo concludere il nostro studio perché il tempo è terminato. Io vi saluto, mi auguro che questo studio vi sia stato in qualche maniera di benedizione e vi do il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Benché Dio avesse deciso di togliere il regno a Saul, per molti anni in Israele non si verificò alcun cambiamento. Nel frattempo, Dio doveva designare l'uomo a lui gradito e prepararlo al compito che lo attendeva. Samuele continuava a soffrire per i gravi peccati di cui si era macchiato Saul, e un giorno il Signore gli disse: «Non devi più darti pena per Saul, perché io l'ho rigettato come re. Riempi un corno d'olio e va a Betlehem di Giuda. Quando vi sarai giunto, va a trovare un uomo di nome Isai, perché il nuovo re di Israele che mi sono scelto è uno dei suoi figli». Ma Samuele rispose: «Io ho paura. Se Saul lo viene a sapere, mi farà uccidere». Il Signore lo rassicurò con queste parole: «Non temere. Prendi con te una giovane mucca e mettiti in cammino. A chi ti chiederà qualcosa, risponderai che stai andando ad offrire un sacrificio. In seguito ti dirò quello che dovrai fare». Arrivato a Betlehem, Samuele si vide venire incontro gli anziani della città, timorosi che fosse venuto a rimproverarli e a giudicarli per qualche loro mancanza. Ma il vecchio sacerdote disse: «Vengo in pace a offrire un sacrificio al Signore». Invitò al sacrificio Isai e i suoi figli, e quando tutto fu pronto, nel vedere Eliab, il figlio maggiore di Isai, disse tra sé: «Certo deve essere questo il giovane che il Signore si è scelto». Ma l'Eterno gli disse: «Non badare al suo aspetto. Benché sia alto e bello, io l'ho scartato, perché l'Eterno non guarda a quello cui guarda l'uomo. L'uomo riguarda l'apparenza, l'Eterno riguarda il cuore». Poi si presentò a Samuele il secondo figlio di Isai, Abinadab, e Samuele pensò: «Sarà questo?». Ma il Signore gli disse: «No, non è questo l'uomo che ho scelto». Dopo Abinadab venne Shammah. Così sfilarono davanti a Samuele 7 giovani, tutti i figli di Isai, ma il Signore non aveva indicato nessuno di loro. «Sono tutti qui i tuoi figli?» domandò Samuele ad Isai. «No, manca il più giovane, che è fuori nei campi a pascolare le pecore». «Andate a chiamarlo», ordinò Samuele, «perché non ci metteremo a tavola se prima non sarà qui anche lui». Finalmente arrivò anche l'ultimo dei figli di Isai. Si chiamava Davide. Era un ragazzo piacevole a vedersi, biondo e con un gran paio d'occhi. Il Signore disse a Samuele: «È lui, ungilo». Il vecchio si alzò in piedi e versò l'olio sul capo di Davide in presenza dei suoi fratelli, ma nessuno comprese il significato di quel gesto. Davide era stato unto re di Israele e da quel giorno ebbe su di sé lo spirito del Signore. Ma il giovinetto tornò a fare il pastore tra le colline di Betlehem e Saul continuò a regnare sul paese. Come pastore Davide era bravo e coraggioso e sapeva difendere valorosamente il suo gregge dai leoni e dagli orsi che tentavano di sbranare gli agnelli. Era diventato particolarmente abile nell'uso della fionda e sapeva lanciare le pietre in modo da non fallire i bersagli più difficili. Allo stesso tempo Davide pregava molto e, oltre ad essere pastore, era musicista. Sapeva suonare molto bene l'arpa, con la quale si accompagnava mentre cantava inni a Dio che egli stesso componeva. Erano cantici meravigliosi che avevano come oggetto principale l'infinita bontà di Dio. Forse il più bello e conosciuto di questi inni, comunemente noti col nome di salmi, è il Salmo 23, detto Salmo pastorale. Dice: «L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni». Davide compose gran parte dei salmi che sono raccolti nella Bibbia. Non sappiamo quanti ne abbia scritti mentre era pastore e quanti in età più matura, ma sappiamo che gli israeliti li cantavano a Dio. Mentre lo spirito del Signore era sceso su Davide, aveva invece abbandonato Saul, perché questi si era ribellato a Dio. Ed ora uno spirito maligno si era impadronito di lui e lo rendeva molto infelice. Si sentiva triste solo ora che non era più in pace col Signore. I servi di Saul si erano accorti del suo turbamento e finalmente uno di essi si decise a parlargli di Davide. A Betlehem, tra i figli di Isai, c'è un giovane forte e valoroso, con uno spirito guerriero. Sa parlar bene, è bello e il Signore è con lui. Oltre a questo sa suonare l'arpa. Se tu lo facessi venire qui, forse saprebbe distrarti. Saul mandò a dire ad Isai che gli mandasse suo figlio Davide. E Davide fu così accolto alla corte del re, il quale, non sapendo che il giovinetto era stato unto re, gli si affezionò molto e lo fece suo scudiero. Quando lo spirito maligno tormentava Saul, Davide prendeva l'arpa e suonava per lui finché non si fosse calmato. Il giovane trascorse qualche tempo alla corte di Saul, poi tornò a Betlehem, dove riprese il suo mestiere di pastore di pecore.

Il re Saul e i suoi soldati erano continuamente in guerra coi Filistei. Qualche anno dopo l'unzione di Davide a re di Israele, e mentre questi si trovava a Betlehem, dove era tornato a fare il pastore, l'esercito filisteo e quello israelita si prepararono ad affrontarsi nuovamente in una grande battaglia. Tra i Filistei c'era un gigante che ogni giorno usciva in campo per sfidare un israelita a battersi con lui. Era alto circa 3 metri e si chiamava Golia. Vestiva una corazza pesantissima, in testa aveva un elmo di rame e dietro alle spalle portava sospesa una lunga lancia. Era sempre preceduto da un servo che gli portava lo scudo. Ogni volta che usciva dalle file del suo esercito gridava: «Io sono un filisteo e voi dei servi di Saul. Sceglietevi un campione che scenda a battersi con me. Se sarò vincitore, noi saremo vostri servi, ma se vincerò io e lo ucciderò, sarete voi a diventare nostri sudditi e a servirci». Oltre a questa sfida, lanciava continuamente delle frasi di disprezzo contro Israele e tutti avevano paura di lui. Gli israeliti non erano nemmeno addestrati alla guerra come lo erano i filistei, così non si trovava nessuno che osasse affrontare il gigante Golia. Il filisteo usciva a lanciare la sfida 2 volte al giorno e lo fece per 40 giorni di seguito. Davide era sempre a Betlehem. Un giorno suo padre Isai lo mandò al campo israelita per avere notizie dei suoi 3 figli che combattevano nell'esercito di Saul. Isai gli diede anche delle provviste da portare ai figli e un dono per il loro capitano. Davide era da poco arrivato al campo e stava parlando coi suoi fratelli quando Golia uscì dalle schiere filistee ripetendo la sua sfida. Guardandolo terrorizzati, gli israeliti dicevano tra loro: «Se si troverà qualcuno capace di uccidere il gigante, il re lo colmerà di ricchezze e gli darà sua figlia in moglie». Davide si rivolse a quelli che gli stavano intorno e chiese: «Chi è costui che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente? Perché qualcuno non va ad ucciderlo?» Il fratello maggiore di Davide si irritò a quelle osservazioni e gli disse bruscamente: «Che sei venuto a fare qui? Dove hai lasciato le tue pecore? Sei venuto soltanto per vedere la battaglia e soddisfare la tua curiosità, non è vero?» Davide non fece caso all'ira del fratello, stava pensando al gigante e, benché fosse poco più che un giovanetto, già cercava nella sua mente il modo di vincerlo. Dichiarò infine che se nessuno si fosse sentito di affrontare Golia, lo avrebbe fatto lui. Davide fu portato davanti a Saul. Il giovane era cresciuto e si era trasformato fisicamente da quando aveva lasciato la corte alcuni anni prima, perciò il re non seppe riconoscere in lui il pastorello che gli suonava l'arpa per rasserenarlo nei momenti di tristezza. «Sei troppo giovane per combattere il gigante filisteo», gli disse Saul. «Quello è un guerriero troppo scaltro ed esperto». Ma Davide replicò: «Ho sempre fatto il pastore, è vero, ma ho sempre saputo difendere le mie pecore dai leoni e dagli orsi che le assalivano. Il Signore che mi ha salvato dagli artigli di quegli animali feroci mi proteggerà anche contro questo nemico». Allora Saul gli disse: «Va, e che l'Eterno sia con te». Il re offrì a Davide la sua armatura e la sua spada, ma Saul era un uomo di proporzioni eccezionali e Davide poco più che un ragazzo. Oltretutto non aveva familiarità con quel tipo di armi che gli legavano i movimenti. Così decise di scendere in campo armato soltanto della sua fionda e di un cuore coraggioso e fiducioso in Dio. Raccolse il suo bastone e uscì dall'accampamento. Nell'attraversare il torrente a valle raccolse 5 pietre ben levigate che ripose nel suo sacco da pastore. Quindi, impugnando la fionda, mosse contro i filistei. Vedendosi venire incontro un ragazzo, Golia ebbe un moto di disprezzo. «Credi forse che io sia un cane che mi viene a affrontare armato di bastone? Darò la tua carne in pasto ai corvi e agli sciacalli», e maledisse Davide in nome degli dèi del suo popolo. Ma il giovane rispose: «Tu mi vieni incontro con la spada, la lancia, il giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani, e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, e tutta la terra riconoscerà che vi è un Dio in Israele». Il gigante mosse verso Davide, che a sua volta si avviò risolutamente incontro a Golia. Quando fu ad una distanza che gli consentiva un buon tiro, Davide trasse lesto una pietra, la mise nella fionda
e la lanciò fulmineamente contro il gigante. Colpito in piena fronte, Golia si abbatté al suolo e Davide si precipitò su di lui, gli prese la spada e gli tagliò la testa. I filistei, vedendo abbattuto il loro campione, si diedero spaventati alla fuga. I soldati di Israele li rincorsero e ne uccisero a migliaia. Così quel giorno Israele riportò una grande vittoria e a Davide fu riconosciuto il merito di aver determinato le sorti della battaglia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Tesori fra la neve.

0: Lucien, l'hai fatto apposta, di' la verità.
1: Sei tu che ti sei messa in mezzo.
0: Non è vero. Mi sei venuto addosso e mi hai fatto cadere tutti i libri.
1: Non sono stato io.
0: Sì, invece ti ho visto io.
1: Bugiarda.
2: Oh.

0: Smettila! Smettila! Per chi sono?
1: Sono per Annette.
0: No, dammeli! Dai, smettila ora! Per favore, dai, ridammeli! Li ho colti per Annette. Dai, su, per favore.
2: Tua sorella non è altro che una stupida.
0: Tanto lo dica a papà più tardi. No, vieni qua.
2: Che cosa fai tu?
0: Ridammi il mio gattino.
2: No.
3: Ma che fai?
2: Dani!
0: Klaus!
3: Dani, lo prendo io! Torna indietro!

0: Ciao, Annette.
1: Ciao.
0: Cosa hai fatto di bello?
1: Non molto, per la verità. Ho dato una mano a papà e ora è tempo di preparare la tavola.
0: Danny non è venuto?
1: No, è rimasto con papà. Saranno qui tra poco.

0: Sono contenta che tu stia con noi. È stata una mia idea.
1: Ormai sono un po' troppo vecchia per rendermi utile. Farò ciò che posso.
0: Papà avrebbe dovuto vendere delle mucche per pagare una governante. Mi sembrava orribile.
1: A me piace star qui. Tu però te la sei cavata a meraviglia. Sei diventata proprio una donnina, vero?
2: Si lavora, vedo.
0: Dov'è Danny?
2: Non è qui.
0: L'ho lasciato con te.
2: Danny! Forza, Annette!
0: Chissà, forse Lucien sa dov'è. C'era anche lui prima. Signora Morel, posso parlare con Lucien?
3: Se ti riesce di trovarlo, ragazzaccio, con tutto il lavoro che
0: Senta,
3: c'è da fare.
0: Io...
3: No,
0: ascolti,
3: no, signore,
0: signora,
3: tocca sempre a me
0: torna,
3: correre su e giù.
0: Quando torna, gli può chiedere se ha visto Danny. È sparito più di un'ora fa e da allora non l'abbiamo più visto.
3: Ma dove eravate?
0: Eravamo in cima al bosco. C'era anche Lucien e ho pensato che fossero tornati giù insieme.
3: Ho capito.
0: Cos'è stato? Forse sono loro.
4: Lucien, cosa c'è? Stai bene?
0: Danny, dov'è finito? Che cosa gli hai fatto? Dimmelo, avanti, dimmelo!
5: Non è stata colpa mia!
0: Colpa tua di cosa?
4: Lucien!
0: Dov'è, Danny?
4: Calmati!
0: Avanti, dimmelo, calmati. Tu lo sai!
4: Dimmi, tu lo
0: signora,
4: sai
0: lui Danny. Deve, dimmelo!
4: Tu lo sai dov'è Danny?
0: È morto!
4: Avanti, alzati!
0: Cosa?
4: Alzati! Portaci là! Muoviti!
0: Io ti ammazzo!

0: Stia attento.
1: C'è il gattino. Ecco qua.
0: Preso.
1: Eccolo.
0: Attento.
1: Tutto bene, Danny. Arrivo.

0: papà, è vivo!
1: Ai suoi angeli darà ordine di vegliare su di te.

0: Dici che se la caverà.
1: Sì, sta tranquilla. E ora portiamola a casa. Gli sollevi le caviglie, piano però.

0: Dovrebbe essere all'ospedale a quest'ora. Povero Danny.
1: Nonna, che cosa dobbiamo fare con Lucien Morel? Una punizione se la merita, ma non mi viene in mente niente per fargliela pagare.
0: Hai mai pensato a questo, Annette? Quando facciamo del male, spesso l'abbiamo già la nostra punizione, senza che gli altri intervengano. Pensa allo spavento di Lucien quando ha visto il piccolo Danny cadere giù. E a quanto deve sentirsi in colpa stasera. Pensa a quanta paura avrà al pensiero che in paese si scopra quello che ha fatto e alle reazioni della gente. Dì, non ti sembra onestamente che il povero Lucien sia già stato punito abbastanza? E che noi dovremmo perdonarlo? Aiutarlo a ricominciare da capo?
2: Annette, ma si può sapere che cosa succede? Non sono riuscita a scoprirlo a casa.
1: Danny si è rotto una gamba e tutto per colpa di tuo fratello.
2: Cosa?
1: Gli ha buttato il gattino nel burrone e così Danny gli è caduto appresso. Anzi, non mi stupirei se lo avesse spinto lui.
2: Annette, cosa?
1: È rimasto sulle rocce per ore e Lucien non ha detto niente ad anima viva. Poteva essere morto a quest'ora.
0: Marie! Annette. Anche a me dispiace per Danny, come a te. Però non posso fare nient'altro che pregare per lui. Se mi lasciassi andare come stai facendo tu, e potrei anche, ti assicuro che non riuscirei più a pregare per lui. Dio è amore. Non posso rivolgermi a lui piena di odio e pretendere che mi ascolti. Lascia Lucien al buon Dio. Lui ricompensa i buoni e i cattivi. E ricorda, lui ama Lucien, né più né meno di quanto ama Danny.
1: No, questo è impossibile.
0: Temo proprio di sì, invece.
1: Beh, in questo caso vuol dire che lascio a te le preghiere.

sui nervi. Hai bisogno di niente? Io devo andare giù all'albergo, sono già in ritardo. Cercherò di tornare il più presto possibile.

Più ci penso e meno riesco a spiegarmelo, ma non potevi chiedere aiuto. Se il piccolo Bournier è ferito seriamente, noi siamo rovinati. Dovremmo pagare noi tutte le spese e non possiamo permettercelo. Da Lucien, mi domando come hai potuto. Non mangi niente. Su, forza, vai a scuola. E non badare a quello che ti dicono. A presto!

0: Eccoci.
1: Oh.
2: Ciao.
1: Non dovresti essere a scuola a quest'ora?
2: La nonna mi ha dato il permesso di aspettarti.
1: Su, forza, portiamolo dentro.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Povero piccolo, ma
3: dicono che devo portare per un po' questi calzoni così duri.
1: Ecco. Ecco qua, ci siamo.
2: Andiamo.
1: Dentro.
4: Attenta alla
2: ecco
4: testa
2: qua.
1: Attenzione agli stipiti della porta.
4: Che Dio sia ringraziato.
3: Dov'è il mio gattino?
4: È qui da qualche parte, tra un minuto te lo porto.
2: Ecco.
3: No, io lo voglio subito.
4: E va bene, vado a prendertelo.
1: Ah, quanto pesi. Ecco qua.
2: Credevo che restasse in ospedale.
1: Loro volevano così, ma ha fatto un chiasso tale che ho deciso di portarlo via.
2: Tanto meglio così.
4: Benny!
2: Almeno posso badare io.
4: Trovato il piccolo Klaus. Allora, ti va una tazza di latte caldo con un bel biscotto?
3: Sì.
4: Bene, preparo qualcosa anche per voi.
2: Se vuoi qualcosa, basta che tu lo dica a me.
3: Mm-hmm. Lo sai, Annette, sono volato giù, proprio in fondo al burrone.
2: Sì, lo so, ma non è stata colpa tua.
3: No.
2: Danny, devi promettermi che non ti avvicinerai mai più a quello Sam. Hai capito bene? Non devi neanche parlarci con lui.

Dimmi, li hai degli arnesi adatti? Vieni con me. Ti faccio vedere una cosa.

Hai mai pensato di dedicarti all'intaglio? Faresti bene. Hai del talento. Non tutti ci riescono con tanta facilità. Vieni.

niente. Voglio farti vedere come si usano questi arnesi. Osserva bene, eh? Visto? Si toglie solo un pezzetto alla volta. Mai troppo in fretta. E neanche troppo in profondità, ciò che è tolto. Adesso prova tu, ma fa molta attenzione che la sgorbia non ti scivoli dalle mani.

Molto bene, sei bravo. A questo punto, sai che cosa resta da fare? Devi definire con le sgorbie più piccole i dettagli, così una volta terminato puoi staccare il lavoro dal blocco di legno e passare alla fase finale, quella della levigatura.

0: Lucien. Com'è andata?
1: Bene.
0: Il maestro non ti ha detto niente?
1: No.
0: E gli altri bambini?
1: Neanche.
0: Sono stata in pena tutto il giorno. Ma forse andrà tutto bene.

0: Vieni, Marie. È già in tavola. Sei un vigliacco.
1: Adesso basta, Marie.
0: Mamma, ma perché gli hai dato il permesso? Dovevi costringerlo ad andare a scuola.
1: Ma lui ci è andato a scuola. Lascialo in pace, poveretto.
0: No, che non è andato a scuola. Non so dove si sia cacciato, ma a scuola non c'è stato di certo.
1: Lucien.
0: Ho incontrato il maestro venendo qui. Mi ha domandato dove era finito Lucien. E se qui in casa andava tutto bene.
1: Lucien!

0: Quando avrò finito di fare questo disegno, vorrei che i più grandicelli lo copiassero sul quaderno degli esercizi. Se occorre, ci sarà tempo anche dopo l'intervallo.
1: Lo sai che ha fatto Lucien Morel? Ha buttato il gattino in un burrone e quando Danny ha cercato di riprenderlo, l'ha spinto giù e lui si è rotto una gamba.
0: Sarà l'occasione.
1: Lo sai che è successo? Lucien Morel ha spinto mio fratello Danny giù per un burrone.
0: Dunque, fate attenzione.
1: Gli ha fatto rompere anche una gamba.
0: Questo vale per i più grandi come per i più piccoli.
2: Tu non ho finito.
0: Parleremo ora di alcuni modi in cui si possono diffondere le malattie. Questo insetto sembra così piccolo e innocuo. Eppure può minacciare la nostra salute. Bernard.
3: Sì?
0: Portami qui quel biglietto. Mettilo sulla cattedra. È la tua scrittura, Annette?
1: Sì, signore.
0: Ti sembra proprio che sia necessario?
1: Ma è vero, signore.
0: Lo so già che è vero. Ma io ti ho chiesto se ti sembra davvero necessario. Anche a me è difficile comprendere il comportamento di Lucien. E siamo tutti felici che non sia andata peggio di come è andata. Lucien ci penserà due volte prima di ripetere una simile sciocchezza. Ma se per puro caso dovessi sentire ancora altri pettegolezzi sull'argomento, garantisco a voi tutti, fin da ora, che mi arrabbierei moltissimo.
1: Sentito.
4: Beh, sì.

molto bello. Sì. Complimenti. Però nell'arca di Noè ci devono essere anche i leoni.

0: Lo sai che presto potresti venderle i tuoi lavori? Lì ti piacerebbe?
1: Potrei venderli sul serio.
0: Certo, e come? Sai, c'è un uomo giù nel villaggio che vende le mie sculture. Possiamo portargli anche le tue e mostrargliele.

0: giù a scuola oggi hanno annunciato una gara di lavoretti.
1: Ah, sì? E che premio si vince?
0: Non lo so. Ma il premio a me non interessa.
1: Come mai? Non ti iscrivi?
0: Sì. Voglio far vedere a tutti che sono il più bravo.
1: Ma sicuro che sei il più bravo? Perché c'è chi lo mette in dubbio?
0: Voglio scolpire un cavallo al galoppo. Con la criniera e con la coda, che si agita nel vento.
1: Ma perché vuoi fare un cavallo? Come mai non partecipi con l'arca?
0: Voglio regalarla a un bambino piccolo.
1: Tuo fratello?
0: No, lui abita vicino a me. È rimasto ferito in un incidente.
1: È grave.
0: Si è rotto una gamba.
1: Oh, poverino. Non vuoi raccontarmi com'è andata?

giocava su in cima alla montagna e un ragazzino lo prendeva in giro. Gli diceva che gli avrebbe buttato il gattino in un burrone. Non voleva farlo sul serio, ma poi gli sfuggì via di mano e Danny gli andò dietro e io non riuscii.

0: che cosa fai?
1: Tu non mi vorrai più adesso.
0: E perché mai?
1: Non mi vuole più nessuno.
0: E a me chi resterà per amico se tu te ne vai? Dai, siediti. Coraggio. Così va meglio. Lui come sta ora?
1: La sorella non mi permette di andarla a trovare.
0: Oh. È ancora arrabbiata con te?
1: Racconta sempre a tutti quello che è successo.
0: Non sarà facile. La gente è lenta a dimenticare. Ma tu stai agendo per il meglio. Insisti. Non arrenderti, non farti scoraggiare.

0: Hai visto chi ti viene incontro?
1: Annette, ciao!
0: Ciao, Annette!
2: Ciao! Cominciavo a credere che non tornaste più.
3: Bentornati!
2: Ora si può fare una passeggiata insieme.
0: Ho paura che sia un po' troppo presto.
2: Ma perché?
0: Forza, Danny. Attento. Ecco qua.
4: Spostati. Guardatemi.
3: Ma sei bravissimo, Danny. Sei bravissimo, caro.
4: Hai visto? Ho una gamba più corta dell'altra.
2: Danny, non dire stupidaggini. Che cosa c'è? Ma che succede?
0: Forza, Danny. Fa vedere alla nonna come sali le scale.

l'arca di Noè. L'ho fatta per Danny. Hai idea di cosa hai fatto? Non farti mai più vedere qui.

0: Mi dispiace. Non deve essere stato facile per te. Spero che questo non ti faccia venire voglia di arrenderti.
1: Tu fai presto a dirlo.
0: Può darsi. Staremo a vedere.

0: Ah, ho qualcosa per te. Tieni, ecco qua.
1: Ah, grazie.
0: L'avete saputo? Il piccolo Burniere starà zoppo per sempre.
1: No.
0: Già.
1: Ma che vergogna.
2: E lui va a spasso.
1: Dovrebbero sbatterlo dentro.
0: Diamogli un po' più di tempo.
3: Che bello, Annette. Vuoi presentarlo per la gara?
2: Sì, lo sai che è una meraviglia.
3: Avevo iniziato a farlo per Danny già da prima.
2: Accidenti, di sicuro lo vinci tu il premio.
3: No, secondo me il premio andrà a Bernard.
2: Ehi, il nostro cane è preciso a quello.
4: Non è un cane, stupida. È un orso.
3: Scusa tanto, ma ti giuro che a me era sembrato veramente un
2: che
3: cane.
2: Che dici? Dai, si vede benissimo che è un orso.

0: non sei stupido come sembri.
1: Vedrai, quando vincerai il premio, tutti quanti vorranno esserti amici. Su, a tavola.

0: Annette! Guarda che cosa ho trovato tra la legna! Ho trovato un rinoceronte, un bufalo e una tartarughina. Secondo me sono state le fate. Tu che dici?
1: Non dire idiozie.

0: Mamma, l'hai preso tu il mio cavallo?
1: No. Marie, l'hai preso tu il cavallo di Lucien?
2: No.
1: Sicuro che non l'hai portato dentro tu?
0: No.
2: Ma non può essere caduto di sotto.
0: Oh, no.

0: Lucien.
1: Che c'è, Serro?
0: Ma com'è successo?
1: Qualcuno deve averlo calpestato.
0: Oh, la gente non guarda dove mette i piedi. Non puoi ripararlo in qualche modo?

0: Lucien, ciao.
1: Ciao.
0: Come va la scultura? Quando è che vai a vincere quel premio?
1: No, non vincerò nessun premio. Il mio cavallo è finito in pezzi.
0: Oh no. Mi dispiace moltissimo.
1: È caduto giù. E qualcuno poi deve averlo pestato. E adesso non ho più niente da presentare alla gara.
0: Beh, puoi presentare qualcos'altro. Sì, magari quella testa di camoscia, no? Non era niente male.
1: Non avevo gli attrezzi adatti allora. Diranno che non so fare niente di meglio.
0: Beh, a te importa di quello che dicono?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché tutti loro mi odiano e credono che non sono buono.
0: E tu pensi che se vinci quel premio loro cambieranno idea su di te? Ti sbagli.
1: E allora perché dovrei provarci?
0: Per il fatto che l'amore e il rispetto degli altri bisogna guadagnarseli. E tu non ci riuscirai mai facendo le cose per te stesso. Tu mi dirai, chi sei tu per dirmi come fare a guadagnare l'amore e il rispetto degli altri?
1: Già.
0: Vieni con me. Spero che tu sappia mantenere un segreto, perché voglio raccontarti una cosa che non ho mai raccontato a nessun altro. Ho rubato in banca una volta. Oh, sta tranquillo, non queste qui. Siediti. Sai, ero impiegato in una banca un tempo e sottrassi dei soldi un poco alla volta. Continuai per un certo periodo, finché non mi presero e mi misero in prigione. Lasciai mia moglie Anna, sola con due figli piccoli a carico. Lei... Lei era una brava donna, timorata di Dio. E questo l'ha uccisa. L'umiliazione. Non riuscì a sopportarlo. I miei due figli non mi conoscevano quando uscii di prigione. Loro due erano già ben avviati nel loro lavoro.
1: E ora dove sono?
0: A Ginevra. Uno nel commercio e l'altro fa il medico. È piuttosto famoso, credo.
1: E non ci vengono mai qui?
0: Non lo sanno dove abito. Quando uscii di prigione pensai che andando da loro avrei rovinato la loro carriera e tutto il resto. Fu perciò che venni qui. Ogni tanto ho loro notizie, dall'uomo che vende le mie sculture giù in paese. No, quelli sono i soldi che guadagno con le sculture. Sono quasi quanto quelli che rubai. Feci del male a molta gente agendo in quel modo. A della gente che non so neanche chi fosse. Quindi non posso risarcirli. Però mi sentirei molto sollevato se potessi impiegare questi soldi per realizzare qualcosa di valido. Ecco, ora sei a conoscenza del mio segreto. Lo manterrai, spero.
1: Certo.
0: D'accordo. E adesso sarà meglio che tu te ne torni a casa. E non voglio sentire più certe sciocchezze riguardo al darsi per vinti. Perché puoi sempre fuggire dal villaggio se vuoi, ma non puoi fuggire da te stesso. Su, coraggio. Va pure adesso. E mostra a tutti di che pasta sei fatto.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: È un argomento che potrebbe anche far discutere, che potrebbe anche non trovarvi d'accordo, quello di oggi, quello che affronterà Nino Ciniello adesso qui alla rubrica Controluce. Ecco, prima di tutto amici, benvenuti. È Mario Pieri adesso al microfono assieme, come dicevo, a Nino Ciniello dall'altra parte del vetro. Benedizioni ecclesiastiche e primato di Dio, questo il titolo delle sue considerazioni. Vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiamo poi al termine del suo intervento. Allora, buon ascolto adesso con Nino Ciniello.
3: Cari amici ed amiche di Controluce, eccomi a voi per una nuova riflessione, spero stimolante, e spinga a mettervi in contatto. Credo che non dico nulla di nuovo quando sappiamo che ormai sono alcuni decenni che la religione cattolica romana non è più ufficialmente religione di Stato. Ma e comunque resta il fatto che è molto facile vedere in TV, per esempio, un sacerdote o un vescovo vestito di paramenti sacri benedire un'opera pubblica realizzata poi con i soldi e il lavoro dei cittadini che, come è noto, non appartengono tutti alla confessione di fede cattolica. Perciò è lecito domandarsi che senso abbia una cerimonia di quel tipo, cioè se sia giusto far mantenere, in altre parole, un ruolo speciale, particolare, unico ad una confessione che rappresenta solo una parte del variegato mondo religioso italiano. Con ciò non voglio dire che accanto, non so, al rappresentante cattolico gradirei vedere uno di un'altra confessione, ma che in tutti i momenti pubblici, ecco, lo Stato dovrebbe poi preoccuparsi di esprime la propria laicità e neutralità in campo religioso. Qualcuno forse dirà benedire un'opera pubblica in sé per sé è un gesto innocuo che intende esprimere semmai l'auspicio che l'opera che si sta inaugurando possa poi essere uno strumento utile e a beneficio di tutti. Forse di più in passato e soprattutto in ambito contadino molti si ricorderanno che si benedivano gli animali, i trattori, i campi, le case, ma anche in città, diverse fabbriche, gli edifici, i ponti o l'inaugurazione delle navi, eccetera. Mi ricordo che una mia amica diversi anni fa aveva appena acquistato la sua prima macchina, la portò immediatamente dal prete per farla benedire. E una volta molti sapranno che si benedivano anche le armi, spero che non sia più così oggi. Ora, la domanda di tutta questa considerazione è perché mai si sente questo bisogno di benedire un po' tutto? Penserei, ecco, che a livello popolare ho l'impressione che la benedizione sia vista più nella sua funzione, diciamo, propiziatoria, cioè che la cosa benedetta vada bene, che duri e che frutti l'interesse di chi è proprietario, ecco. O è finalizzata anche ad allontanare, come si dice, il malocchio o il diavolo o le forze negative in genere. Questo diciamo da un punto di vista più popolare, più da persona della strada. Dal punto di vista invece della teologia cattolica, la benedizione di ogni cosa, sottolineo ogni, poi vedremo perché, è la conseguenza normale dell'idea che la Chiesa di Roma ha di se stessa. Rappresenta cioè l'esercizio naturale dell'estensione del suo potere spirituale su tutta la realtà. Da dove verrebbe questo potere? Ora, molto in sintesi, citerò alcuni documenti della Chiesa, per esempio nella seconda sezione, articolo 9, pagina, paragrafo 3, il Catechismo della Chiesa Cattolica parla ampiamente della natura, del carattere e della missione della Chiesa. Ebbene, oltre ad affermare, ma senza dimostrarla poi, la stretta continuità e successione fra i primi apostoli e i vescovi, per esempio la Lumen Gentium dice che il Signore Gesù non solo ha istituito dei ministri, ma li ha anche dotati di sacra potestà. E soltanto per mezzo di questo riconoscimento, quindi, essi possono agire, cito sempre questi documenti, in persona di Cristo capo. Ora, che cosa troviamo alla base di questa concezione? Perché è importante capire questo. Ritroviamo l'idea che l'opera di Cristo non può essere limitata ai brevi momenti o brevi anni del suo ministero terreno. Quindi, in ogni generazione, fino alla fine dei tempi, deve essere messa in contatto la realtà, in contatto con Cristo. Fisicamente e visibilmente, come può Cristo essere presente tra gli uomini? Per la Chiesa di Roma, Cristo è presente nella persona dei suoi ministri. Il sacerdote, infatti, è considerato un alter Christus, cioè un altro Cristo, perché il sacramento dell'ordine gli conferisce, gli conferirebbe, la facoltà di rappresentare Cristo. Gli dà, cioè, cito l'enciclica Mediator Dei, il potere di agire in virtù e nella persona di Cristo stesso. Ora, nella realtà, perché questo discorso non è limitato agli aspetti teorici, nella realtà questa rappresentanza non è puramente formale e subordinata, ma è un vero e proprio trasferimento di potere da Cristo alla Chiesa, appunto nella persona dei suoi rappresentanti. Alla base di questo trasferimento di potere c'è una sorta di prolungamento indebito che tende un po' a sfumare e ad annullare in realtà ogni distinzione che deve permanere tra Cristo in quanto capo e la Chiesa in quanto suo corpo. Ora, in relazione al tema che ho suscitato all'inizio, quello delle benedizioni, ecco, questa sorta di continuità, diffusione che confonde i ruoli e l'autorità fra Cristo e la Chiesa, che invece devono essere mantenuti in questo rapporto. Quando, ripeto, si sfuma questa distinzione, l'obbedienza e la sottomissione che i credenti devono all'unico Dio e Signore si trasforma in obbedienza alla Chiesa, vista come canale dell'autorità del Signore. Si assiste allora non solo ad una, diciamo, abusiva oggettivazione di Dio, cioè per cui il divino viene a essere amministrato, messo a disposizione o gestito dall'uomo, per cui il perdono e il giudizio di Dio si identificano con il perdono o il giudizio dei suoi rappresentanti. Non solo questo, ma assistiamo anche alla localizzazione di Dio, per cui la sua presenza o assenza, benedizione o maledizione, si identifica con la presenza e la benedizione del clero. Allora, poiché la Chiesa di Roma rifiuta di prendere sul serio gli effetti drammatici, pervasivi e universali del peccato e del rifiuto di Dio insito nel cuore di ogni uomo, minimizza di conseguenza le conseguenze, scusate il gioco di parole, di questa condizione in ogni struttura che è presente, in ogni struttura e opera umana. Ha, diciamo, una visione ottimista della realtà, può vedere se stessa quindi come il punto di incontro delle persone, dei popoli, della società, delle istituzioni, con quel trascendente di cui necessitano per essere integralmente se stessi. Ciò ha portato la Chiesa di Roma a non annunciare il pentimento e la conversione nei termini biblici, per cui il mondo può, in fondo, continuare a rimanere se stesso, senza rotture radicali, senza profondi cambiamenti. In fondo, se sono moderate le sue esigenze, esigenze della società, dell'uomo, eccetera, possono essere soddisfatte. I suoi valori possono continuare a essere coltivati, devono solo trovare una concordia, una pacifica convivenza con la Chiesa. E in tal modo la Chiesa di Roma si presenta davanti al mondo come amica, come alleata, deve solo procedere alla consacrazione religiosa della società costituita, cioè verniciare l'esterno lasciando immutato poi l'interno, ecco. E in tal modo è ovvio che le conseguenze sono chiare: essa si è sostituita al Vangelo e inevitabilmente è diventata una componente del sistema sociale, economico e politico. Ora, chi l'avrebbe mai detto che dietro a gesti apparentemente innocui come quelli di un prete che benedice un edificio pubblico, non so, una macchina, una nave, eccetera, possono esserci tutta una particolare visione della realtà con tutte queste forti implicazioni. Questa riflessione però, ecco, diciamo l'altro lato della medaglia, non vuole demonizzare la benedizione né disconoscerla. Penso, non so, alla prima pagina della Bibbia, quella della creazione, dove la benedizione è presente in modo palpabile, grandiosa nella vita che sboccia in tutte le sue forme e varietà, non so, dalle stelle del cielo al mare, dai monti alle pianure, dalle piante ai fili d'erba. Immaginiamo la creazione degli animali, della creatura umana stessa, ecco, tutto è stato già benedetto da Dio, prima ancora che tu ed io avessimo avuto l'idea di chiedere o il desiderio di chiedere la sua benedizione. Ma non è possibile capire il senso di tutta la creazione se la si sgancia dall'alleanza e dalla fedeltà di Dio verso la creazione stessa. È questa alleanza che costituisce il motivo della relazione tra Dio e il creato. È grazie ad essa che possiamo essere certi dell'impegno di Dio a conservare, a custodire, a benedire tutta la sua creazione. Se da un lato questa alleanza ci insegna a dipendere da Dio, a fidarci di Lui e della sufficienza delle sue benedizioni e dei suoi provvedimenti, dall'altro, questo è importante, ci libera dall'angoscia di dipendere unicamente dai mezzi e dalla religiosità umana. Ciò che Dio ci concede quando onoriamo la sua volontà non ha nulla a che vedere con i riti e le istituzioni che pretendono di essere canali della sua grazia.
2: Grazie allora per aver seguito anche quest'oggi Controluce, vi invito a restare ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte e vi invito a non mancare il prossimo appuntamento.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Qualcuno mi ha scritto: non pensa lei di esagerare un po' troppo nel cercare di risolvere tutti i problemi con la Bibbia? Io sono un cristiano e credo nella Bibbia, ma non pensa davvero che anche la Bibbia ha le sue limitazioni? Ebbene, voi sapete che ogni volta che questa trasmissione va in onda, noi prendiamo la parola di Dio per cercare quivi le risposte ai problemi che ci sono presentati. Voi sapete che trasmissione dopo trasmissione, ogni volta che vi sintonizzate con noi, voi ci sentite dire che dobbiamo andare alla parola di Dio per trovarci le risposte adatte. Però mi trovo in accordo con questo ascoltatore quest'oggi, almeno fino a un certo punto. Ed è così, la Bibbia ha le sue limitazioni, la Bibbia non può far tutto per noi, ed è quindi importante che noi sappiamo quali siano tali limitazioni, di modo che noi non abusiamo la Bibbia, e d'altra parte pure sappiamo esattamente quello che la Bibbia può e non può fare. E così, per cominciare, penso che sia importante fare questa dichiarazione: la Bibbia può fare tutte le cose per le quali essa fu intesa. Ora, se voi avete una chiave ed essa è stata fatta per aprire la porta della vostra casa, sarebbe sciocco provare di usarla per aprire la portiera della vostra automobile. Non entrerebbe neppure nella serratura, perché non è fatta per tale scopo. Pure sarebbe sciocco provare tale chiave nella saracinesca del negozio giù in città. Non aprirebbe neppure quella, e potresti usarla in 100 altre porte, ma non vi riuscirebbe ad aprirne alcuna, perché essa è stata fatta solo per la porta di casa vostra. Così è la Bibbia, è una chiave che apre le cose che Dio vuole che apre, e apre solo quelle. La Bibbia non va oltre il dirci tutto ciò che occorre sapere per amare Dio e per amare il nostro prossimo. Queste sono le sue limitazioni, e inoltre essa ci rivela tutto ciò che dobbiamo sapere della vita e della rettitudine, ci dice tutto ciò che occorre sapere per vivere una vita come Dio vuole che la viviamo e che sia a Lui di compiacimento. Questo ci dice la Bibbia, ci dice come possiamo essere salvati e come possiamo essere trasformati, come divenire quel tipo di persona che Dio vuole che diveniamo, ci dice ciò che Dio intendeva di dirci e nulla più. Non ci dice come costruire una nave, né come procedere con un impianto elettrico, né ci dà i principi della scienza medica. No, non ci dà tali cose, ma ci dà tutte quelle che abbiamo bisogno per vivere una vita retta e virtuosa. Ci fa conoscere lo scopo della vita. Ci rivela il basilare problema dell'uomo, che è il peccato. Ci dà la grande soluzione di Dio in Cristo, la salvezza, come Egli venne per morire sulla croce al nostro posto, portando su di sé i nostri peccati e le pene e l'ira di Dio che noi meritavamo per le nostre colpe. Ci dice che per la fede in Cristo noi otteniamo il perdono dei nostri peccati, ma non ci dice nessun altro tipo di cosa. Ci dice naturalmente che coloro che hanno riposto la loro fede in Cristo possano cambiare e divenire nuove creature. Ci dice come possiamo cambiare e divenire persone differenti. Ci dice come risolvere problemi di affari che dobbiamo affrontare con altre persone. Ci dice come risolvere i nostri problemi con Dio. Ci dice come risolvere i nostri problemi con i nostri mariti, con le nostre mogli, con i nostri figli, con i nostri genitori e con il nostro prossimo. Ci dice questo e nient'altro. Nessuno viene da noi per consultarci sul come aggiustare una gomma sgonfiata. Potreste voi dire come aggiustarla? Questa non è la ragione per cui si viene ad un consulto. Non vengono a dirci: guarda, io sono un guai con la mia cattedra, potresti venire e darmi una mano con essa? Vengono a dirci che sono in guai con la moglie, che hanno problemi con la nonna, problemi nella loro relazione con la suocera, hanno problemi con persone e hanno problemi con Dio, che è la persona a cui tutti quanti dobbiamo render conto di ogni azione nella nostra vita. E questo del resto è lo sfondo contro il quale si vive la nostra vita.
Così la Bibbia tratta con il vitale soggetto di come la gente può amare Dio, amare il proprio prossimo e amare se stessi. Infatti leggiamo nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 3, che i sacri scritti possono darci la saggezza che ci conduce alla salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù, e che ogni scrittura è ispirata da Dio, cioè respirata fuori da Dio, ed è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, al fine che l'uomo di Dio sia compiuto, appien fornito per ogni opera buona. Ogni cosa che occorre sapere, ogni cosa che possiamo necessitare per fare l'opera a cui Dio ci ha chiamati, è in questo libro. Tutto ciò che occorre sapere per amare appieno il Dio e il prossimo nostro è qui contenuto. Eppure, in questo libro troviamo la maniera per cui noi possiamo essere cambiati e resi piacevoli a Dio. La Bibbia non solo ci dice come essere salvati, ma ci dà la saggezza che necessitiamo per ricevere tale salvezza. Ci dà il piano della salvezza dell'eternità scorsa, dicendoci come l'agnello di Dio fu immolato fin dalla fondazione del mondo e come per mezzo dei sacrifici del Vecchio Testamento tale piano fu reiterato volta dopo volta per ricordare al popolo che un Salvatore sarebbe venuto, e come poi in attualità venne, e come egli sparse il suo sangue sulla croce al posto dei peccatori colpevoli, portando sul suo corpo le loro colpe e le loro penalità. Ci dice questo, e ci dice che se crediamo in Gesù Cristo, che egli morì e risorse dalla morte,

Nata nel mistero, l'epilessia, era sordomuto ed indemoniato. Il padre chiede umilmente aiuto, spiegando come il demone lo prende ovunque, lo atterra ed egli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito. E mentre egli parla ancora, ecco il ragazzo cadere per terra, rotolarsi e schiumare. Inorridita ed impotente, la folla guarda. E Gesù, con tanto amore, prende il padre in disparte e chiede da quanto tempo ciò accada. La risposta, fin dall'infanzia, e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma se tu ci puoi qualcosa, aiutaci per pietà. Gesù risponde, se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. E il padre esprime tutta la sua disperazione e confusione, esclamando, io credo, aiuta la mia incredulità. Sembra un paradosso, ma può essere anche la tua preghiera. Oggi, se tu sei circondato da dubbi e problemi ed hai bisogno di aiuto, forse non sarai un indemoniato e forse pochi sono i malati di epilessia in ascolto. Però lasciami un po' parlare dell'equivalente a livello spirituale. Tutti noi abbiamo qualcosa che ci prende, ci atterra, ci fa schiumare, stridere e restare stecchiti. Pensa un po' alla crudeltà del dominio del peccato. Ovunque ti prende, schiavo del peccato, questo padrone che non perdona, ti atterra come un peso al collo. Ogni peccato aggiunge i suoi chili e ben presto ti ritrovi a terra, scoraggiato, impotente di far nulla. E ti fa schiumare come un bel bicchiere di birra, ma che si rivela solo schiuma quando vai per berla. Il peccato ti promette molto e poi ti porti via tutto. Ti fa stridere, ti fa arrabbiare, perché vedi che ogni tuo sforzo è inutile. E infine rimani stecchito, fiaccato, incapace di vincere questo crudele despota, il peccato. Forse anche tu spesso cadi nel fuoco e nell'acqua, cioè vorresti solo provare, scherzare col fuoco, come si suol dire, con qualcosa che sai bene che è male, e ti avventuri in acqua, in qualcosa che tutti fanno. Sta attento, amico. Satana ti tenta per farti perire, per farti morire. E la fine di chi rifiuta la grazia di Dio è là dove c'è il pianto e lo stridor dei denti. Qualcuno ha detto che l'inferno non è altro che la realizzazione di tutto ciò che dovevi essere, potevi essere e non potrai mai più esserlo. Roba da mordersi le labbra, oltre che stridere i denti, per l'opportunità perduta. Prima che sia troppo tardi, vieni a colui che ti invita. Vieni a me, tu che sei oppresso dal peccato, ed io ti darò riposo. Gesù guarì quel giovane, comandò allo spirito immondo di uscire, e questo con un ultimo violento strazio e grido lo lasciò. Tutti dicevano, il ragazzo è morto, ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Forse tu dici di essere normale, bravo, buono. E una caratteristica dell'epilessia è che non si nota così facilmente. Chi ne soffre appare del tutto normale, fin quando non giunge improvviso l'attacco. Vieni a Gesù, e solo se egli ti libera, tu sarai veramente libero. Tu puoi dire, come il padre di questo ragazzo, Signore, credo, aiuta la mia incredulità. Ed egli ti solleverà e ti rialzerà. Vedremo ancora un incontro di Gesù con un'altra persona molto triste, fra poco. Ma prima vorrei farvi ascoltare un canto che ci farà riflettere, soprattutto pensando a quante persone sono schiavi di vizi, di passione, di droga, di piaceri mondani, di sesso, di tante cose. Ebbene, Gesù può liberarci. E questa canzone dice, ragazzo, dove vai? È Nicola del complesso Alba Nuova che ce la canta.

Tipi come quello di cui adesso vi parlo non si trovano ogni giorno. Schiavo di una forza non sua, ha girato molti riformatori inutilmente. Spezza le catene come stelle filanti e niente e nessuno riesce a farlo ragionare. Da tempo ha fatto la sua dimora in un sepolcro abbandonato, poiché nessuno osa passare vicino. Egli gira nudo e urla sempre fra i monti. È chiaramente pazzo e spesso e volentieri si dibatte fra le rocce, facendosi male. Il suo corpo è diventato un enorme condominio di demoni, decisi a tutto pur di evitare lo sfratto. Ma quel giorno arriva, come sempre, troppo presto. Non un funzionario qualsiasi, ma il padrone assoluto, Dio stesso, nella persona di Gesù Cristo. I demoni capiscono che si tratta di una guerra perduta e pregano Gesù che, se proprio devono lasciare quell'uomo, dia loro almeno il permesso di dimorare nel vicino branco di maiali. Permesso accordato, ed ecco i demoni lasciare in pace quell'uomo e precipitarsi nei maiali, i quali imbizzarriti corrono nel lago affogando. La gente accorre e trova l'uomo seduto, vestito e sano di mente, colui che soleva girovagare irrequieto, seduto, che riposa ai piedi di Gesù, colui che girava nudo a morir di freddo, eccolo vestito, colui che era matto, eccolo ragionare chiaramente. Quale trasformazione, quale cambiamento, avendo incontrato Gesù! Forse oggi, almeno in Occidente, non si trovano casi di indemoniati così spesso come ai tempi di Gesù. Ma la stessa forza malvagia è all'opera oggi come allora. Ed oggi come allora Gesù può liberare dagli orribili risultati del male e del peccato. Forse, come quell'uomo, anche tu sei incorreggibile, schiavo di vizi e passioni da cui ti è impossibile uscire. Forse non fai altro che sbattere la testa contro il muro e urlare in cerca di cosa sia mai la vera vita, perché la tua altro non ti sembra che una continua morte. Ebbene, Gesù può darti forza, pace, e dove vedi solo pazzia, potrai vedere ordine e significato. Ma oggi, come allora, ci sono coloro che pregano Gesù con tanto di rispetto perché se ne vada via da loro. Questo è infatti quello che fanno i padroni dei maiali, appena informati della cosa. Essi, veduto l'uomo guarito, i maiali annegati e le entrate per quell'anno sfumate, pregano Gesù di allontanarsi da loro e dal loro paese. Per costoro i loro affari sono più importanti di quest'uomo. Così troviamo ancora oggi quelli che rifiutano Cristo perché amano troppo la loro vita, pazza come possa sembrare, oppure per paura che Cristo arrechi disturbi finanziari o che egli scopra le loro entrate non tanto oneste. Certo, nel mondo corrotto di oggi costa senz'altro seguire Cristo, ma quello che egli ha da offrire è molto più di quanto porta via. Salvezza, pace, perdono e vita eterna, tutte queste cose tutto l'oro del mondo non può comprare. I demoni pregarono Gesù di non mandarli all'inferno. I proprietari dei maiali lo pregarono che si allontanasse dalla loro zona. L'ex pazzo, guarito, prega invece Gesù di poter stare con lui. Com'è bella questa preghiera, dove quest'uomo chiede di stare con Gesù. Ma Gesù gli disse: torna a casa tua, va e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. E ci è detto che egli se ne andò per tutta la città, proclamando quanto grandi cose Gesù aveva fatte per lui. La preghiera dei demoni, la preghiera dei proprietari dei maiali, la preghiera di quest'uomo che chiede di poter stare con Gesù. Qual è la tua preghiera? Tra poco sentirai ancora una volta il nostro indirizzo. Sei benvenuto a scriverci due parole se desideri approfondire questi discorsi e questi soggetti, questo argomento che hai sentito parlare oggi. Che Dio vi benedica, a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Fin qui abbiamo lodato e celebrato il Signore. Ed io ho dinanzi a me un salmo la cui apertura è proprio celebrate l'Eterno. Mi sto riferendo al Salmo 107, che parte di una trilogia di salmi, il 105, 106, 107, appunto, dove è ridondante questo invito: celebrate l'Eterno. E possiamo avere tante ragioni per celebrare il Signore, ma potremmo anche non avere alcuna ragione per celebrare il Signore. E il salmista, in quello che è un salmo abbastanza corposo, infatti si tratta di 43 versi, ripercorre alcune situazioni. Ma il mio intento non è questa mattina di andare a ripercorrere l'intero salmo, ma sono stato attenzionato da una parte di questo testo ed è per questo che domandavo a ciascuno all'inizio: come stai? Come ti senti? Perché non basta avere la bocca piena di lode, non basta battere le mani, anche saltare, danzare e manifestare un'apparente gioia per poter dire realmente: ho gioia profonda, ho pace profonda. Perché il tempo che stiamo vivendo e che ci accomuna tutti quanti, molto probabilmente, dice tutt'altra cosa. Allora io ho ristretto il salmo ad una lettura che parte dal verso 31, dove insieme possiamo leggere: celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie in favore dei figli degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Egli cambia i fiumi in deserto e le sorgenti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in luogo arido per la malvagità dei suoi abitanti. Egli cambia il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Là egli fa abitare gli affamati ed essi si innalzano una città da abitare. Vi seminano campi e vi piantano vigne che producono un abbondante raccolto. E termino qui l'estratto di quello che è appunto un salmo di celebrazione, di lode al Signore, e che molti amici ostili alla fede cristiana accusano la Chiesa di aver derubato Israele e l'ebraismo delle sue preghiere. A noi ringraziamo e benediciamo il Signore per i salmi che fanno parte della Bibbia ebraica e che oggi fanno parte anche di quello che è la raccolta di libri che noi chiamiamo appunto Bibbia. Non ci sentiamo dei ladri nei confronti di Israele a recitare e a benedire il Signore per mezzo di queste preghiere che accompagnavano l'orante nelle sue giornate. Anzi, sia benedetto il Signore per questa parola che oggi arricchisce la nostra vita. E questo estratto di questo salmo è un focus per rispondere appunto alla domanda: come stai? Celebriamo, benediciamo il Signore, ma il verso 33 è una pennellata, È un dipinto che si mostra ai miei occhi e dice: egli cambia i fiumi in deserto, le sorgenti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in luogo arido. Fiumi, fonti d'acqua, terra fertile, spariti. In un tratto, in un giorno, in un mese, forse in un anno, un periodo della mia vita, forse della tua vita, sta vedendo le acque che colmavano la nostra esistenza lentamente prosciugarsi, fino a lasciare di un fiume un letto di sassi, dove c'erano le sorgenti alle quali andavamo ad attingere. Lentamente l'acqua è cominciata a scarseggiare, poi a gocciolare, fino al punto che tutto ciò che poniamo sotto quella sorgente resta asciutto. La terra dove piantavamo i nostri semi, che ci donava fiori, frutti, alberi, che nutriva la nostra esistenza, oggi uno non raccoglie più semi, ma se raccoglie semi è diventata incapace di produrre un risultato. E allora io cambio la domanda a qualcuno e chiedo, non più come ti senti, ma piuttosto ti senti così? Un fiume asciutto, una fonte senza acqua, una terra arida? Io sì. E la mia condizione, credo, è la condizione di molti. Perché le emozioni che arricchivano la nostra vita ultimamente sono state deluse, sono state illuse. Il dolore nel quale viene intinto giornalmente il nostro pane è troppo amaro. E allora lentamente la terra si ritira. Lentamente il fiume si asciuga e tu dici: Signore, dove sei? Quando i fiumi sono secchi, quando l'acqua manca, nella scrittura arriva la carestia, perché mancando l'acqua, di conseguenza la terra è arida e non può essere coltivata e produrre un frutto. Però ho un'altra domanda. E più che una domanda, è un interrogativo che non ha bisogno di risposta. Perché i fiumi, le fonti d'acqua, la terra fertile, non solo può essere la nostra condizione, ma possono rappresentare anche la nostra vita. Uomini e donne chiamati a dissetare gli assetati. Uomini e donne chiamati a portare la vita in mezzo alla morte. Uomini e donne chiamati a portare la luce in mezzo alle tenebre. Uomini e donne che in questo tempo fanno fatica perché è tutto complicato e terribilmente difficile. Ma attenzione, attenzione, perché la scrittura che noi stiamo vestendo su noi stessi ci dice qualcosa che ritengo profondamente importante. Abbiamo parlato di fiumi tramutati in deserto, sorgenti d'acqua in luoghi aridi, la terra fertile in luogo arido, ma prima di questa pennellata il salmista, la parola, apre il verso 33 e dice: egli cambia. Vuol dire che questa condizione, che questa situazione, non ce la siamo scelti noi, che lo stato che stiamo vivendo a livello psichico, emotivo ed anche spirituale, non è un premio o una condanna alla nostra condotta, ma è una situazione che Dio ha voluto. Egli cambia. E se ieri il Signore mi dava la pioggia, oggi ha deciso che sulla mia vita non deve piovere. Se ieri mi teneva in mezzo al mare, oggi mi prende per mano e mi porta in mezzo al deserto. Io non gli posso chiedere: Signore, cosa stai facendo? Perché egli è Dio. E il salmista dice: egli cambia. E allora, dove ieri vi era la vita, oggi vi è la morte. Dove vi era l'abbondanza, oggi c'è la penuria. Dove vi era la gioia, oggi vi è il lutto. E dove non c'è una fede radicata nella scrittura, si alzano delle domande. Ed io spero che non siano le nostre di domande. La prima domanda: quando perdura questa situazione di aridità, la prima domanda che si ode quando non scende pioggia dal cielo è questa: dov'è Dio? E quando qualcuno la rivolge a noi, la domanda diventa: dov'è il tuo Dio? Ed era la domanda di Acab e Jezebel ad Elia quando vi fu carestia. Ed Elia aveva nel suo nome la risposta: l'Eterno è il Dio che è. Ma è plausibile, è giustificabile, è comprensibile l'eco di questa domanda: dov'è Dio? Ciò che purtroppo è peggio ed è pericoloso è quando un credente fa la seconda domanda: Dio, ci sei? Non più: Dio, dove sei? Perché quando tu chiedi a qualcuno dove sei, dai per scontato che non è con te, ma sta da un'altra parte facendo qualche altra cosa con altre persone. E questo già vuol dire credere che Dio è. Ma quando non riesci a comprendere Dio dove sta, cosa sta facendo, con il passare dei giorni e l'aridità che stringe la terra, il cuore, l'anima, e comincia a spaccarsi come un terreno brullo, la domanda di molti diventa pericolosamente: Dio, ci sei? Dio, esisti? Ma vuoi vedere che fino ad oggi mi sono sbagliato? E più il dolore cresce, più la sofferenza avvolge la nostra esistenza, più queste domande fanno a pugni nella nostra mente, nel nostro cuore. E se noi leggiamo il libro dei Salmi, ci accorgeremo che arriva una disperazione che fa gridare tante volte il salmista in questo modo: Dio, non essere sordo. Quante volte leggiamo: sii attento alla voce della mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio alla mia orazione. Non essere sordo, che può anche significare: Dio, non restare in silenzio. Credo che sappiate tutti che la conseguenza del mutismo è la sordità. Tutti quelli che hanno difficoltà a proferire, a pronunciare parole, è perché sono sordi. E nella scrittura si litiga con Dio allo stesso modo: quando Dio non sente, non parla. E allora, se Dio non mi risponde, se Dio non parla alla mia disperazione, è perché non mi sta neanche ascoltando. E allora, siccome Dio non mi ascolta, Dio non parla neanche. Come stai? Come ti senti? Come ti senti quando Dio non ti ascolta o quando Dio non ti risponde? Qualcuno potrebbe dire: sì, io so che Dio mi ascolta, va bene, ma se Dio ti ascolta e poi dopo non ti risponde, che ti ascolta a fare? Non sono qui per portarvi alla disperazione oggi. Allora il salmista si dà delle spiegazioni. Dio non mi ascolta perché forse è troppo lontano, perché non grido abbastanza forte. E questa è la ragione perché a volte dei predicatori urlano, pure quando pregano, anche dei credenti. Si grida forte perché forse inconsapevolmente si pensa che Dio è troppo lontano e la nostra voce non lo raggiunge. O qualcuno potrebbe dire: Sì, egli è vicino, però si è addormentato. E quindi io gridando lo sveglio, ma la scrittura che non mente dice che Dio non dorme e non sonnecchia. Allora ce l'ha con me perché non mi ascolta e non mi risponde. Signore, perché fai questo? Perché non dai un segno della tua presenza? Perché non ci aiuti a comprendere che cosa vuoi tu dirci? E forse è proprio nell'assenza di Dio che noi dobbiamo scoprire la sua presenza. Probabilmente è nel silenzio di Dio che noi dobbiamo imparare a riconoscere la sua voce. Vi è un profeta che gridava contro Gerusalemme, che predicava la parola del Signore, al quale un certo giorno Dio gli dice: attaccherò la tua lingua al tuo palato, tu sarai muto e non parlerai più. È il profeta Ezechiele. Il testo è al capitolo 3, al verso 26, dove Dio gli dice: attacco la lingua al tuo palato. E chi ha avuto la possibilità di parlare in pubblico o di tenere anche un esame davanti a una commissione sa che cosa significa la lingua che si attacca al palato. Il voler dire qualcosa ma non riuscire a parlare. Chissà che forse oggi, come al tempo di Ezechiele, in cui per tanto tempo abbiamo ascoltato ma non siamo riusciti a mettere in pratica, Dio abbia scelto di parlarci non parlando. Dio ci sta forse dicendo di imparare a riconoscere la sua presenza quando lo vediamo assente. È un po' quel che accade ai nostri affetti. Scopriamo l'importanza di una persona cara quando non c'è più. E chissà che Dio non ci stia parlando allo stesso modo. C'era un uomo che ha litigato durante la sua vita con Dio perché non voleva fare ciò che Dio gli chiedeva di fare. Quanto mi sta simpatico Giona, ma quanto mi è simpatico il Dio di Giona, che gli dice di fare una cosa per fargli fare il contrario di quello che lui aveva pensato, perché facendo il contrario di quello che Dio gli aveva detto, Giona si ritrova a fare quel che Dio voleva che egli facesse. Non vi sto torcendo il cervello, ma è quel che accade spesso con Dio. Noi siamo convinti che il Signore stia facendo con noi una determinata cosa, ma siccome non abbiamo i suoi occhi, non abbiamo la sua mente, noi non riusciamo a riconoscere che Egli ci sta facendo fare il contrario di ciò che noi pensiamo per giungere ad adempiere quello che Egli ha deciso di fare attraverso di noi. E Giona scappa, la conoscete la storia, la nave verso Tarshish, il naufragio in bocca a un pesce, tutta la situazione, fino a quando si convince di andare a predicare. E Dio aveva mandato Giona a predicare ai niniviti la loro distruzione. Ma Giona non ci voleva andare perché aveva chiaro nel suo cuore che se avesse predicato quella parola i niniviti si sarebbero convertiti e Dio avrebbe cambiato il suo piano. Allora scappa, ma attraverso una situazione tale si ritrova a fare proprio quello che non voleva fare. E quando lo fa, litiga con Dio e gli dice: mi avevi mandato a dire a quel paese che sarebbero stati distrutti, ma come io pensavo, loro si sono pentiti, si sono convertiti e tu non hai fatto niente. Tu ci hai fatto una bella figura e io sono passato per bugiardo. Tu sei il buono e io sono l'incapace. Un po' a volte come accade tra marito e moglie quando si gestiscono i figli, no? Solitamente la moglie dice al marito: tu fai il bravo e io faccio la cattiva. E Giona, dopo aver predicato, sfida Dio. Dice: adesso voglio vedere se distruggi Ninive. Vi ricordate cosa fa Giona? Sale sull'altura di fronte alla città, si fa una piccola capanna con delle fronte, si mette sotto e aspetta il fuoco che scende dal cielo, perché lui aveva predicato: ravvedetevi altrimenti sarete distrutti. E mentre lì a guardare la città di Ninive si alza il sole è Dio che non è presente, Dio che non parla con Giona, gli fa crescere un albero alle spalle e Giona non sente il caldo. Passa la giornata, durante la notte Dio manda un verme a mangiarsi la pianta e il giorno dopo, quando risorge il sole, Giona è ancora là, alza la testa e dice: ma qui non c'era un albero che mi teneva fresco? E dice: Signore, ti sei preso l'albero? E allora Dio dice a Giona: ecco quanto mi è simpatico il Dio di Giona. Dice: non ti sei accorto che ti ho messo un albero dietro? Nel momento in cui te l'ho tolto, te ne sei accorto. E ti è più caro l'albero che stava sulla tua testa che la salvezza dei niniviti di fronte a te. Torniamo al testo e andiamo a concludere. Come ti senti? Arido, asciutto, secco? Perché il verso 35, che viene dopo il 33 e il 34, dice: egli cambia il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Lo stesso Dio che oggi mi tiene in terra arida è lo stesso Dio che rifarà sorgere le mie fonti d'acqua. È lo stesso Dio che improvvisamente aprirà le fonti del cielo, farà scendere pioggia in tale abbondanza che un fiume in piena comincerà a scorrere nella mia vita. E allora, fratello, sorella, io ti domando ancora una volta e perdona le mie tante domande: credi possibile ancora oggi che Dio possa cambiare? Egli è colui che cambia il bene in male, egli è colui che cambia il male in bene, perché tutte le cose cooperano al bene che egli ha stabilito, ed è un bene più grande del nostro egoismo, è un bene che va molto più lontano della nostra visione. Mi rallegra sapere che nonostante oggi mi senta senza forze, che nonostante oggi mi senta esaurito proprio come te, che nonostante io oggi mi senta secco ed arido, sto parlando a voi di quel Dio che può cambiare la mia aridità in un lago. E sapete perché mi deve trasformare in un lago? Perché tanti si devono venire a fare il bagno nella mia vita, tanti devono venire a trovare frescura alla mia presenza. Ed è questo che la scrittura ci dice: egli cambia il deserto in lago, la terra in sorgenti d'acqua, e li fa abitare gli affamati. Fratello mio, sorella cara, la nostra vita improvvisamente diventerà una sorgente zampillante alla quale tanti verranno a dissetarsi. Non disperare se oggi sei arido e secco, perché domani improvvisamente la tua vita sarà piena di acqua. Signore, perché domani? Non lo puoi fare già oggi? Signore, fallo oggi, adesso, in questo momento. Io non ti mando a guardare come fece il profeta se stanno arrivando le nuvole. Io ti chiedo: senti dentro di te il fiume dello Spirito? Senti zampillare dentro di te la sorgente del fiume di Dio? O vuoi restare asciutto? Se non vuoi restare asciutto, alzati, perché l'acqua scorre meglio. Alzati, adesso. Se vuoi che la tua vita sia un fiume in piena, alzati, alzati, alzati. Lascia che il tuo cuore, rotto dall'aridità, così come accade quando si va sulla sponda del mare e la sabbia è asciutta e tu cominci a scavare, man mano trovi la sabbia bagnata. Poi scendi ancora più sotto, così come si fa con un pozzo, e trovi l'acqua. E nel momento che l'acqua è arrivata, comincia a salire. In questo momento scava dentro di te e lascia che l'acqua dello Spirito si elevi come un pozzo, che cominci a gorgogliare dentro di te. Chiedo al pastore Stefano, proprio per richiamare una fonte d'acqua, canto che dice proprio: pace come un fiume, gioia come un monte, ma qualcosa lo Spirito Santo deve cominciare a muovere dentro di noi.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Nei Vangeli, in particolare nelle parabole, Gesù fa spesso riferimento al regno dei cieli o regno di Dio. L'aspettativa maggioritaria tra gli ebrei del primo secolo per quanto riguarda il Messia prevedeva, diciamo, un regno visibile di pace e giustizia, instaurato dal re discendente di Davide, il Messia, che avrebbe liberato Israele dai nemici, con Israele che, guidato dal Messia, avrebbe continuato a svolgere la sua funzione di luce delle nazioni, di cui i profeti avevano parlato. In effetti, le scritture ebraiche, che noi oggi conosciamo come Antico Testamento, permettevano questa lettura. Tuttavia, tra le pagine dell'Antico Testamento ci sono anche altri elementi, altri aspetti del Messia che Gesù fece venire alla luce, aspetti che gran parte dei suoi contemporanei non considerava. Infatti Gesù collegò al Messia la figura divina del figlio dell'uomo in Daniele 7, che regna per sempre, ma parlava anche della sua morte per i peccati del suo popolo, con evidenti riferimenti a passi come Isaia 53. La maggioranza delle persone pensava si trattasse di due figure diverse ai tempi di Gesù, e invece Gesù sembrava farle confluire nella medesima persona. Nell'insegnamento di Gesù, il re si manifestava, inaugurava il regno, ma sarebbe anche morto e risorto, e in seguito a questo evento avrebbe affidato l'espansione del regno ai suoi collaboratori, ai suoi discepoli, in attesa del regno futuro, in attesa del suo ritorno. Tutto questo non era così facile da comprendere. Allora, usando le parabole, Gesù cercò di spiegare proprio questi aspetti del regno di Dio. Oggi ne vedremo alcuni e poi la prossima volta proseguiremo. Innanzitutto voglio fare una premessa importante. Nei Vangeli a volte leggiamo l'espressione regno di Dio, altre volte leggiamo regno dei cieli. Ora non dobbiamo pensare che si tratti di cose diverse. Una lettura attenta e comparata dei Vangeli mette in evidenza che le due espressioni vengono utilizzate in modo intercambiabile. Leggiamo ad esempio Matteo 19, versetti 23 e 24. Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Avete notato qui? Come vedete, sono utilizzate entrambe le espressioni per riferirsi al medesimo concetto, al versetto 23 e al versetto 24. In alcune traduzioni troverete che non è così, ma vi assicuro che il versetto 23 è scritto regno dei cieli, versetto 24 è scritto regno di Dio, parlando della stessa cosa. Nei Vangeli di Marco e Luca troviamo più spesso l'espressione regno di Dio, mentre in Matteo troviamo di più l'espressione regno dei cieli. Confrontiamo ad esempio Matteo 11, versetti 11 e 12 con Luca 7, versetto 28. Allora, in Matteo leggiamo: «In verità, io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Questo era Matteo 11, versetti 11 e 12. Ora leggo in Luca: «Io vi dico, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui». E questo era Luca, capitolo 7, versetto 28. Quindi, medesimo concetto espresso in due modi diversi. Se fate la vostra ricerca, vedrete che questo accade anche in diverse parabole presenti in più Vangeli. Quindi troverete che la stessa parabola in diversi Vangeli ha effettivamente diverse espressioni usate, a volte regno di Dio, a volte regno dei cieli. Faccio un esempio. Ad esempio, la celebre parabola del granel di senape, pur essendo la medesima in Matteo 13, versetto 31, parla del regno dei cieli, mentre in Marco 4, versetto 30 e Luca 13, versetto 18 viene usata appunto l'espressione regno di Dio. Allora, assodato che regno dei cieli e regno di Dio sono equivalenti, anche se ci sono anche delle sette che tendono a distinguere, ma non ci occupiamo di queste frange del cristianesimo. In generale, regno dei cieli e regno di Dio è evidente nella Bibbia che sono equivalenti. Diciamo anche che il regno dei cieli non indica il luogo dove questo regno si troverebbe, come qualcuno potrebbe erroneamente pensare.
Il regno dei cieli si trova nei cieli. No, non è questo il punto. Indica infatti semplicemente chi è che stabilisce il regno. Era usuale nell'antichità pensare a Dio come a colui che abita i cieli, e quindi la parola cieli veniva comunemente usata come un eufemismo per indicare Dio. Se ci pensiamo bene, lo facciamo anche noi oggi, anche noi uomini moderni, ad esempio quando diciamo lo voglia il cielo. Quando diciamo cielo, non indichiamo un luogo, in realtà intendiamo Dio. Il regno dei cieli è il regno di Dio, un modo utilizzato nella Bibbia per indicare non un luogo, ma una situazione particolare, ovvero la situazione in cui Dio regna, Dio è sovrano. E allora qualcuno qui mi dirà, vabbè, ma Dio è sempre sovrano. Sì, ma se ci guardiamo intorno, non fatichiamo a capire che viviamo in un mondo dove il male esiste ed è tollerato, il che significa che dopo il peccato dell'uomo qualcosa è accaduto in questo mondo, no? Siete d'accordo? In un certo senso la Bibbia ci racconta fin dalle prime pagine la storia del regno di Dio, perché in Eden abbiamo Dio che regna e mette l'uomo come, possiamo dire, suo viceré nel creato, infatti sottopone all'uomo ogni cosa. Ma la storia prosegue con la caduta dell'uomo e i problemi che ciò comporta. Da allora in poi, nell'età presente, cioè quella che viviamo anche noi, l'uomo vive in un mondo influenzato da altre forze spirituali alle quali Dio ha lasciato spazio. L'uomo tenta quindi di regnare senza Dio, ma come dicevo, basta guardarsi intorno per capire che qualcosa non funziona. La soluzione, il Messia, il Cristo Gesù, che restaura il regno di Dio a partire dal suo popolo Israele, come le profezie avevano indicato, dando il via ad una nuova creazione, traghettando l'umanità verso il mondo a venire, verso la pienezza del regno di Dio, verso nuovi cieli e nuova terra, descritti in Apocalisse, con un'umanità redenta, di nuovo in perfetta armonia con Dio, e dove ritroviamo infatti l'albero della vita, simbolo di vita eterna già presente nelle prime pagine della Genesi. Allora, c'è quindi tra le pagine della Bibbia una storia del regno di Dio in un certo senso, e tutto questo avviene però per gradi, come emerge proprio da alcune parabole di Gesù. Fatta questa premessa, dovremmo capire meglio alcuni aspetti delle parabole. Un primo aspetto del regno dei cieli che emerge dalle parabole è che esso ha una dimensione presente ed una futura. Ho notato che quando si parla di regno di Dio, alcuni pensano che si parli solo di cose future, un tempo in cui Dio regnerà alla fine dei tempi. In realtà, nell'insegnamento di Gesù e nelle parabole in modo specifico, è evidente che il regno dei cieli ha sia una dimensione presente che una dimensione futura. Se Gesù è il Messia, il Cristo, il Re che doveva manifestarsi, è piuttosto evidente che in qualche modo c'è una dimensione presente del regno di Dio, perché Gesù è venuto. I cristiani oggi considerano Gesù il loro Re, e anche i primi cristiani parlavano molto di questo Re e di questo regno, al punto che furono percepiti come sovversivi nei confronti di Cesare. A questo proposito vi leggo Atti capitolo 17, versetti 6 e 7. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città, gridando: «Costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qui!» E Giasone li ha ospitati. Ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. Allora, vedete, pensavano che fossero dei sovversivi che contrapponevano a Cesare un altro re, Gesù. Parlavano così tanto di questo re, i cristiani, di questo Messia, di questo Christos in greco, che cominciarono appunto a chiamarli cristiani, in Atti 11:26. Quindi, come dicevo, c'è anche una dimensione presente del regno di Dio che emerge dalle parabole di Gesù. Gesù parlava di un re che se ne sarebbe andato e poi sarebbe tornato, di un tempo in cui i suoi collaboratori avrebbero amministrato il suo regno. Questo era difficile da capire. Persino i farisei, piuttosto esperti nelle scritture, avevano difficoltà a comprendere. Leggiamo a questo proposito Luca capitolo 17, versetti 20 e 21. Interrogato dai farisei, quando verrà il regno di Dio? Rispose Gesù:
il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Ecco, questo è un brano importante. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Se c'è un re, c'è anche un regno. E il regno si stava manifestando in mezzo a loro, senza che loro se ne accorgessero. Quindi qui Gesù fa capire l'errore di aspettare solo un regno futuro che si manifesti improvvisamente con un re che prende il potere, senza rendersi conto che il regno di Dio è in un certo senso già in mezzo agli uomini, fin dalla prima venuta di Gesù nel mondo. Ora, se non fosse così, allora che cosa sarebbe la Chiesa? Che cosa sarebbe la comunità cristiana se non un avamposto del regno di Dio in questo mondo? Cosa sono i discepoli di Gesù oggi se non ambasciatori di questo regno, che vivono in questo mondo proprio come un ambasciatore vive in terra straniera? Non a caso troviamo nel Nuovo Testamento espressioni che testimoniano di questa convinzione. Pensate ad esempio a Paolo in Filippesi 3, versetto 20, quando dice che la nostra cittadinanza è nei cieli, non che sarà nei cieli. Siamo oggi cittadini dei cieli, siamo oggi cittadini del regno di Dio, pur vivendo in questo mondo. Oppure pensate a Pietro, in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 11. Si riferisce ai credenti come stranieri e pellegrini. È piuttosto ovvio se ci pensate. Sono cittadini del regno dei cieli che vivono come stranieri in questo mondo, come ambasciatori. La dimensione presente del regno di Dio emerge in molti modi nelle parabole. Oggi vediamo solo alcuni aspetti. Innanzitutto, il regno dei cieli cresce gradualmente. Poi vedremo un secondo aspetto. Il regno dei cieli, nella fase presente, convive con il male. Poi il regno dei cieli entrerà nella sua pienezza solo alla fine dei tempi. E infine, fare parte del regno dei cieli è la cosa più importante per ciascuno di noi oggi. Innanzitutto, il regno di Dio non si manifesta all'improvviso, ma cresce gradualmente. Questo aspetto è testimoniato da diverse parabole. Prendiamone qualcuna. Ad esempio, vado a leggere Matteo capitolo 13, versetto 33. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in tre misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Allora, il regno dei cieli, il regno di Dio, è paragonato al lievito. Quando metti il lievito nella farina per preparare il pane, esso non si vede, ma fa il suo lavoro, fa crescere, ha un effetto su tutto il resto dell'impasto. Questa parabola rende l'idea di un regno di Dio presente attraverso i discepoli che sono ambasciatori del re in questo mondo, portando un effetto benefico e pervasivo, esattamente quello che abbiamo visto negli ultimi 2000 anni. Il Vangelo, partito dalla Giudea, da una provincia romana piccola e sconosciuta, si è espanso in ogni continente del mondo, con impatti incredibili sulla società. E tutto questo è straordinario. Però leggiamo ad esempio anche Marco, capitolo 4, versetti 30-32. Il granel di senape. Diceva ancora, a che paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale quando lo si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi. E fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Anche questa parabola mette in evidenza un regno che si espande. Un piccolo seme può portare in un tempo relativamente breve ad un grande albero. Questo è ciò che Gesù si aspettava, ovvero che il regno di Dio, a partire da un piccolo nucleo di discepoli, si espandesse in modo incredibile nel mondo. O ancora, Marco 4, versetti 26 a 29. Diceva ancora, il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa porta frutto. Prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la falce perché l'ora della mietitura è venuta. Ecco, questa parabola, in un certo senso, ci permette di collegare il regno del tempo presente
al regno nel tempo futuro. Nel tempo presente, con la venuta di Gesù, il seme è stato gettato nel terreno. Il grano si sta pian piano sviluppando. Gesù lo illustra come un processo naturale, per certi versi inarrestabile. Quando il grano arriverà a maturazione, arriverà l'ora della mietitura. La dimensione futura del regno è proprio la sua pienezza, quando il raccolto sarà maturo. La storia degli uomini, negli ultimi 2000 anni, dalla risurrezione di Gesù ad oggi, è la storia di un seme piantato che sta portando frutto, in un modo o nell'altro, nonostante gli errori, le debolezze che anche la comunità cristiana ha manifestato durante la sua storia, dobbiamo ammetterlo. Tutto questo è straordinario. Nonostante noi, il piano di Dio va avanti. Il cristianesimo ha affrontato mille difficoltà, ma non è mai morto e mai morirà. Alla fine ci sarà un raccolto, come Gesù aveva detto. Quando sarà maturo il raccolto? Beh, Dio lo sa, non certo noi. Ma quando sarà il momento, arriverà l'ora della mietitura e il regno entrerà nella sua fase futura, nella pienezza, con il ritorno di Cristo, nuovi cieli e nuova terra e un'eternità che ci aspetta, come si legge in Apocalisse. Veniamo al secondo aspetto. Ci sono parabole che fanno capire che in questa fase presente del regno non tutto è perfetto. Sì, durante questo sviluppo del regno di Dio, infatti il male è ancora presente. Ed è piuttosto evidente, Gesù ne parlò diffusamente nelle sue parabole. Prendiamo ad esempio Matteo capitolo 13, versetti 47 e 50, dove si parla di una rete. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli, separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Nel tempo presente, il regno di Dio si sta sviluppando in attesa del ritorno del re. Ma ovviamente non tutto è ancora perfetto. Ci sono cose belle, ma ci sono anche tante cose brutte. Il male è presente, il male è ancora presente. Ma alla fine dell'età presente ci penserà Dio a distinguere tra i pesci buoni e il pescato che non serve a nulla. Solo nel mondo a venire tutto sarà perfetto e non ci sarà più spazio per il male. Un'altra parabola sul medesimo tema è quella di Matteo capitolo 13, versetti 24 a 30. Il grano e la zizzania. Espose un'altra parabola. Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco, apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania, legatela in fastelli per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Nel tempo presente il grano e la zizzania crescono.

sarebbe stato uno sviluppo durante il quale la zizzania sarebbe cresciuta insieme al grano. Se è vero che è stato piantato seme buono, è anche vero che questo cresce in mezzo a tutto il resto, fino alla mietitura, quando il regno entrerà nella sua pienezza. Come avevamo detto, il terzo aspetto è proprio questo, che il regno dei cieli entrerà nella sua pienezza solo alla fine dell'età presente. Proviamo a illustrare la questione utilizzando altri concetti che troviamo nel Nuovo Testamento. Gesù è la primizia della risurrezione. Gesù ha dato il via alla nuova creazione di Dio. Ma è evidente che oggi non tutto è rinnovato. Viviamo sempre sulla medesima terra. Ci sono sempre le medesime forze spirituali che influenzano gli uomini. E gli effetti del peccato dell'uomo sono sotto gli occhi di tutti. Da una parte, i discepoli di Gesù, rinnovati dallo Spirito di Dio, sono nuove creature, primizie della nuova creazione di Dio, come leggiamo ad esempio in Giacomo, capitolo 1, versetto 18. Leggiamolo. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Ma allo stesso tempo, i discepoli di Gesù stanno ancora aspettando la redenzione completa che ci sarà solo alla fine, come leggiamo in Romani capitolo 8 versetto 23. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Tutto il Nuovo Testamento in qualche modo è permeato da questa tensione che i teologhi tendono a chiamare il già e non ancora. Cioè il presente del regno di Dio attraverso la Chiesa e il futuro del regno di Dio nella sua pienezza nel mondo a venire, per usare un termine che si usava anche nel primo secolo, lo usò Gesù, lo usavano gli ebrei, il mondo a venire. Oggi non ci sono solo nuove creature, non tutti hanno un rapporto con Dio, non tutti sono stati trasformati dall'incontro con Gesù, non tutti credono che un Dio esista. Probabilmente nemmeno tutti quelli che dicono di essere discepoli di Gesù hanno davvero delle vite trasformate, per quanto possiamo osservare. Tuttavia, il regno di Dio continua a crescere, nonostante tutto. Il Vangelo si espande, raggiunge nuove persone ogni giorno. Alla fine, quando il re tornerà, ci sarà il raccolto e possiamo dire che le carte saranno finalmente scoperte. Non è oggi il tempo di dividere il grano dalla zizzania. Ci penserà Gesù al suo ritorno. E abbiamo poi l'ultimo aspetto che vi avevo detto per oggi. Nella fase presente del Regno dei Cieli, il Vangelo viene predicato e molte persone diventano cittadini di questo regno. Ebbene, questa è la cosa più importante per ciascuno di noi. Siamo sicuri di essere cittadini del Regno dei Cieli? Quando Gesù tornerà, entreremo con Lui nella pienezza del Regno? Ci sono diverse parabole di Gesù che evidenziano proprio quanto l'incontro con il regno di Dio sia la cosa più importante che un essere umano possa realizzare. Abbiamo ad esempio la parabola del tesoro nascosto, in Matteo capitolo 13, versetto 44. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Subito dopo abbiamo la parabola della perla di gran valore, in Matteo capitolo 13, versetti 45 a 46. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se ne è andato. Ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Queste due parabole sono state raccolte da Matteo, una dietro l'altra, perché parlano della medesima cosa. In un certo senso, se ci pensate, mettono in luce due modi diversi in cui le persone possono imbattersi nel regno di Dio. C'è chi viene in contatto in maniera fortuita, ascoltando il Vangelo per caso, come quando si trova un tesoro inaspettato, in un luogo inaspettato. O c'è chi invece è alla ricerca del regno di Dio, per tanto tempo nella sua vita, come chi va in cerca di perle preziose. Ci sono infatti persone che sono alla ricerca di Dio, perché in qualche modo si rendono conto che c'è qualcosa che manca per dare un senso alla loro vita. Alla fine trovano ciò che cercano. Ma ciò che entrambe le parabole mettono in evidenza è il fatto che quando si viene in contatto con qualcosa di tanto prezioso, come il regno di Dio, che sia in modo inaspettato oppure dopo una lunga ricerca,
tutto il resto passa.

assolutamente in secondo piano. L'incontro con Gesù, l'incontro con il Re e quindi con il Regno di Dio può dare un senso a tutta la nostra vita e far impallidire tutto il resto. Io spero che tutti voi che state ascoltando abbiate già fatto questa esperienza, abbiate già scoperto il tesoro che vale più di ogni altra cosa.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed è bello di nuovo trovarsi, è bello di nuovo stare insieme, è bello che insieme siamo tornati puntuali all'appuntamento con Hai letto il libro più letto. Un grazie sincero, proprio così, dal profondo del cuore, sento di ringraziarti per aver scelto ancora una volta di trascorrere una mezz'ora insieme al libro più letto, insieme al sottoscritto, insieme alla famiglia di questo programma. Benvenuto all'ascolto, un benvenuto naturalmente tanto più particolare e speciale se questa è la prima volta che ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora.

Come sai, siamo alle prese con il 32esimo capitolo del libro dell'Esodo. Un capitolo che purtroppo contiene pagine molto tristi e tragiche della storia del popolo di Israele. Perché? Abbiamo letto tutto il capitolo la volta scorsa, quindi non credo sia il caso di leggerlo di nuovo. Quindi cosa faremo? Prenderemo un pezzettino alla volta e lo esamineremo da vicino. 32esimo capitolo, quindi. Perché capitolo triste? Ma ti ricordo innanzitutto che Mosè si trova sulla montagna di Dio, sul monte Sinai, tanto per capirci. Lì Mosè ha ricevuto ordinanze, ha ricevuto delle regole, delle istruzioni che riguardano il tabernacolo, cioè quella tenda che sarebbe stata eretta e che sarebbe servita come punto d'incontro fra Israele e il proprio Dio, Yahweh, l'Eterno. Mosè era andato sulla montagna insieme a Giosuè, ma stando al testo sembra che Giosuè si sia fermato da qualche parte, forse a metà strada, e soltanto Mosè abbia proseguito per arrivare fino al punto d'incontro con Dio. Nel frattempo, mentre Mosè riceveva le ultime istruzioni da parte di Dio, come abbiamo letto proprio alla fine del 31esimo capitolo, quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole dei suoi insegnamenti. Erano due tavole di pietra scritte da Dio stesso. Nel frattempo, ecco, immagina che stiamo guardando un film e dalla scena sul monte Sinai ci spostiamo all'accampamento. Gli israeliti videro che Mosè tardava a scendere dalla montagna. Allora si riunirono intorno ad Aronne e gli dissero. Ora, ovviamente Mosè è stato via per un bel po' di tempo, perché tutte le istruzioni che Dio doveva dare, tutte le leggi che Dio doveva dare, erano abbastanza complesse e lunghe e non poteva essere fatto tutto in 4 e 4-8. Quindi si attardava. Ora, il periodo di tempo può essere stato più o meno lungo, il problema però non sta qui. Il problema sta nell'atteggiamento degli israeliti che erano in attesa nel campo. Cosa fecero? Diventarono impazienti. Si saranno detti, questo Mosè o si è perso o è scappato dopo averci portati fin qui. Lui adesso se l'è data a gambe, magari è ritornato in Egitto a godersi la sua vecchiaia. Oppure, nella peggiore delle ipotesi, è morto. Quindi noi qui aspettiamo, ma cosa aspettiamo? Se questo non si fa più vedere, noi cosa facciamo? Non stiamo né qui né lì. Siamo usciti dall'Egitto, va bene perché eravamo schiavi. Ma adesso dove andiamo? Non possiamo mica star qua per sempre, praticamente in un posto deserto e desolato. E fin qui sembra quasi che abbiano ragione. Mosè non aveva dato segni di vita, non aveva mandato o rimandato Giosuè al campo per dire non preoccupatevi per me, io sto bene, fra tot giorni ci rivedremo. No, niente. Era sparito, era andato via, era andato su quel monte, dietro le nuvole, eccetera, eccetera, e alle Mosè. Al che gli israeliti dicono, noi qui non possiamo starcene con le mani in mano. Vanno da Aronne, fratello di Mosè, e gli dicono, costruisci per noi un Dio che ci guidi. Ormai non sappiamo che fine abbia fatto quel Mosè che ci ha portati fuori dall'Egitto. Si respira proprio aria di durezza qui. Questa gente è impaziente, ne ha abbastanza di aspettare, sembra che ne abbia abbastanza anche di Mosè, e se Aronne non sta attento, potrebbe anche lui fare una brutta fine, come fratello di colui che presumibilmente le aveva messi nei guai. Ma la cosa triste è non è che dicono ad Aronne, senti, tuo fratello non si vede più,
Noi siamo qui. Vedi un po' tu quello che devi fare. Insomma, tu sei stato un po' il vice capo. Adesso diventa capo tu e guidaci. No. Costruisci per noi un Dio che ci guidi. In altre parole, sparito Mosè, sparisce pure Yahweh. Scusa l'involontaria rima. Mosè non c'è più. Gli israeliti prendono per scontato che anche Dio li abbia abbandonati. Come vedi, gli israeliti a questo punto hanno ancora un concetto di Dio molto primitivo, oserei dire pagano. A loro difesa potremmo dire che per secoli hanno vissuto spalla a spalla, intimo contatto con uno dei popoli più pagani di quei terre, di quei tempi, il popolo egizio. Quindi hanno assorbito un'idea, una mentalità pagana. Quindi se un Dio ci ha lasciati, beh, poco male, ne prendiamo un altro, ne scegliamo un altro. Ovviamente hanno ancora tanto da imparare. L'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non può essere messo in un angolo o gettato nel cassetto, così come si sarebbe potuto fare con uno dei tanti idoli statuette di quei tempi. L'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è l'eterno Io Sono. Non si può mettere da parte. Ma questo gli israeliti ancora o non l'hanno capito, o se l'hanno capito lo ignorano, e lo ignorano a loro rischio e pericolo. L'altra cosa che è molto deludente è l'atteggiamento di Aronne. Piuttosto che dire fermi tutti, al tempo, chi si muove, fermi tutti, come sarebbe a dire ci costruiamo un Dio? Insomma, io sono sacerdote, fratello di Mosè. Io sono stato accanto a mio fratello e ho visto le opere grandi e meravigliose che Dio ha fatto. Nessun altro Dio potrebbe compiere le opere che l'Iddio di Israele ha compiuto, l'Iddio dei nostri padri. Io non posso farvi un Dio come volete voi e un Dio che assomigli all'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E poi questo Dio ci ha fatto delle promesse. E visto che fino adesso le sue promesse l'ha mantenute, non abbiamo ragione di dubitare che non mantenga anche le altre. È vero, Mosè si è allontanato, è via da tanto tempo, ma io sono certo che tornerà. Tornerà con specifiche istruzioni per il resto del viaggio. Quindi abbiate pazienza, non vi affannate, e vedrete che Mosè fra poco tornerà. Questo è il discorso che Aronne avrebbe potuto e dovuto fare al popolo di Israele. Invece no. Vuoi per timore, per paura della folla? Vuoi perché forse lui stesso non era troppo sicuro e certo di questi eventi, della piega che avevano preso le cose? Vuoi perché era un uomo senza spina dorsale? Chissà. Ma lui stesso dice: raccogliete gli anelli d'oro che le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie portano agli orecchi e dateli a me. Così avvenne, egli li prese, li fece fondere e fabbricò la statua di un vitello. Allora dissero, qui perlomeno non è Aronne che pronuncia questa frase, almeno stando al testo non sembra, ma questo non è che lo scagioni: o israeliti, ecco il vostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto. Assurdità delle assurdità. In pochissimo tempo gli israeliti
hanno messo da parte Yahweh, l'Io Sono, l'Eterno, l'Iddio che aveva fatto loro tante magnifiche promesse, alcune delle quali erano già state mantenute, mettono da parte colui che li aveva liberati e guidati fuori dalla schiavitù e piegano le loro ginocchia davanti ad una statua che si sono costruiti con le proprie mani. Una statua cieca, muta e sorda. E riconoscono in quella statua l'Iddio che li ha fatti uscire dall'Egitto. Sono praticamente in preda alla follia. Non sembra esserci altra spiegazione.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono Maurizio. Fra qualche istante, dopo un'altra breve pausa musicale, ritorneremo al nostro testo, al capitolo 32 del libro dell'Esodo. Un capitolo per niente felice. Un capitolo abbastanza tragico, a dire il vero. Ma anche da queste esperienze possiamo trarre delle valide e preziose lezioni per noi oggi.

prima di puntare troppo il dito nei confronti del popolo di Israele, vorrei, se mi permetti, suonare un po' un campanello d'allarme. Sicuramente le domande che ci siamo posti, come mai questo popolo, questa gente, dopo aver visto Dio all'opera in modo così straordinario, possa voltargli le spalle in modo così spudorato, la domanda rimane e la risposta è difficile da trovarsi. D'altra parte, succede ancora oggi. Tante cosiddette chiese cristiane, che nel passato sono state chiese che fedelmente hanno portato il messaggio biblico, il messaggio dell'Evangelo, chiese che fedelmente hanno avuto cura dei propri fedeli, nel corso del tempo, spesso in modo quasi impercettibile, hanno subito dei cambiamenti. Oggi in tante cosiddette chiese cristiane la Bibbia la domenica mattina non viene praticamente neanche aperta. Qualche volta, raramente, si fa riferimento ad essa, spesso in modo critico. Cosiddetti ministri o sacerdoti o pastori non credono più nel messaggio della Bibbia. Rimpiazzano il messaggio biblico con bei discorsi di ordine sociale, a volte addirittura politico, come se il pulpito fosse diventato un palco di piazza dal quale esprimere le proprie vedute politiche. La Bibbia non è più parola di Dio, è un libro tutto al più interessante che contiene alcune storie degne di nota, altre non sono altro che miti e leggende, a detta di questi cosiddetti ministri e sacerdoti. I miracoli sono storie inventate dalla fantasia popolare. Gesù Cristo, un uomo sicuramente valido, un modello di alto valore morale, ma non certo il figlio di Dio. Un rivoluzionario, ecco. Una persona che ha operato dei cambiamenti radicali fra la gente del suo tempo, ma insomma, lì rimane. Come vedi, anche tante chiese cosiddette cristiane hanno compiuto gli stessi passi che hanno compiuto gli israeliti nel 32° capitolo del libro dell'Esodo. Hanno messo da parte il vero Dio, si sono costruiti degli dèi con le proprie mani. Dèi che hanno acquisito la fisionomia di filosofie, falsa religione, falso insegnamento. Ed ora non rimane altro che un messaggio non certo di vita, il messaggio di colui che ha detto di essere la via, la verità e la vita, ma un messaggio di morte. Non un messaggio di speranza, ma un messaggio di perdizione. Lo so, sono parole forti, mi rendo conto. Ma questa situazione, purtroppo comune, è una situazione che nella Bibbia stessa è stata predetta. Nel caso che tu facessi parte di uno di questi gruppi, mi permetto di chiederti: sei sicuro che quello è il posto giusto per te? Forse, anzi senz'altro, avrai degli amici, delle persone care all'interno di queste chiese, chiamiamole così. Ma se il messaggio di vita non viene fedelmente predicato da persone, da uomini che sono convinti che l'Iddio della Bibbia è vivente e vero e che Gesù Cristo, suo figlio, è vivente e risorto e potente oggi come era potente allora, allora mi permetto di suggerirti, mi permetto di dirti che quello non è posto per te.
ti incoraggio a riflettere, a pensare, a meditare e a pregare. Se forse non è il caso che tu ti trovi un altro gruppo di persone, un'altra chiesa, dove la Bibbia è letta, onorata, insegnata, proclamata con fedeltà, dove Gesù Cristo è riconosciuto per ciò che è, Figlio di Dio, Signore e Salvatore, potente ad operare oggi come allora, dove potrai di nuovo ascoltare un messaggio di salvezza, di vita, di certezza per il futuro, e non discorsi socio-filosofici che, per quanto interessanti, non fanno nulla per la per lo stato interiore del tuo animo e del tuo cuore. Io non posso certo darti ordini, è però un suggerimento che così mi viene dal cuore.

Tornando al testo, leggiamo una strana frase di Aronne. Probabilmente Aronne si sta rendendo conto di quanto è accaduto. Cerca di porre rimedio alla situazione, ma a mio modesto modo di vedere non fa che complicarla ulteriormente. Perché? Ascolta cosa dice. Quando Aronne vide tutto questo, cioè il vitello e la reazione degli israeliti che gridano «Ecco il vostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto», quando Aronne vide questo costruì un altare davanti al vitello, poi proclamò, ascolta bene, «Domani è festa in onore di chi? Del vitello? No. Domani è festa in onore del Signore». Aronne cerca di porre rimedio, ma affonda sempre di più nelle sabbie mobili del compromesso. Pretende di costruire un altare davanti al vitello, costruisce un altare davanti al vitello, ma dice domani è festa in onore del Signore. Aronne osa mischiare il culto al vitello, ad un idolo sordo, muto, cieco, ad un oggetto inanimato, osa affiancare questa assurdità al Signore, all'Eterno. Il giorno dopo, al mattino presto, gli israeliti bruciarono sacrifici completi e ne offrirono altri per il banchetto sacro. Poi si sedettero per mangiare e per bere. Alla fine si misero a far festa. Il senso letterale di queste frasi significa che si dettero veramente alle bassezze più assurde dopo aver mangiato e bevuto a volontà. Altro che festa in onore del Signore. Divennero tale e quali come i pagani di quei tempi. Quindi lungi dal risolvere la situazione, Aronne l'ha complicata ancora di più. E qui per adesso mi fermo e sottolineo la gravità della situazione.

Per adesso non mi rimane altro tempo se non per salutarti, per ringraziarti, per darti appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Vediamo come Mosè reagirà e vedremo anche come Dio reagirà davanti a questa assurda, tragica situazione. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci. Scrivi, mi raccomando. A presto.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici in ascolto. Un benvenuto da parte mia e vi invito a restare con me per i prossimi 30 minuti. Ci faremo come sempre buona compagnia, almeno questo è il mio desiderio più grande, essere con voi per 30 minuti e farvi veramente buona compagnia e darvi qualche cosa su cui pensare, su cui riflettere. Per cominciare però lasciamo spazio alla musica e oggi a una bella, veramente bella canzone, una canzone di Phil Keaggy che si intitola Still Waters, cioè acque tranquille. Dopo vedremo anche cosa dice la canzone. Intanto ce l'ascoltiamo insieme. Buon ascolto.

0: prego che il Signore conservi la mia anima vicino alle acque tranquille e profonde. Tutto inizia nel silenzio e sento il battito delle ali degli angeli. Le risposte che cerco, le ragioni che mi sfuggono, le posso sentire vicino alle acque tranquille. Spingo sempre più forte, ma corro a vuoto. Un miglio dopo l'altro, osservo i dettagli mano a mano che aumenta la pressione e perdo di vista le cose che contano davvero. È difficile trovare un momento tranquillo, siamo tutti troppo occupati, non c'è mai tempo. Diciamo che ci stiamo occupando di faccende, ma in mezzo al rumore e alla fretta la vita scorre via. Io andrò vicino ad acque tranquille per trovare la pace che tanto desidero conoscere. E attraverso il silenzio dell'abbraccio dell'amore trovo in Gesù il mio luogo di riposo. Ecco, queste le belle parole di Still Waters, Acque Tranquille, la bella canzone di Phil Keaggy che abbiamo appena ascoltato. E mi auguro, ecco, che questa possa essere una realtà per voi che mi state ascoltando, ma lo desidero sinceramente anche per me. Ma adesso andiamo avanti.
1: State ascoltando
2: Contrappunti.
1: Al microfono
2: Mario Pieri.

che spesso i nostri figli, ma potrei dire non solo i nostri figli, a volte lo siamo anche noi, ecco perché siamo così vulnerabili di fronte ai giudizi degli altri. Ecco, a volte chi ha dei figli lo sa, capita spesso di sentirsi dire: ma mi prendono in giro, mi chiamano, che ne so io, Dumbo per via delle orecchie, oppure non voglio andare a scuola perché mi dicono che sono un cicciabomba, e così via. Ecco, quanti genitori prima o poi si sentono piovere addosso queste lamentele. In realtà la cosa più importante in questi casi è osservare come essi reagiscono agli apprezzamenti dei coetanei, dove finisca il dispiacere e dove comincino invece disagi più profondi. Ecco, la bellezza è sicuramente legata a canoni estetici, ma anche alla percezione interiore che si ha di se stessi, cioè all'autostima. Una percezione positiva di sé che viene dal profondo e che, cosa ancora più importante, è scarsamente influenzabile dagli attacchi esterni. Un buon livello di autostima deriva dal fatto che fin dai primi anni di vita il bambino si è sempre sentito accettato e riconosciuto dalle figure di riferimento. Le prese in giro dei coetanei potranno sì ferirlo, ma non intaccheranno la percezione positiva che egli ha di sé. E cosa accade invece se i genitori, ipercritici prima di tutto verso se stessi, proiettano tutte le loro insoddisfazioni verso il figlio, aspettandosi casomai quel bambino capolavoro che lavi via appunto queste insoddisfazioni, le lavi via proprio come una brutta macchia? Ecco, in questo caso è facile che il piccolo deluda queste aspettative. È molto probabile che si ritrovi ad essere oggetto di atteggiamenti di rifiuto da parte di chi sente di avere fallito in un progetto essenziale. La sua autostima sarà fragile, sarà pronta a crollare di fronte a una semplice burla di altri bambini. Ecco, allora cosa fare? Un basso livello di autostima, con conseguente timore di non essere abbastanza belli, può diventare l'anticamera di una percezione distorta di sé, del proprio corpo. Si tratta di rabbie profondissime che la persona non riesce a esprimere. Ecco perché gli adulti dovrebbero fare in modo che le proprie frustrazioni non ricadano sui bambini, alimentando invece la loro autostima e rimandandogli appunto come uno specchio, un'immagine di sé positiva da tutti i punti di vista. Ecco perché se il bambino all'interno della famiglia ha ricevuto la giusta dose di, potremmo dire, anticorpi, cioè di amore, di riconoscimento fisico, di apprezzamento, di approvazione, di consenso, ecco, le osservazioni altrui potranno sì ferirlo, ma mai potranno scalfire la sua autostima, tanto da predisporlo ad altre esperienze frustranti. Ecco, in chiusura di questo breve spazio volevo lasciarvi la lettura di una parte di un salmo. Si tratta di alcuni versetti tratti dal Salmo 139, ed è bene che i genitori possano così trasmettere ai propri figli quanto Dio stesso dice in proposito di chi siamo, di come siamo fatti, di chi ci ha fatti. Ecco, leggo dal versetto 13. Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso e stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non t'erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. O quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio, quanto è grande la somma d'essi. Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia del mare, e quando mi sveglio sono ancora con te. Ecco,
questi alcuni versetti tratti dal Salmo 139. E adesso ne ascolteremo una versione in musica di alcuni altri versetti, sempre tratti dal Salmo 139, dalla voce di Kelly Willard.

0: Siamo al traffico sulle nostre strade.
1: Attenzione perché in A14 abbiamo ora code non più tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale verso nord, verso Milano, ma tra Castel San Pietro e l'allacciamento con la A13, code causate dal traffico intenso. E ancora in direzione nord, tra Pesaro e
0: scrive Maurizio Veneziani su un numero della rivista Ethos di qualche tempo fa. Le calde giornate estive erano ormai solo un ricordo. Nella mia memoria però è rimasta ben impressa la giornata per me più calda dell'estate. Era il 7 di agosto. Viaggiando in macchina assieme ad altri milioni di persone sulle autostrade italiane mi sono trovato bloccato in una fila nelle vicinanze di Verona. Sentendo alla radio che il traffico era rallentato fino a Trento, ho pensato bene di uscire e viaggiare sulla strada statale dove non c'erano problemi di file. Arrivato nelle vicinanze poi di Trento, mi sono trovato di fronte alla decisione: rientrare in autostrada oppure rimanere sulla strada statale fino a Bolzano, dove ero diretto. La radio continuava ad annunciare problemi di code in autostrada solo fino a Trento. Io però, ecco, mi sono fidato più di quello che ho visto. Una bella strada statale larga a due corsie senza traffico e accanto l'autostrada con un traffico intenso. Ho preferito quindi rimanere sulla strada statale e ho avuto modo di rimpiangere amaramente la mia decisione. Dopo 2 o 3 chilometri la bella strada libera senza traffico è diventata una strada stretta e piena di macchine. Bloccato in fila con gli altri, viaggiando a passo d'uomo sotto il sole cocente d'agosto, vedendo il traffico scorrevole dell'autostrada accanto a noi, ho avuto 2 ore di tempo per pentirmi della mia decisione e per raggiungere l'entrata successiva dell'autostrada. Ecco, non succede spesso la stessa cosa anche a noi nella nostra vita e nelle nostre decisioni morali? Prendiamo le decisioni in base a quello che vediamo, che tocchiamo, che sperimentiamo, senza curarci di dare ascolto alla voce di Dio. È per questo motivo che preferiamo credere a quello che casomai ci dicono i maghi, gli astrologi, i cosiddetti santoni, oppure ricercare la nostra armonia e soddisfazione in presunti poteri magici di pietre oppure nell'esercizio di pratiche meditative. Ci adattiamo alle circostanze. I più casomai non pagano, che ne so, il parcheggio, ecco perché devo pagarlo io. I più non mantengono la parola data, e allora perché devo farlo io? Ci consideriamo capaci di giudicare, di sapere che cosa sia giusto e cosa sia sbagliato per le nostre vite. Influenzati dal pensiero umanista, poniamo la razionalità al centro della nostra vita come mezzo supremo per riconoscere la verità. Ci riesce difficile sottomettere la nostra ragione a qualsiasi autorità. Non ci rendiamo conto però, ecco, che in quanto uomini con una conoscenza limitata e distorta dall'egoismo e dalla presunzione, siamo incapaci di avere una visione obiettiva dell'insieme. Ecco, sull'autostrada potevo vedere il tratto davanti a me fino alla curva seguente. Ero totalmente all'oscuro di quello che veniva dopo. Anche se avessi già percorso decine di volte quella strada, la mia passata esperienza mi sarebbe stata di ben poco aiuto in quell'occasione. La cosa migliore che avrei potuto fare sarebbe stata quella di dare ascolto alla radio. Con la collaborazione della polizia e del servizio autostrade, il programma radiofonico aveva il quadro d'insieme completamente aggiornato. Dare ascolto a qualcuno presuppone un atto di fiducia da parte nostra. Ad esempio, se devo risolvere una questione legale, cercherò un avvocato competente che mi possa dimostrare di conoscere il suo mestiere e del quale possa fidarmi completamente. E la stessa cosa succede nella nostra vita, nel nostro rapporto con Dio, il Creatore, che è degno della nostra fiducia. Guardiamoci intorno, nella natura che ci circonda, la sua creazione, e connotiamo la bellezza, la maestà, l'armonia, la potenza. E inoltre Dio si è manifestato all'uomo attraverso suo figlio, Gesù Cristo. attraverso Lui, le sue parole, la sua vita, la sua morte e resurrezione, capiamo che Dio ci ama, che vuole avere comunione con noi, che si vuole fare conoscere. Ecco, non sono queste le prove migliori che Lui e solo Lui è degno di essere ascoltato? Solo se abbiamo questa fiducia saremo disposti a lasciargli la guida della nostra vita e accettare il fatto che Lui sa quale sia il meglio per noi. Il saggio re Salomone disse: confida nel Signore con tutto il tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. È scritto nel libro dei Proverbi. Ecco, fin tanto che continueremo a vivere prendendo la nostra ragione come metro di misura per le nostre scelte, vivremo sempre con il dubbio e l'incertezza di non sapere cosa viene al bivio successivo. Se daremo ascolto alla parola di Dio nella sua interezza, ecco, sapremo di poter guidare senza aver paura su un'autostrada libera da code e file di macchine.

E ancora parlando di strade, vi propongo adesso una canzone, una vecchia canzone del 1984 di Claudio Tassan. Si intitola proprio La strada.

0: Contrappunti.
1: È interessante ripescare nel nostro archivio anche queste vecchie canzoni. Questa che abbiamo appena ascoltato, come dicevo, è di Claudio Dassan, è del 1984. Ecco, un sound forse un pochino datato, però ecco, il messaggio è sempre valido, vero, attuale ancora oggi. Avevo preparato un'altra cosa da condividere con voi, ma vedo che il tempo stringe. E allora, prima di concludere, una perla di saggezza. Se volti le spalle al sole, hai costantemente l'ombra davanti a te e qualunque sforzo di sfuggirle è inutile. Ma se ti rivolgi verso il sole, allora l'ombra scompare. Ecco, l'applicazione

fondo più che mai. Cammina in questo mondo, cammina intorno a te e vede cosa c'è. E vede cosa c'è dentro di te. È un nome della storia, che ne sai? Sei figlio di Dio, non ti importa.

0: sei venuto in questo mondo? Cosa ne farai?
1: E su questa canzone di Albino Montisci, amici, vi saluto. Vi do appuntamento, amici, per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Noi comunque ci risentiremo come sempre molto presto, sempre qui, e nel frattempo vi auguro un buon ascolto e vi invito come sempre a restare con noi. Buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Benvenuti amici di ascolto all'appuntamento con la rubrica Controluce. Mario Pieri come sempre in vostra compagnia, la conduzione di questa rubrica, però come sempre non solo ma in compagnia di Nino Ciniello. Ecco, vi lascio subito con lui, fra pochissimo scoprirete qual è il soggetto del suo intervento di quest'oggi. Noi, voi e Dio, ci risentiremo come sempre al termine.
3: Con vero piacere rieccomi a voi cari, carissimi affezionati di Controluce. Vi pongo un piccolo quesito, ecco, poi ci ragioniamo insieme. Quando si è trattato di fare o di ricevere dei regali, avete mai detto voi stessi o sentito rivolgervi frasi del genere? Faccio qualche esempio: è giusto un pensierino per te, oppure un semplice piccolo pensiero, e via dicendo, fino a frasi forse un po' più complicate come è solo un pensiero, non ho avuto tempo per comprare un vero regalo. Ora, se riflettiamo su queste espressioni, che sono diventate frasi molto comuni, addirittura frasi fatte in tante circostanze, è difficile non notare una certa loro ambiguità e contraddizione. Cosa voglio dire? Cerchiamo di ragionare, faccio alcune domande. Ciò che conta è solo l'intenzione, cioè il pensiero, quando si dà un regalo? Se il vero regalo è il pensiero, l'oggetto regalato che cos'è? Perché ci sono i pensieri da un lato e i veri regali dall'altro, dove poi quest'ultimi hanno l'aria di essere ben più importanti dei pensieri? E poi, che cos'è un vero regalo? È quello che ha un certo valore economico, oppure quello che si confà ai nostri gusti, alla nostra personalità?

età e alle nostre aspettative. Anche quando si riceve un regalo inadeguato, spesso si dice o diciamo, ma non importa, basta il pensiero. Ma basta davvero? Può essere inadeguato quel dono che, anche se non ha un grosso valore economico, è stato fatto comunque col cuore, cioè modellato sulla persona a cui è rivolto, cioè un regalo pensato. Ora, come vedete, anche in un gesto così bello come può essere quello di fare un dono, si possono celare in colui che lo fa o anche in colui che lo riceve sentimenti, diciamo, ambigui e spesso cattivi o pensieri doppi, a volte micidiali. Un regalo può essere un mezzo per ricattare o creare un'aspettativa e quindi creare un senso di obbligo in colui che lo ha ricevuto. Può anche diventare il pagamento non dichiarato di un debito morale, ecco. Oggi il dono è anche diventato una sorta di tassa culturale da pagare. Cosa voglio dire? Quasi ogni mese, faccio un esempio, i miei figli ricevono l'invito per la festa di compleanno da parte dei loro compagni di scuola. Mi chiedo tutte le volte, posso mandarli a mani vuote o con lo stesso regalo dell'anno precedente? Non parliamo poi dei regali da fare in occorrenze come il Natale, gli anniversari, feste di fine anno, eccetera. In queste occasioni andare senza un regalo è come presentarsi nudi. Forse proprio a causa di questa ambiguità, ecco, esistono i regali riciclati, eterni orfani di quella pigra mentalità del basta il pensiero. Ora, sono certo che queste considerazioni sono state anche oggetto dei vostri pensieri, forse spesso anche un motivo di disagio, di frustrazione, eccetera. Personalmente non ho potuto fare a meno di confrontare queste forme di ambiguità e di strumentalizzazione che spesso accompagnano i regali con un'affermazione che troviamo nella Bibbia, che è dell'Apostolo Giovanni. L'affermazione è questa, molto semplice: l'amore è da Dio. Con questa frase Giovanni ci dice che non solo Dio è l'unica sorgente del vero amore, ma che l'amore stesso rappresenta la prova più evidente che una persona conosce Dio. Infatti poco dopo egli dirà: chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In altre parole, solo chi ha conosciuto e creduto in Cristo è capace di amare veramente. Quindi è la presenza dell'amore che dimostra quando una persona è stata rigenerata da Dio. Ovviamente l'amore di cui parla l'Apostolo Giovanni, ma la Bibbia in generale, è un amore diverso da quello che si vede comunemente fra le persone. Poiché esso non scaturisce dal cuore umano, non è un amore ambiguo, interessato, semplicemente romantico. L'amore di Dio invece è perfetto, puro, santo, che può essere conosciuto solo da chi è stato rigenerato da Dio. Ora, se torniamo al discorso di prima, se nemmeno quando pensiamo e facciamo un dono siamo esenti da ambiguità, da calcoli e da interessi personali, ciò sottolinea con forza la necessità che ogni persona, ogni essere umano ha di conoscere Dio. Se nel donare non riusciamo a tenere uniti in modo coerente l'intenzione, cioè il pensiero e il regalo, è evidente che abbiamo bisogno di sperimentare l'amore di Dio. A tale scopo mi limito a presentare brevemente tre caratteristiche dell'amore di Dio che in qualche modo ci aiutano a capire il discorso. Molto velocemente, la Bibbia ci dice che l'amore di Dio è, prima di tutto, spontaneo. Quando Dio ha pensato e voluto il sacrificio di Gesù, nei beneficiari, cioè in coloro che hanno usufruito, che usufruiranno della grazia e del perdono che scaturiscono dalla morte atroce del Signore Gesù, ora in questi beneficiari non c'era e non ci sarà mai nulla che sia degno del sacrificio di Dio. Cioè, libero da qualsiasi costrizione, Dio non solo ha scelto di amare persone non amabili, ma anche persone che erano attivamente suoi nemici e che quindi avevano ogni motivo per essere condannate. L'Apostolo Paolo afferma chiaramente questo fatto quando dice:
nella lettera ai Romani, difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio non ha iniziato, in altre parole, ad amarci o ad amare le persone quando queste hanno cominciato a migliorare la loro condotta, la loro vita, oppure quando hanno ammesso i loro sbagli, o quando hanno cominciato a sforzarsi di fare del bene. La Bibbia dice no, assolutamente no. Paolo ribadisce questo fatto. Mentre eravamo ancora peccatori, cioè nemici di Dio, Cristo è morto per noi. L'amore di Dio quindi nasce dalla sua volontà, ha origine in lui, dalla sua volontà di amare, non dal valore o dall'amabilità del beneficiario. Esso quindi è spontaneo, è libero. Esso non è il risultato di qualche merito o della dignità del suo oggetto. Al contrario, poiché nasce dalla libertà di Dio di amare, conferisce dignità alla persona che ama. Secondo luogo, un'altra caratteristica, l'amore di Dio è integro. Se da un lato la Bibbia dice che Dio è amore, dice anche che Dio è luce. Cioè vuol dire che l'amore di Dio è santo, è puro. Quindi l'idea sentimentale che il suo amore equivalga ad una, non so, una sorta di benevolenza sdolcinata che chiude un occhio davanti alle esigenze della verità e della giustizia non ha nessun fondamento. Il Dio che Gesù ha rivelato non è un Dio indifferente alle distinzioni morali, ma un Dio che ama la giustizia e odia l'iniquità. La Bibbia quindi non ci permette di credere che, poiché Dio è amore, possiamo rivolgerci a Lui affinché doni la felicità a chi non vuole cercare la santità. E infine, l'amore di Dio è concreto. Esso cioè non è un semplice sentimento che rimane nascosto, né si limita ad esprimersi solo con le parole, ma è un amore che fornisce delle prove. In che modo? Bene, la prova massima, più grande, più evidente, è stata l'incarnazione e la morte del Figlio di Dio. Apostolo Giovanni infatti dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio. L'Apostolo Paolo, che sperimentò questo fatto per se stesso, disse: egli mi ha amato e ha dato se stesso per me. L'amore di Dio, in altre parole, non è rimasto nei buoni propositi, ma questi testi ci dicono che lui, che Dio ha dato. Quindi è un amore che ha scelto, è un amore specifico, un amore rivolto a persone reali in termini reali. Per coloro che ne beneficiano di questo amore è tangibile, ovviamente. Quindi, in conclusione, quando facciamo un regalo, non è solo un tanto un'occasione per testare la qualità della nostra relazione con le persone, con la persona che riceve il nostro dono, ma è anche un'occasione per testare la nostra relazione con Dio. Chi ama nei termini voluti da Dio attesta di dipendere dalla fonte dell'amore che è Dio e di sentirsi quindi amato da Lui. Dirà sempre l'Apostolo Giovanni: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. L'amore quindi diventa anche la verifica della propria salvezza, l'essere cioè passati dalla morte alla vita. Quando una persona diventa quindi credente, ha finalmente questa libertà, possibilità di amare, diventa quindi creativo e spontaneo nel suo amore, non gli può più bastare il pensiero.

Ecco, un argomento sicuramente molto importante è quello trattato quest'oggi, non tanto l'argomento dei regali quanto piuttosto l'argomento dell'amore di Dio. E su questo punto, amici, vale la pena di pensarci seriamente, di rifletterci. Bene, non mi resta, amici, che ringraziarvi per aver prestato attenzione quest'oggi qui alla rubrica Controluce. Vi do appuntamento al prossimo numero e come sempre vi invito a restare ancora con noi. Fra poco seguiranno altre interessanti proposte.

0: contro luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Quest'oggi abbiamo una lettera molto interessante speditaci da un'ascoltatrice che è assai confusa dal passaggio che si trova nel 9° capitolo del Vangelo di Marco fra i versetti 43 e 48. In questi versetti Gesù dice: se il tuo occhio ti fa intoppare, cavalo. Se la tua mano ti fa intoppare, mozzala. Se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Poi la corrispondente mi dice: mi ricordo d'aver letto sul giornale di un giovane che si amputò un braccio perché prendeva sempre roba che apparteneva agli altri. Egli prese questi versetti alla lettera ed ora non può più lavorare né guadagnarsi da vivere. La salvezza doveva aver curato questo suo vizio di rubare, non credete? Non interpretò egli questi versetti nel modo sbagliato? Mi ricordo di un fratello che parlava di queste cose considerandole come malattie. Se il tuo occhio ti fa intoppare come se fosse un cancro, non sarebbe meglio cavarlo via che morire e andare all'inferno? Vorrei che certe scritture fossero meglio spiegate. E quindi questa signora firma il suo nome. Ebbene, quest'oggi cercherò di spiegare questo passaggio e risolvere non solo questo problema, ma anche di indicarvi un principio di consulenza che è assai vitale ed importante per ognuno di voi che cercate di sopprimere abitudini e pratiche peccaminose che si sono sviluppate nel corso della vostra vita. Il passaggio menzionato nel Vangelo di Marco è parallelo a quello trovato nel Vangelo di Matteo, dove troviamo le stesse parole che Gesù disse e che del resto, sotto differenti contesti, sono pure echeggiate qua e là, sempre ripetendo che se il nostro occhio, la nostra mano o il nostro piede o qualsiasi altra parte del nostro corpo ci induce a peccare, questa deve essere eliminata. Ora, la prima cosa che noi dobbiamo capire è che questo fratello, che letteralmente ha mozzato la propria mano, commise un grave e serio errore nel leggere le scritture e nell'interpretare alla lettera come fece, e noi lo sappiamo perché la Bibbia ci ammonisce di non recare ingiuria al Tempio dello Spirito Santo, che è appunto il nostro corpo. Noi non dobbiamo quindi farci del male. L'unica ragione per cui la mutilazione di un membro del nostro corpo è ammessa è quando questa è necessaria per la salvezza della vita. Così, se un chirurgo ci mette il bisturì addosso, l'unica concepibile ragione deve essere quella di preservarci la vita. Ma qui ora noi stiamo deviando in un concetto del tutto differente. Vedete, Gesù non sta qui dicendo di cavarsi gli occhi e di gettarli via da noi. Egli sta cercando di dirci, nel modo più grafico e drammatico possibile, che noi dobbiamo fare qualche cosa per rimediare al nostro problema. Qualche cosa di drastico deve essere fatto. Non si può permettere al problema di persistere e andare avanti giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Questo incentivo che ci induce al peccato deve essere rimosso. Ma voi sapete che Gesù spesso parlò in un linguaggio figurato. Per esempio, egli disse: io sono la porta. E se questo fratello avesse voluto prendere letteralmente tale passaggio, allora lui doveva credere che Gesù era un pezzo di legno appeso e che movente su due cardini. E noi ben sappiamo che Gesù non vuole affatto che nessuno lo consideri così. Egli disse: io sono il pane della vita. Ma Gesù non ci dice qui che egli è un impasto di farina e di acqua che può essere mangiato. Continuamente Gesù usa linguaggio figurato, e quello che è in questione è pure un linguaggio forte e drammaticamente figurativo. Cavati gli occhi e getteli via lontani. Mozzati la mano se ti induce a peccare, o mozzati il piede se ti conduce in luoghi dove puoi peccare.
Ebbene, allora se non si parla letteralmente quando dice di cavarsi gli occhi o di mozzarsi mani e piedi, e di che cosa allora Gesù sta qui parlando? Questa è la domanda e questa è la risposta. Se voi leggete il quinto capitolo di Matteo dove Gesù tratta questo problema, egli non comincia la discussione parlando della mano, ma comincia con il versetto 28 parlando di coloro che concupiscano una donna e nel loro cuore commettono adulterio con lei, e gli dice: ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E poi continua e nel seguente versetto ci dice: ora se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella Geenna. Vedete come Gesù ci dice che qualsiasi sia la cosa che ci induce alla concupiscenza, questa deve essere cambiata, tale cosa deve essere radicalmente alterata. La situazione deve essere trattata così radicalmente che è come cavarsi gli occhi, di modo che non potete più vedere la persona che concupite. Ovviamente Gesù non aveva alcuna idea crassa e materialistica in vista, perché egli sapeva, come lo dice nel versetto 28, che voi potete guardare ad una donna e poi lussureggiare con lei nel vostro cuore, col vostro pensiero. Così, anche se vi fossero tolti gli occhi dalla testa, lo stesso nella vostra mente voi potreste continuare a vedere quella donna e lussureggiare con lei, immaginando cose fantastiche di lei. Così questo rende evidente che Gesù non stava affatto parlando di letterali cavature di occhi. Le cose che egli sta descrivendo sono quelle che una persona può fare per eliminare la sua lussuria, quelle cose che inducono alla tentazione e che creano occasioni di peccato. Diciamo che qualcuno passi sempre davanti a un negozio di pornografia e per caso dà di volta in volta, ogni volta che passa, un'occhiata là dentro, guarda la vetrina. Quello che deve fare è di cambiare strada e di non passarci più davanti. Se qualcuno va a vedere pellicole pornografiche e viene da esse riempito di lussuria, è meglio che non vada più a vedere quei film che creano tale problema in lui. Quello che Gesù qui raccomanda è un cambiamento radicale in quelle cose che ci inducono al peccato, come l'occhio che guarda, come la mano che commette il peccato, come il piede che ci conduce nel luogo del peccato. Così Gesù, nel parlare di cavar occhi, di mozzare mani e piedi, egli ci dice: disfatevi di queste cose che vi inducono, che vi tentano, che creano occasioni per cadere nel peccato. Questo potrebbe significare anche il rescindere amicizie e relazioni con una cara persona. Per esempio, nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, 15° capitolo, ci viene detto che cattive compagnie corrompono la buona condotta. E così molto spesso quello che succede quando cercate di cambiare, quando cercate di divenire sempre più simili a Gesù, è che si deve erigere impedimenti e barriere contro le vecchie abitudini. E questo è come il cavar gli occhi diverrebbe una barriera al vedere e per conseguenza alla lussuria. Voi necessitate di interrompere le relazioni col passato che in un modo o nell'altro contribuirebbero a farvi cadere nei vecchi peccati, come il mozzare una mano o un piede diverrebbe impedimento per andare in giro e peccare. Così dovete erigere delle barriere, degli impedimenti contro di essi, delle barriere, delle pareti in questi punti critici, dove facilmente vi troverete tentati di tornare per cadere di nuovo nelle vie del mondo.
Così teniamo questo in mente mentre consideriamo la nostra vita. Non mozziamoci le mani o i piedi, ma eliminiamo quelle cose che nella nostra vita ci indurrebbero al peccato e nelle tentazioni e in quelle occasioni dove il peccato potrebbe facilmente coglierci. O Signore, aiutaci ad esaminare bene le nostre vite, le cose e le persone che ci circondano. Aiutaci ad esaminare la nostra condotta, i luoghi che frequentiamo, per eliminare quelle cose che costituiscano peccato per noi. Aiutaci ad ottenere la forza di strapparle dalla nostra vita e gettarle lontane da noi e di creare quegli impedimenti contro il peccato. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui il pastore Bacocina che vi saluta e vi ringrazia.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse capitolo 17. E uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo: «Vieni, e io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice che siede su molte acque e con le quali hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati dal vino della sua fornicazione». Ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto, e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e aveva sette teste e dieci corna. E la donna che era vestita di porpora e di scarlatto adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione, e sulla fronte aveva scritto un nome: Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando l'ebbi veduta, mi meravigliai di gran meraviglia. E l'angelo mi disse: «Perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che porta, la quale ha sette teste e le dieci corna. La bestia che hai veduta era, e non è, e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. E quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è, e verrà di nuovo. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono monti sui quali la donna sede. E sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, e l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto ha da durar poco. E la bestia che era, e non è, è anch'essa un ottavo re, e viene dai sette, e se ne va in perdizione. E le dieci corna che hai veduto sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno podestà come re assieme alla bestia per un'ora. Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Poi mi disse: «Le acque che hai veduto e sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue. E le dieci corna che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco, poiché Iddio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempiute. E la donna che hai veduta è la gran città che impera sui re della terra».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La ragazza che viveva cercando Dio di Isobel Kuhn.
1: Dodicesima e ultima puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Ogni passo di avvicinamento a Dio è nella stessa proporzione un passo avanti nella felicità. Sono queste le parole con le quali Isobel Kuhn conclude il suo libro La ragazza che viveva cercando Dio, di cui vi presentiamo oggi l'ultima puntata. È una frase che conclude degnamente le esperienze delle quali ci ha fatto partecipi attraverso le puntate, tratte appunto dal suo libro. In seguito ad una profonda crisi spirituale, ella ricerca Dio con tutto il suo cuore ed egli si fa trovare da lei. Isobel passa da una conoscenza superficiale ad una conoscenza sempre più profonda e dedica più di 20 anni della sua vita a condividere questa conoscenza con le tribù orientali dei Lisu, che ama tanto.
4: Dopo aver terminato il corso per candidati alla missione di Toronto, in attesa che si riaprissero le porte della Cina, tornai a Vancouver, presso mio padre. Avevo bisogno di lavorare, perciò accettai la proposta che mi venne fatta dalle ragazze del Club del Cantuccio di essere la loro direttrice. Cos'era il Club del Cantuccio delle ragazze di Vancouver? Era un'associazione di giovani impiegate, credenti, che si riunivano nell'intento di guidare altre ragazze alla conoscenza del Signore. La sede del club era costituita da uno spazioso salotto che dava su una delle vie più frequentate della città, da un piccolo ufficio e da una grande sala da pranzo. Qui ogni martedì sera veniva servita una buona cena, a un prezzo modico ed accessibile a tutti. Poi le tavole venivano sparecchiate e spinte in un angolo e si disponevano le sedie per l'uditorio. Quindi le stesse giovani tenevano una riunione di evangelizzazione che durava circa un'ora. Ogni giorno poi nella sala da pranzo venivano venduti tè, caffè e latte. Le ragazze si portavano il pranzo ed erano contente di poter avere una bevanda calda. In qualità di direttrice io dovevo girare tra i tavoli, cercare di conoscere le ragazze e aiutarle ad avvicinarsi al Signore. Dovevo inoltre parlare alla riunione di evangelizzazione del martedì della quale ero responsabile. Il periodo che trascorse al club fu bellissimo. Ho sempre pensato che le mie ragazze del club fossero tra le più care che Dio abbia mai creato. Erano pronte a qualsiasi rischio pur di parlare di Cristo. Ma erano anche molto allegre e le stanze del club risuonavano delle loro gaie risate e dei loro scherzi negli intervalli fra le ardenti riunioni di preghiera e le discussioni. Avevo istituito anche un quartetto, seguendo l'insegnamento che avevo ricevuto all'istituto biblico, e ricevemmo inviti per testimoniare e cantare in diverse chiese. Il club, con il suo carattere interdenominazionale, aveva un'influenza profonda e stimolante sulle varie unioni giovanili delle chiese sparse nella città ed avevamo anche delle meravigliose possibilità di lavoro. Trascorsi circa un anno presso il Club del Cantuccio, poi le porte della Cina si riaprirono e dovetti lasciarlo. Passai qualche mese a First, presso i signori Whipple, e potei partecipare ancora una volta alla conferenza missionaria, che fu la migliore alla quale abbia mai partecipato. Lo Spirito del Signore agì prontamente fra di noi ed ogni sera vi erano persone che si convertivano al Signore. Dopo la fine della conferenza dovetti ritornare a Vancouver e prepararmi per la mia partenza per la Cina. Non avevo ancora ricevuto i fondi che mi erano stati promessi dalla missione, ma un dono di mio fratello mi permise di pagarmi il viaggio di ritorno a casa. Ma dove avrei preso il denaro che mi sarebbe servito in seguito? Ad aumentare la mia perplessità giunse una lettera di una mia amica che mi annunciava che avrebbe fatto il viaggio insieme con me e si sarebbe fermata con noi per qualche giorno. Quando gli risposi invitandola cordialmente a casa mia, non avevo neppure di che pagarle un tassì dalla stazione a casa e meno ancora il denaro per darle da mangiare. Poi fui chiamata nell'ufficio del signor Thompson, segretario della missione per l'interno della Cina, perché c'era del denaro che mi doveva essere consegnato. Finalmente, mi dissi giubilando. Certo, il direttore della missione aveva mantenuto la sua promessa, ma non si trattava di quello. Ben più bella era la sorpresa che mi aspettava. Il mio caro John mi mandò dalla Cina $50. Desidero contribuire alle spese del tuo equipaggiamento, egli mi scriveva, ma il denaro non è vincolato in nessun modo, puoi usarlo per qualsiasi necessità. Da quel momento in poi non ebbi più difficoltà. Le giovani del Club del Cantuccio mi dettero molti doni e mi fornirono un bellissimo equipaggiamento che comprendeva pure un organo portatile. Quel piccolo organo ci ha accompagnati sino alle montagne del Salween e per diversi anni ha recato molta gioia sia a Elisu che ai missionari. Pregai a lungo per il mio ultimo messaggio al club del Cantuccio. Non sapevo, sebbene però lo intuissi, che alcune di quelle care giovani si sarebbero dimostrate poi valenti guerriere nella preghiera e che avrei ringraziato di questo il Signore durante tutti i miei giorni di missione. Il Dio mi ispirò, per loro tanto quanto per me, un messaggio dato da Ebrei 6:1. Andiamo avanti, la ricerca non è finita, abbiamo soltanto cominciato ad inoltrarci nella conoscenza del nostro Dio eterno ed insondabile. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto e non fermiamoci solo a parlare dei fondamenti del ravvedimento, delle opere morte e della fede in Dio. Ed ora, con l'aiuto di Dio, andiamo avanti. Fu questo il testo del mio messaggio. L'11 ottobre del 1928 salpai per la Cina. Eravamo un gruppo assai numeroso. La partenza della nave era prevista per il mezzogiorno e le ragazze del club del Cantuccio trascurarono il loro pranzo e vennero in blocco al porto. Erano tanto numerose che uno dei presenti chiese a mio fratello: «Ma chi è che riceve un commiato simile?» «Era soltanto una missionaria sconosciuta che partiva per la prima volta. Non era certo la risposta che egli si aspettava. Ma Dio può concedere cose speciali ai suoi figliuoli sconosciuti quando lo vuole». Infine un trombettiere salì sul ponte più alto dell'imperatrice di Russia ed incominciò a suonare la Loa Oe, il bel canto hawaiano di commiato della regina Liliuokalani. Nell'originale si tratta naturalmente della separazione di due amanti. È un canto di passione, ma senza la certezza di una speranza. È la terra che si protende nel tentativo di conoscere la felicità, ma fallisce miseramente. Sono lieta che siano state adattate alla melodia per quelle occasioni parole cristiane, poiché solo i credenti possono dire «non ci separiamo per sempre». Mentre le note della tromba si diffondevano fra il brusio del porto, tra la folla si fece silenzio. Era quello il momento in cui il pensiero del glorioso ritorno del Signore dava una gran pace. Sì, egli sarebbe presto ritornato, ma prima, aveva detto, conviene che fra tutte le genti sia predicato l'Evangelo. Le ultime note si dispersero tristi verso l'alto, furono levate le ancore che tintinnarono, le stelle filanti si lacerarono e la grande nave si staccò lentamente dalla banchina. I volti delle giovani che mi erano care erano segnati dall'emozione ed alcune di loro piangevano. «Signore», mormorai, «suggeriscimi un'ultima parola che possano non dimenticare mai». Mi chinai sul fianco della nave e scandii ad alta voce: «Andiamo avanti». La luce del cielo si aprì un varco attraverso le lacrime di alcuni volti e così seppi che mi avevano udita. Agitarono le mani in segno di assenso. Poi l'imperatrice di Russia virò la sua maestosa prua verso la Cina. Ma c'era ancora un passo da fare. A Vittoria, sull'isola di Vancouver, mio padre mi salutò e sbarcò. Dopo che egli fu partito, un fattorino mi portò un telegramma. Diceva: «Andremo avanti, le sue ragazze del club del Cantuccio». Mi si riempirono gli occhi di lacrime di riconoscenza. Andiamo avanti, sì, andiamo avanti nella nostra ricerca di Dio e nella penetrazione della sua grandezza e della sua amorevolezza. Una cristiana ha detto: «Egli è così infinitamente benedetto che ogni percezione della sua preziosa presenza dà gioia al cuore. Ogni passo di avvicinamento a Lui è nella stessa proporzione un passo avanti nella felicità». E così andiamo avanti, cercandolo.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Questa mattina vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 11, da versetto 37. Ora, mentre egli parlava, un certo fariseo lo invitò a pranzo a casa sua, ed entrò e si mise a tavola. Il fariseo notò questo e si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. E il Signore gli disse: ora voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui